Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: dirty. Too dirty to clean my act up.
1: Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulia Nova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, Voltura Mortiscausa, Subentro.

0: 4 nuovi allacci posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Radio G 90.7 100.2

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi giovedì 30 luglio 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Rigopiano, l'INAIL vuole i danni. La valanga con 29 morti, 11 erano lavoratori. L'istituto è pronto a fare causa al governo. A distanza di 9 anni, in ballo ci sono 2,7 milioni già versati alle famiglie delle vittime. Il rapporto INPS, calano i residenti, cresce la cassa integrazione in regione, poi per anziani e disabili, Confindustria e solidarietà, ora arriva Pulmino Amico. L'intervista, la fotonotizia, centropagina, nei miei vini ci sono io, a Chiara Ciavolic, protagonista a 8 interviste al tramonto. Poi musica, novembre in sala, Giovanotti si racconta nel film Lorenzo. Emozioni in musica da Brancale a Levante, ecco i big attesi a Roseto. Giulianova cade in cantiere, 41enne ferito, è un uomo di Sulmona al lavoro in un cantiere delle ferrovie. Tortoreto, monopattini e bici, multe e controlli sul lungomare. Andiamo sul soppalco, dopo la lite si va verso la pace, Masci, io e Marsiglio, tutto superabile. Siamo i gemelli del gol, meno male, appena iniziato, telefonato. Pronto? Giù alla spiaggia, al mare? Perfetto, grazie. Perfetto, grazie mille. No, grazie. Salve. Allora, pare che abbiano tolto la casetta, quella che era la casetta per gli anziani, giù all'Annunziata, dopo il Capo Horn. Quindi, dopo essere stata vandalizzata più volte, si è gettato la spugna, adesso è stata rimossa. Allora, Teramo, l'annuncio di D'Angelo, Delfico, entro l'anno al via i primi lavori nella scuola sequestrata. Ancora in primo piano in Abruzzo, il resort distrutto, lo scontro giudiziario, valanga di Rigopiano, l'INAIL ora chiede i danni al governo. Gli 11 lavoratori morti sotto le macerie, l'istituto rivuole 2,7 milioni già dati alle famiglie. Attesa per le motivazioni e il ritorno in Cassazione, entro l'11 agosto la Corte d'Appello di Perugia dovrebbe depositare gli atti sulle condanne a carico dei dirigenti regionali Caputi, Visca e Antenucci. La resa dei conti, Masci, il confronto acceso, non intacca la nostra stima, siamo sulla lite con Marsiglio, il sindaco di Pescara e il Marsiglio, siamo gemelli del gol, andiamo avanti, dicono. E la notte dei serpenti aspetta la RAI, la prima serata del 4 settembre sarà dedicata al Festival di Melozzi e del centrodestra. Quindi il PD, Marsiglio e la destra ormai non governano più, il segretario regionale Marinelli, pensano le poltrone, il resto è abbandonato. L'attacco dei Dem, la legge elettorale e il collegio unico non sono la priorità. In Abruzzo calano i residenti, aumenta la cassa integrazione, c'è il rapporto dell'INPS, il saldo demografico resta negativo, meno 7.514 abitanti, nonostante i 6.497 migranti arrivati. L'occupazione è in crescita sopra la media nazionale, i pensionati sono 343.000. ZES unica, allarme della UIL, concesse 10 autorizzazioni. Abruzzo, Medio Adriatico, Confindustria e Pulmino Amico, insieme per la mobilità solidale. L'intervista a Chiara Ciavolic, quella buona stella di papà e i miei vini trascendenti. L'imprenditrice si racconta, laureata in legge, ma a 25 anni ho preso in mano la cantina di famiglia. Avevo paura, ma ce l'ho fatta. L'ultimo saluto a Emilio Pepe, lutto a Torano, addio nonno, con i tuoi vini ti sei guadagnato l'immortalità. Il commosso ricordo della nipote Chiara ha imbottigliato il buono, il bello, luce, natura e tempo. Il presidente Marsilio è interprete della nostra identità. L'abbraccio dello scrittore San Giorgi. E arriverà, prima o poi arriverà la festa del centro, conto alla rovescia per centrissimo, la mappa della festa. Attualità, gli scenari della politica sicurezza, il governo accelera sul riconoscimento facciale, si sposta il confine dell'intelligenza artificiale puntando sul decreto che recepisce l'intelligenza l'IACT europeo, PD e 5 Stelle insorgono, il garante chiede maggiori tutele e garanzie sulla supervisione umana. Domiciliare ai tossicodipendenti, via libera la legge che prevede una detenzione con programmi di cura. Intercettazioni e preferenze, la doppia intesa in bilico sulla giustizia, il braccio di ferro tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sembra ora in via di risoluzione, ma resta da sciogliere il nodo sulla legge elettorale. Gli azzurri, dice, per noi è ni. E poi c'è ieri è uscito un lungo post di Grillo sulla sua pagina, i 5 Stelle hanno perso l'identità, il duro attacco del fondatore al movimento e a Giuseppe Conte. Le crisi internazionali, missili in Giordania, il conflitto si allarga nel mirino le basi americane, risposta congiunta con l'Arabia Saudita in Iraq, Teheran boccia la proposta dell'Oman per Hormuz, irragionevole. Fauci dice nessuna risposta sul Covid, ricorre al quinto emendamento, rischio di accusa per oltraggio, ossessionati da me. Durov, braccato da Mosca, facilita il terrorismo. Il patron di Telegram, già sotto inchiesta in Francia, è ora nel mirino di Putin. Non ha cancellato i bot usati dai servizi speciali ucraini per atti di sabotaggio. Cade la tettoia del cantiere, muore per salvare il figlio, è successo nel Brindisino, ha avvertito uno scricchiolio e corso verso il ragazzo, altri due gravi incidenti sul lavoro si sono verificati a Pordenone e nel Messinese. Poi giornalista si fa da solo l'attentato, aveva denunciato anche le false minacce a Meloni e Don Patriciello. E poi ieri è girata questa fake news, questa notizia falsa. Baresi è morto, il Milan smentisce, l'ex difensore è stato operato nel 2025 per un nodulo polmonare. Teramo, l'adeguamento sismico, l'edificio sequestrato, Delfico, tempi brevi per i lavori, interventi al via entro l'anno, l'annuncio del presidente della provincia, D'Angelo, che lancia la proposta di nuovi campus. Serve un piano nazionale per intervenire sulle scuole e ricostruire secondo le moderne norme. Palazzo della Sanità a Teramo ancora, si accende lo scontro sulla nuova sede per il direttore dell'ARPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale, sarà ricostruito in Piazza Martiri, i consiglieri comunali d'opposizione De Giglio e Rabuffo, su questo la Giunta dimostra inerzia. In varie stazioni dell'arma, sicurezza, nuovi rinforzi, arrivano 16 carabinieri, questa notizia è già data, ma si ricordano che arriveranno a settembre in realtà. L'Aquilone ve lo lascio per l'ombrellone. Teramo, Campli, scontro sui conti in comune, l'opposizione va all'attacco, il sindaco si dimetta subito, la consigliera Mariani vada via, non ci fidiamo più di quello che dice sulla situazione economica, il gruppo di minoranza rivendica di aver fatto scoprire tutte le criticità contabili con un esposto. Poliplast, scioperi fino al 25 settembre, Castilenti, l'annuncio del sindacato sia Confsal, protesta per l'organizzazione di turni e buoni pasto. Andiamo avanti, siamo ancora in provincia di Teramo, siamo a Giulio Nova, cade in cantiere, ferito 41enne di Sulmona, incidente nell'ex dopolavoro ferroviario, l'operaio ricoverato per un trauma alla testa e varie fratture. I carabinieri hanno avviato un'indagine per accertare la dinamica dei fatti, non ci sono però testimoni. Violenza in famiglia, picchia la madre e le rompe una costola, scatta l'ammonimento del questore per un 53enne di Pineto ai domiciliari. Le ha sottratto il cellulare per impedire di chiedere aiuto. E ancora un altro, ancora giudiziario, botte alla moglie davanti ai figli, va a processo. Tortoreto, in A14, incidente, camper contro un tir, traffico bloccato per ore. E ancora Tortoreto, nuove regole, monopattini e bici elettriche, controlli e multe sul lungomare, giro di vite della polizia locale dopo le proteste di turisti e residenti che lamentano l'eccessiva velocità. In un mese fatte 5 contravvenzioni in un mese. L'attività di vigilanza in vigore per tutta la stagione estiva. E a Martinsicuro domani c'è il concerto gratuito di Cristina D'Avena. Ancora a Martinsicuro parte l'attività di recupero della tassa sui rifiuti, Tari non pagata per 400.000 euro, ingiunzioni per i morosi del 2018. Hanno già mandato di accertamento. Scritto pure questo. Sanità, ospedale, l'opposizione rilancia, commissione mai convocata, oggi c'è il consiglio comunale a partire dalle ore 9, cioè dalle 8, convocato per le 8 ma partirà alle 9 come sempre, i consiglieri Dem e del cittadino governante, componenti nominati ma nessuna riunione, evoluzione sostenibile all'attacco, servono più garanzie sul funzionamento di chirurgia e si discuterà anche della finta rottamazione che verrà portata in consiglio. Ripeto, a partire dalle ore dalle 8, poi a partire dalle ore 9 ci sarà la diretta anche sulla nostra radio. Maschere e musica in centro, torna il carnevale estivo, sabato la sfilata dei carri qui a Giulianova. Gli incontri musicali, domani l'ensemble Watermelon, l'evento al Porto, oggi al Curso al nuovo appuntamento con l'opera. E poi a Mociano manca la corrente, oggi l'asilo nido resta chiuso e l'utilizzo dei defibrillatori, corsi di pronto intervento per i dipendenti comunali. Comune, il nuovo caso, maggioranza a maggioranza, ancora dimissioni, va via anche il capo di gabinetto, Pingiotti lascia l'incarico a Roseto 15 giorni dopo la rinuncia presentata dall'assessore al bilancio Sottanelli. Il sindaco dice: noi siamo compatti, l'opposizione, ci sono problemi all'interno dell'amministrazione. Convenzione tra Comune e Vecchio Borgo Museo a Montepagano, nuovi fondi per la valorizzazione. Poi auto contro bici, traffico in tilt, lo scontro è avvenuto all'incrocio tra Statale 16 e Via Adriatica, code e disagi. A Silvin, contrada piomba alta, maxi traliccio per le antenne. Il comitato dei cittadini dice l'autorizzazione va annullata, torna a chiedere interventi in vista dell'ordine del giorno del consiglio di oggi. La referente Di Giovanni, questa scarpata deve continuare a essere classificata come pericolosa. A Pineto, Pinete a rischio, azioni di tutela avviate, l'amministrazione comunale replica, consigliere di opposizione Pallini, il monitoraggio è in corso. Pescara, dragaggio del porto, parla Brandelli, a fine anno si può partire, dopo la riunione tecnica gli esperti ora pianificano come caratterizzare i fanghi. E l'opposizione con Pettinari chiede di cambiare la governance per i lavori al porto, non deve più essere gestito dall'autorità di sistema, servono tempi certi, dice Di Marco del PD. Siamo ancora nella provincia di Pescara, dopo il sopralluogo in carcere, troppi detenuti e costi record, chiesti fondi per il San Donato. A Montesilvano, i lupi tra i rifiuti delle abitazioni, il comune ora firma l'ordinanza. Avvistamenti sempre più frequenti degli animali, gli ultimi in via Colle della Vecchia e Colle Fiorito, spariti anche i mastelli del porta a porta davanti alle case. Sindaco corre ai ripari, ecco le prescrizioni. L'Aquila, assalito dalle vespe, muore a 51 anni. La tragedia a Ortucchio, la moglie gli ha somministrato invano del cortisone, poi lo shock anafilattico sotto la doccia. Auricola, opere di Picasso e Manzù rubate, la banda ha agito su commissione, si sospetta l'azione di una rete criminale specializzata nel traffico internazionale di capolavori d'arte. I ladri potrebbero aver avuto l'aiuto di un basista, le statue forse dirette in Russia o negli Emirati Arabi. A Balzorano la vicenda della neonata di 2 mesi morta, dopo l'autopsia si dice sia stata un'infezione. Chieti, approvate le tariffe TAI, sì anche alla rottamazione, Legnini, passaggi essenziali per il risanamento, si anima l'opposizione. Era morto prima. E a Ortona arriva un aumento dell'1,5%, prima rata a settembre, l'assessore Ciccotelli, variazioni contenute, tutelate, famiglie e attività. Lo sport, Italia, parte il Mancini bis, i tifosi mi perdoneranno, dice lui per il fatto che è scappato per i soldi, il CT in azzurro dopo 3 anni, nel 2023 ho sbagliato, farò grande la nazionale, Malagò, Gravina e Donnarumma mi hanno fatto i complimenti per la scelta. È tutto fra di voi, ma... Intanto il 5 ottobre Baldini torna a Pescara al timone dell'Under 21 all'Adriatico alla sfida contro la Polonia. Il Napoli in Abruzzo cambia il programma posticipato a stasera, l'arrivo degli azzurri a Rivisondoli, domani primo allenamento a Castel di Sangro. 6 milioni. Serie C, Pellacani, sono pronto e può tornare anche Russo, in caso di uscite in attacco a Foggia non dispiacerebbe riprendere la punta. Intanto è ufficiale, sono usciti i gironi di Serie C, il girone B per il Pescara e il Pineto, oggi alle 12 il calendario della stagione. Ieri buona prova del Delfino nel test con il San Giovanni Teatino. Pescara farà una amichevole anche da noi l'8 agosto in notturna. Serie D, Giulianova, nuovo colpo, presa alla punta, Ciabuschi, l'ex maceratese in città per la firma e gli abbonamenti vanno a gonfie vele. Intanto ieri sono state presentate le nuove maglie a Rocca Santa Maria e il presidente Mucciconi ha anche annunciato un amichevole con il Pescara in programma sabato 8 agosto, appunto al Fadini in notturna. E vediamo il colpo di mercato, e mentre il presidente Mucciconi parlava di mercato è arrivata la notizia che è stato raggiunto l'accordo con Jonathan Ciabuschi, ex punta della Maceratese già dell'Atletico Ascoli e del Grosseto, che nella stagione passata ha messo a segno 7 reti in 14 gare e guarda caso una proprio contro il Giulianova, la rete del pareggio all'Elvia Recina, che significa per il marchigiano il gol della salvezza. Ciabuschi è arrivato nel pomeriggio e si è sottoposto a visite mediche. Già da questa mattina dovrebbe unirsi ai compagni nel ritiro di Rocca Santa Maria. L'altra buona notizia viene dalla sede societaria, in quanto la segreteria ha comunicato che nel primo giorno di abbonamenti sono state sottoscritte ben 350 tessere e, se non è un record, poco ci manca. I numeri sottolineano, come ha evidenziato il presidente Lodando, il direttore sportivo d'Ercole, che è stato fatto finora un buon lavoro e che ha convinto i nostri tifosi. Non abbiamo commesso gli errori degli anni passati, rivoluzionando tutto. Abbiamo confermato il direttore sportivo, l'allenatore Pergolizzi, oltre al preparatore dei portieri Visi. Teramo colpo Touré, Salustri diventa un rebus, amichevole contro il Mociano finisce 3-1. Notaresco, Di Battista, il fattore campo può penalizzarci, dice il patron dei rossoblù, giocheremo gran parte della stagione in trasferta, ma non deve essere un alibi. Sparacello, l'Aquila serve mentalità vincente, il bomber rossoblù suona la carica in vista della prossima stagione, stiamo costruendo un bel gruppo. Un salto in eccellenza, il Chieti resta appeso al Russo, fidatevi, i soldi arriveranno. I 200.000 euro dell'italo argentino non si sono visti e la società è in ritardo. Intanto Caparros va alla spalla. Ad Avezzano in ritiro, aspettando il colpo da 90, trattative con una mezzala ex Serie D, presentati i volti nuovi, Lucero, Camilli, Zago, Blanco e Morici. E abbiamo terminato, credo, con il centro. Sì, passiamo al Messaggero. Prima pagina regionale, vediamo. Movida, minacce social ad un DJ, comportamento inaccettabile. Pescara, Luca Teseo, organizzatore di eventi e speaker, denuncia tutto. Siamo in regola. È ancora a Pescara, ecco come cambia la Tari, i rincari arrivano fino al 12%, poi furto di opere d'arte a Cassoli, bottino tra 4 e 5 milioni, portate via opere di artisti come Picasso e Manzù. L'Aquila, nuovo volto per il Torrione grazie ai lavori, diesel scontato, il risparmio è solo parziale. Fotonotizia di sport da Chieti a Niagara University, basket, Samuele Miccoli pronto a volare negli Stati Uniti. A Pescara il CUP va in tilt, l'ASL, problemi di connessione, Chieti, i baby vandali pagheranno i danni. Lanciano, Torre Marino, il ponte riaperto entro agosto. Andiamo sul soppalco, da Teramo in trasferta a Parigi con le foto dell'ex manicomio, la mostra. Serie D per il Giulianova, boom di abbonamenti, 350 in un giorno. Serie C, Pescara, Ampass, Di Nardo, vittoria di misura nel test di ieri. Diesel con lo sconto, il risparmio è parziale, occhi puntati sul pieno di gasolio, chi lo ha fatto ieri si è sentito chiedere quasi 2,79 euro in più rispetto al prezzo che è stato stabilito dal governo, che non stabilisce i prezzi il governo perché non siamo in Corea del Nord, però dà un'indicazione e lo sconto è effettivo, effettivamente però 17 centesimi non fanno un granché. Penne, nuova tecnica chirurgica usata per la prima volta in Abruzzo. Pescara, movida e minacce social, rogo doloso per il locale e il DJ dice è inaccettabile. Lo speaker dello stadio ha pubblicato un commento di odio ad una serata, siamo in regola per tutto, anche i volumi, e avvisa profili fake scovati con le denunce. Il tema dei rumori eccessivi nelle notti, soprattutto del weekend, molto sentito, ma dice ma così è troppo. CUP in tilt da due giorni, utenti in coda e proteste, non possiamo prenotare, sempre a Pescara. Il premio di Martin a Montesilvano compie 18 anni, emigrazioni e successi, grande festa, i riconoscimenti a Benedetta Rinaldi, Davide Cavuti, Andrea Cristoforetti, Carlo D'Andrea, Bruno Rosato e Antonio Di Donato. E sempre ecco come cambia la Tari, rincari fino al 12%, sempre a Pescara, raccolta rifiuti, stangate in arrivo per famiglie e attività commerciali. L'assessore Carota, buono per il sugo, però smentisce aumenti delle tariffe fino al 2029. L'Aquila, restyling e nuove luci, il Torrione cambia volto, interventi strategici, pavimentazione rinnovata, marciapiedi allargati, alberi nella zona centrale, una nuova rotatoria, riordinati parcheggi e rialzati altri stalli per i residenti. Furto di opere d'arte a Carsoli, bottino da 5 milioni, portate via sculture e bassorilievi attribuiti ad artisti come Picasso e Manzù. I 30 pezzi circa trafugati appartenevano all'imprenditore e collezionista Mauro Lilli. Morde il dito a un carabiniere, dove poteva succedere se non a Sulmona, ha chiesto il rinvio a giudizio. Sempre a Sulmona si sblocca la rotonda di via Iapasseri, fino ad agosto ancora divieti. Rinchiude in casa e la violenta, giudizio immediato per il 33enne a Celano. Chieti, i ragazzini vandali fuori dalla scuola pagheranno i danni. Torre Vecchia, Teatina, il giovane a 14 anni e altri 7 amici hanno assistito allo scempio, rotti 3 discendenti, i secchi dei rifiuti e bucato il cappotto termico dell'asilo. Cantieri del PNRR in ritardo, 6 interventi in bilico fino al 2027 per ultimarli. La ridefinizione dei termini per le opere di rigenerazione urbana senza target europeo è una boccata d'ossigeno. Ancora Lanciano, il ponte di Torre Marino è riaperto entro agosto dopo un anno di intoppi e rinvii. Il comune accelera, bomba dice troppi disagi. San Vito Chietino, nuovo ufficio postale, si potrà richiedere anche il passaporto come in tutti gli uffici postali nazionali. e poi i rubinetti chiusi in 15 comuni, ma i lavori porteranno più acqua a Vasto. L'erogazione sarà ripristinata in giornata. La Sasi ha aggiunto 2 tubi per una maggiore portata. Teramo, cimiteri, pochi loculi e lavori fermi. Soprattutto nelle frazioni spesso si provvede con sepolture a terra dove è possibile, altrimenti si finisce in altre destinazioni. Il contratto per i servizi cimiteriali è scaduto a tempo, mentre i costi di manutenzione sono sempre più elevati. A Pineto, violenze sulla madre, ha ammonito un 53enne. A Villa Filiani arriva il vaso di Pandora. Credo sia quello proprio, perché... è un mito, però potete andare a Villa Filiani e verificare. Allora, lo sport, un pass di Nardo per il Pescara, tanti estimatori, ma prezzo troppo alto. Prima di Ferragosto il bomber non si muove, la sua mancata cessione al momento blocca l'arrivo di attaccante e successore di Insigne. E a Castel di Sangro oggi c'è la festa per l'arrivo del Napoli. Miccoli, da Chieti agli Stati Uniti, parliamo di basket. La giovane guardia ex Olimpia Milano e Ruvo in partenza per il basket universitario americano, anticamera dell'NBA. Giulianova, boom, abbonamenti 350 in un giorno. E facciamo una prima nazionale, allora vediamo, fotonotizia, Italia, perdonami, torniamo a vincere, parla Mancini. Riconoscimento facciale con intelligenza artificiale, ma è polemica, dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. La Russa, mediazione su voto e giustizia, attenzione in Forza Italia sulle preferenze, Grillo Conte, un altro duello. Attacchi alle basi americane in Giordania e a Hormuz, Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra. Vertice di Roma, basta, violenze in Cisgiordania, alla Farnesina ci sono 26 paesi. Iran e Ucraina, rischio saldatura tra i due conflitti, poi con la firma degli infermieri completati tutti i rinnovi, pubblica amministrazione, nuovo contratto per 3 milioni, l'industria corre, fatturato più 5,3%. Rivelazione video, non nascosto con la parrucca, guerritore il tumore, emozione social, la chemio è finita, lo sto superando. Cappellari, indagato per incendio e simulazione, indagate, ho subito un attentato, ma il giornalista si era inventato tutto. Carsoli, il furto di Stato e il bottino è tra i 4 e i 5 milioni. Andiamo sul soppacco, tutti pazzi per Temptation e l'Auditel brucia nel falò. Gran finale, ascolti record per l'Isola dei Tradimenti TV, pure questo la siamo tolta. Galantic e nuovo CEO, colpo Roma in difesa, arriva Koulierakis. Bene, queste sono le notizie per Margine Messaggero. Salutiamo i nostri amici su Facebook, già anticipiamo a tutti gli altri in radio. Antonella Leonio, buongiorno. Paolo Cicconi, buongiorno. Silvano Gianvittorio, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Chiodo Vigenna, buongiorno. Buon giovedì a Valentina Campetti, buongiorno Loredana Ciaffone, Betty Alma, Rossella Mattiucci, buongiorno a Sandro Vagnoni e a Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti voi. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con le nostre rubriche, il meteo e tutto il resto.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
1: Bene, torniamo in studio e andiamo, è il momento di sentire Pierluigi per sapere come evolve il tempo, anche se ieri ci ha dato poche speranze. Vediamo cosa ci dice.
4: buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, che ci dici?
4: Nulla, diciamo il periodo di anticiclone africano sarà abbastanza lungo, quindi insomma di novità ce ne sono veramente veramente poche. Più che dire che prima del 7-8 non si sbloccherà nulla.
1: Gli spaghi non si muovono? Niente.
4: No, gli spaghi per il momento non si muovono, la situazione è bloccata. Si vede una leggera discesa appunto dopo il 7 e l'8, ma insomma parliamo di
1: ipotesi.
4: Sì, esatto. Quindi per il momento ci teniamo il caldo, caldo che continuerà insomma a imperversare.
1: Anche se devo dire, fino ad oggi è ancora sopportabile, anche la notte rispetto all'altra ondata che c'è stata l'ultima, questo è un po' più accettabile.
4: Però il problema è che la situazione, siamo agli inizi, insomma, inizi significa che prima o poi, giorno dopo giorno, la situazione andrà peggiorando sicuramente, quindi ci aspettiamo insomma un periodo dove bisognerà per forza di cose, a parte la ricondizionata, soffrire il caldo.
1: Vabbè, si tocca, altrimenti se non facciamo niente, questo si tocca.
4: Possiamo fare niente.
1: No, non abbiamo fatto niente, possiamo fare nulla adesso, ma dobbiamo farlo prima.
4: No, non abbiamo fatto niente, vabbè, questo ormai è scontato, diciamo, l'unica cosa è che è chiaro che le estati stanno diventando sempre più invivibili, lo sappiamo, quindi...
1: Però come diciamo, i lemming ci lanciamo verso il baratro senza problemi proprio.
4: Sì, no, ma la cosa bella è che prima era la stagione più bella di tutte, ed effettivamente lo era, adesso è diventato per molti uno strazio.
1: Sì, infatti.
4: Chi deve lavorare, chi comunque sia, insomma, non sopporta il caldo, chi ha problemi anche respiratori o di pressione bassa, o che ne so, diciamo, le persone anziane, insomma.
1: Sì.
4: Sono situazioni che sono delicate, no? Noi sopportiamo, però gli altri magari patiscono.
1: Soffrono.
4: E questa situazione purtroppo andrà peggiorando negli anni, che dobbiamo fare nulla, non possiamo fare niente.
1: Va bene, con questo messaggio di speranza.
4: Sì, questo di speranza, a parte ieri la fake news della morte di Baresi.
1: Sì, ho letto, poi il Milan ha smentito.
4: Quindi
1: però vabbè, era una fake news, però è strano che non ha smentito lui, ha smentito il Milan, no.
4: Ma mi sa che non sta benissimo,
1: non sta bene. Infatti nel comunicato hanno scritto che sta affrontando un periodo privato particolare.
4: Da quello che so, credo che abbia un tumore, forse
1: l'anno scorso è stato operato per un nodulo ai polmoni. Sì,
4: quindi...
1: vabbè, queste. Va bene, buona giornata, noi ci aggiorniamo domattina col direttore.
4: Va bene.
1: Ciao, grazie. Buon lavoro. E queste le previsioni del tempo, che comunque bene o male avevamo capito come andavano a parare, quindi fino al 7 scordatevi un rinfresco. Buongiorno anche a Luigi Anni ed Alfredo Di Federico. Allora, è il momento di fare, di fare gli auguri a tutti gli amici di Radio G.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, torniamo in studio. Oggi è 30 luglio, si ricorda San Pietro Crisologo. Nato a Imola intorno al 380, Pietro, vescovo di Ravenna, fu come Ambrogio e Agostino maestro e guida dell'iniziazione dei fedeli al mistero cristiano. Nei suoi sermoni pronunciati durante l'anno liturgico si meritò il titolo di crisologo, che vuol dire parola d'oro, per l'eloquenza e la sapienza della sua dottrina. A lui si ispirano alcune orazioni natalizie del rotolo di Ravenna, entrate nel Messale Romano e l'antico formulario per la benedizione dell'acqua battesimale. Morì a Ravenna il 30 luglio del 451, 71 anni se l'era fatti. Non credo faccia riferimento a questo santo Pietro, però chi lo fa, auguri di buon onomastico. Andiamo invece agli auguri di buon compleanno, e facciamo tanti auguri a Claudio Verona, a Marco Fossemò, a Paola Di Crescenzo, ad Alfonso Di Felice, a Romolo Di Giacinto, a Giovanna Iezzi, a Franco Graziani, a Fabio Anzidei, a Mario Ciccioni, a Emanuela Luisi, Andrea D'Aprile, Gian Nicol Di Davide e Marcello Mellozzi. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook, vediamo se ci sono aggiornamenti. Intanto vi ricordo che a partire dalle ore 9 più o meno ci sarà il Consiglio Comunale e poi lo seguiremo per radio. Precipita dall'alto e riporta gravi fratture, sequestrato il cantiere dell'ex dopo lavoro ferroviario, sfrata la tragedia ieri mattina in un cantiere di ferrovie dello Stato appena organizzato per la ristrutturazione dell'ex dopolavoro ferroviario in via Gorizia, per capirci dove stava il bar Settebello, da tempo abbandonato. Poi l'università ci fa sapere che le sedi resteranno chiuse ad agosto 2026, arriva Ciambuschi, ve ne abbiamo dato conto sul centro, ex maceratese, attaccante, abbonamenti 350 in un giorno. E ancora soppressa la metà dei treni in Abruzzo, 13 capitreno su 21 si mettono in malattia, la tua si scusa, malattia ad agosto, vabbè. Torna Caliscendi dopo le vicissitudini meteorologiche, oggi 30 luglio dalle 19.30 alle 22.30, e poi c'è anche a Caliscendi ci sarà anche il track di Rurabilandia, la fattoria dei bambini ospite. Vediamo cosa c'è ancora. Il mercato contadino, ci sono i cocomeri, vedete quanto sono belli e rossi e buoni sicuramente. Poi aggredisce l'anziana madre un uomo colpito da ammonimento del questore, alla prossima scena a campo. Poi in tanti hanno voluto porgere l'ultimo saluto alla maestra Cristina Bianchini al santuario della Madonna dello Splendore. E poi c'è questa segnalazione del lungomare monumentale dove l'erba esce un po' da tutte le parti, sembra quasi assurdo, ma la situazione è questa, quindi c'è sempre questo problema enorme di manutenzione che non si riesce a mettere sotto controllo, si gioca un po' a fare tappare i buchi, però programmazione veramente poca. E questo è il video del Giulio Nova Calcio sulla preparazione prima della stagione e prima dell'inizio del campionato. Ricordiamo il ritiro a Rocca Santa Maria, ma le amichevoli le giocheremo tutte qui. Che abbiamo ancora? Queste sono le due nuove maglie del Giulianova presentate a margine della conferenza stampa di ieri, appunto per l'inizio del ritiro a Rocca Santa Maria. C'erano, a parte la società, il presidente della provincia, il sindaco Costantini, il presidente del BIM e il sindaco di Rocca Santa Maria. E poi c'è quest'altra segnalazione sui problemi seri e cogenti dei palazzi Ater in via Lombardi, e ci si segnala oggi appunto ad agosto per evitare di finire al freddo poi quest'inverno, e quindi sollecitiamo l'Ater e il suo presidente a intervenire al più presto. E c'è questo evento pop rock in memoria di Luciano Crescentini, a Giulianova in Piazza Buozzi.

0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: È meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: È meraviglioso.
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: È meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

sociologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Torniamo in studio, intanto buongiorno anche ad Alfredo Federico, a Maria Ida Petrella e ad Antonello Quirino. E torniamo in studio, è il momento di leggere l'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi giovedì 30 luglio, la giornata internazionale dell'amicizia, ricorre annualmente il 30 luglio, è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite agli scopi, gli obiettivi della dichiarazione del programma d'azione su una cultura della pace. E anche la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani si celebra il 30 luglio ed è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013. L'iniziativa mira a sensibilizzare sul fenomeno della tratta di persone, sullo sfruttamento lavorativo e sessuale e sulle forme contemporanee di schiavitù. La ricorrenza è sostenuta dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dalle altre istituzioni impegnate nella tutela delle vittime e nella prevenzione del traffico di esseri umani. Andiamo all'almanacco nel dettaglio. Alle 7.45 la temperatura era di 27,1 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, il vento a 7 km orari. La massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è peggiorata rispetto a ieri, l'indice 62 è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.52, tramonta alle 20.29, culmina alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 37 minuti. La luna sorge alle 21.04, tramonta alle 7.35 domani, la fase lunare è piena, visibile al 92%. Nati oggi, il 30 luglio 1511, nasceva Giorgio Vasari, architetto e pittore. 85 anni fa, il 30 luglio, nasceva Paul Albert Anka, cantante, compositore, attore canadese naturalizzato statunitense. Poi ascolteremo Diana. 30 luglio 1961, 65 anni fa, Lawrence Fishburne, attore, ha partecipato a Matrix, Otello e Apocalypse Now. I fatti nella storia. 30 luglio 1756, 270 anni fa, l'architetto Bartolomeo Rastrelli consegna all'imperatrice Elisabetta un palazzo manifesto del potere russo, il palazzo di Caterina commissionato nel 1752 per sostituire la precedente residenza estiva, viene presentato il 30 luglio del 1756. Una facciata continua di 325 metri stile rococò spinto, colonne bianche e azzurre, stucchi monumentali e oltre 100 kg di oro nelle decorazioni. Rastrelli, architetto italiano alla corte di San Pietroburgo, crea una macchina scenica pensata per stupire la nobiltà europea e celebrare la figura dell'imperatrice. Oggi il palazzo è uno dei simboli dell'epoca elisabettiana e della stagione rococò russa, legato alla storia di Zarskoe-Selo e alla successiva presenza di Caterina II. 30 luglio 1956, In God We Trust diventa motto nazionale in piena stagione della Guerra Fredda. Il Congresso degli Stati Uniti sancisce per legge la formula già apposta l'anno precedente su monete e banconote, sostituendo il tradizionale E Pluribus Unum, nato nel 1782 come sintesi dell'unione delle 13 colonie. La nuova espressione, di radice religiosa ed identitaria, viene adottata per marcare una distanza simbolica dall'ateismo di Stato sovietico e per rafforzare l'idea di una nazione fondata su valori percepiti come condivisi. Da quel momento, In God We Trust accompagna ufficialmente ogni atto monetario rappresentativo della Federazione Americana. 30 luglio 1966, 60 anni fa, l'Inghilterra conquista per la prima volta il titolo mondiale davanti a 90.000 spettatori nello stadio di Wembley, con la regina Elisabetta II e il principe Filippo in tribuna. La nazionale inglese supera la Germania Ovest 4-2 dopo i tempi supplementari. È la finale del celebre torneo casalingo, il mondiale della Swinging London, e resta l'unico titolo iridato inglese. La partita entra nella storia per il gol fantasma di Hurst e per la tripletta dello stesso attaccante, unico caso in una finale mondiale. 30 luglio 2006, 20 anni fa, Top of the Pops chiude una stagione culturale che ha accompagnato 4 decenni di musica pop. La BBC manda in onda l'ultima puntata del programma musicale più longevo al mondo. Nel 1964 aveva portato ogni settimana in televisione la classifica dei singoli più venduti, eseguiti dagli stessi artisti, diventando un rito collettivo della cultura britannica. La chiusura arriva dopo anni di calo degli ascolti e del peso della classifica tradizionale nell'era digitale, segnando la fine di un format che aveva raccontato l'evoluzione della musica pop dal beat al rock, dal punk alla dance, fino alla stagione delle boy band. Frasi famose queste di Vasari: il disegno è il padre delle nostre arti. Giorgio Vasari, nato il 30 luglio del 1511 a Arezzo, morto il 27 giugno 1574 a Firenze, è stato un pittore, architetto e storico dell'arte italiano, fu artista poliedrico e uomo di lettere al servizio dei Medici e dei Papi, perfetta incarnazione della figura dell'artista colto e versatile del periodo tardo rinascimentale. Come pittore di spiccato gusto manierista, fu a capo di importanti cantieri per i Medici, tra cui la decorazione del Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio o, per altre committenze, la decorazione del Salone dei Cento Giorni nel Palazzo della Cancelleria a Roma e alcune pale d'altare per il convento di Santa Croce a Bosco Marengo. Fu anche un importante architetto. Tra le sue opere in questo campo si ricordano il Palazzo della Carovana a Pisa e il complesso fiorentino degli Uffizi. Grazie Vincenzo, sempre interessante. Allora, prima di ascoltare in radio la proposta musicale di Vincenzo di oggi, andiamo a fare un salto sulle ultime notizie. Nenzi ve la risparmio. Per gli ultra settantenni la carta, gli over 70, la carta d'identità sarà valida a vita, non si capisce perché si deve rinnovare, perché cambino identità dopo i 70, però va bene. Franco Baresi, ore di apprensione per l'ex colonna del Milan e della nazionale. Caldo e bollini rossi, temperature fino a 41 gradi. Mancini dice: farò giocare bene in Italia, i tifosi mi perdoneranno, speriamo. Ranieri, il direttore nuovo, direttore tecnico, farò innamorare gli italiani della nazionale. Cosa ridicola che la FIGC ha fatto questa conferenza stampa ieri, appunto, di Ranieri e Mancini, e ha chiesto alle testate giornalistiche 500 euro per partecipare. Ce ne manca, vabbè. Vediamo se c'è qualcos'altro. Vediamo sull'Ansa se c'è qualcos'altro. L'Ansa quest'ora dà tante notizie, è solo economiche di solito. Vediamo. Toyota resta leader mondiale per il settimo anno di fila. Stellantis nel secondo trimestre più 13%, ricavi utile netto di 0,3 miliardi. Il prezzo di gas, del gas è in calo, poi incendio, periodo in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta. Il prezzo del petrolio è stabile e questo è quanto. Bene, allora salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana, noi ci sentiamo, vi ricordo, oggi pomeriggio, stamattina, da partire dalle ore 9 il Consiglio Comunale e poi noi ci risentiamo domattina, ci rivediamo, ci risentiamo su Facebook domattina alle ore 7:30 con il direttore. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Polanca con Diana.

0: Questa era Polanca con Diana e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Anche il radio vi auguro una buona giornata anche a voi, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono

prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Dá, bem. Espere.
1: Presidente, chiedo di poter anticipare il punto
2: Presidente,
1: 7
2: consiglio
1: sul piano
2: economico, no, ma
1: d'emergenza
2: parla il
1: comunale
2: dottor
1: al primo
2: professor
1: punto,
2: cavaliere
1: se
2: ufficiale
1: possibile,
2: Paolo
1: per la
2: Calatrava.
1: presenza del dottor Venieri che poi a mezzogiorno deve andare via.
3: Mettiamo ai voti la richiesta del consigliere Calafiore. Vabbè, lo vediamo dopo. Mettiamo ai voti la proposta del consigliere Calafiore per lo spostamento del punto numero 7 al punto numero 1. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Grazie. Consigliere Di Massimo Antonio, prego, mi voleva dire. Grazie. Allora, passiamo al punto che abbiamo appena spostato, al punto numero uno in pratica, il piano di emergenza comunale e provvedimenti. Illustra il punto l'assessore Albani.
4: Grazie
3: E
4: Presidente.
3: mi auguro che non arriviamo a mezzogiorno, visto che il dottor Venieri deve andare via.
4: No, no. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio la consigliera Matone e i familiari della signora Ettore per aver insomma, consentito questo cambio di programma che abbiamo richiesto proprio perché il dottor Venieri, a cui do il benvenuto, che è geologo della Protezione Civile Regionale, mi aveva appunto chiesto di finire entro mezzogiorno perché ha un altro impegno. Do il benvenuto anche all'architetto Domenico Tudini che ha elaborato e realizzato il piano d'emergenza. Piano d'emergenza che abbiamo chiaramente fatto insieme agli uffici comunali, quindi al geometra Iacovoni, al dirigente Andrea Sisino, che ringrazio chiaramente, e in collaborazione con la nostra Protezione Civile e la nostra Croce Rossa, oggi sono presenti e abbiamo impiegato insomma, quasi 4 anni per terminarlo perché è veramente molto complesso, però insomma, siamo soddisfatti anche perché la Regione Abruzzo insomma, ci ha informalmente approvato questo piano e soprattutto ogni volta che abbiamo avuto qualche dubbio e perplessità ci siamo confrontati con il dottor Venieri e abbiamo fatto anche delle riunioni. Allora, noi al momento abbiamo, ad oggi, fino ad oggi, abbiamo in vigore un piano fatto nel 2012, che però era uno strumento, diciamo, di livello speditivo, cioè era orientato ad una risposta immediata ed era molto semplificato. E invece il nuovo piano è, diciamo che è uno strumento più standardizzato e, appunto, come dicevo prima, più corposo. Il piano del 2012 era nato per superare appunto l'esigenza immediata ed era incentrato quasi esclusivamente sulle azioni da compiere successivamente il verificarsi di un evento calamitoso. Invece il nostro, quello nuovo, si basa praticamente principalmente sulla prevenzione e poi chiaramente sulle procedure da attivare in caso di emergenza. E un'altra differenza che comunque definirei importante sono proprio i rischi. Nel vecchio piano venivano analizzati solo il rischio idrico, idrogeologico e il rischio sismico. Nel nuovo piano invece ne abbiamo sette. Abbiamo chiaramente il rischio idrogeologico idraulico, il rischio meteo, il rischio boschivo di interfaccia che riguarda chiaramente le pinete, il rischio ferroviario, per il quale comunque il comune ha diciamo, un ruolo marginale, che è quello di allertare enti superiori e gestire problematiche di soccorso alla popolazione coinvolta, il rischio sismico che è l'unico rischio che nel piano che non è prevedibile, mentre gli altri chiaramente lo sono, il rischio neve ghiaccio e il rischio maremoto. Il rischio maremoto ha un tempo di ritorno di 2500 anni, quindi diciamo che non dovremmo avere questa difficoltà. Quindi dicevo, nel piano precedente ce n'erano solo due e una novità del nuovo piano è anche la gestione dei soggetti fragili. le prime chiaramente da soccorrere in caso di emergenza. E quindi su queste schede è scritto esattamente chiaramente il nome del loro caregiver, l'indirizzo dove si trovano queste persone fragili e inoltre anche il tipo di disabilità o di patologia che hanno e se sono se utilizzano degli strumenti come ad esempio l'ossigeno o qualcosa, insomma, dei supporti che sono vitali. E questa, appunto, ripeto, è una novità data dalla normativa recente. Nel nuovo piano c'è anche il piano di comunicazione del piano di protezione civile, quindi ci sono una serie di passaggi che riguardano la fase di emergenza e la fase di, diciamo, di allerta, di preallerta e allerta, e ci sono anche una serie di procedure che avvieremo una volta approvato il piano e che poi vedremo. Dunque, possiamo, diciamo, passare al documento degli allegati. Come vi dicevo, gli elaborati allegati al piano sono una relazione generale, le cartografie che poi vedremo, cioè la tavola 1A che sono le aree soggette a rischio idraulico e maremoto, la tavola 1B che sono le aree soggette a rischio idrogeologico e boschivo, la tavola 2 che sono le aree di rischio e le aree di protezione civile, e la tavola 3 che sono le aree di protezione civile. Inoltre c'è appunto l'elenco delle persone fragili, l'elenco delle risorse, dei mezzi e materiali, che sono praticamente tutti quegli strumenti, tutti quei veicoli, autoveicoli e tutte quelle risorse umane che devono intervenire in caso di emergenza. Poi abbiamo le aree di accoglienza e le aree di attesa, abbiamo l'area di ammassamento, poi abbiamo le schede relative alla struttura e alle funzioni, poi vi spiegherò, una scheda relativa ai contatti con il centro funzionale, l'elenco delle aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico e a rischio boschivo, gli edifici strategici e la localizzazione dei presidi territoriali, oltre al piano della comunicazione e al piano della cartellonistica, che ha una disciplina, una normativa ben specifica. Dunque, i rischi li abbiamo elencati, vediamo appunto le tavole. Per le tavole, a questo punto passo la parola all'architetto Tudini.
2: Te l'apro qui, Domenico. Guarda.
4: Ok. Aspetta, quindi scusa Adriano, devo mettere la tesserina dell'ospite. Ok. Presidente, passo. Sì, scusi.
3: Prego.
4: Passo la parola all'architetto Tudini che ha elaborato il piano e ci spiega le tavole.
3: Architetto?
4: Domenico Tudini.
3: Benvenuto, prego.
5: Aspetta. Buongiorno. No. La prima tavola riguarda le aree soggette al rischio idraulico e al maremoto. Le fonti sono il nuovo PS TA e poi la cartografia relativamente, la delimitazione relativamente al fenomeno maremoto invece è data direttamente dall'ISPRA, che è l'istituto che vigila sulle coste di tutto il Mediterraneo. Il maremoto prevede due fasce sostanzialmente di pericolo a seconda dell'altezza dell'onda che si può generare a seguito di uno tsunami. Una prima fascia credo che vada fino ai 50 cm, che è quella linea tratteggiata rossa lungo la spiaggia, l'altra che arriva fino a un metro arriva oltre la strada statale adriatica fino alla pendice collinare. Ripeto, è un rischio molto limitato perché il tempo di ritorno è di 2400 anni, storicamente non si è mai verificato sulle coste adriatiche se non nel Gargano credo una volta, giusto? In corrispondenza di un terremoto che c'era stato in Croazia credo, però a livello di messaggistica è importante tenere presente perché anche recentemente con il terremoto in Turchia è arrivato il messaggio di allerta. E naturalmente tutte quelle aree di accoglienza che sono state previste lungo la fascia costiera, quindi soggette al rischio maremoto, se in concomitanza anche di un rischio sismico non potranno essere attivate, perché ci può essere una concomitanza di eventi e quindi tutta la fascia costiera dovrà essere portata oltre la nazionale adriatica sostanzialmente. Per quello che riguarda il rischio idraulico invece l'aggiornamento è stato fatto secondo l'ultimo piano stralcio difesa alluvioni vigente, e dove sono inserite 4 classi di pericolosità, e diciamo che la parte riguarda sostanzialmente le foci dei fiumi Tordino e Salinello. La tavola 1B invece riguarda
4: tavola 1. 1B.
5: La tavola 1B invece riguarda il rischio idrogeologico, ossia sia le frane che il pericolo da scarpate che anche il pericolo connesso al reticolo idrografico secondario, e il rischio boschivo di interfaccia. Il rischio boschivo di interfaccia, ossia quello che può generarsi a distanza di 200 metri dai centri abitati. Nel caso di Giulianova, quello che è la zona maggiormente esposta, diciamo che la zona della pineta litoranea, vicino sia ai campeggi che alle zone del lungomare nord. Il rischio invece idrogeologico, non ci sono tante grosse problematiche nel comune di Giulianova, sono comuni a tutta la fascia costiera adriatica. Però quello che è importante è il reticolo dei canali al mare, che in quanto a seguito di eventi temporaleschi particolarmente intensi, le bombe d'acqua che si generano, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche a mare deve essere tenuto sotto controllo per evitare che ci possano generare allagamenti sulla fascia costiera. Un'altra problematica, diciamo, generale del comune di Giulianova è dettata sostanzialmente dalla sua natura geografica, in cui la struttura a pettine con i fiumi che scendono perpendicolarmente alla linea di costa, la ferrovia che la attraversa trasversalmente, i ponti e i sottopassi generano delle interferenze che possono essere problematiche importanti in caso di accesso delle vie di fuga oppure di accesso ai soccorsi. Giulianova ha 11 sottopassi, un cavalcavia, solo un cavalcavia e un passaggio a raso che adesso è interdetto, che è quello di via Nazario Sauro. Naturalmente non tutti i sottopassi possono garantire poi soccorsi con i mezzi dei vigili del fuoco più grandi. E poi la carta successiva, la tavola 2 è una carta di sintesi in cui vengono messe in relazione in maniera sintetica le aree di rischio con le aree di attesa, di accoglienza, le aree di ammassamento e le principali strutture operative che intervengono in fase di emergenza, sede dei vigili urbani, carabinieri, capitaneria di porto, stazione di polizia ferroviaria, guardia di finanza e il COC. La sede del COC a Giulianova è ancora in una fase di evoluzione, nel senso che l'attuale sede indicata, che è questa del municipio, essendo in una zona difficilmente accessibile in caso di emergenza, un edificio storico, è stata decentrata momentaneamente presso la sede operativa, parlo del COC, presso la casa cantoniera, sede operativa della Protezione Civile, per essere in futuro spostata definitivamente nella sede COC.com in via Lepanto, al posto della vecchia scuola, dove sarà un edificio finalizzato proprio come centro operativo. comunale, e Sedecom dovrebbe comprendere anche i comuni Bellante e di Mociano, secondo la definizione dell'attuale piano di protezione civile provinciale. La redazione del piano di emergenza comunale è propedeutica poi alla definizione dell'analisi della CLE, cioè delle condizioni limite per l'emergenza, in cui viene verificata la struttura del piano al seguito di un evento sismico, e quindi vengono analizzate tutte le strade di connessione e di accessibilità insieme alle aree di protezione civili, e vengono messe in risalto quali possono essere le deficienze indicate o dal piano di emergenza comunale oppure presenti sul territorio, che dovrebbero essere poi dovrebbero essere poi migliorate al fine di garantire l'efficienza del sistema. E poi le aree di protezione civile, adesso le illustrerà direttamente l'assessore, e entriamo nel merito.
4: Presidente, posso riprendere la parola?
3: L'ha già fatto, assessore, prego. No, assessore, basta alzare la mano.
4: Scusate. Allora, tavola 3. Adria, per favore. Dunque, nella tavola 3 vedete ci sono dei quadratini verdi, dei quadratini. A parte, scusate, mi sono dimenticata di dirvi che sui banchi avete il cartaceo, quindi se volete aprire le tavole, sì, no, di qua oltre il computer. Quindi nella tavola 3 sono elencate, cioè sono individuate le aree di attesa, le aree di accoglienza e l'area di ammassamento. Le aree di attesa sono 14, sono distribuite all'interno della città e comprendono chiaramente anche tutti i quartieri e anche le frazioni, e sono in via Nervi, in via Ippodromo, in piazza Giovanni XXIII, che è il piazzale della chiesa di San Pietro, piazza Marà, piazza Generale Alberto Dalla Chiesa, piazza della Libertà, area Campo della Fiera, area piazza Bellini, via Gramsci, cioè al parcheggio del liceo, il parcheggio del centro commerciale I Portici, la piazza di Villa Pozzoni, l'area di via Iaconi a Colleranesco, il parcheggio di Villa Volpe e il parcheggio piazza della Trinità. Allora, non tutte sono pubbliche, ma questo, diciamo, che in caso di emergenza non conta, perché basta che il sindaco faccia un'ordinanza in quanto massima autorità di protezione civile comunale. Cosa sono le aree di attesa? Le aree di attesa sono i luoghi di prima accoglienza, dove le persone devono recarsi in caso di rischio. Lì riceveranno, appunto, come dicevo, assistenza grazie alla presenza dei volontari di protezione civile, che diranno loro come comportarsi e cosa fare. Le aree di attesa, diciamo che saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno. Nel caso, come diceva prima appunto l'architetto Tudini, l'area individuata dal piano si rendesse impraticabile nel caso di maremoto, la popolazione dovrà orientarsi verso un'area più sicura e chiaramente al di fuori della zona litoranea. Le aree di accoglienza sono invece 8, e sono il parcheggio della farmacia Parere Strobbe, la pista di atletica, il campo sportivo del Gualandi, il parcheggio di via Prato, l'area di via Filomena dei Castelli a Villa Pozzoni, l'area di via Fontenoce, l'area della piazza della Trinità e il parcheggio di via Trieste, che è quello del supermercato Sì. Le aree di accoglienza sono praticamente quelle aree all'aperto dove è possibile impiantare, diciamo, la cosiddetta tendopoli, quindi per accogliere nelle prime settimane le persone che magari hanno subito dei danni nella propria abitazione. Chiaramente, essendo Giulianova una città turistica, d'inverno si ovvierebbe a questo, diciamo, all'allestimento dell'area di accoglienza utilizzando le strutture ricettive che ci sono in città, anche per creare il meno disagio possibile alle persone coinvolte, perché insomma, viste le temperature basse. Dopodiché, dicevo appunto, le aree di attesa e accoglienza sono state individuate in base alle aree di rischio e alla distribuzione geografica della popolazione, appunto tenendo conto che per ogni tipologia di rischio chiaramente non è possibile individuare un'area universale. L'area di ammassamento, che è il quadratino giallo, è lo stadio Rubens Fadini, cioè nell'area di ammassamento praticamente in caso di emergenza faremo affluire tutti i mezzi del comune, di protezione civile eccetera, e tutte le risorse umane, quindi gli uomini che intervengono per svolgere funzioni di direzione, di coordinamento e chiaramente operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione. E, i soggetti fragili abbiamo già parlato. Gli edifici strategici devono mantenere chiaramente l'operatività, come diceva l'architetto Tudini, anche in una condizione limite di emergenza, cioè la condizione per la quale, nonostante il danno, l'edificio conserva l'operatività delle funzioni strategiche. Quindi passiamo appunto alle funzioni strategiche, che sono 9, cioè sostanzialmente quando si apre il COC, impulso del sindaco, all'interno dell'ordinanza del COC vengono elencate tutte le funzioni che devono, diciamo, coordinarsi in questa segreteria e che hanno ognuna di loro un ruolo ben preciso e devono attivare una procedura ben precisa. Le funzioni sono la funzione tecnica e di pianificazione, che è quella che sviluppa gli scenari previsionali circa gli eventi e mantiene i rapporti con vari componenti scientifici, o comunque ad esempio con la regione che ogni giorno emette il bollettino sul sito Allarmeteo. La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria, che anche in questo caso diciamo, si raccorda con le strutture del servizio sanitario regionale e locale, rappresentando le esigenze sanitarie delle persone evacuate. E, in questo caso vengono coinvolte anche le assistenti sociali per il supporto appunto ai nuclei in carico. La funzione volontariato, che è determinante ed è chiaramente diciamo, il responsabile è comunque il nostro dirigente, ma coinvolge le nostre organizzazioni di volontariato e praticamente prima di tutto questa funzione delinea e aggiorna il quadro delle forze di volontariato in termini di risorse umane ma anche di mezzi. E poi abbiamo la funzione materiale e mezzi, cioè dicevamo prima, coordina l'impiego delle risorse comunali impegnate sul territorio in caso di emergenza, mantiene un quadro costantemente aggiornato sui mezzi e i materiali disponibili. In allegato, come vi dicevo prima, ci sono una serie di schede, per esempio c'è la scheda dei mezzi dove sono elencati i mezzi di proprietà del comune, i mezzi del gruppo volontario protezione civile e i mezzi della Croce Rossa che utilizzeremo eventualmente in caso di emergenza. E c'è anche l'elenco delle funzioni per ognuna delle quali c'è un responsabile e l'elenco dei dipendenti comunali che vengono coinvolti, ognuno chiaramente di alcuni dipendenti comunali, ognuno per le proprie competenze in caso di emergenza. Funzione servizi essenziali è invece la funzione di raccordo con gli enti gestori dei servizi a rete, quindi parliamo di Enel, parliamo di Ruzzoreti, parliamo di, insomma, della rete gas eccetera. Poi c'è la funzione censimento danni a persone e cose, cioè praticamente si occupa del censimento dei danni causati agli edifici pubblici e privati, eventuali impianti industriali, servizi essenziali, e coordina l'impiego di squadre miste dei tecnici proprio per verificare in maniera speditiva l'agibilità degli edifici. Dopodiché c'è la funzione viabilità, di cui si occupa chiaramente il comandante dei vigili, e si coordina con le altre forze di polizia locale come carabinieri e appunto forze di polizia proprio per regolare la viabilità locale, inibendo eventualmente il traffico nelle aree a rischio, e anche per la gestione chiaramente dei soccorsi. La funzione telecomunicazioni, che si occupa però in tempo di pace dell'organizzazione di una rete di telecomunicazioni che sia affidabile su tutto il territorio, anche eventualmente in collaborazione con gestori di telefonia e con i radioamatori presenti sul territorio. La funzione di assistenza alla popolazione, che raccoglie tutte le informazioni relative alla dislocazione di quella parte di popolazione che necessita di assistenza, quindi ricovero, pasti, trasporti eccetera, e delle varie necessità appunto di queste persone. E l'attività di raccordo tra le funzioni, come dicevo, viene svolta da una segreteria di coordinamento il cui responsabile è il dirigente dell'area seconda. Quindi, come vi dicevo, appunto, ogni funzione ha un responsabile che per ogni rischio e in base alla fase, quindi attenzione, preallarme, allarme, tranne per il rischio sismico, perché abbiamo detto che non è un rischio prevedibile, ha un'azione ben precisa da eseguire. Adesso se prendiamo la tabella del piano di... ecco, adesso cerco di essere abbastanza sintetica. La pagina precedente, Adriana, per favore. Allora, questa è in condizioni di normalità. Che fa il sindaco? Il sindaco in condizioni di normalità, diciamo che ogni giorno verifica se sul sito di Allarmeteo ci siano appunto delle, come dire, delle comunicazioni importanti. Dopodiché c'è la seconda fase, quindi quella della tabella gialla, che è una fase di attenzione, e in questo caso, io scusate, devo aprirlo qui perché sennò... Ce l'hai lì? No, perché da qui a giù non vedo. Aspetta, aspetta. Vabbè, adesso lo apro qui, così vedo meglio. Eccoci. Allora, scusate. Allora, nella fase di preallarme, il sindaco contatta chiaramente il responsabile del COC e attiva il COC. Dopodiché comunica l'attivazione del COC alla prefettura, alla regione e alla provincia e comunica l'entità di eventuali danni a persone o cose. Quindi l'obiettivo è assistere la popolazione e creare appunto un efficace coordinamento operativo locale. Dopodiché verifica con il supporto dei responsabili della funzione tecnica e pianificazione la necessità di allertare la popolazione, in particolare se il rischio è circoscritto solo in un determinato quartiere, e attiva i presidi territoriali e il monitoraggio dei presidi. Allora, questa è una cosa chiaramente che noi facciamo ogni volta che arriva un'allerta da parte della regione, cioè che succede? Che quando c'è un'allerta, che sia gialla o arancione, comunichiamo alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, con cui abbiamo chiaramente delle convenzioni, la necessità di presidiare il territorio e di monitorare. Quindi loro generalmente escono con due squadre e monitorano i sottopassi e soprattutto i fiumi. Dopodiché si procede a tutte le verifiche con le funzioni che vi ho elencato prima, quindi ad esempio responsabile funzione materiale e mezzi, vediamo le reali disponibilità in atto, e comunica la fase di attivazione alla popolazione affinché la popolazione attivi i, diciamo, comportamenti di prevenzione e autoprotezione. Nella fase di allarme, quindi parliamo di praticamente allerta rossa, se il COC non è stato ancora attivato, chiaramente si attiva e ci si coordina anche con, in questo caso, con la prefettura, la regione e la provincia, e c'è anche qui l'attività di monitoraggio da parte delle associazioni e dalla parte chiaramente dei responsabili di funzione che abbiamo visto prima, e si attivano appunto i presidi territoriali, si verificano i mezzi, si comunica alla popolazione la fase di allarme, e chiaramente qui l'informazione è fondamentale. Come vedete, per ogni rischio, come vi dicevo prima, ogni responsabile di funzione ha un ruolo. Ora non li vediamo tutti, altrimenti comunque ce l'avete nel piano di protezione civile, quindi potete vederli bene lì. Come vi dicevo prima, però, appunto, c'è una procedura e ogni responsabile di funzione deve muoversi secondo la procedura che gli è stata assegnata. Allora, una novità del nuovo piano, dicevamo prima, sto per terminare, è il piano di comunicazione. Allora, la comunicazione sicuramente più efficace è quella che si fa in tempo di pace, quindi in periodo ordinario, e che è quella che faremo dopo l'approvazione del piano, cioè faremo una serie di incontri con i cittadini per illustrare loro il piano di protezione civile e soprattutto le aree di attesa e le aree di accoglienza, e anche le modalità con cui vengono allertati i cittadini. Chiaramente coinvolgeremo anche le scuole, anche se negli anni passati abbiamo fatto diversi progetti insieme alle scuole, e inoltre c'è un'iniziativa che la nostra Protezione Civile fa due o tre volte l'anno, che si chiama Io non rischio. È un'iniziativa che viene fatta in piazza, dove appunto vengono spiegati i rischi presenti nel piano d'emergenza e le procedure da seguire in caso appunto di emergenza. Questo piano sarà pubblicato sul sito internet del Comune e su quello della Protezione Civile, sia in forma integrale che in forma, diciamo, ridotta e più schematica, proprio per essere facilmente fruibile da parte di tutti i cittadini. Poi stamperemo chiaramente anche degli opuscoli da distribuire, e Per quanto riguarda invece la comunicazione nella fase di previsione, come dicevamo, ogni giorno c'è il bollettino della Protezione Civile e se c'è un'allerta gialla viene comunicato al Comune. Il Comune a sua volta fa un comunicato stampa che dirama anche alle testate giornalistiche locali per avvisare la popolazione. Dopodiché, nella fase di evento in atto, ad esempio al verificarsi di eventi di pioggia potenzialmente pericolosi, sempre tramite SMS, posta ordinaria e PEC, la Regione comunica al Comune se sono state superate le soglie pluvio-idrometriche dei nostri fiumi. La notifica costituisce una comunicazione dell'effettivo passaggio dalla fase di previsione alla fase di evento in atto. Nel post-evento invece si procede ad informare i cittadini e ad esempio i titolari di attività economiche sulle modalità per segnalare danni subiti e eventuali procedure per ottenere rimborsi. I canali informativi, allora, dicevamo, sito internet del Comune della Protezione Civile, post su pagine social, comunicati stampa da inviare alle emittenti locali, incontri pubblici, poi per le app istituiremo un canale WhatsApp dedicato esclusivamente all'emergenza, soprattutto che verrà utilizzato soprattutto nella fase di evento in atto per allertare i cittadini e per dire loro come devono comportarsi mano a mano appunto che la situazione evolve. Poi c'è l'alert system, che invece è un messaggio che abbiamo già sperimentato con la Regione Abruzzo lo scorso anno, un messaggio di allerta che arriva sui cellulari di tutte le persone che si trovano nella zona. E inoltre, grazie all'ufficio tecnico, procederemo a un sistema di monitoraggio e allertamento sottopassi, quindi installeremo dei pannelli luminosi che in prossimità abbiamo tutti i sottopassi in prossimità di semafori, quindi accanto ai semafori installeremo i pannelli luminosi che nei quali ci saranno delle comunicazioni, soprattutto quelle relative all'interdizione dei sottopassi, quindi sostanzialmente non avviseremo che i sottopassi sono chiusi e non sono transitabili. Per quanto riguarda, stessa cosa anche per monitorare il livello dei fiumi, anche se comunque sul sito della Regione Abruzzo c'è una piattaforma per il monitoraggio. Poi c'è una comunicazione diretta che diciamo si distingue in due tipi. Intanto ci sono le comunicazioni telefoniche, cioè per coloro che non hanno il cellulare c'è un messaggio registrato che fa squillare i telefoni fissi e dà indicazioni anche in questo caso sulle procedure da seguire per la popolazione. Nel caso di problematiche con l'energia elettrica, cosa che insomma accade spesso durante le emergenze, utilizzeremo le forme diciamo più come dire dei nostri nonni, cioè utilizzeremo le campane delle chiese, utilizzeremo gli altoparlanti e se proprio insomma è necessario, anche se è veramente difficile una città come la nostra, utilizzeremo il porta a porta. Poi il consigliere Bonaduce ha dato una, se poi magari vuoi intervenire e dire che insomma quello che hai detto in commissione circa un'altra modalità di allertamento. Megafono altoparlante veicolare, come abbiamo fatto nel periodo di Covid, infatti le nostre associazioni hanno un megafono, quindi girano per la città proprio per diffondere massivamente i messaggi e basta. L'ultimo allegato è il piano della segnaletica, che insomma penso che conosciate tutti, sono sostanzialmente i cartelli che verranno messi nelle aree di attesa, nelle aree di accoglienza e in prossimità delle aree stesse, quindi con una freccia che indica la direzione, e anche nell'area di ammassamento. Sono questi, hanno delle specifiche già diciamo previste dalla normativa. E a breve, quindi una volta approvato il piano, la prima cosa che faremo sarà mettere la cartellonistica, dotare quelle aree di accoglienza che ancora non ce l'hanno di servizio non so, di corrente, quindi metteremo delle colonnine per la corrente. E poi cominceremo con la formazione. Presidente, io diciamo che ho terminato, vorrei però lasciare la parola al geologo dottor Venieri, che magari ci può dare qualche indicazione diciamo, molto più tecnica, e anche il ruolo della Regione in questo caso. Grazie.
3: Grazie, assessore Albani, prego.
2: Allora, il mio intervento sarà logicamente prettamente tecnico, un po' amministrativo, sulla procedura e l'iter burocratico che seguono i piani di emergenza comunali. Il nostro ruolo non è proprio quello di approvazione, questo piano quindi ci è stato inviato per una revisione. non ha il potere la regione quindi di approvare oppure bocciare un piano, però è importante perché comunque sia nelle linee guida nazionali sia in quelle regionali è prevista appunto la collaborazione con l'ente regionale per la redazione del piano e eventualmente ecco, l'apporto in alcune parti, ad esempio sugli scenari di rischio sismico sono stati forniti dal nostro ente. Le linee guida emanate sono vecchie, datate, le precedenti erano 2008 con cui era stato approvato il precedente piano e come già è stato detto non conteneva alcune tipologie di rischio. Successivamente sono state emanate le linee guida nel 2018, però ancora dobbiamo recepire quelle nazionali del 2021, anche se in questo piano, devo dire, avendolo revisionato, in effetti alcune cose sono state già apportate a seguito di queste linee guida del 2021. Quindi una volta approvato poi in sede, ecco, i piani di protezione civile vanno approvati con delibera di consiglio. Gli aggiornamenti, la revisione ogni 3 anni va fatta con una delibera di consiglio, però ci possono essere anche degli aggiornamenti che possono essere fatti con delibera di giunta, un atto del sindaco o anche da parte del diciamo amministrativo appunto dirigenziale, se si tratta logicamente di modifiche non sostanziali e quindi che non comportano la revisione un po' di tutte le procedure che sono state illustrate in caso di emergenza. E successivamente approvato va inviato sia alla nostra agenzia di protezione civile, alla prefettura e alla provincia, anche se adesso la provincia ha un ruolo un po' meno importante, no? Per quanto riguarda la protezione civile è importante anche che venga inviato perché poi noi teniamo conto un po' di tutti gli aggiornamenti, consideriamo che in Abruzzo purtroppo anche la nostra provincia è un po' indietro con gli aggiornamenti e quindi abbiamo solo un 30% di piani in linea generale su tutta la regione, ma anche la nostra provincia aggiornati alle ultime linee guida. Ritengo che sia molto importante perché ultimamente la tendenza è quella, non cito ecco le ultime anche vicende che hanno riguardato disastri recenti anche la nostra regione, comunque si va a vedere molto la questione legata alla prevenzione e quindi alla pianificazione. È successo a Senigallia, è successo in altri comuni in cui la prima fase di inchiesta a seguito di ciò che è accaduto ha riguardato la dotazione dei piani da parte dei comuni interessati, dei piani aggiornati di protezione civile. E non ultimo infatti è intervenuto anche un decreto a seguito di quello che è accaduto ad Ischia che addirittura prevede per un'inerzia prolungata da parte di un'amministrazione comunale di non aver redatto un piano comunale di protezione civile al suo aggiornamento il commissariamento, quindi c'è anche questo aspetto un po' da tener conto, però io ritengo che il piano non va visto ecco, con la paura di poter poi avere un procedimento, è uno strumento utile che agevola sicuramente le fasi operative e fa sì che si disperdano meno le forze e di conseguenza aiuta anche a dialogare, è importantissimo anche coinvolgimento della popolazione con le esercitazioni, con la divulgazione che è stata detta perché è importante che il cittadino sappia dove sono le aree di protezione civile e quali sono i rischi del proprio territorio, tra l'altro Giulianova ecco, non è che ne presenta tantissimi rispetto, per fortuna ci siamo qui, vi siete risparmiati il rischio legato alle dighe, ad esempio lungo la valle del Vomano tutti i comuni sono investiti da 3 dighe importanti che sono partire da Piaganini, Provvidenza e poi c'è quella di Rio Fucino che è quella praticamente del lago di Campotosto, quindi hanno un pensiero in più ecco. Con il Tordino e il Salinello dove questi fiumi non sono presenti grossi invasi, almeno il rischio legato alle dighe e anche gli avvisi ecco, i sindaci lungo quella vallata del Vomano ricevono costantemente degli avvisi che poi diramo io dal centro funzionale che sono legati alle aperture degli scarichi di queste dighe, quindi da questo punto di vista Giulianova tra virgolette un po' è fortunata, poi logicamente essendo una cittadina di mare che raddoppia la propria popolazione durante il periodo estivo come tutte le cittadine di mare ha problematiche diverse che sono anche difficili da prevedere in un piano. Il piano, l'ultima cosa dico, è importante che I piani di protezione civile devono essere anche un po' elastici, non esistono dei piani perfetti, perché è proprio nella filosofia che ha ispirato questi piani del metodo Augustus che quanto più un fenomeno tu cerchi di prevederlo nel momento in cui avviene, si manifesta in maniera diversa, esplode in maniera diversa. Quindi la pianificazione deve essere abbastanza elastica. Sì, considero quella tipologia di rischio, gli scenari sono stati fatti, però come ad esempio per il rischio idraulico non è vincolante il PSDA in maniera, no, il piano stralcio. Il comune magari può considerare altre zone che conosce, che ad esempio per la collocazione delle aree di emergenza presentano dei problemi, e lo può inserire nel piano. Faccio un esempio da geologo. Sui piani, ad esempio, il territorio del comune di Giulianova non ha tanti, non ha tanto rischio legato a frane, no? A movimenti gravitativi. Se si prende in maniera rigida il piano di assetto idrogeologico che classifica le aree in tre livelli di pericolosità, a volte nella pericolosità più alta sono comprese delle zone chiamate zone a deformazione lenta di versante, che per la pianificazione territoriale è importante. Cioè, se ci andiamo a mettere degli edifici potrebbero subire delle lesioni, ma per una tendopoli che ha il, diciamo, il, come si dice, l'utilizzo temporaneo dell'area, questa problematica può essere, quindi nella valutazione e nell'interferenza che nella scelta delle aree di protezione civile facciamo con queste mappe, bisogna usare un po', ecco, di buon senso, che sicuramente poi il massimo conoscitore del proprio territorio non è altro che il comune stesso, con i propri tecnici, a partire dal sindaco, e quindi noi non dobbiamo insegnare nulla appunto al comune. Ecco, grazie.
3: Grazie, dottor Venieri. Ci sono altri interventi? Ingegner Bonaduce, lei voleva... Prego.
6: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Dunque, ci troviamo ad approvare questo piano e devo dire, ringrazio tutti gli operatori che ci hanno lavorato sopra, in particolare l'assessore Lidia Albani con tutto lo staff. L'Italia in materia di protezione civile è una di quelle che sta più avanti al mondo, vengono da noi a prendere esempio. Io ricordo il ministro Zamberletti, forse fu il primo che diede piano piano l'input, poi con lui insomma tutta un'altra serie di persone che si sono succedute, la tracimazione controllata della famosa diga, qualcuno se lo ricorderà, forse era ministro Gaspari all'epoca, e insomma di passi avanti devo dire che ne abbiamo fatti tanti, perché fare i piani, a parte per l'obbligo di legge, ma ci si augura che tutti gli eventi non succedano mai, ma ovviamente non ci possiamo far trovare impreparati, e questo è lo scopo fondamentale del piano. Noi andiamo a censire i vari rischi che possono essere alluvione, terremoto, frana, chiaramente ben consapevoli che siamo in una zona a bassa sismicità, per cui difficilmente qua arrivano i terremoti, magari noi lo sentiamo, ma il terremoto è da un'altra parte, ci siamo trovati noi ad ospitare, insomma, magari chi aveva bisogno e chi era sfollato. Avere un piano serve per noi, abbiamo il COC, abbiamo il COM, proprio perché poi oltre ad avere il centro di comando comunale ne abbiamo uno intercomunale, perché si è individuato Giulianova come territorio adatto per dare anche supporto e soccorso a un'altra serie di comuni circostanti. Che ci dà in estrema sintesi il piano? Uno, cosa si deve fare in caso d'emergenza? Non ci si può improvvisare, non ci si può alzare la mattina e cominciare a capire come gestire l'emergenza, per cui sul piano trovo tutto quello che serve. Poi chi lo deve fare? C'è una ripartizione di compiti, un organigramma, e lì bisogna arrivare con le idee chiare, arrivare in maniera preparata a qualsiasi tipo di evento. Dove si va a fare cosa? Nel senso che giustamente il piano poi ci individua tutti i vari siti dove posso raccogliere la popolazione, dove posso organizzare la logistica. E infine, che dire, perché tutto questo poi non rimanga su carta, cioè perché non abbia semplicemente fatto il faldone in modo che se succede qualcosa arriva la procura e uno dice io sto a posto, era lì sulla scaffale, abbiamo fatto tutto. Ovviamente starà poi a noi fare due cose: uno, la divulgazione presso la popolazione in maniera semplice, perché se poi si pretende che ciascuno sappia tutto il contenuto del piano, ovviamente abbiamo sbagliato proprio il tipo di comunicazione. Però l'essenziale per far capire che cosa riesce o si può fare è fondamentale. Devo dire, veniamo dall'esperienza oramai di tanti anni, per esempio delle scuole. Nelle scuole periodicamente, due volte l'anno, si fanno le prove di evacuazione e ai ragazzi si fa provare ripetutamente. Alle volte chi entra in prima e arriva fino alla terza, quarta, quinta elementare la proverà 10 volte. Però questo, a parte a insegnare la gestione dell'emergenza nell'edificio, fa capire proprio alla persona cosa si deve fare in caso di emergenza, quando poi ti troverai in un albergo e di notte suona l'allarme antincendio, o quando in un centro commerciale magari suona l'evacuazione e così via. Devo dire, in commissione si discuteva pure, ecco, di allarmi. Quando parliamo di non deve rimanere tutto su carta, riporto una testimonianza storica di una 15 anni fa. Eravamo nelle scuole a fare le prove di emergenza e chiaramente si prova a fare tutto per bene. Che succede? Avevamo chiesto all'epoca a ciascuno di occuparsi di quello che gli era stato assegnato. Ai collaboratori scolastici era stato detto: staccate il gas e la corrente, perché in caso di terremoto, se c'è danno all'edificio, si potrebbe giustamente verificare qualche esplosione o qualche incendio. Poi che succede? Come si rimedia e cosa impari? Suona il preallarme, i ragazzi tutti sotto i banchi, e giustamente quello è tutto l'avvio della procedura. Quando siamo andati a suonare la seconda campana non suonava più niente, perché l'operatore scolastico, purtroppo troppo solerte, aveva staccato già la corrente. Dove io vedo un po' di persone sorridere, però che abbiamo imparato da tutto questo, che uno può mettere su carta tutto quello che vuole, ma poi le cose vanno provate, perché altrimenti la gestione poi pratica delle cose si scontra con la realtà dei fatti. Che si è rimediato? Siccome può succedere che non è l'operatore scolastico che va a staccare la corrente, ma magari manca e non ho il gruppo elettrogeno, quella è una situazione che si può verificare veramente. Per le scuole all'epoca abbiamo comprato le sirene da stadio, la classica trombetta per andare a fare il tifo, e si sono messe di scorta su ciascun edificio. Questa, che sembra una misura banale, però risolve tutti i problemi, perché in caso comunque abbia necessità di suonare e non funziona niente, attacco le sirene e con quelle sicuro vado. Io mi avvio a conclusioni. L'assessore Albani giustamente: necessità di suonare, non funziona niente, attacco le sirene e con quelle sicuro vado. Io mi avvio a conclusioni. L'assessore Albani giustamente diceva, tra le raccomandazioni c'è questo: se in un'emergenza manca ad esempio la corrente in città, non ho la possibilità di far suonare una serie di allarmi. Tra le varie c'è una raccomandazione, forse però un po' vecchiotta: suoniamo le campane delle chiese. Non c'è più il campanaro, eppure le campane giustamente magari oramai sono elettrificate. Si valuteremo tra le varie cose di introdurre per esempio degli allarmi sonori, tipo uno prende delle batterie di fuochi d'artificio messe a disposizione di qualche incaricato, sparo dal porto e dall'area dello stadio, quindi al Lido, al paese, a Colleranesco, che ne so, 5 colpi convenzionali. Se non è il 22 aprile o se non è la festa del Porto Salvo, la popolazione sa che se all'improvviso alle 3 del pomeriggio piuttosto che alle 9 di sera suona una serie di colpi, vuol dire che qualcosa c'è, bisogna mettersi in preallarme. Arrivo alla conclusione per dire: è un piano ottimo, ringrazio gli operatori che ci hanno lavorato, perché è veramente fatto per bene. Starà anche a noi poi dare il proseguo nella concreta attuazione, anche nelle misure spicciole, nelle misure di divulgazione, che poi mettono veramente la popolazione in grado di conoscere il tutto, sempre, torno a dire, con l'auspicio che comunque non ci serva mai. Grazie Presidente.
7: Grazie consigliere
3: Bonaduce, prego, consigliere Matone.
7: Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti. Desidero esprimere il nostro sincero ringraziamento all'assessore Lidia Albani, alla Protezione Civile e agli uffici tutti per la redazione di questo piano di sicurezza. Avere un piano, uno strumento chiaro e organizzato è molto importante per la sicurezza dei cittadini e del territorio. Grazie ancora.
3: Grazie consigliere Matone.

0: A nome di tutto il Consiglio ringraziamo l'architetto Tudini e il dottor Venieri per aver, come dire, contribuito in maniera esaustiva a questo nostro progetto. Grazie e buona giornata. Passiamo al punto numero 2. Apposizione di una targa commemorativa presso la nuova sede del Centro per l'impiego di Giulianova in memoria della dipendente Vera e Torre. Passo la parola al consigliere Federico Montebello.
1: Sì, Presidente, grazie. Visto che è una sua prerogativa la disposizione del Consiglio Comunale, se lei è d'accordo io vorrei discutere il punto di fianco alla consigliera Matone.
0: Prego, come ci mancherebbe.
1: Grazie.

Ok, ecco. Allora leggo la mozione e poi sicuramente spendiamo due parole. Allora, l'oggetto è apposizione di una targa commemorativa presso la nuova sede del Centro per l'impiego di Giulianova in memoria della dipendente Vera e Torre. Considerato che la signora Vera e Torre, storica dipendente del Centro per l'impiego di Giulianova, ha prestato servizio per molti anni, distinguendosi per competenza, disponibilità, umanità e senso del dovere, diventando un punto di riferimento sia per i colleghi sia per l'utenza. Vera e Torre è prematuramente scomparsa nel 2024 a seguito di una grave malattia, lasciando un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerla e di lavorare al suo fianco. La memoria delle persone che hanno dedicato la propria vita al servizio della comunità costituisce un patrimonio morale e civile da preservare e tramandare. Rilevato che la nuova sede del Centro per l'impiego di Giulianova rappresenta un luogo simbolico e particolarmente significativo nel quale custodire il ricordo di chi ha contribuito con il proprio lavoro alla storia dell'ufficio. L'apposizione di una targa commemorativa costituirebbe un gesto di riconoscenza istituzionale e di memoria condivisa nei confronti di Vera e Torre e della sua famiglia. Ritenuto opportuno promuovere un'iniziativa che valorizzi l'impegno, la dedizione al servizio pubblico e il valore umano espresso da Vera e Torre nel corso della propria attività lavorativa, si impegna il sindaco e la giunta comunale ad attivarsi presso gli enti competenti ed in particolare presso la Regione Abruzzo e gli uffici competenti del Centro per l'impiego affinché venga autorizzata e realizzata l'apposizione di una targa commemorativa presso la nuova sede del Centro per l'impiego di Giulianova dedicata alla memoria di Vera e Torre, a collaborare con gli enti interessati per individuare le modalità amministrative e organizzative più idonee alla realizzazione dell'iniziativa. E infine a promuovere, in occasione dell'apposizione della targa, un momento pubblico di commemorazione coinvolgendo la famiglia della dipendente, i colleghi, le istituzioni e la cittadinanza. Il testo proposto per la targa è il seguente: In memoria di Vera e Torre, il tuo sorriso continua a vivere in questo luogo e nel cuore di chi ti ricorda. Allora, questo era il testo della mozione, una mozione che è stata presentata solo inizialmente da me e dalla consigliera Matone, ma che poi è stata sottoscritta da tutto il Consiglio Comunale e quindi non nasce da un'iniziativa personale, ma da un'idea condivisa inizialmente da tutti i dipendenti del Centro per l'impiego di Giulianova, che hanno sentito il desiderio di lasciare un segno concreto del ricordo di Vera e Torre, che come dicevamo è una storica dipendente del Centro per l'impiego di Giulianova, che ha prestato servizio per molti anni, distinguendosi per competenza.

disponibilità, umanità e senso del dovere, diventando un punto di riferimento sia per noi colleghi e sia per l'utenza, e che purtroppo è tristemente e prematuramente scomparsa nel 2024, lasciando un ricordo in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla e di lavorare al suo fianco. Insieme ai colleghi, oggi è presente il responsabile del Centro per l'Impiego, il dottor Quarchioni, in rappresentanza di tutto l'ufficio, ed è presente anche uno dei dipendenti, Gabriele Filipponi. Avevamo appena appeso una foto di Vera all'interno dell'ufficio quando ci siamo guardati e ci siamo detti che probabilmente non bastava. Una foto era sicuramente importante, bellissima come lo era lei, ma non rendeva giustizia a quello che Vera aveva rappresentato per tutti noi. Ed è lì quindi che è nata l'idea della targa, in seguito alla quale, per tramite di Alessandra, della consigliera Madonna, abbiamo concordato con la famiglia, oggi in parte presente, che ringrazio e saluto con affetto, Annalisa, Alessio e Benedetta. Ah, c'è anche Domenico, buongiorno, perdonami. Concordammo di chiedere di apporre una targa non appena si fossero conclusi i lavori del nuovo ufficio. Siccome siamo ormai prossimi all'apertura, insomma, eccoci qui che abbiamo presentato la mozione. Prima di spendere due parole su Vera e Torre, ci sono due ringraziamenti che devo e che voglio necessariamente fare. Il primo è al sindaco Costantini per essersi mostrato apertissimo e disponibilissimo già un anno fa, quando anticipai questo discorso, e nuovamente qualche giorno fa, quando poi l'ho avvisato che avremmo presentato la mozione, si è mostrato da subito favorevole, ma questo lo voglio dire davanti alla famiglia, che è giusto che lo sappia, ancora con maggiore entusiasmo nel momento in cui ovviamente ha collegato il legame di parentela tra Vera e Torre e la consigliera Alessandra Matone. E il secondo ringraziamento lo voglio fare all'intero Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, oggi purtroppo il cittadino governante è assente, perché tutti i gruppi, a partire su proposta del consigliere Bonaduce, durante la riunione dei capigruppo, non appena abbiamo detto che avremmo presentato questa mozione, hanno deciso di sottoscriverla tutti quanti in modo unitario. Quindi, di fatto, la mozione è firmata e presentata da tutti i gruppi del consiglio comunale. L'unica eccezione è Daniele, ma semplicemente perché purtroppo non poteva essere presente alla capigruppo, ma insomma, sono sicuro che sia con noi anche lui. Detto questo, due parole per quello che è stata per me Vera, ovvero molto più di una semplice collega, ma è stata letteralmente una guida. Grazie alla responsabile del Centro per l'Impiego, il dottor Quarchioni, che sicuramente dopo vorrà spendere due parole, ho avuto la fortuna di essere affiancato a lei per i primi mesi che fecero seguito alla mia assunzione. E posso dire sicuramente senza esagerare che, se non tutto, sicuramente una buona parte di quello che oggi so del lavoro che svolgo lo devo a lei. Stare al suo fianco mi ha insegnato il valore della professionalità, il rispetto per le persone e del senso del dovere, ma soprattutto la cosa più preziosa, più importante di Vera è che lei non insegnava con le parole, ma insegnava con l'esempio. E chi l'ha conosciuta sa bene che Vera riusciva a coniugare competenza e umanità, come pochissime persone sanno fare, tant'è che era un punto di riferimento letteralmente per tutti, per noi colleghi sicuramente, ma anche per i cittadini che ogni giorno si rivolgevano al nostro ufficio e che spesso, ancora oggi, capita che entrano e chiedono di lei. E credo che non esista riconoscimento più grande di questo per chi ha dedicato una vita al servizio degli altri. Per questo riteniamo che una targa nella nuova sede del Centro per l'Impiego non sia soltanto un ricordo, ma un gesto di gratitudine verso una donna con la D maiuscola che ha dedicato una parte importante della sua vita al servizio della comunità di Giulianova e non solo. Alla sua famiglia vorrei dire tantissime cose, ma nulla che non sappiano già. Per
Pertanto mi limiterò a dire semplicemente grazie per aver condiviso con tutti noi una persona così speciale. Sono sicurissimo che ovviamente questa mozione sarà approvata all'unanimità, ma perché quella targa non servirà soltanto a ricordare la persona che è stata vera, servirà ad accogliere e a raccontare a chi entrerà in quell'ufficio tra 10, 20, 30 anni e in quell'ufficio che per tanti anni è stata anche casa sua, che lì ha lavorato una persona capace di fare il proprio dovere con competenza, umanità e un sorriso che nessuno di noi ha dimenticato. Grazie.

0: due parole. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i gruppi consigliari che hanno sottoscritto insieme a me e al consigliere Federico Montebello questa proposta di mozione. Il carattere condiviso attribuisce ulteriore valore al suo significato istituzionale e umano e testimonia la volontà comune di rendere omaggio alla memoria di Vera e Torre. Con questo atto il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere il valore del percorso umano e professionale di Vera e Torre, storica dipendente del Centro per l'Impiego di Giulianova, che ha prestato servizio per molti anni distinguendosi per competenza, disponibilità, umanità e senso del dovere, divenendo un punto di riferimento per i colleghi e per l'utenza. L'apposizione di una targa commemorativa presso la nuova sede del Centro per l'Impiego assume pertanto un significato particolarmente profondo. Tale sede costituisce un luogo simbolico e significativo nel quale custodire il ricordo di una persona che con il proprio lavoro ha contribuito alla storia dell'ufficio e ha espresso quotidianamente dedizione al servizio pubblico. La targa non rappresenterà soltanto un segno di memoria, ma costituirà un gesto concreto di riconoscenza istituzionale e di memoria condivisa nei confronti di Vera e Torre e della sua famiglia. Desidero inoltre dare lettura del messaggio di ringraziamento della figlia, mia nipote Annalisa. A nome mio e della famiglia Torre Malorni, desidero ringraziare tutti voi per questo gesto così significativo. Il centro per l'impiego per mia madre non era soltanto il luogo in cui lavorava, era la sua seconda casa. Qui aveva trovato una famiglia fatta di colleghi che stimava e a cui voleva bene e ogni giorno svolgeva il suo lavoro con passione, dedizione e attenzione verso tutte le persone che incontrava. Sapere che il suo ricordo continuerà a vivere proprio qui, nel luogo che lei ha tanto amato, ci riempie di emozione e di gratitudine. Sono certa che ovunque sia oggi ci stia sorridendo e ci stia guardando con affetto che ha sempre avuto verso tutti. Grazie.
1: Presidente, se per lei va bene, invitiamo il responsabile del centro per l'impiego.
2: Prego, dottor Quarchioni. Se vuole, dove preferisce, pure qua su sopra.

0: and four.
1: Sí. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente, i consiglieri tutti e naturalmente il Sindaco e gli assessori per aver portato in questo consesso una mozione a noi molto cara. E rassicuro sul fatto che la sede del Centro per l'Impiego, dove Vera ha operato, era casa sua e anche la prossima sede sarà casa sua. Sono onorato di aver ricevuto questo invito da parte della famiglia ad esprimere un breve ricordo della carissima collega e in un certo senso sorella Vera Ettor. Le prime cose che mi vengono in mente pensando a Vera sono la bontà d'animo, la generosità verso il prossimo, che fossero essi colleghi o utenti. Era una persona sempre pronta verso gli altri e si immedesimava nelle situazioni maggiormente di difficoltà delle persone per cercare di alleviarle e risolvere con il massimo dell'umanità e della professionalità possibile. Poi ovviamente altre qualità: l'affidabilità, l'onestà, per cui sul lavoro, sia sul lavoro che personalmente, avrei potuto affidargli qualunque compito e qualunque altra cosa con la certezza che lo avrebbe assolto almeno anche in situazioni di massima difficoltà. Il grande spirito di sacrificio anche personale e il senso del dovere davvero unico ne costituiva la propria cifra. Un altro tratto maggiormente personale che voglio sottolineare e che mi ha sempre colpito della nostra carissima Vera è che oggigiorno, quando entravo in ufficio, scusate, lei era sempre solare, sorridente, e esprimeva la sua grazia elegante, che trovo che sia stato uno dei suoi tratti distintivi, che lei trasmetteva con stile, semplicità ed armonia. Di Vera poi ho sempre ammirato il legame e l'unità con la famiglia, che umanamente metteva sempre al primo posto. La tenerezza che trasmetteva quando parlava dei genitori Carlo e Eporia, del fratello Ferruccio, della cognata Alessandra, della nipote Benedetta, e l'amore che esprimeva per il marito Domenico, le figlie Annalisa e Carla, il genero Alessio e le magnifiche nipoti Demetra e Beatrice, la rendevano di per sé rara e preziosa. Voglio concludere questo mio breve ricordo con le parole di una famosa canzone. Cara Vera, voglio ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, che ancora mi ascolti e come allora sorridi. Grazie.
2: Sindaco, prego.
3: Sì,
0: Sì, sembra quasi superfluo fare un intervento dopo quelli che mi hanno preceduto, ma sento il dovere di farlo come capo dell'amministrazione comunale, ringraziando voi, in primis la consigliera Matone e poi il capogruppo Federico Montebello, perché ci date l'opportunità oggi di ricordare Vera e Torre, che si è contraddistinta per professionalità, è stata una dipendente modello, è stato uno di quei dipendenti pubblici. Molte volte sentiamo trattare non proprio bene i dipendenti pubblici. Lei è stato un dipendente pubblico modello e quindi era doveroso, e vi ringrazio perché ci avete dato la possibilità di ricordarla in questa sala, che ricordo a tutti è la più importante assise civica del Comune di Giulianova. Personalmente sapete tutti, forse magari le nuove generazioni non lo sanno, l'amicizia che lega la mia famiglia, la famiglia Torre, e quindi sono veramente contento e felice quando mi era stata proposta dal consigliere Montebello. Non abbiamo esitato neanche un minuto e naturalmente la ricorderemo nel giorno in cui sarà inaugurata e scoperta questa targa all'interno del nuovo ufficio. E devo dire che ci avete dato anche la possibilità, e quindi ringrazio naturalmente tutta la famiglia, ci avete dato anche la possibilità di ricordarla. Magari non eravamo stati così attenti nel momento della sua partenza durante il funerale, durante quei momenti complessi e difficili. Però io dico sempre, c'è sempre possibilità di rimedio. E vi ringraziamo perché ci avete dato l'opportunità di ricordarla. Naturalmente ci siamo emozionati tutti nel ricordo che ha fatto il consigliere Montebello, la consigliera Matone, gli ex colleghi, e questo fa comprendere quanto è stato importante il suo passaggio su questa vita terrena. Ricordatevi che tutti quanti ce ne andremo, però se una persona ci lascia prematuramente, quindi anche avendo meno tempo per trasmettere chi è realmente, lei ha avuto poco tempo, però noi oggi siamo qui tutti a ricordarla. Significa che Vera è stata una persona straordinaria e continueremo a ricordarla appunto tutte le volte che andremo al centro per l'impiego, perché il Consiglio Comunale sta per deliberare un atto che darà la possibilità al sottoscritto di intercedere con la Regione Abruzzo per far sì che questa targa venga posata. Io spero addirittura prima dell'inaugurazione del centro, che dovrebbe essere prevista per la settimana prossima. Quindi io ringrazio tutti i gruppi consigliari, ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato affinché oggi si arrivasse al licenziamento di questo documento, e mando un abbraccio affettuoso sia alla consigliera Matone che a tutta la famiglia.
2: Grazie Sindaco.
3: Sì.
2: Prego, Assessore Di Carlo.
3: Salve, buongiorno. Per me è un momento particolare perché la mia famiglia era molto legata alla famiglia Ettore e quindi questo per me è un momento intimo. Vera era un'amica di famiglia, una persona sincera, affettuosa, discreta, della quale conserveremo tutti, in modo particolare la mia famiglia, un prezioso ricordo. Ricordo che siamo ben felici di rafforzare, anche se pur simbolicamente, con la posizione di questa targa.
2: Grazie, Assessore Di Carlo. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie.

0: scusate. Allora passiamo al punto numero 3. Allora, richiesta di revisione delle modifiche alla viabilità via Tondrevelle e di avvio di uno studio organico sulla mobilità nel centro del Lido, presentato dal capogruppo PD. Passo la parola al consigliere Matone, prego.
1: Presidente, un attimo che prendo la documentazione.
0: Sì, con calma.

0: Allora, grazie. In data 26 maggio abbiamo depositato un ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta di revisione delle modifiche alla viabilità di via Tondo-Ravel e di avvio di uno studio organico sulla mobilità del centro del Lido, conseguentemente alla modifica disposta dall'amministrazione comunale della viabilità di via Tondo-Ravel nel tratto ovest di via Lorsini. Sul piano normativo richiamavamo l'articolo 36 del codice della strada che impone ai comuni la redazione dei piani urbani del traffico, PUT, per ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. E ricordavamo che la giurisprudenza amministrativa aveva più volte ribadito che gli interventi puntuali sulla rete viaria devono inserirsi in un quadro di pianificazione generale rappresentato dal PUT. Sul piano tecnico avvertivamo che un intervento sulla viabilità di una singola via senza un'analisi complessiva rischiava di essere inefficace e di spostare problemi nelle aree limitrofe anziché risolverli. Pertanto chiedevamo di sospendere cautelativamente l'attuazione di qualsiasi modifica alla viabilità di via Tondo-Ravel, poiché ancora all'epoca, ancora il 26 maggio, ancora non veniva attuata, di avviare uno studio tecnico complessivo affidato a professionisti qualificati, di garantire un approccio partecipativo con i cittadini e le associazioni di categoria. L'amministrazione ha ignorato questo ordine del giorno, non ritenendo cautelativamente di sospendere tale modifica. In data 1 luglio, a seguito di un mio accesso agli atti del 30 giugno, chiedevamo se la deliberazione di giunta comunale numero 69 del 14 maggio 2026, con cui era stato disposto il doppio senso, fosse stata preceduta da alcuna relazione tecnica o parere formale e il comandante della Polizia Locale di Giulianova, il dottor Iussini, formalmente dichiarava che, essendo un atto di indirizzo, non necessitava di un parere tecnico e pertanto non risultava essere stato reso alcun parere tecnico. Bene. Successivamente a ciò, apprendiamo che viene presentato un esposto da parte del comitato cittadino no al doppio senso di via Tondo-Ravel. La squadra di PG della sezione Polizia Stradale di Teramo effettuava un sopralluogo tecnico del tratto di via Tondo-Ravel, le cui risultanze sono state cristallizzate in un atto ufficiale della Polizia di Stato trasmesso alla Prefettura di Teramo, nel quale viene dichiarato: l'asse stradale in questione, tenendo come riferimento la direttrice Montimare in corrispondenza del civico 41, ha una larghezza complessiva di 1,540 m, rilevata nell'interasse della striscia di margine continua presente sulla sinistra della carreggiata, all'interasse della linea di demarcazione degli stalli di sosta posti sulla destra, fungibile a margine destro della carreggiata stessa. In relazione a quanto accertato, visto il piano viabile largo 1,540 m, manca la striscia longitudinale di mezzeria. Le ipotetiche corsie di marce sono larghe 1,270 m, contravvenendo le disposizioni dell'articolo 140 del regolamento di attuazione del codice della strada, che prevede la larghezza della corsia di marcia pari a 1,275 m in centro urbano. Ergo, la Polizia Stradale dichiarava che la larghezza della carreggiata è di 1,540 m, che la larghezza delle corsie è di 1,270 m ciascuno, ha accertato la violazione dell'articolo 140 del DPR 16 dicembre 1992 numero 495, che è il regolamento di esecuzione del codice della strada, che fissa il minimo di 2,75 m per le corsie in centro urbano, nonché ha accertato l'assenza della striscia longitudinale di mezzeria, elemento essenziale per la circolazione in doppio senso. Tale accertamento è stato trasmesso in via ufficiale all'autorità prefettizia e successivamente il prefetto in una nota ha chiesto al sindaco conto delle azioni che intendesse intraprendere a seguito di questa relazione. Subito dopo l'amministrazione che cosa ha fatto? Ha disposto la posizione della striscia longitudinale di mezzeria sull'Anzanella, però l'Anzanella, quello che non dobbiamo dimenticare, che l'Anzanella è separata dalla carreggiata da una striscia di mezzeria di margine continuo. E sul punto l'articolo 40, comma 9 del codice della strada è chiarissimo, infatti dice che le strisce di margine continuo possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che devono effettuare una sosta di emergenza. Se l'Anzanella è al di là della striscia di margine continuo, essa è fuori dalla carreggiata percorribile. Quindi, a porvi la striscia di mezzeria non amplia la carreggiata, perché la carreggiata rimane sempre quella di 1,40 m e le corsie rimangono sempre di 2,70 m ciascuno. Quindi, per tutte le ragioni che ho appena esposto, chiediamo a questo Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta di anche a seguito del ricorso presentato dinanzi al TAR dal Comitato di cui sopra, di cui ho appena parlato, di revocare immediatamente le ordinanze 146 e 152 del maggio 2026, di rimuovere la segnaletica apposta sull'Anzanella, in quanto così come collocata in modo difforme da quanto prescritto dall'articolo 45, e di avviare uno studio tecnico organico sulla mobilità del centro. Inoltre chiediamo a questa assise civica di predisporre il nuovo piano urbano del traffico, il PUT, in quanto quello attualmente applicato è stato approvato con deliberazione di consiglio numero 122 del 12 agosto 2008. E non dobbiamo dimenticare che il comune di Giulianova rientra proprio tra i comuni obbligati alla redazione del PUT ai sensi del decreto ministeriale 2 gennaio 1996, che prevede un aggiornamento ogni 2 anni. Quindi siamo un po' fuori in quanto l'ultimo PUT è stato approvato nel 2008 e non è stato neanche revisionato. Il PUT è necessario per adeguare la mobilità cittadina ai cambiamenti dei flussi di traffico, per migliorare la sicurezza stradale, fluidificare la circolazione e ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico. Oltre al PUT, chiediamo a queste assise, di avviare anche l'iter per l'approvazione del PUMS, che sarebbe Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è uno strumento di pianificazione strategica della durata di 10 anni che mira a soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle merci nelle aree urbane, migliorando la qualità della vita attraverso la sostenibilità ambientale, la sicurezza e l'integrazione di tutti i mezzi di trasporto. Il PUMS dovrebbe contenere al suo interno anche il biciplan o piano di mobilità ciclistica, coinvolgendo i comuni limitrofi per realizzare una rete di percorsi ciclabili che colleghi le frazioni di Colleranesco, Villa Pozzone, Villa Volpe al Lido. Grazie.
1: Grazie consigliere Matone. Prego, assessore Di Carlo.
2: Grazie Presidente. Allora, ho ascoltato attentamente, anche letto attentamente quanto osservato dalla consigliera Matone. Si sente? E come si fa ad alzare qui il volume? Me lo devo mangiare praticamente. Allora, Ok, allora detto ciò, ci sono alcuni chiarimenti da fare, probabilmente non ci sono stati dovuti approfondimenti in quest'ordine del giorno, in questo emendamento. Dico semplicemente che il codice della strada fa riferimento a quella che è la segnaletica stradale, ma in realtà le misure minime adottate per quanto riguarda la viabilità e quindi l'asse stradario sono in realtà indicate nel decreto ministeriale del novembre del 2001, che fissava 2,75 m la larghezza minima di una corsia transitabile e carrabile. Ma poi il decreto ministeriale dell'aprile 2004 precisa che quelle indicazioni del decreto ministeriale precedente del 2001 valevano esclusivamente per le strade di nuova costruzione e per i nuovi tronchi stradali. Quindi faceva salvo tutto l'esistente. Ora, prendendo in considerazione, e grazie alla ricerca svolta dall'ingegner Paolo Bonaduce, quella strada è stata istituita nel 1912 dal Consiglio Comunale. È una strada che per quasi 100 anni è stata a doppio senso, poi improvvisamente nel 2008 è stata resa a senso unico. Se andate a leggere bene in maniera approfondita il PUT, lo stesso PUT dichiara che quella è una problematica che poi crea delle situazioni importanti di traffico su via Marconi e via Tondervelle. Sentito informalmente, ma anche coloro che comunque rappresentano poi il comitato di via Tondervelle lo hanno sentito, così informalmente mi è stato detto dall'ingegner Cera, che è colui che ha redatto il piano, quella via deve essere e doveva essere sempre a doppio senso, perché quella è la logica, ma è anche di semplice intuizione, nel senso che è la principale arteria di uscita dal centro del Lido. Noi abbiamo via D'Annunzio, via Tondervelle e poi abbiamo via Salerno, via La Spezia. Ok? Ora, di queste tre arterie, due sono un po' più periferiche, via D'Annunzio e via Salerno, e questa è la principale arteria di uscita dalla città. Il piano urbanistico del traffico, ma qualsiasi piano urbanistico del traffico, prevede che le vie di uscita da un centro prevedono e permettono una viabilità migliore in uscita che in entrata, perché altrimenti si formerebbe la congestione del traffico. Ora, io capisco che voi volete raccogliere quelle che sono le stanze di alcuni cittadini, per carità, che noi anche in maniera formale e informale abbiamo fatto dei comunicati stampa, siamo andati in radio confrontandoci con i rappresentanti, anche informalmente ho incontrato alcuni cittadini, molti dei quali tra l'altro sono dei miei conoscenti. Oggi via Quarnaro, o meglio dal PUT via Quarnaro, è una via residenziale che veniva utilizzata in realtà come via primaria, e già questo è errato, perché te lo dice il PUT. Cioè, secondo una logica, via Quarnaro doveva essere la via di esodo dal centro cittadino con un incrocio con via Marco. Scusa, sbagliato.
1: Consigliere Bonaduce, facciamo finire l'intervento.
2: Allora, via Bucari doveva essere, ha ragione. Via Bucari è una via residenziale, ok? E che se andiamo a vedere, anche via Bucari non avrebbe avuto, secondo il decreto ministeriale del 2001, la sufficiente larghezza per rendere parcheggio, zanella, marciapiede e transito. Ma se solo immaginiamo che la stessa via Tondervelle a est è comunque sempre stata a doppio senso di marcia. Io ora capisco che voi volete raccogliere queste che sono le istanze e poi fate dei riferimenti magari non sufficientemente approfonditi dal punto di vista tecnico, però questa amministrazione si è sempre distinta, e si è distinta da chi precedentemente ha amministrato, anche facendo scelte impopolari come questa, ma giusta. E perché nell'amministrare poi bisogna avere il coraggio di cambiare, di uscire da quelle zone di comfort che fanno magari star bene alcuni, ma non in realtà la collettività. Questo è quello che distingue questa amministrazione dalle precedenti. E voi, purtroppo, mi dispiace, continuate su quella strada, no? Che poi ha portato nella precedente amministrazione Costantino I all'estinzione del vostro partito dal Consiglio Comunale. Però continuate cavalcando queste che sono sicuramente scelte impopolari, ma che però sono giuste, perché oggi non si può, no, dire che fare via d'Andrevella a doppio senso sia una scelta illogica, ma anche visivamente, anche se adesso in questi giorni voi state utilizzando quella viabilità, penso che ve ne renderete conto. Capisco che magari sono state raccolte 300-400 firme e quindi volete cavalcare quell'onda lì, però pensate alla città, pensate a migliorare la viabilità della città, immaginate i mezzi di soccorso che zig zag dovevano fare, immaginate la congestione del centro. Cioè, queste cose poi le dovete valutare e le dovete anche apprezzare, e invece vedo che purtroppo le contestate. Permettetemi questa osservazione, ma è quello che in realtà in qualche modo ha contraddistinto questa amministrazione. Quando abbiamo fatto le scelte impopolari del mercato, capisco che era impopolare, ma era giusto, così come abbiamo scelto di togliere 100+ posti auto dal lungomare, ma per rendere un lungomare quel tratto centrale sicuramente più vivibile, perché abbiamo ampliato la parte ciclabile, perché abbiamo messo i semafori lì dove passavano abitualmente 1200 persone mese con il rosso, e qualcheduno dai banchi dell'opposizione diceva che avevamo sbagliato, quindi era giusto continuare a far transitare senza sanzionarle 1200 persone, così come dicevo lo spostamento del mercato che abbiamo fatto, così come credere e investire per primi nel turismo. Cioè, questo è quello che ha contraddistinto la nostra amministrazione da chi precedentemente in realtà temeva scelte impopolari. Noi facciamo scelte impopolari, lo capiamo, ma sono scelte giuste e logiche. E spero di essere stato anche abbastanza esaustivo nel spiegarvi dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista poi della funzionabilità e della viabilità e della vivibilità, che non riguarda solamente coloro che vivono quel breve tratto di strada, ma bensì dell'intera collettività. Grazie.
1: Grazie Assessore Di Carlo. Se non ci sono altri interventi, Consigliere Matone.
0: Vorrei replicare, se possibile. Allora, possiamo replicare?
1: Sì, no. Può replicare, però magari avrei preferito far fare altri interventi, okay. Perché il consigliere Di Massimo Antonio mi chiedeva la parola, e poi magari passiamo alle repliche. Che dice il consigliere Di Massimo Antonio?
3: Allora, va bene, io non ho intenzione di aggiungere nulla a quanto detto dalla consigliera Matone. Da un punto di vista tecnico, diciamo, è stata piuttosto esaustiva e chiara. Riparto da quello che diceva l'assessore Marco Di Carlo, rispetto al quale appunto c'è una lontananza proprio in termini di visioni, ma questa è una cosa di cui abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di parlare in questa assise in diverse occasioni, proprio rispetto a quella che è il concetto di democrazia partecipativa. E l'assessore Di Carlo invece è un sostenitore appunto della democrazia rappresentativa, come a dire abbiamo ricevuto mandato e facciamo scelte impopolari. Io non sono d'accordo sull'utilizzo di questo termine, insomma questa amministrazione si è contraddistinta per fare scelte tutt'altro che impopolari. In questo caso utilizzerei un altro termine, un pochino forte ma concedimelo, autoritarie, scelte autoritarie, non impopolari. Perché dico questo? E parto proprio da alcune frasi che mi sono segnato. Capisco che voi volete raccogliere le istanze di una parte dei cittadini. Allora, questo è un problema. L'utilizzo di questo pronome, voi, è un grande problema. Noi tutti, e soprattutto l'amministrazione comunale dovrebbe raccogliere le istanze dei cittadini, tutti quanti. Quel 200-300 firme mi sembra ingiusto, perché non ci sono cittadini di serie A e di serie B, tutti quanti, voi siete la giunta comunale di tutti, l'amministrazione di tutti, anche di quei 200-300. E allora dire noi abbiamo fatto comunicati stampa e trasmissioni per spiegare non va bene, perché si dovevano fare appunto dei confronti diretti con quei cittadini, non spiegare queste cose attraverso i comunicati stampa. Allora, vede assessore, ci diamo del lei solo per questioni diciamo istituzionali, non per altro, i percorsi partecipativi servono proprio a questo. Quindi capisco, ripeto, quella che è la posizione diversa in questi termini, però magari prima di attivare questa modifica del traffico, pur in assenza, come ci ricordava la consigliera Matone, di aggiornamenti e revisioni rispetto al PUT, al piano traffico appunto, ecco, la cosa migliore a nostro avviso sarebbe stata proprio quella di andare lì, fare un confronto magari al Cursal, spiegare bene le ragioni di questa modifica e raccogliere le istanze, proprio le istanze di cui parlava, cioè il fatto che sia stata l'opposizione a raccogliere le istanze non è una questione opportunistica, è una questione doverosa, si doveva fare, ma lo doveva fare questa amministrazione ancor prima di attivare quella modifica, dare appunto ascolto a quelle 200-300 persone e risposte dirette, non attraverso il filtro della trasmissione televisiva o radiofonica o del comunicato. E altra cosa che mi sono appuntato e che non condivido, ma poi insomma avremo modo di capire meglio, quel sono giuste, l'affermazione sono giuste, chi lo dice? Cioè nel senso, semmai noi come amministrazione riteniamo sia più opportuno, ma giusto è chi lo dice. Ecco, quindi per capire bene se una operazione è giusta, ci penserà il futuro naturalmente, ma soprattutto capiamo insomma se è giusta nel momento in cui tutte le parti, tutti gli attori coinvolti in un certo senso arrivano ad una sintesi. Ecco, quello che è il discorso, ripeto, proprio a livello di visione e di modalità operative che è venuta a mancare è proprio la sintesi rispetto ai cittadini. Quindi quella che è la richiesta che io continuo a portare a questa amministrazione comunale è per favore cerchiamo di attivarli per davvero questi percorsi partecipativi. Capisco che 200-300 persone non cambiano quello che è l'esito del consenso, però è importante perché si dà un segnale ai cittadini rispetto al fatto che tutti sono cittadini giugliesi e voi siete l'amministrazione di tutti. Quindi lo ripeto, lo ribadisco per l'ultima volta, attiviamoli veramente questi percorsi partecipativi per ogni scelta in termini di turismo, urbanistica, ad esempio l'urbanistica partecipativa, bilancio partecipativo, quante volte l'abbiamo detto? Noi ce l'abbiamo nel programma e quindi è anche normale che io adesso sia qui a ricordarlo, però non credo che poi costerebbe così tanto. Ripeto, è una questione di visione, quindi io metterei da parte questo autoritarismo, come a dire ci hanno dato il mandato, facciamo quello che vogliamo, no, benissimo le scelte, anche coraggiose, però facciamole previa condivisione diretta e confronto diretto con i cittadini, perché non costa nulla. Grazie.
1: Grazie consigliere Di Massimo Antonio, se non ci sono altri interventi, passiamo alle prego. Consigliere Bonaduce.
4: Grazie Presidente, giusto due brevi considerazioni. Mi riallaccio a quanto detto dall'assessore Di Carlo, anche ai precedenti interventi. La viabilità non va vista a singoli tratti, non si possono guardare 180 metri di strada, ma è giustamente una questione più complessa e va guardata nell'insieme. Che succede? Siamo intervenuti su via Tande Revel, che peraltro era già disciplinata dal PUT, dal piano urbano traffico, e bisogna dire che questo è un intervento limitato a un piccolo tratto di strada, ma nel disegno e nell'impianto complessivo di Giulianova comunque è un tratto strategico. andiamo a considerazioni personali e pratiche. Dal punto di vista personale, umano, sono stati soppressi dei posti auto che ovviamente erano comodi tanto per i residenti e tanto per le attività, e dispiace a tutti, non è che qualcuno va contento a dire tolgo qualche posto per, quindi su quello tutta la comprensione per chi magari era abituato a trovare un servizio sotto che è il parcheggio e magari lo vede soppresso. Dal punto di vista viabilità devo dire che fuori dal diciamo aspetto prettamente locale, giustamente un riordino di questo tipo comunque consente una circolazione più agevole, si esce in maniera diciamo razionale dal Lido. Io ricordo a tutti che questa situazione si è venuta a determinare per la sciagurata chiusura di via Nazario Sauro. Tanti anni fa, purtroppo, il comune, pur di farsi fare da ferrovie il sottopasso di via Salerno, sottopasso peraltro utilissimo, alla fine vendette l'anima al diavolo dicendo vi acconsentiamo la chiusura del passaggio a livello di via Nazario Sauro e facciamo in cambio voto perché le ferrovie ci realizzino il sottopasso. Quella penso che sia stata la più grande disgrazia urbanistica, o la seconda disgrazia urbanistica, se la batte con un'altra, avvenuta a Giulianova, che si sia mai verificata. Mi ricordo Michele Corbo all'epoca che, ahimè, si incatenò al passaggio a livello, fece tutta una serie di proteste e la gente lì per lì ci rideva dietro, e invece tutta la zona è caduta in degrado, sono successe tutta una serie di cose, per cui se voi vedete il tratto ovest di via Nazario Sauro più il pezzettino dove c'è l'ex farmacia, quella era veramente la centrale d'affari di Giulianova, uno trovava lì la banca Tercas, trovava le altre attività commerciali, la farmacia, la Benetton, eccetera eccetera, era veramente il cuore pulsante di Giulianova, oggi è ridotto ad un tronchetto morto. Io personalmente vi dico, non avrei mai fatto chiudere quel passaggio a livello se non contestualmente con l'apertura del cantiere per la realizzazione di un sottopasso. Quella è stata la morte di quella zona. E dico pure, mi riallaccio all'assessore Francioni, al sindaco, stiamo lavorando con la regione e con Ferrovie, stiamo cercando i finanziamenti, lo diciamo, non è cosa semplice, ma giustamente uno qualcosa alle prossime generazioni cerca di lasciarla, nel senso che oltre a fare opere di cui uno magari può vedere il compimento e l'inaugurazione, ci si preoccupa anche di opere che magari lasciamo per il futuro, si realizzeranno fra 2, 3, 4, 5 anni, non saremo magari più noi ad amministrare, ma qualcuno se le ritrova. Bene, torno al punto per dire, c'era una viabilità che poteva anche funzionare avendo un senso unico su via Nazario Sauro che magari dettava l'uscita da Giulianova Lido, e a quel punto poteva avere senso avere il senso unico su via Town de Revel anche sul secondo tratto, cioè su quello che va verso mare, perché comunque trova una circolazione ordinata. Questo, ahimè, non c'è, e come diceva bene anche l'assessore che mi ha preceduto, i residenti di via Buccari, che è una vietta piccolina residenziale che non ha marciapiedi ed è veramente stretta, si vedevano passare traffico di tipo sovralocale, ma qualcuno veramente non riusciva manco ad aprire le persiane col rischio che passava un furgone e gliele risbatteva in faccia. Allora bisogna pure capire se dal lungomare taglio mi faccio la via che sta di fronte al Venere, per capirci, via Bafile come scorciatoia, poi una piccola Z, poi passo da via Buccari e poi di là, uno capisce bene che quello non è un percorso razionale ordinato per sostenere la viabilità. Andiamo a guardare i risultati oggi, sicuramente funziona meglio, ripeto, con tutta la comprensione per chi ci abita, tanti sono anche amici, quindi giustamente dire ho tolto 1, 2, 3, 5, 10 posti auto, dispiace, parla uno che abiti in una via dove c'è il divieto di sosta su tutti e due i lati, quindi non è che mi faccio bello da una parte e poi magari dall'altro dico mi dispiace per voi che non avete i parcheggi, non ci sono nemmeno sulla mia strada, però comunque per far funzionare la viabilità purtroppo alle volte siamo chiamati a fare delle scelte. Per il piano traffico Sicuramente si procederà a una revisione e ci si mette mano in maniera organica. Non aspettiamoci stravolgimenti o miracoli, perché Giulianova ovviamente le strade che aveva continua ad avere. Via Lorsina è stato fatto con una delibera di consiglio comunale del 1907, da lì poi fu realizzato, la statale già c'era e così via, cioè tanto dell'impianto viario dei primi anni del Novecento, e quello continuiamo ad avere. Vi dico pure, stiamo cominciando a riflettere se eseguire direttamente la strada parallela alla nazionale su tutta la zona nord, per capirci, dietro la palestra Joy Fitness, dietro l'autocori, cioè quella che dovrebbe essere il prolungamento di via Montello e che poi finirà dietro la pista gialla. Quello potrebbe essere un vero alleggerimento della viabilità. Oggi ce l'abbiamo sul piano regolatore oramai da una quindicina d'anni, ma è destinata a essere realizzata a tratti, cioè quando ciascuno degli investitori andrà a realizzare il suo intervento edilizio ci dovrà fare il tratto di strada. Capiamo tutti che se aspettiamo che fabbrica l'ultimo, ovviamente la strada non la vedremo mai compiuta, per cui è possibile che magari ci si debba in qualche modo attivare noi, fare parte diligente, la dividiamo per lotti funzionali e vediamo di organizzare la viabilità. L'esempio lampante è via Lorsini, doveva finire ai campeggi e deve finire ai campeggi, stiamo lì con le previsioni del 1907, ancora non arriva la strada. Perché? Perché l'intervento di prolungamento è in pancia ai vari comparti. Il primo comparto, Costa Verde, è stato fatto, dove c'è tutta la zona residenziale, dove ci sono i due nuovi alberghi. Dopodiché c'è il secondo comparto, Lido delle Palme, che ahimè è edificabile dal 64. Anche loro devono realizzare il tratto di prolungamento della viabilità, ma purtroppo pende il terzo ricorso al TAR e quindi bisognerà attendere gli esiti. C'è qualcuno che continua a non essere d'accordo su questo tipo di intervento. Il terzo tratto, la lottizzazione Spiaggia d'Oro, per capirci, via Portofino, è fatto pure quello, manca l'ultimo pezzetto. Riassumo per dire, la viabilità è cosa delicata, non si può guardare a pezzettini singoli, ma va vista nel complesso. Oggi ci ritroviamo via Lorsini incompiuta, con riflessi sul lungomare, se uno decidesse di fare dei doppi sensi, di attivare la circolazione, di fare zone a traffico limitato, perché comunque non abbiamo una viabilità di supporto e di ritorno. Tutto questo che cosa comporta? Che comunque le cose vanno pensate in maniera organica e complessiva. Io riconfermo la fiducia nell'operato dell'amministrazione, dell'assessore, perché crediamo comunque di aver fatto una scelta razionale. Fortunatamente non si sono verificati incidenti, non si sono verificati intasamenti del traffico, la presunta camera gas per fortuna non c'è, perché comunque i semafori fanno scorrere bene il traffico. Niente poi è definitivo. Se riuscissimo a riattivare una volta per tutte i sottopassi, in particolare il sottopasso di via Nazario Sauro, per il quale, ripeto, stiamo lavorando con la Regione, nulla vieta poi di tornare sopra su queste scelte. Oggi comunque si prova, si vede, a sei mesi, a un anno si rifanno le nostre considerazioni e vedremo insomma come ha funzionato il tutto. Grazie Presidente.
1: Grazie consigliere Bonaduce per il suo intervento preciso e puntuale. Se non ci sono altri interventi, io passerei alle repliche. No, ci sono altri interventi, prego consigliere Marchionne.
5: Grazie Presidente, un saluto a tutti i colleghi.

0: sono strade anche con una certa storicità. Tuttavia, è pur vero che alcune norme del codice della strada non sono state applicate, è pur vero che ci sta il piano del traffico che va aggiornato e che, insomma, di cui bisogna tener conto, ed è pur vero che ci sono tanti residenti della zona centrale del Lido che a causa di mutamenti della viabilità, così come dell'organizzazione di diverse manifestazioni, eventi, mercati, hanno delle difficoltà, così come bisogna, ecco, vedere nel complesso l'idea anche di parcheggi della zona, che forse soprattutto nel periodo estivo non sono adeguati alle richieste. Anzi, speriamo che non siano adeguati, nel senso che ci sia sempre più afflusso turistico. Tuttavia, ecco, quello che mi dispiace è che appunto sono passati dei mesi in cui magari potevamo riflettere tutti quanti insieme, come è stato detto sia dalla consigliera Matone che dal consigliere di Massimo Antonio, magari si potevano coinvolgere maggiormente i portatori di interesse, quindi i residenti, ma anche gli stessi operatori del commercio, in cui la presenza, ecco, di stalli di parcheggio in prossimità delle loro attività è comunque un evento importante. Per cui noi che cosa chiediamo? Non siamo innamorati dei sensi unici o dei doppi sensi. Sicuramente le idee proposte anche dal consigliere Bonaduce sono interessanti, anzi l'idea di riaprire il traffico anche via Nazarosauro con un collegamento con la statale 16 sicuramente porterebbe maggiore vitalità ai centri, insomma, ai negozi, ma anche uno snellimento. Però quello che, ecco, che chiediamo è che venga riaperto un confronto con i cittadini, anche per evitare quello che non mi piace, cioè quando i cittadini si organizzano, non vengono ascoltati e poi si creano querelle legali, in cui magari il comune certe volte vince, certe volte perde, ma non è il comune o l'amministrazione che si deve mettere contro o i cittadini contro l'amministrazione. C'è bisogno di un discorso e di un confronto più pacato e più ampio. Per cui quello che chiediamo noi è semplicemente, sicuramente, un riaggiornamento del piano del traffico che sicuramente non rispecchia più le esigenze di quasi 20 anni fa, di 18 anni fa. Chiediamo un ascolto maggiore dei cittadini e ai tempi, adesso forse magari col periodo estivo non è il massimo, però di rivedere queste ordinanze in modo tale che c'è una maggiore attenzione ai cittadini. A noi, siamo, tra virgolette, sediamo nell'assise anche perché, come tutti quanti voi, abbiamo ricevuto un consenso, per cui è importante ascoltare i cittadini. Spesso e volentieri in quel comitato ci sono amici, conoscenti e anche elettori di questa maggioranza. Quindi chiediamo semplicemente che si riapra un confronto e che piuttosto che si creino comitati contro a favore, che ci sia una maggiore partecipazione. Grazie.
1: Grazie consigliere Marchion. Se non ci sono altri interventi, io passerei alle repliche. Prego, consigliere Matone.
2: Grazie Presidente. Allora, io non mi limiterò soltanto a esaminare due cose. Lungi da me dal replicare da quanto detto dall'assessore Di Carlo sul fatto che nella precedente consigliatura non sedevamo in questi scranni. Non c'entra assolutamente nulla. Il fatto che comunque alcuni cittadini ci abbiano chiesto di farci portavoce di alcune esigenze non significa che oggi ci sentiamo forti perché comunque in precedenza non eravamo seduti in questa assise. Questa amministrazione non è l'amministrazione, è di tutti. Voi tutti, noi tutti dobbiamo ascoltare i cittadini, non noi soltanto di opposizione, ma anche voi di maggioranza. Quindi, siccome ogni volta che non si sa cosa dire, si ricaccia sempre lo stesso discorso, che noi in precedenza non eravamo qui per colpa nostra, per colpa non so di chi. Comunque, non sta a me giudicare di chi è la colpa. Quello che voglio dire è che questa amministrazione sta applicando un PUT di 18 anni fa. La legge stabilisce che deve essere revisionato ogni 2 anni. Quindi mi pare che questo PUT sia obsoleto e non tiene conto delle necessità. odierne, ok? Poi quello che io voglio dire è che non

0: Lo dico io, ma lo dice la Polizia Stradale, lo dice il Ministero degli Interni che manda anche una nota alla Prefettura. La Polizia Stradale conclude dicendo, in relazione a quanto accertato, visto il piano viabile largo metri 5,40, le ipotetiche corsie di marcia. Prescindere che manca la striscia longitudinale, mancava all'epoca in cui è stata redatta questa relazione, sono larghi metri 2,70, contravvenendo. Quindi che cosa ci dice la Polizia Stradale? Che c'è una contravvenzione, ci dice che comunque abbiamo assunto, è stato assunto un provvedimento contravvenendo a quelle che sono le disposizioni del regolamento di attuazione, che invece stabilisce che la larghezza deve essere di 2,75 m. Quindi io mi soffermerei su questo. Il PUT è obsoleto. Ok? Abbiamo applicato, abbiamo riaperto via Tondereven al doppio senso di marcia, nonostante non ci fosse la distanza minima stabilita dalla legge, applicando una distanza illegittima. Quindi questo da solo ci deve far capire che le cose non si possono fare così. Non si possono adottare provvedimenti illegittimi. Quando io ho chiesto nell'accesso agli atti se fosse stata fatta una relazione tecnica, se fosse stato fatto un sopralluogo da parte dei tecnici, perché essendo un tema importantissimo, anche se è un atto di indirizzo e che quindi non necessita di una relazione tecnica, quantomeno andava delegato un ufficio tecnico ad effettuare delle misurazioni. Ciò non è stato fatto e oggi ci viene mandata questa relazione. In che modo rispondiamo al prefetto? Noi diciamo che noi contravveniamo a questa relazione e continuiamo a tenerci via Van der Revel. Senza misure, con misure illegittime. Grazie.
1: Grazie consigliere Matone, se non ci sono. Sì, come no, prego, assessore Di Carlo.
2: Grazie, io capisco che insomma ve la prendete per quanto detto, ovviamente il mio è stato un intervento politico, ma era dovuto, nel senso che in realtà è un po' quello che è la storia. Nel 2008 il PUT è stato approvato e non mi sembra che quando è stata fatta a senso unico, o almeno non mi risulta a senso unico, via Tondereven, ci sia stata tutta questa condivisione e queste assemblee cittadini per renderlo tale. Allora amministravate voi. Quindi quando lo fate voi le cose vanno bene, non devono essere partecipate. Quando le facciamo noi e le facciamo partecipate, perché vi dico che abbiamo fatto comunicati stampa e abbiamo incontrato i rappresentanti più di una volta della via, alle quali abbiamo ovviamente ascoltato le istanze e dato quelle che erano le nostre visioni. E questo per quanto riguarda l'aspetto politico di cui citavo, che ha caratterizzato le vostre amministrazioni passate. E noi ci vogliamo differenziare, lo facciamo attraverso scelte che sicuramente a volte sono scelte coraggiose. A te Daniele, consigliere di Massimo Antonio, rimaniamo sul formale anche se a me piace poco, però io ho sempre parlato di collettività, quindi ci sono le istanze, le abbiamo ascoltate. Perché i rappresentanti del comitato di quella via io l'ho incontrati. Non è che non c'è stato un incontro, c'è stato un incontro pubblico, addirittura in radio, dove ognuno ha espresso la propria opinione. E poi ovviamente abbiamo tratto le nostre convinzioni, perché oggi sostenere che quella è una via che per 10 posti auto persi doveva far sì che una via residenziale, che non poteva essere utilizzata come via di scorrimento in uscita. Penso che quando parli di che cos'è il giusto per me è illogico, è tutto ciò che ha una logica dietro, ragionata e pragmatica. E noi lo abbiamo fatto. Abbiamo raccolto tutte quelle che erano le criticità, a partire dal bivio Bellocchio, che da 50 anni in questa città era una problematica, però è dovuta arrivare l'amministrazione Costantini per metterci mano. E così come oramai da oltre 18 anni via Tondervel utilizzava una via che non era possibile fruire, perché dovete anche dire questo, dovete anche dire che via Bucari è una via residenziale che veniva utilizzata come via di scorrimento. Per però non lo dite. Perché? Perché ovviamente capisco che questa scelta possa essere impopolare, invece noi la facciamo e lo diciamo, tenendo presente ciò che dice la polizia, che noi abbiamo, per carità, recepito. Addirittura la informo che c'è una perizia giurata che indica che la larghezza delle corsie è 2,20 m, contravvenendo addirittura a quello che dice la polizia, e noi ci rifacciamo a quelle che sono le norme, perché poi tu, Alessandra, sicuramente sei molto preparata. Nel decreto ministeriale del 2004 c'è ben scritto che quelle misure sono valide per le strade di nuova costruzione e per i nuovi tronchi stradali, perché altrimenti anche via Bucari non sarebbe oggi transitabile, dovremmo togliere i parcheggi. Così come oggi domani, per lasciare eventualmente, allora tieni presente questo, che via Tondorevelle è 8 metri, ok? Tolti 2 metri di parcheggi ne rimangono 6, ok? Tolta 50 centimetri di zanella rimangono 5, adesso è larga, ho capito, però la zanella per norma di legge deve essere 50, ok? Se togliamo i 50 centimetri di zanella rimarrebbero esattamente 2 metri e 75 per corsia, per una carreggiata totale. Fermo restando che si potrebbero anche applicare le tolleranze del 2%, dove dentro, applicabili in tutto ciò che sono le costruzioni, ok, si potrebbe pure rientrare, però noi ci attacchiamo a quel centimetro o a quei 2 centimetri, vedendo quella via però non vedendo le altre. Quindi dovresti dire, allora anche via Tondorevelle lato est dovremmo chiudere, allora anche via Bucari dovremmo chiudere, allora togliamo tutti i parcheggi su via Tondorevelle se la vogliamo fare a doppia carreggiata. Ma questo è il coraggio che non avete poi. Allora dovete dirlo, non fare solamente per pochi, che sono quelli che in realtà oggi vivono su quella via. È preciso che alcuni di loro avevano i garage e le hanno trasformati in negozi, poi chiedendo al pubblico di dargli il parcheggio gratuito sotto casa, perché voi questo dovete avere il coraggio di dirlo. Noi ce l'abbiamo il coraggio di dirlo e lo abbiamo detto in radio, lo abbiamo detto nei confronti. E allora facciamo attenzione, pensiamo alla collettività, perché oggi è innegabile che quella via abbia portato un vantaggio in tutti i sensi, in termini di sicurezza, di viabilità, di tempi di percorrenza. Non c'è un solo motivo, se non quello che ho ascoltato da alcuni, dove parcheggio il motorino, come faccio a prendere la spesa e portarla a casa. Fermo restando che abbiamo tolto 10 parcheggi sul lungomare centrale, ne abbiamo tolti 117, con molte più attività commerciali che si insistono, e però quelle dimostrano la scelta coraggiosa che abbiamo nel cercare di migliorare la città, non per pochi, ma per la collettività. Questo è quello che ci distingue, Alessandro, è quello che cercavo di far capire, che nel passato non è avvenuto, e noi oggi invece con coraggio, capisco che è impopolare, perché lasciarla così, in fondo, lo potevamo anche fare. Sapevamo che avremmo sollevato comunque qualche contestazione, ma era giusto farlo, e quando dico giusto, era giusto perché era logico, in favore della collettività. È questo che abbiamo fatto. Termino qui, grazie.
1: Grazie, con assessore Di Carlo. Un bel intervento, bravo. Io mi trovo qua per l'ennesima volta comunque a riparare errori fatti dal passato, non solo dal centro-sinistra ma anche dal centro-destra. Quindi io non ero d'accordo nel 2008 quando si è fatto questo senso unico, perché hai benissimo, hai ragione, nell'interesse della collettività andava fatto il doppio senso. Ecco, però io una cosa devo comunque dire, che poi gli errori sono stati fatti anche al centrodestra. Ricordo via Lorsini, e mi fermo qua. Allora, io, se non vogliamo, se non ci sono altri interventi, io passerei alla dichiarazione di voto. Consiglieri in aula, per cortesia. Consiglieri in aula. Allora, Laura è nata. Allora, passiamo a dichiarazione di voto. Chi è favorevole? No, chiedo scusa. Dichiarazione di voto, consigliere Di Massimo Antoni.
3: Grazie, Presidente. rubo soltanto 10 secondi cronometrabili, davvero, al volo semplicemente per dare questa risposta che rientra però nella dichiarazione di voto. Assessore, benissimo, il confronto pubblico non va fatto dopo l'ordinanza, ma prima. Prima. No, no, io la ricordo quella trasmissione successiva. Beh, allora devo andare a rivedere perché non sono... Ok, allora per quanto riguarda invece la dichiarazione di voto, diciamo ci leghiamo totalmente a quanto detto dalla consigliera Matone relativamente agli aspetti tecnici, ribadiamo il concetto insomma fondante rispetto ai processi partecipativi che a noi non risultano, poi vedremo questa trasmissione, ma una trasmissione televisiva non è il processo partecipativo, questa è una questione di metodo ben chiara, è un confronto appunto, e invece diciamo ci vogliono proprio dei forum e via dicendo, ma questo è un altro discorso e adesso non voglio togliere tempo alla discussione. Quindi siamo favorevoli alla mozione presentata dal Partito Democratico. E, insomma, speriamo che anche dagli altri consiglieri venga questa voce di ascolto dei cittadini. Grazie.
1: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Matone.
0: Il confronto l'abbiamo fatto il giorno in cui è stato attuato il doppio senso. Il pomeriggio in cui è stato attuato il doppio senso, io e te eravamo in radio insieme a uno del comitato, era proprio il pomeriggio che tu dicesti proprio ora stanno attuando il doppio senso, quindi questo confronto non è stato preceduto da un incontro con i cittadini. Comunque io spero, io più che altro vi voglio fare un piccolo monito, c'è questa relazione della Polizia Stradale che io comunque non, cioè dobbiamo comunque dar conto a questa relazione, il prefetto ci chiede come ci vogliamo comportare, qui c'è stata una contravvenzione, quindi siamo contravvenuti a quanto stabilisce l'articolo 140 del codice della strada, come intendiamo rispondere?
1: Chiedo scusa, consigliere Matone, stiamo... Dichiarazione di voto.
0: Favorevole, grazie. L'ho presentato io.
1: Grazie. Però se voi ogni volta poi sulla dichiarazione di voto mi tirate in ballo l'assessore o l'amministrazione, io poi non posso fare a meno che dargli la parola, anche se nella dichiarazione di voto voi sapete che tocca ai capigruppo. Allora, consigliere Calafiore.
4: Contrario.
1: Grazie consigliere Carafiore. Consigliere Bonaduce?
5: Contrario.
1: Grazie consigliere Bonaduce. Consigliere Bizzarri?
6: Contrario.
1: Grazie. Consigliere Montebello?
7: Contrario.
1: Grazie consigliere Montebello. Anche noi siamo contrari. Anche noi. Allora, mettiamo i voti. Chi è favorevole? 3 favorevoli. Vado. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contrari. E nessuno astenuto. Grazie. Allora, passiamo al punto... Allora... Allora, chiedo ai consiglieri tutti di metto a votazione in pratica l'inversione dei punti 4 e 5, quindi di anticipare la ratifica della variazione di bilancio e poi fare l'assestamento di bilancio, quindi invertiamo i punti 4 e 5. Chi è favorevole? A unanimità. Grazie. Allora passiamo al punto numero 4. Ratifica variazione di bilancio disposta con deliberazione di giunta comunale numero 100 del 7 luglio 2026. Il segretario è poco social.
3: Presidente, scusi, forse voleva dire 3 e 4 anziché 4 e 5. Giusto? Ok, perfetto, perfetto. Ok, grazie, grazie. Sì, è vero, scusate, scusate, scusate.
1: Consigliere, esatto. Anticipiamo prima la ratifica,
3: sì, esatto,
1: di bilancio e poi
3: l'assestamento. Ok, ok, perfetto.
1: Allora do la parola al dottor Corinto Pirocchi, prego.
4: Pronto? Pronto?
1: Una pazienza, ma non si... A posto, grazie. Prego, dottor Pirocchi.
4: Buongiorno a tutti. Allora, illustriamo la variazione di bilancio che è stata adottata con urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, in quanto è stata evidenziata un'urgenza in merito al finanziamento degli interventi di verifica sismica delle scuole comunali, che doveva essere garantita attraverso l'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione, naturalmente in quanto attività di fondamentale importanza finalizzata alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza degli edifici scolastici. Dopo, naturalmente, per il cofinanziamento del cartellone estivo Giulia 20, data insomma, data l'imminenza della stagione estiva, quindi per finanziare manifestazioni di preminente interesse pubblico per lo sviluppo turistico, economico e culturale della città, i cui eventi e appuntamenti risultano tra l'altro erano già avviati. Per queste ragioni è stata adottata la delibera di giunta d'urgenza. Per quanto andando nel dettaglio, così come abbiamo fatto, siccome naturalmente poi per l'economia degli atti amministrativi in sede di variazioni abbiamo conglobato tutte le variazioni che avevamo già in ufficio e che quindi che occorreva fare. Noi in sede di commissioni abbiamo già fornito un foglio d'Excel dove abbiamo diviso la variazione in diversi punti. Il primo punto è quello della variazione dei capitoli, e se li devo leggere uno per uno oppure è necessario? Praticamente, guardi, allora io adesso leggo a volo. Allora, a volo nel senso che non mi diffonderò, in entrata e in uscita la realizzazione dello sport del palazzetto dello sport a scomputo degli oneri di urbanizzazione per 1.149.453. Poi abbiamo 7.000 euro di contributi per cultura e sulla cultura sia da parte del BIM che da parte della Fondazione Tercas per 7.000, quindi sono stati iscritti in entrata e in uscita. Poi maggiori entrate, ricovero minori, questo riguarda il sociale, 12.299 sono stati destinati tutti alle emergenze abitative. Poi questa è 178.000 euro, 4,29, è un trasferimento che noi faremo alle Terre del Sole al recupero di una maggiore somma che noi avevamo versato. E praticamente servirà a finanziare gli assistenti sociali. Gli assistenti sociali per 493,31. Dopo ci sono delle maggiori entrate che noi abbiamo avuto, che riguardano in particolare il recupero di canoni per gli uffici dei centri per l'impiego degli anni precedenti, a parte gli altri comuni che non hanno pagato, per 17.991, un versamento in più sulle concessioni demaniali marittime di 19.354, e poi un rimborso da parte del Ministero per il finanziamento del magione dell'indennità degli amministratori, e poi praticamente il recupero di un finanziamento che è arrivato in ritardo, che però da parte della Regione, che però noi avevamo già stanziato con soldi comunali, e quindi questi sono resi disponibili per un totale di 130.000 euro, e questi vanno a finanziare completamente gli interventi per quanto riguarda le manifestazioni estive per 130.000 euro, di cui 100 per contributi e 30 per prestazioni di servizio. Naturalmente poi questa è una variazione che ha comportato l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2025, e abbiamo suddiviso l'applicazione secondo la distinzione dell'avanzo. Allora, quella che abbiamo applicato è stata l'applicazione di avanzo vincolato per 1.071.417, e praticamente questo sono avanzi che stavano già nel vecchio rendiconto l'anno scorso, e sono anche dei residui rispetto a degli interventi che abbiamo riscritti così come erano. 16.708, questo è un avanzo per il contributo che abbiamo avuto Fondo Sport e Periferie. Poi 56.554, questo è il contributo regionale per l'intervento difesa della costa a nord del fiume Tordino. Poi 50.000 euro per il miglioramento sismico della scuola dell'infanzia di via Mattarella, l'attività di progettazione. Poi 362.082 interventi e escavazioni nel fondale del porto di Giulianova. Poi sono oneri di urbanizzazione che finanziavano opere di urbanizzazione per 16.000 euro, e poi la manutenzione straordinaria di via Trieste, i proventi di modernizzazione delle aree che sono stati riscritti per 570.000 euro. Dopo c'è l'avanzo libero che è stato applicato per 4.369.545, di cui 135.000 euro per la progettazione del museo del circolo nautico, no, circolo nautico, il nautico, sì, dove probabilmente, per 135.000 euro, quindi la progettazione. Poi 350.000 euro per l'acquisto e ristrutturazione dell'ex scuola Casa di Trento, 250 per il completamento asilo nido via Buonpadre, 320.000 euro la riqualificazione via Ruetta Scarafoni, 35.000 euro per messa in sicurezza del casale, completamento lavori Lascito Cerulli per 95.000 euro, poi 95.000 euro arredo urbano, penso che questa sia arredi dei parchi, e poi 445.000 euro ci viene finanziata tutta la parte di manutenzione straordinaria, 210.000 euro la prosecuzione del piano asfalti, 874.000 euro 5.45 per il Cursal, per il completamento del teatro nel Cursal, e poi 70.000 euro per l'impianto di condizionamento e allarme alloggiato Belvedere, 115.000 euro per l'intervento di sostituzione edilizia con adeguamento impiantistico, pagliaccetti, poi miglioramento sismico delle scuole via Annunziata Gobelli, 100.000 euro, lavori straordinari Stadio Fadini, 250.000 euro, cimitero, lavori presso il cimitero, 65.000 euro, l'aumento degli interventi sulla videosorveglianza del comune per 100.000 euro. Questo era un lavori di sanamento della cava, questo era un finanziamento regionale che era stato che avevamo incassato ma erroneamente cancellato e che quindi abbiamo dovuto riscrivere per 130.000 euro, poi 10.000 euro per l'acquisto di luminarie, poi 25.000 euro canoni attraversamento strade provinciali. Questi erano degli oneri che noi paghiamo ogni volta alla bonifica, una bonifica nord, che sono state erroneamente non impegnate e quindi hanno formato avanzi, li abbiamo riscritti. E poi 30.000 euro per il cambio delle licenze software che noi abbiamo. E poi abbiamo una serie di interventi, cioè per poter finanziare quelli abbiamo dovuto cancellare una serie di interventi che erano finanziati invece da altre ipotesi di finanziamento, come ipotesi ministeriali, per 665.000 euro. E quindi questo chiude tutta la parte dell'avanzo libero. Per quanto riguarda invece l'avanzo destinato agli investimenti, è stato applicato per 945.022 e in diversi interventi, diciamo. Adesso, tra quelli più importanti è questo sicuramente: la sistemazione e raccolta di acque della Via Sardegna per fondi per attuazione della convenzione di aree industriali dismesse ex Adam per 310, 398 e 45. Sempre per il Cursal, qua abbiamo riscritto 125.454, che insieme agli 875 raggiungiamo un intervento sul Cursal pari a 1 milione. Poi 300.000 euro per la manutenzione straordinaria del verde pubblico, questo interviene, è un progetto straordinario per quanto riguarda Viale Orsini, quindi la riqualificazione di tutte le aiuole di Viale Orsini per 300.000 euro. E poi 100.000 euro per l'acquisto dell'area archeologica zona Bellocchio. Io penso che ho finito.
1: Grazie, dottor Pirocchi. Ci sono interventi? Consigliere Di Massimo Antonio, prego.
3: Grazie. Allora, dunque, scusate, vado per gradi, anche se effettivamente ascoltando forse mi è sfuggito e le chiedo scusa al dirigente. C'è un punto, le volevo chiedere magari maggiori spiegazioni. Allora, siamo nell'applicazione dell'avanzo, capitoli in uscita, 28.357, interventi di bonifica di siti potenzialmente contaminati, il capitolo è 30.801. Dunque, per quanto riguarda questi siti potenzialmente contaminati, lei appunto ci ha detto in commissione trattarsi dell'area ex SAIG, però dunque io mi occupo, lo sapete, di lingua italiana, e questo è un plurale, per cui siti potenzialmente contaminati. Volevo solo avere, prima di fare il mio intervento, questa piccola spiegazione in merito proprio all'utilizzo di questo plurale.
4: Cioè, che significa, mi scusi?
3: Nel senso, quindi ci sono altri siti oltre a quello indicato in commissione relativo alla SAIG?
4: Ma questa è un'indicazione generica del capitolo, adesso io questo non lo so, dovremmo rispondere.
3: Però è molto importante, cioè, sapere quali sono... No, le dico questo, sa perché, e qui questo lo faccio rientrare all'interno del mio intervento. Per quanto riguarda la situazione relativa all'intercettare, la capacità di intercettare fondi PNRR, noi l'abbiamo dichiarato in più occasioni, naturalmente è facile farlo da questa parte, nessuno lo mette in dubbio, insomma è difficile amministrare un comune ed è difficile intercettare fondi, però insomma io sto da questa parte, quindi è anche giusto portare delle critiche. Non abbiamo visto una grande capacità in tal senso. Anche rispetto ad altri comuni, comuni vicini, comuni delle stesse dimensioni. Allora, cosa c'entrano i fondi PNRR? Abbiamo notato che diverse pezze le abbiamo dovute mettere noi, proprio per una incapacità di finire i lavori entro i termini, e penso all'ascito Cerulli e penso all'asilo nido di Via Bonpadre. Allora, qual è la cosa che mi preme? Ecco perché questa domanda. Non vorrei che la stessa cosa accada con l'area dell'ex depuratore, dunque uno di quei siti potenzialmente contaminati, perché ad esempio in quel caso diciamo, abbiamo investigato per quanto possibile, non ci risulta una bonifica totale dell'area, cioè soltanto una rimozione meccanica, la cosiddetta pulizia esterna, quando parliamo invece di siti da decontaminare. E parliamo dunque del sottosuolo. Allora è importante questo aspetto, cioè sapere se anche in quel caso c'è stata un'inefficienza nell'intercettare questi fondi, e dunque anche in quel caso dobbiamo ricorrere alle casse comunali, perché non è demagogia e populismo, questi non sono soldi né del dirigente Pirocchi, naturalmente, che lo sa perfettamente, né del consigliere Di Massimo Antonio né della giunta tutta, sono soldi dei cittadini. Quindi per quello è importante sapere bene come posso dire, quanto siamo stati bravi a intercettare questi fondi PNRR. Quindi per quello glielo chiedevo, se possiamo, diciamo, saperlo, perché il dubbio è, scusate la malizia, è che questi fondi poi di bonifica vengano appunto utilizzati ad esempio per un sito contaminato, estremamente contaminato, come quello dell'area ex depuratore. Quindi se può magari poi in qualche modo com'è? La domanda l'ho fatta precedentemente, volevo sapere per quanto riguarda, la ripeto, sì, per quanto riguarda il capitolo 30.801 e interventi di bonifica di siti potenzialmente contaminati. Il dirigente ci ha risposto, in commissione ha risposto all'esperto presente, dicendo che si trattasse di dell'area ex SAIG. Okay. Allora, per quanto riguarda quell'area, intanto io ricordo diverse interviste dell'assessora Cameli, in cui diceva è stata effettuata una bonifica totale, sappiamo cosa vuol dire il termine bonifica, non pulizia, bonifica totale dell'area. Quindi vogliamo sapere anche a questo riguardo cosa intendeva con bonifica totale, e le parlo del 2025. Inizio 2025. In più è stato detto che questa bonifica totale è a carico del privato, non ricordo se il nome, adesso è passato un po' di tempo, si chiama Progetti Abruzzo, la ditta privata di cui stiamo parlando. Quindi ecco, vorrei sapere qualcosina di più, se possibile, dal dirigente relativamente a questo capitolo 69.200 euro relativo a, appunto agli interventi di bonifica.
4: Allora, per quanto mi riguarda, quella è una rescrizione di una somma avanzata. Io ho detto che probabilmente poteva essere probabilmente io ho detto che si riferiva all'Exide, perché nei tempi passati avevamo stanziato una somma in quel senso, e quindi penso, ho ritenuto che possa essere quello. Naturalmente il plurale vuol dire che lo posso utilizzare per qualsiasi altra evenienza. Adesso il fatto che io abbia detto Exaig è quello che mi, certo, che mi mette, ma il fatto di essere il plurale significa che in generale quello è un intervento per qualsiasi tipo di necessità riguardo ai siti inquinati. Però quella è una parte che noi abbiamo finanziato negli anni precedenti, che è avanzata, e quindi rimettiamo a disposizione. Naturalmente per l'Exaib penso che a suo tempo la cosa sia ormai sia confusa rispetto a quella situazione là. C'è stata una vicenda anche molto, anche in procura, insomma, di fronte al tribunale là, perché là c'è un problema di, quella è un'area privata rispetto a quella cosa dove noi in teoria non possiamo neanche entrare, e quindi c'è stato quel problema là. Però rispetto a quello che è stato il processo, là si è risolto, quindi noi non c'entravamo niente, però quello è tutto a carico dei privati.
3: Sì, sì, ma è proprio quello, essendo a carico del privato, no, non
4: però
3: capivo.
4: Noi l'intervento a suo tempo, quello due fa, l'abbiamo fatto. Adesso su questo, però, le può dare più spiegazioni, magari chi si occupa proprio di ambiente. Io adesso in questo senso mi trovo in difficoltà, non riesco a darle spiegazioni come le vorrei.
3: La ringrazio. Sì, ripeto, era proprio come posso dire, una questione di giustizia, lasciatemi passare il termine, nei confronti dei cittadini, che insomma, e quindi non era rivolto al dirigente, insomma, era per capire un pochino meglio quali sono questi siti contaminati. E ripeto, per quanto riguarda l'area dell'ex depuratore, vogliamo sapere, adesso non vedo l'assessore ai lavori pubblici Francioni, però vogliamo capire bene lo stato dell'arte di quell'area, capire bene questa bonifica, perché le chiedo scusa assessora Cameli, se mi permetto, però effettivamente spesso si fa confusione tra i due termini, bonifica e pulizia esterna e meccanica. E allora, insomma, è importante destinare fondi alla decontaminazione, però vogliamo capire, insomma, questi fondi dove devono andare e soprattutto quanto siamo stati inefficienti nel reperire i fondi PNRR, che ripeto, non sono fondi che togliamo dalle tasche dei cittadini, in questo caso quantomeno non direttamente, in questo caso invece sì. Ecco perché è importante, ripeto, non è né demagogia né populismo, è la realtà. Non possiamo togliere soldi ai cittadini quando avremmo avuto la possibilità invece di farlo attraverso una maggiore efficienza nell'intercettazione e nel portare a termine, dunque nel controllo dei fondi PNRR. Allora, qui vado, diciamo, all'altro elemento, l'ascito Cerulli. L'ascito Cerulli, anche lì c'è stata un'inefficienza, evidentemente, se dobbiamo ricorrere a fondi comunali. E la stessa cosa vale per l'asilo di via Bonpadre. Ripeto, benissimo il fatto di destinare fondi a questi luoghi, però ecco, quello che voglio capire è proprio la nostra incapacità e inefficienza nell'intercettare quei fondi. Scusatemi se l'ho ripetuto molte volte. Allora, cos'altro dire? Mi avvio alle conclusioni, perché non voglio togliere tempo alla discussione, che sarà sicuramente lunga. Allora, completamento lavori l'ascito Cerulli, lo abbiamo visto. Eccoci qua. Allora, sistemazione raccolte acque via Sardegna, qui parliamo di una cifra intorno ai 310.000 euro. Insomma, anche qui ci risulta che siano lavori che dovrebbe portare a compimento il privato. Anche qui volevamo capire un pochino meglio cosa si intende. E niente, per il resto, diciamo, le mie sono più domande che osservazioni e ripeto, sollecitazioni affinché ci sia una maggiore chiarezza e trasparenza. Tutto qua. Grazie, scusate per la lentezza dell'intervento.
5: Grazie consigliere Di Massimo Antonio, prego assessore Albani.
6: Grazie, dunque volevo rispondere in merito all'asilo nido. In realtà di Via Bonpadre noi abbiamo utilizzato tutti i fondi PNRR, con la variazione abbiamo diciamo, messo a disposizione altri fondi per fare quelle opere che con i fondi PNRR non si possono fare, cioè la recinzione, la sistemazione esterna, quindi giardino e acquisto di giochi e acquisto degli arredi interni. Però per quanto riguarda il fondo PNRR siamo a posto. Grazie.
5: Grazie assessore Albani. Prego, vice sindaco Francioni.
1: Grazie. Solo per ricordare, già l'ho fatto la scorsa volta, per quanto riguarda i PNRR, oltre a quello che ha detto poco fa l'assessore Albani, ad esempio per l'ex depuratore, l'ascito Cerulli, da PNRR si è ritornati a rigenerazione urbana, quindi quei fondi è escluso che vengano
7: possono essere persi, insomma. I lavori vanno avanti e saranno ultimati, ci auguriamo tutti quanto prima. Questo a scanso di equivoci. Grazie. I tempi. Sì, ripeto, ci auguriamo di finire quanto prima, ma quei fondi che originariamente erano fondi PNRR per provvedimento ministeriale del governo poi sono ritransitati in rigenerazione urbana, sono due misure diverse e quindi diciamo questo fatto, mi spiegava anche l'ufficio, esclude la possibilità che possano essere appunto persi questi finanziamenti, quindi da quel punto di vista là siamo tranquilli. Poi che l'opera possa essere finita fra due mesi piuttosto che tre o quattro, ci auguriamo quanto prima, ma comunque vedrà la luce. Grazie.
1: Grazie, assessore Frangioni.

0: Ci sono interventi? Prego, consigliere Bonaduce.
1: Grazie Presidente. Dunque, vorrei fare un po' di chiarezza su quanto è stato chiesto in materia di inquinamento, in materia di bonifica, e do il contributo al dibattito. Lo dico senza vena di polemiche, però non si può instillare sempre dubbi nella popolazione che venga in qualche modo mal gestita, diciamo, tutta la questione che riguarda l'ambiente. Il sito dell'ex depuratore rientra, come parecchi altri, tra i siti potenzialmente inquinati, e c'è un'anagrafe della Regione Abruzzo che viene aggiornata anno per anno. C'è in particolare una banca dati, che è la banca dati Mosaico di Ispra, e ogni regione è tenuta entro il 31 dicembre di ciascun anno a fare l'aggiornamento. Giulianova ne ha diversi, c'è l'ex depuratore, ci sono d'ufficio tutti gli ex distributori di carburanti, c'è la Sadam, ci sono le ex acciaierie, c'è la SAIG e così via. Quando si fanno operazioni di bonifica, non sono operazioni di pulizia, la bonifica si fa con un piano approvato da ARTA, cioè l'agenzia regionale competente per territorio e ambiente. È regolata dal 152 del 2006, che è il codice dell'ambiente, dall'articolo 242 in avanti c'è scritto tutto quello che deve fare l'operatore. A parte, devo dire, ci può essere il responsabile dell'inquinamento e in tal caso bonifica lui, alle volte purtroppo c'è il proprietario che però è il soggetto non responsabile dell'inquinamento, nel senso che me la ritrovo inquinata perché l'ha fatta qualcuno in precedenza, perché magari l'azienda ha fatto fallimento, cioè per una serie di motivi. Il soggetto che fa la bonifica non è detto che sia quello che l'aveva anche fatto il lavoro o il pessimo lavoro di inquinamento. Per il depuratore, come per tutto il resto, la procedura è sempre quella standard, cioè si fa la caratterizzazione del sito andando a vedere la CSC, cioè le concentrazioni di soglia dei contaminanti, poi l'ARTA ti dà tutto un cronoprogramma e ti dice cosa va rimosso, in quale tipo di discarica va portato, secondo se si tratta di rifiuti ferrosi, di rifiuti pericolosi o altro, e lì è stato fatto pari pari quello che si doveva fare. Il cantiere va avanti con i tempi suoi, ma diciamo che non vediamo grossi problemi all'orizzonte in termini di inquinamento. Per via Sardegna, giusto per chiarimento, il lavoro lo dovevano fare i privati, in particolare lo deve fare chi sta facendo la lottizzazione dell'ex Sadam come opere complementari esterne. Poi bisognerà vedere se fanno l'esecuzione diretta, ma se non sbaglio credo che abbiano dato al comune le somme per fare poi il comune l'appalto dell'opera, per cui o vanno in esecuzione diretta e poi ci faranno il rendiconto, o comunque ci vengono trasferiti fondi a secondo del costo del progetto. In tutti e due i casi per noi è una partita di giro, cioè quei 310.000 euro che lei ha visto a bilancio in realtà vengono iscritti come entrata perché ce li danno per plusvalenza o comunque per obblighi da convenzione, e dopodiché noi chiaramente non è che li possiamo intascare o destinare altro, li rimettiamo pari pari in uscita, per cui è una cosiddetta partita di giro. Grazie Presidente.
0: Grazie consigliere Bonaduce. Prego, assessore Cameli.

0: Volevo soltanto sottolineare un attimo quello che è stato un attimo anche anticipato dal consigliere Bonaduce, la questione del semplice termine plurale è proprio dovuto al documento della regione che è titolato in questo modo, siti potenzialmente contaminati, quindi sicuramente nel bilancio c'è la dicitura che riporta il documento della regione. Lei, oltre i siti che sono stati anche chiariti dai miei colleghi, faceva riferimento anche al sito dell'ex SAIG, dove sempre e in maniera costante viene fatta un'azione di pulizia anche nell'area intorno all'area privata dalla ditta incaricata dal comune. E questo non soltanto nel momento in cui vengono fatte segnalazioni o passano i droni sopra al sito, ma vengono fatti in maniera costante e attenta. È stata messa la telecamera, quindi sono state anche fatte delle multe, così come le telecamere stanno prendendo piede, per fortuna, anche con soldi destinati in questo avanzo. Quindi ci auguriamo nel prossimo tempo di riuscire a controllare e sanzionare le persone che purtroppo continuano in maniera illecita e indiscriminata a lasciare rifiuti nel nostro territorio. Poi viene sempre data la colpa a chi non pulisce, ma se la città è sporca c'è qualcuno che sporca. Quindi massima attenzione nella pulizia, massimo controllo, ed è quello che io personalmente, ma gli uffici insieme a me fanno davvero tutti i giorni. Riguardo poi, torniamo all'ex SAIG. È stata fatta, so benissimo intanto la differenza tra bonifica e pulizia, non è che è una differenza tanto, diciamo, difficile da capire. Quindi la bonifica della parte privata è stata, avviata e portata avanti dai privati. Ci sono tutte varie fasi, non è che da un momento all'altro viene fatta la bonifica, quindi c'è tutta la parte di pulizia, poi caratterizzazione, tutte le indicazioni che vengono date. E questo è quello che è stato fatto e si sta facendo. E così come in bilancio sono stanziati dei soldi anche per la bonifica della parte pubblica. E quindi stiamo lavorando anche in questa direzione. Grazie.
1: Grazie, Assessore Gameli. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla dichiarazione di voto. Consiglieri in aula, per cortesia.

0: Consiglieri in aula, per favore.
1: Presidente, posso approfittare, visto che non ho fatto diciamo repliche, ma mentre arrivano le persone, così almeno ammazziamo un pochino il tempo. Ringrazio naturalmente sia l'assessore Albani che l'assessora Cameli per le delucidazioni. Non vuole essere una diatriba linguistica, però ha nuovamente parlato appunto della pulizia, visto che c'è una certa inciviltà, e sono felice delle telecamere, insomma, che siano state finalmente installate dopo tutto questo tempo. L'unica cosa, ecco, ripeto, nel nostro piano è scritto bonifica, per cui io so perfettamente che la pulizia ha un costo, ma mi fa piacere che lo si faccia, però la bonifica, come abbiamo già detto, è altra cosa, e quindi sì, ho capito adesso che per bonifica dell'area Exaig si intende l'area pubblica, diciamo, non quella di pertinenza del privato. Quindi diciamo vi ringrazio per questa come posso dire, per questo chiarimento, e nulla, poi so perfettamente che c'è un censimento, conosco naturalmente queste aree, ma mi rifaccio appunto a quello che è scritto nel capitolo d'uscita indicato, quindi era semplicemente voler sapere quali sono, perché non credo che sia inteso per tutti i siti questo lavoro, anche perché non basterebbero altrimenti questi soldi. Quindi volevo sapere nel dettaglio, tra questi siti, quali sono quelli diciamo indicati. Però insomma, se non si può sapere, non è un problema. Anzi, è un problema, però insomma, spero che poi ci siano maggiori chiarimenti anche in tal senso, e non il generico siti contaminati presenti nell'albo. Grazie, scusate.
0: Grazie, siti, consigliere Di Massimo Antonio, prego.
2: I siti contaminati, c'è un elenco, sì, solo che io in questo momento non ce l'ho, come ci sono tanti siti che sono stati anche eliminati negli ultimi anni a memoria. Io adesso in questo momento non lo ricordo, però quando le vuole, qualsiasi giorno, andiamo insieme all'ufficio ambiente e facciamo tutta la chiarezza che lei vuole. Come sa, gli uffici e io per prima sono disponibile al massimo e in qualsiasi ora, quindi quando vuole anche domani mattina andiamo all'ufficio ambiente e chiariamo, vediamo tutto l'elenco dei siti potenzialmente contaminati, quelli ancora presenti, quelli da trattare e quelli eliminati.
0: Grazie assessore Cameli. Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla dichiarazione di voto. Prima volevo chiedere una gentilezza a tutti i consiglieri, in particolar modo a quelli di maggioranza: per favore, aiutateci a lavorare meglio. Il segretario spesso va in difficoltà per le presenze, quando qualcuno si assenta per qualsiasi motivo basta alzare la mano e dirlo, così magari il segretario riesce a mettere l'assenza, e poi magari quando si rientra si ricomunica al segretario affinché non ci siano problemi per le presenze. Per carità, va bene, no? Grazie. Allora, dichiarazione di voto, consigliere Di Massimo Antonio.
3: Contrario.
0: Grazie, consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Matone.
4: Contraria.
0: Grazie, consigliere Matone. Consigliere Calafiore.
5: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Calafiore. Consigliere Montebello.
6: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Montebello. Segretario, volevo comunicare che è entrata la consigliera Ciafardoni. Consigliere Bonaduce.
6: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bonaduce. Consigliere Bizzarri.
7: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bizzarri, pure noi siamo favorevoli. Allora, chi è favorevole? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 favorevoli. Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto.
8: Segretario, mi assento per 10 minuti.
0: Grazie. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 11 favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari, perché la consigliere Madrona si è assentata un attimo. E nessuno astenuto. Grazie. Microfono. Ah, scusate. Allora, ripeto, passiamo al punto numero 5, l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026.

verificare il generale mantenimento del pareggio di bilancio e la tenuta di tutti gli equilibri della gestione di competenza, di cassa e dei residui, adottando contestualmente le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti all'andamento reale dell'ente. Con questa manovra certifichiamo con trasparenza la solidità finanziaria del Comune di Giulianova, garantendo copertura e tutela rispetto alle passività emerse. L'analisi degli equilibri 2026 muove dalle risultanze dell'esercizio precedente. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 30 aprile 2026 abbiamo approvato il rendiconto di gestione 2025, che ha evidenziato un risultato di amministrazione complessivo pari a euro 25.055.318,30, così articolato: parte accantonata 16.590.618,42, comprensiva del fondo crediti di dubbia esigibilità per 10.576.749,50 euro e fondo contenzioso per euro 2.431.289,96 più fondo anticipazione liquidità per 2.309.143,98. La parte vincolata è pari a euro 2.918.922,24, la parte destinata agli investimenti 992.562,20, la parte disponibile, quindi l'avanzo libero, pari a 4.553.215,44. A seguito della ricognizione interna promossa da Tutti e Garantiti, la gestione corrente registra una sostanziale tenuta, le entrate correnti assestate ammontano a 25.711.829,99, fronteggiando le spese correnti per 25.071.181,32 e le quote di capitale per ammortamenti mutui per 1.474.483,25. La differenza è bilanciata dall'utilizzo di quote di avanzo di amministrazione e dalle entrate di parte capitale destinate per legge a spese correnti, assicurando l'equilibrio di parte corrente, che quindi è pari a zero. Al 24 luglio 2026 la gestione dei residui evidenzia la riscossione del 18,56% dei residui attivi e il pagamento del 57,10% dei residui passivi. Non sussistono criticità o rischi di svalutazione ulteriori rispetto a quanto già accantonato. Il fondo cassa dell'ente al 31 giugno 2026 ammonta a euro 21.319.553,60. Il Comune di Giulianova non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria e presenta un indicatore di tempestività nei pagamenti nel secondo trimestre 2026 pari a 1,12 giorni, quindi i pagamenti avvengono in anticipo rispetto alle scadenze. Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione di euro 10.576.749,54 e lo stanziamento previsto per il bilancio di previsioni 2026 di euro 1.323.810 risultano pienamente congrui e adeguati all'andamento storico e attuale delle riscossioni dell'ente. Il fondo di riserva è stato parzialmente utilizzato per euro 35.000 ed è stato destinato ai contratti di lavoro di somministrazione e ripristinato in sede di assestamento. Il punto di responsabilità politica e contabile di questa manovra riguarda la gestione dei debiti fuori di bilancio e delle passività potenziali. A fronte dell'emersione di posizioni debitorie pregresse, non ancora formalmente riconosciuti, per un importo stimato complessivo di circa 860.000 euro, di cui 503.000 nei confronti della Giulianova Patrimonio per servizi resi entro il 31/12/25 di circa 350.000 euro per ulteriori posizioni, l'amministrazione ha adottato una scelta di totale prudenza e salvaguardia. Abbiamo disposto la riprogrammazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2025, rimettendo in disposizione la quota di avanzo libero precedentemente applicata con applicata per 874.549,11. Unitamente alla capienza del fondo contenzioso e passività potenziali, l'ente dispone di un cuscinetto di oltre 3,4 milioni di euro. Questo garantisce la copertura finanziaria integrale ed immediata per il successivo ricorso.

0: riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex articolo 194.2 da parte di questo Consiglio, senza intaccare in alcun modo l'equilibrio di bilancio e sollecitando i responsabili settore al rapido perfezionamento degli atti. La variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2029 per l'esercizio 2026 pareggia sia in termini di competenza e sia di cassa, e le principali direttrici della manovra sono le seguenti. Sul fronte della gestione corrente sono state iscritte maggiori entrate a specifica destinazione per complessivi 429.769,41 euro, integralmente compensate da corrispondenti maggiori spese. Tra le poste più rilevanti, l'incremento della dotazione FSC 2024 per gli asili nido per 168.695,97 euro trasferito alla quota Unione delle Terre del Sole, l'accantonamento di euro 140.000 per le spese legali della vertenza ENI sull'imposta INPI relativa alle piattaforme marine, il contributo regionale di euro 20.000 destinato alle associazioni sportive e ricreative, euro 63.381 di adeguamento del gettito tariffa a copertura del contratto di igiene urbana, euro 33.434 di remunerazione capitale canoni della rete gas destinati alle spese di pulizia dei locali comunali, oltre a partite minori per i centri estivi e per le carte d'identità elettroniche. Sono state inoltre iscritte variazioni ai capitoli con contestuale entrata e uscita, la realizzazione del palazzetto dello sport a scomputo oneri per 1.149.453,41 euro e i contributi in materia culturale, quindi riferiti a BIM, Teram e Fondazione Tercas per 7.000 euro, il recupero eccedenza trasferimenti dell'Unione Terre del Sole per euro 178.493,31 destinato al potenziamento del servizio sociale professionale, nonché la regolarizzazione di poste per complessivi euro 130.000 destinati agli eventi di Giulia Eventi. La manovra applica quote mirate del risultato di amministrazione 2025, abbiamo un avanzo destinato agli investimenti di 945.022,22 euro, tra cui bonifica siti ex SAIG per 69.200 euro, sistemazione raccolta acque via Sardegna per 310.398,45, manutenzione straordinaria verde pubblico, come vedevamo prima nella ratifica, illustrata dal dirigente, tratto via Rossini per 300.000, acquista area archeologica a Bellocchio per euro 100.000, l'avanzo vincolato di 1.071.417,40 euro, tra cui l'escavazione dei fondali del porto per 362.082 euro, la difesa della costa nord del fiume Tordino per 56.554,50 euro e la manutenzione di via Trieste da monetizzazione e aree per 570.000. L'avanzo accantonato è di 2.309,20 per spese di liti, arbitraggi, consulenze a fronte del riconoscimento del debito. L'avanzo libero applicato di 4.396.545,11, cui i principali impieghi riguardano l'ex scuola di Casa di Trento per 350.000 euro, il completamento dell'asilo nido di via Pompatria per 250.000, la riqualificazione di via Ruetta Scarafoni per 320.000, l'acquisto di arredo urbano per parchi per 95.000, realizzazione dell'impianto di condizionamento all'arme del loggiato sotto Belvedere per 70.000, la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e quindi per i lavori pubblici 445.000, il piano asfalti per 210.000, l'adeguamento del CURS alla sala teatrale per 874.545,11. Si evidenzia sulla gestione degli investimenti del PNRR. L'ente prosegue con il monitoraggio dei progetti, tra cui la nuova scuola e l'asilo nido di via Pomprater, assicurando la presenza di capitoli dedicati al PEGA a garanzia della tracciabilità dei vincoli. Si segnala infine, con riflesso all'annualità 2027, l'iscrizione di euro 150.000 per la ristrutturazione, il completamento e la messa a norma dell'impianto sportivo campus di zona Orti, finanziata da proventi da concessione edilizie per 100.000 e da quota dedicata per 50.000. A conferma della bontà del lavoro svolto dal servizio finanziario e della linea di prudenza e rigore dell'amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale numero 14 del 27 luglio 2026, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri sull'assestamento generale e sulla contestuale variazione di bilancio di previsione 2026-2029, attestando che la copertura finanziaria prevista è congrua, coerente ed attendibile. Pertanto, cari consiglieri, vi invito ad approvare la proposta di deliberazione numero 42, confermando che il Comune di Giulianova si presenta solido, trasparente, pienamente in grado di governare le proprie dinamiche finanziarie a tutela della comunità. Vi ringrazio per l'attenzione, sono stato un po' veloce perché i temi e i numeri erano tanti, ma penso che sia chiaro a chi ci ascolta e soprattutto a voi amministratori che lo stato di salute del nostro bilancio è più che solido, e ringrazio per la cospicua, costante e tenace collaborazione tutti i membri degli uffici per primi e in ultima, ma non per ultimo, il dirigente Corinto Pirocchi.
1: Grazie, assessore Giorgini. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, ma no, la assessore che fa? Se non ci sono interventi, io consiglieri in aula per cortesia. Consiglieri in aula, se non ci sono interventi io passo alla dichiarazione di voto.

0: Allora, l'assessore Giorgini ha esposto in maniera perfetta il suo intervento, la sua considerazione, il dato di fatto. Se non ci sono altri non ci sono interventi per quanto riguarda, io passo alla dichiarazione di voto. Consigliere Di Massimo Antonio?
1: Grazie. Allora vado con la dichiarazione. L'ho ascoltata, assessore, ero alla porta semplicemente perché non mi sembrava giusto, diciamo, sgranocchiare qualcosa in vostra presenza. Però ho ascoltato con attenzione e mi sono riservato, diciamo, la possibilità di discutere di un punto nella prossima. Diciamo, nel prossimo argomento di discussione, e quindi appunto mi limito alla dichiarazione, che è contraria, non solo per una questione appunto di visioni politiche, come detto, ma anche per quello che poi espliciterò meglio nel punto successivo. Quindi noi siamo contrari. Grazie.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Marchionne, visto che
2: Marchionni,
0: Marchionni,
2: grazie Presidente.
0: chiedo sommessamente scusa.
2: Sì. Allora, il nostro voto è contrario, sebbene, ecco, come è stato evidenziato dall'assessore Giorgini, c'è una situazione stabile di bilancio. Vedo che rispetto al fondo cassa, rispetto ad altri parametri di bilancio, c'è comunque una sostanziale tenuta, ecco. I miei dubbi, le mie perplessità riguardano, ecco, quando riguarda i residui attivi inerenti il titolo primo, quindi delle entrate tributarie che sono in aumento, così come per quanto riguarda quelle delle entrate extratributarie, che evidenziano forse una sofferenza da parte dei cittadini. Chiaramente, fortunatamente, l'ente comunale beneficia di un periodo di grande fortuna dal punto di vista macroeconomico, in cui ci sono fondi del PNRR che sono disponibili e che consentono di fare opere, per cui anche i fondi destinati agli investimenti che potrebbero essere incrementati tengono a bada, insomma, lo stato economico dell'ente. Si potrebbe, ecco, fare di più sicuramente sul fronte delle manutenzioni, si potrebbe fare di più sul fronte degli investimenti pubblici. Ci sono delle opere che si stanno portando avanti che sono frutto di opere programmate già nel recente passato. E poi c'è una tassazione che comunque negli ultimi anni si è mantenuta su livelli elevati, che fa sì che le entrate siano a un livello consolidato e abbastanza alto. Noi non condividiamo l'impostazione generale, per cui il nostro parere è di contrarietà. Grazie.
0: Grazie consigliere Marchionni, consigliere Calafiore.
3: Favorevole.
0: Grazie consigliere Calafiore, consigliere Montebello.
3: Favorevole.
0: Grazie consigliere Montebello, consigliere Bonaduce.
4: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bonaduce, consigliere Capogruppo Bizzarri.
5: Favorevole.
0: Grazie. Noi siamo favorevoli. Allora, passo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il sindaco. 10 favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari e nessun astenuto. Passiamo all'immediata esecutività. Chi è favorevole? 10 favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari e nessuno astenuto. Grazie. Allora passiamo al punto numero 6.
4: Posso, Presidente?
0: Prego, Assessore Giorgini.
4: Vorrei proporre ai consiglieri presenti, se sono ovviamente d'accordo, l'accorpamento del punto relativo nella discussione, il punto relativo al piano economico, all'approvazione del piano economico finanziario, all'approvazione delle tariffe tari, diciamo sostanzialmente gli argomenti verranno illustrati in un'unica discussione, se siete d'accordo, e pertanto evitiamo di... E poi però la votazione separata, sì. 26-29, sì, anche prima nella discussione l'ho citato, 26-29, sì.
0: Allora, segreta, chiedo scusa, quindi si potrebbe discutere tutte e due in un'unica discussione. Le votazioni vanno fatte separatamente. Dobbiamo mettere i voti oppure basta la comunicazione? Mettiamo i voti. E se i consiglieri poi non vogliono farlo? Consigliere Di Massimo Antonio, siete favorevoli? Allora io chiedo di mettere i voti. Chi è favorevole alla richiesta dell'assessore Paolo Giorgini? All'unanimità, grazie. Allora passiamo alla discussione del punto 6 e 7, approvazione economico finanziario 2026-2028 e l'approvazione tariffetare. Illustra l'assessore Paolo Giorgini. Grazie consiglieri, grazie.
4: Sì, sottoponiamo quindi all'approvazione di questo Consiglio Comunale due atti fondamentali per la programmazione finanziaria dell'ente: la presa d'atto formale del piano economico finanziario del PEF Tari 2026-2029, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA numero 397-2025, validato dall'autorità di gestione integrata rifiuti Agir Abruzzo con determina numero 456 del 24 luglio 2026, l'approvazione del piano tariffario e poi a seguire l'approvazione del piano tariffario delle tariffe tari per l'anno 2026. Il quadriennio 2026-2029 apre il terzo periodo regolatorio MTR3, il PEF quadriennale validato prevede un importo complessivo al lordo delle detrazioni pari a 5.294.956 euro per l'anno 2026, di cui 3.111.967 quali costi variabili e 2.182.989 quali costi fissi. A tutela dei contribuenti, il Comune ha applicato le detrazioni previste dalla regolazione ARERA derivanti dal contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali pari a 31.572,38 euro per l'anno 2026, suddiviso in quote uguali tra parte fissa e quota variabile. Di conseguenza il gettito effettivo Tari 2026 da articolare e riscuotere dagli utenti è pari a 5.263.384 euro per un totale di costi variabili netti pari a 3.096.181 e per un totale di costi fissi netti pari a 2.167.203. Il PEF prevede un incremento dei costi di riferimento nel quadriennio 2026-2029 dovuto a fattori di natura prevalentemente inflattiva e contrattuale. Ad esempio il contratto di servizio con la Rieco S.p.A. prevede la rivalutazione annua del corrispettivo. Si tratta di un onere contrattualmente dovuto e non comprimibile. Inoltre per le annualità 2026-2027 sono stati riconosciuti maggiori oneri connessi all'incremento del costo orario tabellare derivante dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro FISE Asso Ambiente. I costi calcolati sia per via dell'incremento degli oneri appena citati che per il nuovo metodo tariffario disposto da ARERA sarebbero cresciuti in maniera importante di circa il 15% del 2026. Per non far ricadere però questo aumento sui cittadini, il Comune ha scelto di rinunciare al riconoscimento di alcune componenti di questi costi e in questo modo l'aumento effettivo in bolletta resta intorno all'1.5% annuo rispetto al limite di legge e dell'equilibrio dei conti. Va sottolineato che con orgoglio che la tenuta economica del piano poggia su eccellenti prestazioni ambientali del nostro comune, quindi il plauso va ai nostri cittadini che ben differenziano. Il comune di Giulianova stabilizza il proprio livello di raccolta differenziata al 72,32%, con un obiettivo per il 75% nel quadriennio 2026-2029. L'indicatore di efficacia dell'avvio al riciclaggio degli imballaggi è stato attestato al valore 0,85 e l'indicatore sulla frazione organica 0,97, confermando, come dicevo, l'alta qualità dei conferimenti e la capacità di intercettare i corrispettivi consorsi di filiera. Il costo netto di circa 5.260.000 euro è ripartito in modo equilibrato tra le due grandi categorie di utenti, le famiglie per il 57%, beh, quindi per un valore di circa 3 milioni di euro, le attività commerciali e produttive per il 43% e per un valore di 2.270.000 euro. Le tariffe di dettaglio distinte per ogni categoria sono riportate negli allegati alla proposta che appunto avete ricevuto. Alle tariffe si aggiungono per legge le componenti perequative unitarie ARERA destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati per lo 0,10 euro utenza, alle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi per circa 1,50 l'utenza, la copertura del bonus sociale rifiuti a tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico per circa 6 euro. In attuazione della normativa vigente, il Comune ha riconosciuto automaticamente il bonus sociale rifiuti pari alla riduzione del 25% della TARI ai nuclei domestici in condizioni di disagio economico con ISEE sotto soglia. Pertanto, signor Presidente, colleghi consiglieri, le proposte di deliberazione numero 40 e 41 dimostrano il rigore gestionale di questa amministrazione. Abbiamo recepito e applicato la complessa regolazione ARERA MTR3, garantito la piena sostenibilità del contratto di servizio con il gestore, difeso la qualità ambientale con una raccolta differenziata sopra il 72% e distribuito il prelievo fiscale in modo equo e trasparente. In virtù del lavoro svolto dagli uffici finanziari, della validazione di Agir e dei pareri favorevoli resi dall'organo di revisione, vi invito ad approvare entrambe le proposte di deliberazione. Grazie per l'attenzione.
0: Grazie Assessore Giorgini. Ci sono interventi? Consigliere Matone? Prego.
5: Grazie Presidente. L'amministrazione comunale sottopone a questo Consiglio l'approvazione del piano tariffario Tari per l'anno 2026, quantificando il gettito complessivo della tassa rifiuti in euro 5.263.384. Così articolato: tariffa variabile 3.096.181, tariffa fissa 2.167.203, con una suddivisione tra utenze domestiche euro 2.990.839.10 e utenze non domestiche in 2.272.544.90. Le tariffe mostrano valori rilevanti per tutte le categorie. Per le utenze domestiche la quota fissa varia da 0,6901 euro al metro quadro per un componente del nucleo familiare, a un solo componente del nucleo familiare, a 0,9372 euro al metro quadro per un nucleo familiare di 5 componenti, mentre la quota variabile passa da 61,67 a 283,67 annui. Per le utenze non domestiche si registrano valori particolarmente elevati per le attività del settore alimentare e della ristorazione. I ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie e i pub prevedono una quota fissa di 6,417 euro metro quadro a una quota variabile e una quota variabile di 9.845 euro metro quadro. l'ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, quota fissa di 7,291 euro metro quadro e una quota variabile di 13,397 euro metro quadro. I banchi di mercato generi alimentari, quota fissa di euro 13,385 euro metro quadro e una quota variabile di euro 23,864 euro metro quadro. Tali valori incidono in modo significativo sul costo di esercizio delle imprese locali. In un contesto economico già gravoso, senza che la proposta illustri il percorso di scelta dei coefficienti KC e KD applicati, né la ragionevolezza della loro graduazione tra categorie. Sul punto ricordo a me stessa che la Corte di Cassazione ha chiarito che la tariffa non può prescindere dall'assicurare la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale dei rifiuti e che una irragionevole differenza di tariffe tra categorie, in violazione del principio chi inquina paga, rende il regolamento tariffario affetto da manifesta illogicità. Tali valori, rapportati alle superfici delle attività, sono suscettibili di produrre un aggravio significativo dei costi di gestione, soprattutto per le imprese che operano nei settori maggiormente esposti alla produzione potenziale di rifiuti, secondo il sistema dei coefficienti. Giulianova attraversa una fase nella quale il tessuto imprenditoriale locale necessita di essere consolidato e sostenuto. Le attività economiche incontrano difficoltà a mantenere la propria presenza sul territorio e invece di assistere a nuove aperture e investimenti, la città registra una preoccupante tendenza alla cessazione delle attività. In tale contesto, l'incremento del carico tributario e tariffario sulle imprese rischia di aggravare ulteriormente le condizioni economiche delle attività esistenti, scoraggiando l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e incidendo negativamente sulla vitalità commerciale, artigianale, turistica e produttiva della città. L'amministrazione comunale dovrebbe privilegiare una politica tributaria capace di sostenere chi produce lavoro, reddito e servizio sul territorio, anziché scaricare indiscriminatamente sulle imprese il peso dell'aumento della Tari. Le attività economiche non possono essere trattate soltanto come soggetti passivi di prelievo, ma devono essere riconosciute quali protagoniste della tenuta economica, della sicurezza urbana, dell'attività turistica e della vita sociale della città. Occorre passare da una logica di mero aumento tariffario a una logica di sostegno, compensazione e incentivazione, in particolare per le micro e piccole imprese, le attività stagionali, il commercio di vicinato, l'artigianato, la ristorazione e le categorie da maggiore incidenza tariffaria. Inoltre vediamo anche che le componenti perequitative ARERA aggravano ulteriormente il prelievo complessivo. Quindi, in aggiunta alla Tari per il 2026, sono applicate a tutte le utenze tre componenti perequitative: 0,10 euro utenza per anno al 1,50 euro utenza per anno e 6, euro utenza per anno per quanto riguarda le utenze contraddistinte da UR3. Per un totale aggiuntivo di 7,6 euro per utenza. Tali voci si aggiungono alla Tari e si sommano al tributo provinciale, che è del 5% sulle tariffe deliberate, determinando un onere complessivo per ciascuna utenza superiore a quanto indicato dal solo piano tariffario. Non è stata valutata, a meno che non mi sbagli, l'adozione di misure di attenuazione del carico tariffario. La proposta non dà atto di alcuna valutazione circa l'adozione di riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, benché la legge espressamente consenta al Comune di deliberarle con copertura a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo complessivo del servizio. Questa omissione rappresenta una scelta politica che avrebbe dovuto essere motivata e resa esplicita, specialmente in considerazione dell'impatto dell'aumento sulle fasce economicamente più vulnerabili della popolazione. Pertanto già anticipiamo il nostro voto contrario a tale proposta. Grazie.
0: Grazie consigliere Matone. Prego, consigliere Di Massimo Antonio.
1: Grazie, Presidente. Sì, allora, mi risulterà difficile, diciamo, non essere ripetitivo ed eviterò appunto di riprendere le cose già dette. Ringrazio la consigliera Matone, condivido completamente il suo intervento e lo faccio mio, anche perché in realtà sono le cose che avrei detto, anche perché poi il nesso tra politiche tributarie e situazione che viviamo, appunto se pensiamo al commercio cittadino, sono strettamente connesse. Anzi, si dovrebbe immaginare proprio un calmiere per favorire gli esercizi commerciali che in città chiudono e come, soprattutto in questa area della città, se pensiamo al centro storico e a Giuliano Valta. Non è una colpa, sappiamo perfettamente che il PEF spinge verso rincari. Giulianova non è un'isola in tal senso, sono molti i comuni che con l'applicazione del nuovo metodo ARERA e l'impennata dei costi operativi, lo diceva anche prima l'assessore Giorgini, insomma faticano, carburanti, energia, contratti. E qui dovremmo un attimino spostare la questione e allargarla per quel che concerne la politica nazionale, ma stendiamo un velo pietoso e torniamo a noi. Però mi ricollego a quanto diceva la consigliera Matone, perché abbiamo, diciamo, degli esiti positivi che dimostrano che effettivamente, seppur leggera, una riduzione si può applicare. L'abbiamo detto, gli aumenti maggiori si registrano per le attività commerciali, ma c'è un leggero aumento anche per le utenze domestiche. Ad esempio Montesilvano è riuscita a deliberare una leggera riduzione, quindi la domanda è perché non farlo anche noi. La cosa centrale, e qui giungo al prossimo punto, abbiamo detto che sono insieme ai due punti, c'è l'approvazione delle tariffe TARI anno 2026. Prima l'assessore Giorgini giustamente faceva un plauso ai cittadini per quel che concerne la raccolta differenziata. Beh, io partirei proprio da qui, da questo riconoscere uno sforzo e una responsabilità civile, civica da parte dei cittadini giugliesi. Noi però sappiamo perfettamente, anche perché ci sono state situazioni giudiziarie anche spiacevoli, sappiamo perfettamente che la ditta che si è aggiudicata l'appalto per i rifiuti lo ha vinto proprio grazie al fatto che dovesse applicare la cosiddetta TARIP, cioè la tariffa puntuale. Cosa dice la tariffa puntuale? Lo dice, insomma, è piuttosto semplice il concetto che si trova dietro la tariffa puntuale. Più rifiuti bene, meno indifferenziato produci, dunque meno spendi. Avrai, una bolletta più leggera. Sono passati diversi anni, però noi di questa tariffa puntuale non vediamo la luce, appunto, e non si può, come posso dire, a mio avviso, continuare da questo punto di vista. Certo, voi mi avete spiegato in più occasioni, ripeto, lo dico da profano, che non è facile giungere alla TARIP, però se una ditta si è aggiudicata l'appalto, sapete tutto quello che è successo, anche perché abbiamo avuto un contenzioso e una perdita considerevole per via di quel contenzioso legale. Se una ditta si aggiudica un appalto proprio perché ci parla di tariffa puntuale, poi lo deve mettere in pratica questa tariffa puntuale. Ecco perché i cittadini avrebbero un vantaggio notevole, invece ai cittadini che non hanno avuto questa applicazione in bolletta noi chiediamo adesso un rincaro, sebbene leggero, comunque di rincaro si tratta. Quindi come vogliamo risolvere questa questione? Questa è la prima domanda. E perché non considerare un piccolo sforzo economico, anche in ragione della nostra situazione positiva, ne parlava anche prima il consigliere Marchionni, scusami, anch'io. Ecco, perché non valutare la possibilità appunto di, non dico ridurre, ma insomma quantomeno non alterare, non portare a dei rincari, a degli aumenti in bolletta. Non dico altro, soprattutto perché insomma è stato già detto tutto dalla consigliera Matone, e quindi non voglio essere ripetitivo. Grazie.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Giorgini. Prego.
4: Sì, no, volevo rispondere ad un paio di appunti che ci sono stati mossi dai banchi dell'opposizione. Per quello che riguarda ho sentito, come dire, non ci sono agevolazioni per i disagiati. Noi abbiamo comunque applicato delle agevolazioni per le categorie 104, quindi esistono queste agevolazioni nel nostro PEF. Rispondo poi alla domanda. Sì, è vero, come ricordava la consigliera Matone, subiamo un incremento della componente perequativa di ARERA per circa 7 euro, ma non è, come dire, una quota che, diciamo, è di nostra gestione. Noi poi dobbiamo rigirare quella entrata che ci viene imposta dall'alto, passatemi il termine, e quindi poi siamo costretti, come prima enunciava, i vari coefficienti, a gestire la scelta più, secondo noi, più equa nella distribuzione dei pesi sui nostri contribuenti. E peraltro io sono nel settore della ristorazione, quindi sono è anche uno stabilimento balneare, sono la vittima prediletta di queste modifiche. Però è vero anche che, se da un lato potrei dire sono la vittima prediletta, dall'altro il nostro settore è quello che dove più è possibile conferire all'esterno. Mi riferisco agli oli esausti piuttosto che i balneatori, che hanno un consorzio esterno in appoggio, quindi poi il peso reale che ricade a conguaglio è meno doloroso di quanto potesse poi invece accadere ad una famiglia piuttosto che ad attività di artigianato, eccetera, che abbiamo invece teso a proteggere. Condivido l'appunto mosso dal consigliere Di Massimo Antonio, sarà la nostra premura attuare quanto prima il progetto, quindi in questo una tirata d'orecchie legittima per l'applicazione della tariffa puntuale. È un meccanismo piuttosto complesso, ma il virtuosismo si manifesterà proprio quando saremo in grado di portarlo a compimento totale. Sta partendo qui l'assessora Cameri, che magari, se vuole, può darci dei chiarimenti, in alcune zone già è operativo. Volevo fare queste tre puntualizzazioni, sono comunque a disposizione.
6: Sì, infatti volevo anche io affiancarmi a quello che diceva l'assessore Giorgini e dire al consigliere Di Massimo Antonio che sicuramente è uno dei nostri obiettivi. tutte le azioni che stiamo facendo in questi mesi, che sono state fatte in questi due anni, volgono proprio ad arrivare alla TARIP. Devo essere anche sincera, con non poche difficoltà. Abbiamo quasi completato la distribuzione dei mastelli per l'indifferenziato con il TAG, ma quasi. E anche lì c'è molta difficoltà da parte, come sottolineavo anche in un consiglio comunale, da parte dei condomini, nel cercare di censire e mappare tutti, però nelle parti periferiche abbiamo mandato delle lettere a tutti i cittadini dicendo di andare a prendere, insomma, questi mastelli per l'indifferenziato. Stiamo iniziando a lavorare proprio nell'ultimo mese a Giulianova. Se per caso qualche volta vedete dei sacchi neri con il biglietto, insomma, della Rieco, dove c'è, indica la non conformità del rifiuto, questo lo stiamo facendo appunto per cercare di educare al fatto che il rifiuto indifferenziato verrà raccolto esclusivamente se messo nel cestino con il TAG. E questa è anche un'altra azione volta ad arrivare alla tariffa puntuale, perché con il TAG riusciamo a capire qual è il rifiuto e la quantità del rifiuto indifferenziato, e, come diceva giustamente lei, premiare i cittadini più virtuosi. Quindi anche lì non è che c'è una lassità da parte della ditta o da parte degli uffici sul fatto che non stiamo perseguendo quell'obiettivo. Lo stiamo perseguendo con diverse difficoltà, però siamo su quella strada.
0: Grazie assessore Camelli. Prego, consigliere De Patri.
7: Vorrei fare giusto un breve passaggio su questo argomento, perché quando parliamo di rifiuti, del servizio dei rifiuti, parliamo di un servizio essenziale, quindi un servizio che riguarda le famiglie e le attività della nostra città, per cui deve arrivare un messaggio, come già ampiamente detto, ben preciso. Il piano economico per il 2026, che è stato validato dall'AGIR e che quindi prevede, al netto delle detrazioni di legge, entrate tariffarie per 5.263.000 euro, va ribadito che questo costo non è una scelta di questa amministrazione. Quindi questo è un costo che nasce da tre fattori importanti. Ricordiamolo ai cittadini: il nuovo metodo ARERA, che ci impone delle regole più rigide, più trasparenza e standard più elevati per il gestore. Poi ci sono, appunto, l'aumento dei costi reali, quindi parliamo di smaltimento, parliamo di energia, carburante, costi che sono aumentati per tutti e che rientrano infatti in quelli variabili, perché i costi fissi anzi sono diminuiti. E poi ci sono gli obiettivi ambientali. Noi siamo al 72,32% di raccolta differenziata e l'obiettivo del quadriennio è quello di arrivare al 75%, quindi per farlo ci vogliono le risorse. Ma cosa va detto inoltre? Che peraltro per noi è una priorità assoluta: a maggiore tutela del cittadino, la legge 147/2013, l'articolo 1, ci impone la copertura integrale al 100% del costo del servizio, sulla base dei costi efficienti. Per cui che cosa significa questo? Che i costi non li decidiamo noi, i costi ARERA controlla e taglia tutte le spese inutili, gli sprechi, i costi gonfiati. Agir Abruzzo valida il PEF verificando che i costi siano giusti ed efficienti. Per cui di fronte a questo scenario la scelta di questa maggioranza, anzi le scelte di questa maggioranza sono quelle di garantire equità, confermando le agevolazioni previste da ARERA, il bonus sociale per le famiglie in difficoltà e mantenendo le riduzioni per chi fa compostaggio domestico. Quindi, per concludere, il nostro impegno che chiediamo anche al gestore Rieco è quello di offrire un servizio sempre più efficiente, puntuale e vicino ai quartieri, con senso di responsabilità, con un piano validato dall'ente d'ambito e con l'obiettivo di tutelare l'equilibrio di bilancio, ma soprattutto i cittadini, che anche per noi sono una priorità.
0: Grazie, consigliere De Padre. Prego, consigliere Marchionni.
2: Grazie, presidente. Sto imparando. Ci tengo molto,
0: Io il consigliere di Massimo Antonio.
2: Lo so, quindi lo porti sulla cattiva strada, scherzi a parte. Rimaniamo ai numeri. Come ha detto bene la consigliera De Patre, la raccolta differenziata è al 72,32, però i numeri dicono che nel 2020 era 74,8, per cui diciamo la soglia, il limite stabilito già era prossimo. Invece abbiamo fatto un pochino di marcia indietro. Poi un altro numero: quant'è la spesa per abitante? 223 euro, quasi 224, che è più alta rispetto alla media nazionale e addirittura dei comuni più virtuosi. Questi, da amministratori responsabili quali siamo, sono dei numeri che ci devono, ecco, far riflettere e per incalzare il soggetto attuatore della raccolta differenziata a rendere più rapido il processo di puntualizzazione delle tariffe, sicuramente che garantirebbe un risparmio per i cittadini, anche una maggiore attenzione a tutte le infrazioni che in alcune aree della città si verificano in maniera vistosa, anche qui nei pressi del comune, che sono anche oggetto insomma di degrado agli occhi dei cittadini e dei turisti. E per quanto riguarda l'impostazione, poi come è stato già osservato dai consiglieri Matone e di Massimo Antonio, per quanto riguarda le categorie, anche lì c'è da fare una scelta. Sicuramente le categorie più gravate sono quelle della ristorazione, che magari producono anche di più, però anche lì si possono fare delle scelte, magari incentivando quelle di nuova apertura, come è stato fatto addirittura in alcune aree della città, come ad esempio nel centro storico anni fa con la precedente amministrazione di centrosinistra. E quindi tutto deriva, diciamo, da una visione della città, oppure per quanto riguarda anche lì gli esercizi commerciali che magari ne producono di meno. Vogliamo fare dare un occhio di riguardo con delle esenzioni, un modo tale, o comunque un abbassamento, in modo tale da incoraggiarne la nascita, assieme, come mi ricollego all'intervento precedente, a un miglioramento della viabilità e dei parcheggi nelle prossimità. Sarebbero un occhio, ecco, anche a queste categorie. Per quanto riguarda invece le tariffe, diciamo, domestiche, come abbiamo già detto, anche lì tariffa puntuale sicuramente sì. I cittadini giugliesi negli anni hanno imparato e sono diventati bravi a operarlo. Siamo anche una città turistica, per cui sicuramente questi dati li sapete più voi che me. Durante il periodo estivo c'è un aumento, insomma, dell'indifferenziato. Noto che c'è stata anche una riduzione della raccolta sia differenziata che indifferenziata del 6% da un anno all'altro, il che se da un lato la produzione di rifiuti che viene ridotta è un dato positivo, un pochino mi viene da chiedermi come mai scende sia l'indifferenziato che il differenziato. nonostante una crescita degli abitanti fra il 2023 e il 2024? Anche quella è una domanda che mi pongo, però nel complesso, ecco, sicuramente ci sono degli aumenti legati a fattori esogeni, come l'aumento dei carburanti, l'aumento insomma delle tariffe ARERA, però penso che possiamo fare sicuramente di più con un occhio, un'attenzione maggiore verso i cittadini e ad alcune categorie di attività per favorirne la crescita, anche perché il periodo storico è fortemente di difficoltà per le imprese. Grazie.
0: Grazie, consigliere Marchionni. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Di Massimo Antonio.
1: Sì, allora procedo con la dichiarazione di voto. Sappiamo perfettamente, lo ribadiamo, che lo scenario è uno scenario nazionale, anche se, insomma, lo abbiamo detto, ci sono degli esempi e degli esiti diversi anche all'interno della nostra regione, abbiamo fatto degli esempi, e proprio per questo, a maggior ragione, per via dello stato di salute economico del nostro comune, che è uno stato di salute positivo, ci opponiamo con forza a qualsiasi aumento in materia di tributi, e in questo caso appunto nello specifico relativamente alla Tari, e dunque in virtù di questa opposizione siamo fortemente contrari.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Matone.
5: Grazie, anche noi rappresentiamo il nostro voto contrario.
0: Grazie consigliere Matone. Consigliere Calafiore.
3: Favorevole.
0: Grazie consigliere Calafiore. Per il gruppo Fratelli d'Italia, Federico Montebello.
2: Sì, grazie, approfitto della dichiarazione di voto per ringraziare l'assessore Giorgini per tutto quello che, tutto il lavoro che quotidianamente svolge con le sue deleghe al bilancio e ovviamente anche gli uffici guidati dal dirigente Pirocchio. Annunciamo voto favorevole, grazie.
0: Grazie consigliere Montebello. Consigliere Bizzarri.
8: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bizzarri. Manca il capogruppo della lista, non c'è Paolo.

0: Va bene, allora mettiamo a votazione. Io sono favorevole. Allora, ecco il consigliere Bonaduce per dichiarazione di voto per il gruppo Ivan Costantini Sindaco. Prego, consigliere Bonaduce.
1: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Bonaduce. Quindi mettiamo i voti. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli. Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto. Allora votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 10. Chi è contrario? 3 e nessuno astenuto. Grazie. Adesso mettiamo al voto il punto numero 7, l'approvazione tariffetaria del 2026. Chi è favorevole? 3, 6, 9, 10, sempre 10. Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto. Eppure qua votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 10 favorevoli. Consigliera favorevoli 10. Ecco, scusami. Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto, dico bene. Grazie. Allora passiamo al punto numero 8.
2: Presidente, una comunicazione al volo, come ci ha richiesto, allora non per il pranzo, che perché ho già dato, devo assentarmi per motivi familiari e volevo comunicarlo. Mi spiace anche perché i punti sono importanti, però purtroppo sono improrogabili. Spero di tornare il più presto possibile. Grazie.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio, sono le 13:12.

0: Sí, el punto
1: Presidente, naturalmente il punto all'ordine del giorno proposto dal gruppo consigliare del cittadino governante, vista l'assenza sia del capogruppo Ortolani che del consigliere Arboretti, chiedo che venga rinviato.
0: Grazie Sindaco, mettiamo a votazione il rinvio del punto numero 8. A unanimità. Grazie.
2: Presidente, volevo chiedere se era possibile fare 5 minuti di pausa per mangiare un secondo qualcosa. 5 minuti con... oppure continuare. Vabbè, andiamo, ok, va bene.
0: Andiamo dritti, grazie, grazie consigliere Bizzarri. Allora passiamo al punto numero 9, l'ordine del giorno, rottamazione quinquies, articolo 10, modificato dalla legge numero 110 del 2026, presentata dal consigliere comunale Maria Luigia Orfanelli.
3: Grazie Presidente. Allora, prima di dare lettura dell'ordine del giorno, vorrei spiegare brevemente le ragioni che mi hanno portato a presentarlo. È un tema sul quale avevo richiamato l'attenzione già da mesi, confrontandomi con l'assessore al bilancio e con l'intera maggioranza, perché ritengo opportuno verificare, anche se ritenevo opportuno verificare se anche il Comune di Giulianova potesse utilizzare questa possibilità prevista dal legislatore. E qui ringrazio tutti i colleghi della maggioranza, l'assessore Giorgini, il dirigente Pirocchi, che non vedo così. La finalità è molto semplice: utilizzare, dove ne ricorrono tutte le condizioni di legge, uno strumento che possa favorire il recupero di crediti comunali che spesso risultano di difficile riscossione e contemporaneamente consentire ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione secondo le modalità previste dalla normativa, ovvero saranno i singoli contribuenti e non il Comune a presentare la domanda all'Agenzia delle Entrate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 e potrà essere fatto il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure beneficiare 50 rate bimestrali. Quindi è un grande sospiro di sollievo per alcuni che per coloro si vogliono mettere in regola. Volevo sottolineare un aspetto molto importante, perché sia per evitare gli equivoci, non stiamo parlando di non pagare i tributi e neppure di premiare chi non ha pagato rispetto a chi ha sempre adempiuto regolarmente.

0: a rimanere difficilmente esigibili. Naturalmente spetta agli uffici, e quindi rinnovo la fiducia agli uffici e il ringraziamento al dirigente, di fare la necessaria ricognizione. Noi, il ruolo della politica invece, credo sia quello di non lasciare inutilizzata un'opportunità senza averla prima esaminata seriamente, soprattutto quando può produrre un beneficio sia per l'ente in termini di maggiore capacità di riscossione, sia per i cittadini e le imprese che intendono realizzare la propria posizione. E quindi con questo spirito e con una volontà assolutamente costruttiva che ho protocollato questo ordine del giorno, ne do lettura. Giorno del Consiglio Comunale del 30 luglio 2006, della proposta di adesione agevolata, rottamazione quinques, articolo 10 quinques, decreto legge 27 marzo 2026, numero 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, numero 88, come modificato dalla legge numero 113-2026, la sottoscritta in guida del Consiglio Comunale di maggioranza, premesso che l'articolo 10 quinques del decreto legge numero 38 2026, convertito con modificazione della legge numero 88 2026, ha esteso agli enti territoriali la possibilità di applicare la procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo 1, commi da 82 a 101 della legge 30 dicembre 2025, numero 199. La disciplina riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, dalla Regione e dagli enti locali nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanne della Corte dei Conti. Quindi anche qui, se ci sono denunce di condanne, non è possibile intervenire. Per il discorso che dicevamo prima, la legge numero 113-2006 ha prorogato al 31 luglio 2026 il termine entro il quale gli enti territoriali interessati devono adottare il relativo provvedimento, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e comunicarlo all'agente della riscossione. Il Consiglio Comunale di Giulianova risulta già convocato per il giorno 30 luglio 2026 e sussistono le condizioni temporali per procedere all'adesione in parola, integrando nell'ordine del giorno, considerato che la definizione agevolata costituisce uno strumento che può favorire l'effettivo recupero di crediti comunali di difficile riscossione, consentendo contemporaneamente ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione secondo le modalità previste dalla legge. L'adesione non costituisce una rinuncia al capitale dovuto, ma interviene sulle componenti individuate dalla normativa statale. L'eventuale esistenza di contenziosi con precedenti concessionari della riscossione non appare di per sé ostativa all'adesione relativa ai carichi che rientrano nello specifico perimetro previsto dall'articolo 10 quinques. La ristrettezza dei termini rende necessario procedere con assoluto urgente. Chiedo che il dirigente competente provveda con urgenza dalla ricognizione dei carichi del Comune di Giulianova potenzialmente interessati dalla disposizione, che venga esaminata e votata la conseguenza proposta di deliberazione consiliare per l'applicazione della definizione agevolata previsto dall'articolo 10 quinques del decreto legge numero 38-2026, che si proceda a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente, necessari all'attuazione della menzionata proposta di deliberazione, che il presente ordine del giorno e la menzionata proposta vengano inserite mediante integrazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato il 30 luglio 2026, che gli uffici successivamente al Consiglio Comunale provvedano entro il termine inderogabile del 31 luglio 2026 alla pubblicazione sul sito istituzionale comune e alle previste comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che il provvedimento venga successivamente trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto dalla legge. Grazie per l'attenzione. Questo è quanto.
1: Grazie consigliera Olfanelli dei Fratelli d'Italia. Ci sono interventi? Prego, consigliere
2: Grazie.
1: Mattone, grazie a te.
2: La rottamazione quinques rappresenta la possibilità data dal governo ai comuni di consentire la rottamazione delle cartelle esattoriali

0: anche per i tributi locali dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo. È una scelta politica amministrativa che richiede una valutazione seria degli effetti sul bilancio, sul principio di equità e sul rapporto tra amministrazione e contribuenti. Questo governo continua a privilegiare condoni, rottamazioni, proroghe, tolleranze nei confronti di chi paga tardi o non paga. La rottamazione quinques, l'estensione della definizione agevolata, le ulteriori aperture sui termini di pagamento alimentano un messaggio profondamente. Eh no, però non mi puoi interrompere. Non mi puoi interrompere,
1: Consigliere
0: Presidente.
1: Orfanelli, per cortesia, per cortesia.
0: Alimentano un messaggio profondamente sbagliato. Chi paga puntualmente viene dato per scontato, chi non rispetta le scadenze viene periodicamente riaccompagnato dentro il sistema con condizioni di favore. Dopo cinque rottamazioni ci dobbiamo aspettare anche la sesta, ma una cosa è aiutare chi è in buona fede e si trova in difficoltà, l'altra invece è trasformare la politica fiscale in una sequenza continua di sanatorie. La nostra posizione è critica e contraria. Si tratta dell'ennesimo condono mascherato che lancia un messaggio diseducativo per i contribuenti onesti. Non si tratta di un atto di razionalità e buona amministrazione volto a recuperare crediti vecchi già svalutati al 100% nei bilanci comunali, che altrimenti resterebbero totalmente inesigibili. Continuare con rottamazioni e sanatorie manda un messaggio sbagliato ai cittadini, perché chi paga regolarmente si sente penalizzato, mentre chi non paga può sperare sempre nella prossima definizione agevolata. Dall'ordine del giorno si chiede che oggi, 30 luglio 2026, si chiede al dirigente finanziario di effettuare una ricognizione urgente dei carichi potenzialmente interessati. Dunque, il Consiglio viene chiamato a discutere su una scelta che non appare ancora sorretta da una mappatura completa dei ruoli interessati, del capitale effettivamente recuperabile, delle partite già svalutate, del peso delle sanzioni, degli interessi e dell'impatto sugli equilibri dell'ente. Votare questa misura senza un'istruttoria rigorosa, ci fa assumere la responsabilità di certificare che in questo comune conviene pagare tardi. Il cittadino che ha sempre pagato IMU, TARI, sanzioni amministrative nei termini, vede che chi non ha rispettato le regole oggi ottiene un trattamento più favorevole. È vero che nell'ordine del giorno si sostiene che la misura può favorire l'effettivo recupero di crediti comunali di difficile riscossione e che non vi sarebbe rinuncia al capitale. Ma questo argomento da solo non basta. Se davvero si vuole sostenere che si tratta di buona amministrazione, allora bisogna dimostrare con precisione quali crediti oggi siano realisticamente inesigibili, quali siano già integralmente svalutati, quale incasso netto l'ente si attende e quale differenza vi sia rispetto alla riscossione ordinaria. Senza questi numeri, la buona amministrazione resta soltanto uno slogan. Se l'amministrazione ritiene che i crediti siano vecchi e siano già svalutati al 100% nel bilancio comunale, allora deve essere fatta in consiglio una relazione analitica che lo dimostra, voce per voce. Se invece pretende un voto non ponderato in nome della scadenza del 31 luglio 2026, allora si sta chiedendo a questo consiglio di compiere un atto non responsabile. Grazie.
1: Grazie consigliere Matone. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Bonaduce. Consigliere Orfanelli, io gradirei prima fare il giro e poi magari gli facciamo le repliche. Grazie.
2: Grazie Presidente. mi permetto di fare un plauso per l'iniziativa e di dissentire profondamente con quanto detto dall'opposizione, ma per motivi di impostazione che andrò a spiegare. Il primo è questo: non si può fare una questione ideologica sulle rottamazioni. Così come dopo che la sinistra ha fatto per una vita la lotta alle cosiddette leggi ad personam, poi ci viene qua a chiedere una rottamazione ad personam, cioè noi dovremmo stare qua a vagliare cartella per cartella e vedere quella che è meritevole e quella che non. La rottamazione si fa prendendo una decisione di tipo politico, cioè uno può essere d'accordo o può non essere d'accordo, ma poi non si fanno i distinguo. Per quello che riguarda l'impatto sul bilancio, da studi fatti è venuto fuori che l'impatto per quelli che aderiscono è sempre positivo, perché comunque va ricordato che per tutti i crediti che non sono stati riscossi, se da un lato uno può iscrivere a bilancio sia la somma come somma da riscuotere e sia eventualmente le sanzioni, a prescindere dal fatto che potrebbe essere anche moralmente discutibile andare a dire mi metto a bilancio pure le sanzioni perché per quanto le debba incassare, vi ricordo che per esempio per le multe stradali poi c'è un vincolo di destinazione poiché provengono da una sanzione e la spesa ovviamente è vincolata, non è che ci posso fare quello che voglio, ma ci faccio segnaletica, miglioramento della sicurezza e altro. Con le multe di questo tipo forse dovrei fare rieducazione civica, cioè educare la gente a pagare, ma questo è tutt'altro discorso. Ma torno a dire, è vero che potrei avere iscritti a bilancio sia gli importi da riscuotere e sia le eventuali sanzioni, ma poi, come tutte le somme, ovviamente vanno fatti gli accantonamenti sui fondi di dubbia esigibilità o comunque va visto quanto effettivamente posso riscuotere. Se da una rottamazione qualcuno arriva, decide di tornare in bonis, di pagare e di rimettersi a regola perché magari avrà avuto i suoi problemi, le sue difficoltà finanziarie, avrà sbagliato, è benvenuto. Nessuno abbuona il capitale, cioè la sorte capitale, le somme dovute vanno pagate per intero. Si abbuonano le sanzioni. Dire pure che questo premia gli irresponsabili o premia chi abitualmente non paga o un incentivo a non pagare. A mio avviso non è vero, perché tanto chi non voleva pagare, anche se fai le rottamazioni, si è visto che non paga lo stesso e quindi continua col suo andazzo, si avviano i recuperi crediti sperando di trovare poi la capienza per poter riscuotere le somme. Per il resto abbiamo uno Stato che ha mille miliardi. Mille miliardi vuol dire che tra multe, tributi non pagati e tutto quello che c'è, quasi un terzo del PIL, se non di più, è in giro da riscuotere. Con un bagno di realismo, i governi che si sono succeduti hanno capito che se non si fa ogni tanto qualche operazione, uno di bonifica sui fondi effettivamente non più esigibili e che quindi giustamente vanno proprio cancellati dal bilancio perché è inutile che me li porto nel libro di belle speranze. E dall'altro lato, se non si lancia un'ancora di salvezza per chi magari le buone intenzioni di pagare ce l'ha, si continua con l'andazzo che non si riscuote. Per cui io torno a dire, la posizione della maggioranza è quella mia personale, è sicuramente di tipo favorevole. Chi vuole, se gli si può dare la possibilità, paghi e si rimetta a regola con l'auspicio, insomma, che poi non si ripresenti la situazione. Chi non vuole pagare, state sicuri che non sarà la rottamazione che lo incentiva a non pagare, tanto non avrebbe pagato e non paga lo stesso. Grazie, Presidente.
1: Grazie, consigliere Bonaduce. Se non ci sono altri interventi, passiamo alle repliche. Prego, consigliere Orfanelli.
3: Volevo ringraziare il collega, il consigliere Bonaduce, perché ha anticipato alcune delle cose che volevo dire, però ci tengo perché qui La consigliera Matone, nell'esordio del suo intervento, ha detto rottamazione quinques e definizione agevolata. Sono due cose diverse. La rottamazione quinques è una cosa, invece la legge di bilancio ha introdotto anche la definizione agevolata autonoma ed è una cosa totalmente diversa. E anzi, io auspicherei che nel prossimo futuro si possa cominciare pure a parlare di divisione agevolata autonoma che non ha una scadenza, perché in questo caso il legislatore riconosce direttamente agli enti locali la possibilità di disciplinare una propria definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, stabilendo con proprio atto il perimetro e la modalità nel rispetto della legge e degli equilibri di bilancio. Quindi stiamo parlando anche di carichi non affidati all'Agenzia delle entrate, mentre oggi parliamo di carichi affidati all'Agenzia delle entrate per il periodo dal 2000 al 2023. È uno strumento totalmente diverso rispetto alla rottamazione quinques e chi ci ascolta, siccome poi magari escono pure tante cose che possono essere fuorvianti, articoli e commenti, è uno strumento che, come dicevo, nel prossimo, siccome non c'è una scadenza del 31 luglio, magari lo potremmo approfondire e io gradirei anche che la minoranza potesse partecipare, perché è uno strumento molto utile, anche perché spesse volte vi ho sentito far pure degli appunti importanti sul il nostro famoso fondo crediti dubbi esigibilità, che ha un importo spropositato, che ha molte cose, c'è una riscossione che non si fa, quindi se alcune volte, tante volte, vi abbiamo sentito dire questa cosa, oggi forniamo un primo strumento che è quel fondo crediti di dubbia esigibilità e tante altre cose che riguardano la riscossione, andiamo incontro a quelle persone che per un motivo o non altro non hanno potuto regolarizzare, fermo restando, come diceva il consigliere Bonaduce, che poi chi non vuole pagare non paga, ma tanti altri con 54 rate bimestrali, qualcosina, una risollevata la possiamo fare. La definizione autonoma potrebbe essere particolarmente interessante, io sono favorevole, ve lo dico, proprio in relazione alle costruzione comunale pregressa alle posizioni legate a precedenti concessionari, ma ripeto, sono due cose diverse, due strumenti diversi. La rottamazione quinques ha una scadenza per domani, ma è solamente vedere quei crediti che ormai ho scritto vengono accertati, anche per dare il giusto motivo, ma dal 2000 al 2023 sono già stati dati all'Agenzia delle Entrate, sono ben che consolidati. Invece la definizione agevolata è tutt'altra cosa. Ci tenevo, anche per evitare rispetto a interpretazioni e tanto altro, la differenza tra questi due strumenti. Grazie.
1: Grazie consigliere Orfanelli.
0: Posso?
1: Prego consigliere Matone.
0: Io ho detto che mi dispiace di sentire, ma la rottamazione quinques è una definizione agevolata che consente di pagare solo la sorte capitale, quindi l'imponibile, e di in pratica eliminare gli interessi e le spese. Ma è una definizione agevolata. Quando tu dici che non lo è, la rottamazione è una definizione agevolata. Quindi mi permetto. No, è una definizione agevolata che consente di definire in maniera, quindi andando a tagliare gli interessi e le sanzioni, pagando soltanto la sorte capitale. Forse mi sono spiegata male quando ho detto ciò.
3: Scusa, però è stato, mi fa piacere, anche se c'è stato magari questo, diciamo, ci siamo non capite, spiegare però i due strumenti, perché in questi giorni io ho letto delle cose, sentito appunto alcune pourparlers che definiscono le stesse cose, mentre la rottamazione quinquies è una cosa ed una scadenza temporale, cioè domani, mentre quella agevolata autonoma è tutt'altra cosa, non ha scadenza e il comune la può costruire, definire i perimetri, mettere quello che vuole mettere. Sono due cose diverse, due lavori diversi, giustamente per quella decisione autonoma agevolata e gli uffici lì saranno effettivamente molto presi, diciamo, dovranno fare un lavoro importante. Grazie.
0: Io non so se gli uffici in un giorno riescono a fare un lavoro del genere. Però nell'ordine del giorno che tu presenti dici, chiedi agli uffici di valutare, siccome oggi è 30. Perfetto.
3: Mi rimetto sempre agli uffici perché riconosco agli uffici, come ogni volta ho dichiarato, anche quando magari alcuni dicevano contro gli uffici tecnici, io rimetto sempre agli uffici con un motivo di correttezza e anche di rispetto, perché insomma un comune si regge sugli uffici. Grazie.
1: Grazie consigliere De Fratelli d'Italia Orfanelli. Se non ci sono altri interventi, andiamo per dichiarazione di voto. Prego, consigliere Di Massimo, non c'è perché è andato via, consigliere Matone.
0: Voto contrario.
1: Grazie, consigliere Matone. Consigliere Calafiore?
4: Favorevole.
1: Grazie. Consigliere Calafiore? Consigliere Montebello?
5: Favorevole.
1: Grazie, consigliere Montebello. Consigliere Bonaduce?
6: Favorevole.
1: Grazie consigliere Bonaduce, consigliera De Padre.
7: Favorevole.
1: Grazie consigliera De Padre, noi siamo favorevoli, ora mettiamo i voti, però segretario perdonami, se qualcuno si assenta evidentemente no, mettiamo i voti, chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assente 9, assente la Pistilli. Chi è contrario? 2. Grazie.
8: Solo per... lo dico anche io, visto che c'è il segretario, ovviamente come dice ricordava la consigliera Orfanelli, questi atti domani dobbiamo organizzarci bene affinché arrivino, se no vanifichiamo il lavoro, per ricordarcelo come promemoria a tutti noi. Ottimo.

0: Allora passiamo al punto numero 10. Adesione.
1: Come? Mi sono sbagliato?
2: Sì, vabbè.
0: Ma la 9 l'abbiamo fatta però.
2: La 9 è l'oggetto del giorno.
0: Allora, la 10, adesione della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione ai sensi dell'articolo 10-15, quindi rottamazione, quindi questo è un atto. È un atto tecnico che va solo votato. La discussione andava.
3: Vabbè, però diciamo tanto ormai la discussione
0: è stata già fatta, la discussione in pratica. Che dice, consigliere Matone?
3: L'assessore si è salvato un quarto d'ora.
0: Vabbè, potevamo dirlo prima che magari avessimo fatto la discussione a posto. Quindi metto direttamente a votazione. Sì, mettiamo i voti. Il punto numero 10, adesione alla definizione agevolata di carichi affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione ai sensi dell'articolo 10 quinquies, decreto legge 27 marzo 2026, numero 38, rottamazione quinquies. Se i consiglieri sono tutti in aula, per cortesia, manca il... può darsi che sia andato al bagno il sindaco.

0: Allora, passiamo alla votazione. Allora, passiamo alla votazione del punto che ho appena letto, punto numero 10. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 8, consigliere 9.
0: 9 favorevoli. Chi è contrario? 2. Nessun astenuto. Votiamo adesso l'immediata esecutibilità. Chi è favorevole? Sempre 9. Chi è contrario? Sempre 2. A posto, grazie. Passiamo al punto numero 11, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legge 267 del 2000, sentenza del giudice di pace di Teramo e sentenza del 1374 2025 del Tribunale di Teramo. Quindi ne sono due. Ok, illustra. Illustra il segretario, illustra il dottor Corinto. Illustra il segretario.

0: Allora, si tratta di due debiti fuori bilancio legati a risarcimenti per sinistro. Dunque, con sentenza 1374 del 2025, il Tribunale di Teramo ha accertato e dichiarato la responsabilità del Comune di Giulianova convenuto per il pagamento in favore del danneggiato a titolo di risarcimento danno della somma pari ad 11.983 euro e 77 centesimi, nonché alla refusione delle spese di liti per euro 5.077. Sempre nel medesimo periodo, la Medias, che è il broker assicurativo che assiste nella gestione dei sinistri del Comune di Giulianova, sostanzialmente ha indicato e trasmesso all'ente il riepilogo delle somme dovute per per questa sentenza. È stata attivata anche la polizza di responsabilità civile verso terzi da parte della Liberty Mutual Insurance Europe, che precisava l'importo corrisposto a controparte e comunicava a questo ente le coordinate bancarie per provvedere al pagamento della sola somma prevista dalla predetta polizza a titolo di franchigia di euro 5.000. Quindi di questo sinistro a carico dell'ente è rimasta la franchigia già disciplinata all'interno della polizza. Dunque, invece, nel mese di aprile del 2026, l'avvocato di altro danneggiato, le cui generalità sono indicate per iniziali, quindi l'avvocato liberatore, notificava la sentenza 342-2025 del giudice di pace di Teramo, all'esito della quale il giudice di pace, riconoscendo sempre la responsabilità del Comune, lo ha condannato a pagare a favore del ricorrente la somma di 4.549 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese legali per complessivi 1.764 euro, oltre al rimborso forfettario e accessori. Quindi il 9 luglio scorso l'avvocato liberatore ha fatto pervenire il conteggio per la liquidazione del totale dovuto che ammonta a 7.607 euro, con netto a pagare, vabbè, il totale lordo sono 7.607 euro. Quindi si stanno proponendo al Consiglio Comunale il riconoscimento di questi due debiti fuori bilancio. Il primo, da sentenza 1374 del 2025 del Tribunale Civile di Teramo, per 5.000 euro, che sono corrispondenti alla SIR, quindi alla cauzione prevista all'interno della polizza per la responsabilità civile verso terzi. E poi il secondo sinistro, il riconoscimento deriva dalla sentenza 342-2025, come detto, del giudice di pace di Teramo, per complessivi 7.607 euro e 38 centesimi. I due debiti fuori bilancio in riconoscimento sono di 12.607 euro e 38 centesimi. Questo è quanto.
1: Grazie segretario. Ci sono interventi? Prego, consigliere Matona.
2: Il ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio non appare come un fatto episodico, ma sta diventando una modalità ricorrente di emersione di passività che l'ente avrebbe dovuto prevenire, gestire o pagare prima, come già sostenuto nelle scorse sedute consigliari, dove all'ordine del giorno c'era proprio il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Dobbiamo ricordare a noi stessi che il debito fuori bilancio è un istituto eccezionale e tassativo e non deve assolutamente diventare una tecnica ordinaria di gestione. Nella fattispecie, questo ordine del giorno riguarda il riconoscimento di due debiti derivanti da due sentenze, la 1374-2025 del Tribunale di Teramo e la 342-2025 del Giudice di Pace di Teramo, per un importo complessivo di 12.607,38. La sentenza resa dal giudice di pace di Teramo ha dichiarato la responsabilità del comune di Giulianova per un sinistro occorso all'attore, con condanna al pagamento dell'ente della somma di euro 4.549, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, si legge. E si legge purtroppo che il comune di Giulianova è rimasto contumace a questo procedimento civile, quindi non ha assolto l'onere di provare il caso fortuito, se questo fosse, poteva essere, almeno credo che potesse essere invocato. La sentenza resa invece dal Tribunale di Teramo ha accertato anche qui la responsabilità del comune per un sinistro. Quindi, quello che mi viene in mente, quello che devo affermare, che le accertate responsabilità del comune sono, collegate a omissioni manutentive, tant'è che viene segnalato in una sentenza che i luoghi sono stati ripristinati dopo la richiesta risarcitoria. Infatti si legge: i luoghi dell'occorso incidente sono stati ripristinati, si legge nella sentenza, i luoghi dell'occorso incidente sono stati ripristinati successivamente mediante il rifacimento dell'asfalto con una nuova segnaletica stradale. Quindi che cosa ha fatto il comune? Prima ha ricevuto la richiesta risarcitoria e dopo si è adoperato a sistemare, a ripristinare il manto stradale. Quindi il punto è politico prima ancora che contabile, perché questo comune paga soltanto quando un giudice lo condanna. Questo comune invece dovrebbe effettuare l'intervento manutentivo prima che venga fatto dal cittadino la richiesta risarcitoria. Quindi anche tale delibera, del pari delle altre, verrà inviata alla competente procura della Corte dei Conti. Va bene,
1: Per
2: scusatemi
1: cortesia,
2: se
1: signori
2: parlo.
1: consiglieri, per cortesia, assessori, per cortesia. Prego,
2: Mi accingo a
1: consiglio.
2: concludere. Quindi anche tale delibera, del pari delle altre di cui ho parlato prima, verrà trasmessa alla competente procura della Corte dei Conti, e tale trasmissione ha proprio lo scopo di promuovere un'indagine sulla genesi del debito per accertare se vi sono profili di responsabilità amministrativa e contabile. Grazie.
1: Grazie, consigliere Matone. Ci sono interventi? Segretario, possiamo. No, l'intervento della Matone. Consiglieri in aula, per cortesia. Consiglieri in aula. Mi dispiace, ma il segretario c'ha ragione. Io non è che di solito ci vado poco d'accordo col segretario, no? Però. Mettiamo a votazione il punto numero 11. Riconoscimento debito fuori. No, passiamo prima alla dichiarazione di voto, segretario. O votiamo direttamente? Possiamo votare direttamente? Allora mettiamo direttamente i voti. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 consiglieri favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari e nessuno astenuto. Votiamo adesso l'immediata esecutibilità. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Chi è contrario? 2. E nessuno astenuto. Grazie. Passiamo al punto numero 12, che... Sì, dove possiamo comunque pensare di discuterli tutti e due insieme. Comunque poi va votato sempre ognuno, no? Va sempre votato in maniera diversa. Allora, programma triennale acquisti di beni e servizi 2026-2028 e l'approvazione in relazione al PEF Stadio Fadini, stagione sportive 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029. Illustra il dottor Andrea Sisino da Teramo. Visto che si parla di Fadini, illustra il dottor Sisino da Teramo.
3: Pronto? Allora, parliamo allora dello stadio Bonolis, giusto? Allora, con questi
1: dottor Sisino, faccio poco lo spiritoso.
3: Con questi due punti all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare la possibilità di modificare il piano triennale degli acquisti dei beni e dei servizi, in questo caso da dare in concessione. Allora, la gestione degli impianti sportivi, sappiamo tutti quanti che è una gestione molto problematica, soprattutto per quello che riguarda il pagamento delle utenze, soprattutto per quello che riguarda garantire le aperture e le chiusure, che sono praticamente costanti durante tutta la settimana di tutti i giorni. Quindi, con questa proposta di delibera, l'amministrazione comunale è chiamata a votare la possibilità di, inserendo nel nuovo programma triennale di acquisti e servizi, la possibilità di assentire in concessione la gestione dell'impianto comunale di Giulianova. Con questa possibilità il Comune prima modifica il piano triennale degli acquisti e servizi, inserendo in concessione per un periodo di 3 anni la gestione dello stadio, che poi andrà ovviamente a bando, e poi con il punto successivo viene approvata la relazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo del 2022 numero 201 in tema di rilevanza economica o meno degli impianti sportivi. Non mi dilungo perché la scheda è allegata alla proposta di delibera. Trattasi di un impianto sportivo a rilevanza economica, in quanto è un impianto sportivo suscettivo di produrre utili. E quindi, tra le varie opzioni di gestione, premesso la necessità di esternalizzare appunto la gestione, è prevista o l'assunzione diretta, in economia diretta da parte dell'ente, oppure l'affidamento mediante gara a doppio oggetto, quindi a società da costituire appositamente, quindi situazione anche questa problematica, oppure mediante la gestione ad una società partecipata o infine mediante pubblico mercato. Sia la giurisprudenza che i numeri di questo PEF depongono per favorire la possibilità di gestione di questa concessione mediante un ricorso al pubblico mercato, prevedendo appunto per il periodo di gestione esternalizzata l'approvazione di un PEF, che adesso, questo è agli atti ma vi leggo, che sostanzialmente è da un valore di circa 200.000 euro l'anno di uscite e 200.000 euro l'anno di entrate. Adesso i conti spiccioli li vedete agli atti. E al fine di consentire la sostenibilità di questo PEF, di questo piano economico di gestione, il comune, sia la norma e quindi in questo caso il comune, prevedono la possibilità di assentire un contributo di compartecipazione per rendere sostenibile questo piano economico finanziario. Sulla base dei conti effettuati dal PEF derivante da situazioni storicizzate, voi vedete incassi eventi sportivi diretti, incanti eventi sportivi, incassi per eventi sportivi di terzi, eventi dello spettacolo, si è ipotizzata un'entrata, un riepilogo di ricavi di circa 200.000 euro, nel quale è compreso, avete visto, anche la possibilità di assentire un contributo economico da parte del Comune per rendere, come dire, sostenibile questo piano economico finanziario. Detto questo, la struttura fondamentale della concessione di servizi, qual è? Quella che si trasferisce in capo al privato che risulterà aggiudicatario del bando di gara, del rischio della gestione dell'impianto sportivo, nel senso che se gli incassi degli eventi sportivi ipotizzati per un numero medio di 700 spettatori dovessero ridursi, il contributo del comune, quindi diminuirebbero le entrate, il contributo del comune da porre a base d'asta rimane sempre lo stesso. Quindi da questa considerazione si evince la sussistenza appunto del rischio di impresa, che è il carattere distintivo e tradizionale appunto della concessione dei servizi. Le fluttuazioni del mercato, in altri termini, sono poste a carico del concessionario. Nella gara che verrà fatta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di concessione di servizi, i punti relativi all'assentimento del contributo ovviamente sono anch'essi posti a base d'asta, nel senso che ponendo a base di gara un contributo, i punti relativi all'aspetto economico dell'offerta economicamente più vantaggiosa saranno inversamente proporzionali ovviamente al ribasso che verrà offerto in sede di gara. È uno degli elementi della futura gara che verrà effettuata. Quindi per un triennio, nel piano triennale dei servizi, vedete il valore di 600.000 euro per 3 anni, di cui 600.000 euro meno 60 a carico del privato e i residui 20 da porre a base d'asta annui a carico del comune. Poi ovviamente dovrà essere effettuato il bando di gara successivamente, recependo gli indirizzi effettuati dal Consiglio Comunale.
1: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo i voti. Chi è favorevole? Ha un attimo solo. No. Allora, scusate, o dobbiamo votare in maniera separata i due punti, perché è vero che l'abbiamo discusso in un unico punto, ma la votazione va fatta in maniera separata. Quindi votiamo il punto numero 12. Programma triennale acquisti. No. Sì. Programma triennale acquisti e beni e servizi. Giusto, segretario? Chi è favorevole? 9 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Quindi 2 astenuti, nessun contrario. Votiamo adesso l'immediata esecutibilità. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Votiamo adesso, grazie. Passiamo adesso al punto numero 13. Chiedo scusa, una domanda, dottor Sisino. Il PEF come viene fatto? La mia è una pura curiosità, però.
3: Allora, il PEF viene redatto, se me lo ridai, il PEF viene redatto, conti alla mano, sulla base degli incassi storici derivanti dalla gestione del campo, e nonché da una previsione di prospettica di entrate. Per esempio, si prevede che il futuro concessionario possa incassare un massimo di circa 90.000 euro per 17 giornate, che sono le partite che chi vincerà il bando giocherà in casa, stimando un prezzo medio di 7 euro più o meno per 700 spettatori. L'esempio che si fa per la concessione di servizi qual è? Che se il concessionario è bravo, intercetta ad esempio l'Inter che gioca al campo di calcio, quindi una squadra importante, invece di incassare derivanti dai conti terzi 25.000 euro, incasserà molti più soldi. Quindi il rischio dell'impresa deriva appunto da questo: se invece dell'Inter di turno va a giocare una squadra di terza categoria provinciale, ovviamente incassa zero. Quindi Cuba, questo PEF di ricavi di concessione dalle entrate, questi importi ipotizzati sulla base di un dato comunque storico e di un dato reale, derivante anche dagli incassi della pubblicità, sono incassi stimati che vengono effettuati sulla base di, quindi senza il contributo di compartecipazione del comune, ripeto, da porre a base d'asta, gli incassi non sarebbero 200, ma questi sono incassi secondo calcolati prudenziali più di stima. Il contributo che il comune prevede serve appunto per equilibrare in entrata ed uscita questo PEF. La stessa cosa vale per le uscite: se il personale in cui c'è una spesa prevista di 72.000 euro per 12 giornate e due operai non dovesse bastare, aumenta il costo della spesa. Ma quello che su cui occorre riflettere è il contributo del comune da porre a base d'asta sempre di 20.000 euro è. E se invece di 80 questo incassa 10, il comune ti dà sempre 20. Se invece di 80 incassa 1.000.000, il comune da sempre 20. È il rischio d'impresa, questo è il trasferimento del rischio della concessione di servizi.
1: Grazie. Chi è favorevole?
4: 3, 6,
1: sempre 9. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No, 9 favorevoli. Chi si astiene? 2 astenuti e nessun contrario. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Allora, sono le 14.06. Grazie a tutti. Termina così il Consiglio Comunale del 30 luglio. Grazie e buon proseguimento di giornata. La tessera, ho parlato con il nostro funzionario Adriano Di Ferdinando, dice di lasciarla sul banco. Grazie.

Diretta dalla sala consigliare, abbiamo trasmesso la seduta del Consiglio Comunale. Chi non l'ha seguito potrà riascoltarlo in replica sulle nostre frequenze alle 18:30. Grazie, buona giornata.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci.

0: Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 90.7

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco, non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa, di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate.

hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non

fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, Voltura, Voltura Mortiscausa, Subentro, nuovi allacci,

0: In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 085 800 33 66.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi giovedì 30 luglio 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Rigopiano, l'INAIL vuole i danni. La valanga con 29 morti, 11 erano lavoratori. L'istituto è pronto a fare causa al governo. A distanza di 9 anni, in ballo ci sono 2,7 milioni già versati alle famiglie delle vittime. Il rapporto INPS, calano i residenti, cresce la cassa integrazione in regione, poi per anziani e disabili, Confindustria e solidarietà, ora arriva Pulmino Amico. L'intervista, la fotonotizia, centropagina, nei miei vini ci sono io, Chiara Ciavolic, protagonista a 8 interviste al tramonto. Poi musica, a novembre in sala, Jovanotti si racconta nel film Lorenzo. Emozioni in musica da Brancale a Levante, ecco i big attesi a Roseto. Giulianova cade in cantiere, 41enne ferito, è un uomo di Sulmona al lavoro in un cantiere delle ferrovie. Tortoreto, monopattini e bici, multe e controlli sul lungomare. Andiamo sul soppalco, dopo la lite si va verso la pace, Masci, io e Marsiglio, tutto superabile. Siamo i gemelli del gol, meno male, appena iniziato, telefonato. Pronto? Giù alla spiaggia, al mare? Perfetto, grazie. Perfetto, grazie mille. No, grazie. Salve. Allora, pare che abbiano tolto la casetta, quella che era la casetta per gli anziani, giù all'Annunziata, dopo il Capo Horn. Quindi, dopo essere stata vandalizzata più volte, si è gettato la spugna e adesso è stata rimossa. Allora, Teramo, l'annuncio di D'Angelo, Delfico, entro l'anno al via i primi lavori nella scuola sequestrata. Ancora in primo piano in Abruzzo, il resort distrutto, lo scontro giudiziario, valanga di Rigopiano, l'INAIL ora chiede i danni al governo. Gli 11 lavoratori morti sotto le macerie, l'istituto rivuole 2,7 milioni già dati alle famiglie. Attesa per le motivazioni e il ritorno in Cassazione, entro l'11 agosto la Corte d'Appello di Perugia dovrebbe depositare gli atti sulle condanne a carico dei dirigenti regionali Caputi, Visca e Antenucci. La resa dei conti, Masci, confronto acceso, non intacca la nostra stima, siamo sulla lite con Marsiglio, il sindaco di Pescara e il Marsiglio, siamo gemelli del gol, andiamo avanti, dicono. E la notte dei serpenti aspetta la RAI, la prima serata del 4 settembre sarà dedicata al Festival di Melozzi e del centrodestra. Quindi il PD, Marsiglio e la destra ormai non governano più, il segretario regionale Marinelli, pensano le poltrone, il resto è abbandonato, l'attacco dei Dem, la legge elettorale e il collegio unico non sono la priorità. In Abruzzo calano i residenti, aumenta la cassa integrazione, c'è il rapporto dell'INPS, il saldo demografico resta negativo, meno 7.514 abitanti, nonostante i 6.497 migranti arrivati. L'occupazione è in crescita sopra la media nazionale, i pensionati sono 343.000. ZES unica, allarme della UIL, concesse 10 autorizzazioni. Abruzzo, Medio Adriatico, Confindustria e Pulmino Amico insieme per la mobilità solidale. L'intervista a Chiara Ciavolic, quella buona stella di papà e i miei vini trascendenti. L'imprenditrice si racconta, laureata in legge, ma a 25 anni ho preso in mano la cantina di famiglia. Avevo paura, ma ce l'ho fatta. L'ultimo saluto a Emilio Pepe, lutto a Torano, addio nonno, con i tuoi vini ti sei guadagnato l'immortalità. Il commosso ricordo della nipote Chiara ha imbottigliato il buono, il bello, luce, natura e tempo. Il presidente Marsiglio è interprete della nostra identità. L'abbraccio dello scrittore San Giorgi. E arriverà, prima o poi arriverà la festa del centro, conto alla rovescia per centrissimo, la mappa della festa. Attualità, gli scenari della politica sicurezza, il governo accelera sul riconoscimento facciale, si sposta il confine dell'intelligenza artificiale puntando sul decreto che recepisce l'intelligenza l'IACT europeo, PD e 5 Stelle insorgono, il garante chiede maggiori tutele e garanzie sulla supervisione umana. Domiciliare ai tossicodipendenti, via libera la legge che prevede una detenzione con programmi di cura. Intercettazioni e preferenze, la doppia intesa in bilico sulla giustizia, il braccio di ferro tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sembra ora in via di risoluzione, ma resta da sciogliere il nodo sulla legge elettorale. Gli azzurri, dice, per noi è nì. E poi ieri è uscito un lungo post di Grillo sulla sua pagina, i 5 Stelle hanno perso l'identità, il duro attacco del fondatore al movimento e a Giuseppe Conte. Le crisi internazionali, missili in Giordania, il conflitto si allarga nel mirino le basi americane, risposta congiunta con l'Arabia Saudita in Iraq, Teheran boccia la proposta dell'Oman per Hormuz, irragionevole. Fauci dice nessuna risposta sul Covid, ricorre al quinto emendamento, rischio di accusa per oltraggio, ossessionati da me. Durov, braccato da Mosca, facilita il terrorismo. Il patron di Telegram, già sotto inchiesta in Francia, è ora nel mirino di Putin. Non ha cancellato i bot usati dai servizi speciali ucraini per atti di sabotaggio. Cade la tettoia del cantiere, muore per salvare il figlio. È successo nel Brindisino, ha avvertito uno scricchiolio e corso verso il ragazzo. Altri due gravi incidenti sul lavoro si sono verificati a Pordenone e nel Messinese. Poi giornalista si fa da solo l'attentato, aveva denunciato anche le false minacce a Meloni e Don Patriciello. E poi ieri è girata questa fake news, questa notizia falsa. Baresi è morto, il Milan smentisce, l'ex difensore è stato operato nel 2025 per un nodulo polmonare. Teramo, l'adeguamento sismico, l'edificio sequestrato, Delfico, tempi brevi per i lavori, interventi al via entro l'anno, l'annuncio del presidente della provincia, D'Angelo, che lancia la proposta di nuovi campus. Serve un piano nazionale per intervenire sulle scuole e ricostruire secondo le moderne norme. Palazzo della Sanità a Teramo ancora, si accende lo scontro sulla nuova sede per il direttore dell'ARPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale, sarà ricostruito in Piazza Martiri, i consiglieri comunali dell'opposizione De Giglio e Rabuffo, su questo la giunta dimostra inerzia. In varie stazioni dell'arma, sicurezza, nuovi rinforzi, arrivano 16 carabinieri, questa notizia è già data, ma si ricordano che arriveranno a settembre in realtà. L'Aquilone ve lo lascio per l'ombrellone. Teramo, Campli, scontro sui conti in comune, l'opposizione va all'attacco, il sindaco si dimetta subito, la consigliera Mariani vada via, non ci fidiamo più di quello che dice sulla situazione economica, il gruppo di minoranza rivendica di aver fatto scoprire tutte le criticità contabili con un esposto. Poliplast, scioperi fino al 25 settembre, Castilenti, l'annuncio del sindacato sia Confsal, protesta per l'organizzazione di turni e buoni pasto. Andiamo avanti, siamo ancora in provincia di Teramo, siamo a Giulio Nova, cade in cantiere, ferito 41enne di Sulmona, incidente nell'ex dopolavoro ferroviario, l'operaio ricoverato per un trauma alla testa e varie fratture. I carabinieri hanno avviato un'indagine per accertare la dinamica dei fatti, non ci sono però testimoni. Violenza in famiglia, picchia la madre e le rompe una costola, scatta l'ammonimento del questore per un 53enne di Pineto ai domiciliari. Le ha sottratto il cellulare per impedire di chiedere aiuto. E ancora un altro, ancora giudiziario, a botte alla moglie davanti ai figli, va a processo. Tortoreto, in A14, incidente, camper contro un tir, traffico bloccato per ore. E ancora Tortoreto, nuove regole, monopattini e bici elettriche, controlli e multe sul lungomare. Giro di vite della polizia locale dopo le proteste di turisti e residenti che lamentano l'eccessiva velocità. In un mese fatte 5 contravvenzioni in un mese. L'attività di vigilanza è in vigore per tutta la stagione estiva. E a Martinsicuro domani c'è il concerto gratuito di Cristina D'Avena. Ancora a Martinsicuro parte l'attività di recupero della tassa sui rifiuti, TARI non pagata per 400.000 euro, ingiunzioni per i morosi del 2018. Hanno già mandato di accertamento. Detto pure questo. Sanità, ospedale, l'opposizione rilancia, commissione mai convocata. Oggi c'è il consiglio comunale a partire dalle ore 9, cioè dalle 8, convocato per le 8, ma partirà alle 9 come sempre. I consiglieri Demme del cittadino governante, componenti nominati, ma nessuna riunione. Evoluzione sostenibile all'attacco, servono più garanzie sul funzionamento di chirurgia. E si discuterà anche della finta rottamazione che verrà portata in consiglio. Ripeto, a partire dalle ore dalle 8, poi a partire dalle ore 9 ci sarà la diretta anche sulla nostra radio. Maschere e musica in centro, torna il carnevale estivo, sabato la sfilata dei carri qui a Giulianova. Gli incontri musicali, domani l'ensemble Watermelon, l'evento al Porto, oggi al Curso al nuovo appuntamento con l'opera. E poi a Mociano manca la corrente, oggi l'asilo nido resta chiuso e l'utilizzo dei defibrillatori, corsi di pronto intervento per i dipendenti comunali. Comune, il nuovo caso, maggioranza, ancora dimissioni, va via anche il capo di gabinetto, Pingiotti lascia l'incarico a Roseto 15 giorni dopo la rinuncia presentata dall'assessore al bilancio Sottanelli. Il sindaco dice: noi siamo compatti, l'opposizione, ci sono problemi all'interno dell'amministrazione. Convenzione tra Comune e Vecchio Borgo Museo a Montepagano, nuovi fondi per la valorizzazione. Poi auto contro bici, traffico in tilt, lo scontro è avvenuto all'incrocio tra Statale 16 e Via Adriatica, code e disagi. A Silvin, contrada Piomba Alta, maxi traliccio per le antenne. Il comitato dei cittadini dice l'autorizzazione va annullata, torna a chiedere interventi in vista dell'ordine del giorno del consiglio di oggi. La referente Di Giovanni, questa scarpata deve continuare a essere classificata come pericolosa. A Pinete a rischio, azioni di tutela avviate, l'amministrazione comunale replica, consigliere di opposizione Pallini, il monitoraggio è in corso. Pescara, dragaggio del porto, parla Brandelli, a fine anno si può partire, dopo la riunione tecnica gli esperti ora pianificano come caratterizzare i fanghi. E l'opposizione con Pettinari chiede di cambiare la governance per i lavori al porto, non deve più essere gestito dall'autorità di sistema, servono tempi certi, dice Di Marco del PD. Siamo ancora nella provincia di Pescara, dopo il sopralluogo in carcere, troppi detenuti e costi record, chiesti fondi per il San Donato. A Montesilvano, i lupi tra i rifiuti delle abitazioni, il comune ora firma l'ordinanza. Avvistamenti sempre più frequenti degli animali, gli ultimi in via Colle della Vecchia e Colle Fiorito, spariti anche i mastelli del porta a porta davanti alle case. Sindaco corre ai ripari, ecco le prescrizioni. L'Aquila, assalito dalle vespe, muore a 51 anni. La tragedia a Ortucchio, la moglie gli ha somministrato invano del cortisone, poi lo shock anafilattico sotto la doccia. Auricola, opere di Picasso e Manzù rubate, la banda ha agito su commissione, si sospetta l'azione di una rete criminale specializzata nel traffico internazionale di capolavori d'arte, i ladri potrebbero aver avuto l'aiuto di un basista, le statue forse dirette in Russia o negli Emirati Arabi. A Balzorano la vicenda della neonata di 2 mesi morta, dopo l'autopsia si dice sia stata un'infezione. Chieti, approvate le tariffe TAI, sì anche alla rottamazione, Legnini, passaggi essenziali per il risanamento, si anima l'opposizione. E a Ortona arriva un aumento dell'1,5%, prima rata a settembre, l'assessore Ciccotelli, variazioni contenute, tutelate, famiglie e attività. Lo sport, Italia, parte il Mancini bis, i tifosi mi perdoneranno, dice lui per il fatto che è scappato per i soldi, il CT in azzurro dopo 3 anni, nel 2023 ho sbagliato, farò grande la nazionale, Malagò, Gravina e Donnarumma mi hanno fatto i complimenti per la scelta. E tutto fra di voi, ma... Intanto il 5 ottobre Baldini torna a Pescara al timone dell'Under 21, all'Adriatico alla sfida contro la Polonia. Il Napoli in Abruzzo cambia il programma posticipato da stasera, l'arrivo degli azzurri a Rivisondoli, domani primo allenamento a Castel di Sangro. 6 milioni. Serie C, Pellacani, sono pronto e può tornare anche Russo, in caso di uscite in attacco a Foggia non dispiacerebbe riprendere la punta. Intanto è ufficiale, sono usciti i gironi di Serie C, il girone B per il Pescara e il Pineto, oggi alle 12 il calendario della stagione. Ieri buona prova del Delfino nel test con il San Giovanni Teatino. Pescara farà una amichevole anche da noi l'8 agosto in notturna. Serie D, Giulianova, nuovo colpo, presa alla punta, Ciabuschi, l'ex maceratese in città per la firma e gli abbonamenti vanno a gonfie vele. Intanto ieri sono state presentate le nuove maglie a Rocca Santa Maria e il presidente Mucciconi ha anche annunciato un amichevole con il Pescara in programma sabato 8 agosto appunto al Fadini in notturna. E vediamo il colpo di mercato, e mentre il presidente Mucciconi parlava di mercato è arrivata la notizia che è stato raggiunto l'accordo con Jonathan Ciabuschi, ex punta della Maceratese, già dell'Atletico Ascoli e del Grosseto, che nella stagione passata ha messo a segno 7 reti in 14 gare e guarda caso una proprio contro il Giulianova, la rete del pareggio all'Elvia Recina, che significa per i marchigiani il gol della salvezza. Ciabuschi è arrivato nel pomeriggio e si è sottoposto a visite mediche, già da questa mattina dovrebbe unirsi ai compagni nel ritiro di Rocca Santa Maria. L'altra buona notizia viene dalla sede societaria, in quanto la segreteria ha comunicato che nel primo giorno di abbonamenti sono state sottoscritte ben 350 tessere e, se non è un record, poco ci manca. I numeri sottolineano, come ha evidenziato il presidente Lodando, il direttore sportivo d'Ercole, che è stato fatto finora un buon lavoro e che ha convinto i nostri tifosi. Non abbiamo commesso gli errori degli anni passati, rivoluzionando tutto. Abbiamo confermato il direttore sportivo, l'allenatore Pergolizzi, oltre al preparatore dei portieri Visi. Teramo colpo Touré, Salustri diventa un rebus, amichevole contro il Mociano finisce 3-1. Carlo Tedesco, Di Battista, il fattore campo può penalizzarci, dice il patron dei rossoblù, giocheremo gran parte della stagione in trasferta ma non deve essere un alibi. Sparacello, l'Aquila serve mentalità vincente, il bomber rossoblù suona la carica in vista della prossima stagione, stiamo costruendo un bel gruppo. Un salto in eccellenza, Chieti resta appeso al Russo, fidatevi, i soldi arriveranno, i 200.000 euro dell'italo argentino non si sono visti e la società è in ritardo, intanto Caparros va alla spalla. Ad Avezzano in ritiro aspettando il colpo da 90, trattative con una mezzala ex Serie D, presentati i volti nuovi, Lucero, Camilli, Zago, Blanco e Morici. E abbiamo terminato, credo, con il centro, sì, passiamo al Messaggero. Prima pagina regionale, vediamo. Movida, minacce social ad un DJ, comportamento inaccettabile. Pescara, Luca Teseo, organizzatore di eventi e speaker, denuncia tutto. Siamo in regola. È ancora a Pescara, ecco come cambia la Tari, i rincari arrivano fino al 12%, poi furto di opere d'arte a Cassoli, bottino tra 4 e 5 milioni, portate via opere di artisti come Picasso e Manzù. L'Aquila, nuovo volto per il Torrione grazie ai lavori, diesel scontato, il risparmio è solo parziale. Fotonotizia di sport da Chieti a Niagara University, basket Samuele Miccoli pronto a volare negli Stati Uniti. A Pescara il CUP va in tilt, l'ASL problemi di connessione, Chieti i baby vandali pagheranno i danni. Lanciano, Torre Marino, il ponte riaperto entro agosto. Andiamo sul soppalco, da Teramo in trasferta a Parigi con le foto dell'ex manicomio, la mostra. Serie D per il Giulianova, boom di abbonamenti, 350 in un giorno. Serie C, Pescara, Ampass, Di Nardo, vittoria di misura nel test di ieri. Diesel con lo sconto, il risparmio è parziale, occhi puntati sul pieno di gasolio. Chi lo ha fatto ieri si è sentito chiedere quasi 2,79 euro in più rispetto al prezzo che è stato stabilito dal governo, che non stabilisce i prezzi il governo perché non siamo in Corea del Nord, però dà un'indicazione e lo sconto è effettivo, effettivamente però 17 centesimi non fanno un granché. Penne, nuova tecnica chirurgica usata per la prima volta in Abruzzo. Pescara, movida e minacce social, rogo doloso per il locale e il DJ dice è inaccettabile. Lo speaker dello stadio ha pubblicato un commento di odio ad una serata, siamo in regola per tutto, anche i volumi, e avvisa profili fake scovati con le denunce. Il tema dei rumori eccessivi nelle notti, soprattutto del weekend, molto sentito, ma dice ma così è troppo. CUP in tilt da due giorni, utenti in coda e proteste, non possiamo prenotare, sempre a Pescara. Il premio di Martin a Montesilvano compie 18 anni, emigrazioni e successi, grande festa, i riconoscimenti a Benedetta Rinaldi, Davide Cavuti, Andrea Cristoforetti, Carlo D'Andrea, Bruno Rosato e Antonio Di Donato. E sempre ecco come cambia la Tari, rincari fino al 12%, sempre a Pescara, raccolta rifiuti, stangate in arrivo per famiglie e attività commerciali. L'assessore Carota, buono per il sugo, però smentisce aumenti delle tariffe fino al 2029. L'Aquila, restyling e nuove luci, il Torrione cambia volto, interventi strategici, pavimentazione rinnovata, marciapiedi allargati, alberi nella zona centrale, una nuova rotatoria, riordinati i parcheggi e rialzati altri stalli per i residenti. Furto di opere d'arte a Carsoli, bottino da 5 milioni, portate via sculture, bassorilievi attribuiti ad artisti come Picasso e Manzù. I 30 pezzi circa trafugati appartenevano all'imprenditore e collezionista Mauro Lilli. Morde il dito a un carabiniere, dove poteva succedere se non a Sulmona, ha chiesto il rinvio a giudizio. Sempre a Sulmona si sblocca la rotonda di via Iapasseri, fino ad agosto ancora divieti. Rinchiuda in casa è la violenta, giudizio immediato per il 33enne a Celano. Chieti, i ragazzini vandali fuori dalla scuola pagheranno i danni. Torrevecchia, Teatina, il giovane a 14 anni, altri 7 amici hanno assistito allo scempio, rotti 3 discendenti, i secchi dei rifiuti e bucato il cappotto termico dell'asilo. Cantieri del PNRR in ritardo, 6 interventi in bilico fino al 2027 per ultimarli. La ridefinizione dei termini per le opere di rigenerazione urbana senza target europeo è una boccata d'ossigeno. Ancora Lanciano, il ponte di Torre Marino è riaperto entro agosto dopo un anno di intoppi e rinvii. Il comune accelera, bomba dice troppi disagi. San Vito Chietino, nuovo ufficio postale, si potrà richiedere anche il passaporto come in tutti gli uffici postali nazionali. e poi i rubinetti chiusi in 15 comuni, ma i lavori porteranno più acqua a Vasto. L'erogazione sarà ripristinata in giornata. La Sasi ha aggiunto 2 tubi per una maggiore portata. Teramo, cimiteri, pochi loculi e lavori fermi. Soprattutto nelle frazioni spesso si provvede con sepolture a terra dove è possibile, altrimenti si finisce in altre destinazioni. Il contratto per i servizi cimiteriali è scaduto a tempo, mentre i costi di manutenzione sono sempre più elevati. A Pineto, violenze sulla madre, ha ammonito un 53enne. A Villa Filiani arriva il vaso di Pandora. Credo che sia quello proprio, perché un mito, però potete andare a Villa Fimiani e verificare. Allora, lo sport, un pass di Nardo per il Pescara, tanti estimatori ma prezzo troppo alto. Prima di Ferragosto il bomber non si muove, la sua mancata cessione al momento blocca l'arrivo di attaccante e successore di Insigne. E a Castel di Sangro oggi c'è la festa per l'arrivo del Napoli. Miccoli, da Chieti agli Stati Uniti, parliamo di basket. La giovane guardia ex Olimpia Milano e Ruvo in partenza per il basket universitario americano, anticamera dell'NBA. Giulianova, boom, abbonamenti 350 in un giorno. E facciamo una prima nazionale, allora vediamo, fotonotizia, Italia, perdonami, torniamo a vincere, parla Mancini. Riconoscimento facciale con intelligenza artificiale, ma è polemica, dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. La Russa, mediazione su voto e giustizia, attenzione in Forza Italia sulle preferenze, Grillo Conte, un altro duello. Attacchi alle basi americane in Giordania e a Hormuz, Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra. Vertice di Roma, basta, violenze in Cisgiordania, alla Farnesina ci sono 26 paesi. Iran e Ucraina, rischio saldatura tra i due conflitti, poi con la firma degli infermieri completati tutti i rinnovi, pubblica amministrazione, nuovo contratto per 3 milioni, l'industria corre, fatturato più 5,3%. Rivelazione video, l'ho nascosto con la parrucca, Guerri Torri e il tumore, emozione social, la chemio è finita, lo sto superando. Cappellari, indagato per incendio e simulazione, indagate, ho subito un attentato, ma il giornalista si era inventato tutto. Carsoli, il furto di Stato e il bottino è tra i 4 e i 5 milioni. Andiamo sul soppacco, tutti pazzi per Temptation e l'Auditel brucia nel falò. Gran finale, ascolti record per l'Isola dei Tradimenti, TV, pure questo la siamo tolta. Galantic e il nuovo CEO, colpo Roma in difesa, arriva Koulierakis. Bene, queste sono le notizie prima del Messaggero, salutiamo i nostri amici su Facebook, già anticipiamo a tutti gli altri in radio. Antonella Leonio, buongiorno. Paolo Cicconi, buongiorno. Silvano Gianvittorio, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Chiodo Vigenna, buongiorno. Buon giovedì a Valentina Campetti, buongiorno Loredana Ciaffone, Betty Alma, Rossella Mattiucci, buongiorno a Sandro Vagnoni e a Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti voi. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con le nostre rubriche, il meteo e tutto il resto.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
2: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. la Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
3: Bene, torniamo in studio e andiamo, è il momento di sentire Pierluigi per sapere come evolve il tempo, anche se ieri ci ha dato poche speranze. Vediamo cosa ci dice.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a te. Allora, che ci dici?
4: Nulla, diciamo, il periodo di anticiclone africano sarà abbastanza lungo, quindi insomma di novità ce ne sono veramente veramente poche. Più che dire che prima del 7-8 non si sbloccherà nulla.
3: Gli spaghi non si muovono? Niente.
4: No, gli spaghi non, per il momento non si muovono, la situazione è bloccata. Si vede una leggera discesa appunto dopo il 7-8, ma insomma parliamo di
3: ipotesi.
4: Sì, esatto. Quindi per il momento ci teniamo il caldo, caldo che continuerà insomma a imperversare.
3: Anche se devo dire, fino ad oggi è ancora sopportabile anche la notte rispetto all'altra ondata di che c'è stata l'ultima, questo è un po' più accettabile.
4: Però il problema è che la situazione, siamo agli inizi, insomma, inizi significa che prima o poi, giorno dopo giorno, la situazione andrà peggiorando sicuramente, quindi ci aspettiamo insomma un periodo dove bisognerà per forza di cose, a parte la ricondizionata, soffrire il caldo.
3: Si tocca, altrimenti se non facciamo niente, questo si tocca.
4: Possiamo fare niente.
3: No, non abbiamo fatto niente, possiamo fare nulla adesso, ma dobbiamo farlo prima.
4: No, non abbiamo fatto niente, vabbè, questo ormai è scontato, diciamo, l'unica cosa è che è chiaro che le estati stanno diventando sempre più invivibili, lo sappiamo, quindi...
3: Però come no. I lemming ci lanciamo verso il baratro senza problemi proprio.
4: Sì, no, ma la cosa bella è che prima era la stagione più bella di tutte, ed effettivamente lo era, adesso è diventato per molti uno strazio.
3: Sì, infatti.
4: Chi deve lavorare, chi comunque sia, insomma, non sopporta il caldo, chi ha problemi anche respiratori, di pressione bassa, o che ne so, diciamo, le persone anziane, insomma.
3: Sì, sì, sì.
4: Sono situazioni che sono delicate, no? Noi sopportiamo, però gli altri magari patiscono.
3: Soffrono.
4: E questa situazione purtroppo andrà peggiorando negli anni, che dobbiamo fare nulla, non possiamo fare niente.
3: Va bene, con questo messaggio di speranza.
4: sì, messaggio di speranza, ma a parte ieri la fake news della morte di Baresi.
3: Sì, ho letto, poi il Milan ha smentito.
4: Quindi
3: però vabbè, era una fake news, però è strano che non ha smentito lui, ha smentito il Milan,
4: ma mi sa che non sta benissimo,
3: non sta bene, non sta bene,
4: no, non sta bene.
3: Infatti nel comunicato hanno scritto che sta affrontando un periodo privato particolare.
4: Da quello che so, credo che abbia un tumore, forse
3: l'anno scorso è stato operato per un nodulo ai polmoni. Sì,
4: quindi...
3: vabbè, queste. Va bene, buona giornata, noi ci aggiorniamo domattina col direttore.
4: Va bene.
3: Ciao, grazie. Buon lavoro. E queste le previsioni del tempo, che comunque bene o male avevamo capito come andavano a parare, quindi fino al 7 scordatevi un rinfresco. Buongiorno anche a Luigi Anni e ad Alfredo Di Federico. Allora, è il momento di fare, di salutare, di fare gli auguri a tutti gli amici di Radio G.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Allora, torniamo in studio. Oggi 30 luglio, si ricorda San Pietro Crisologo. Nato a Imola intorno al 380, Pietro, vescovo di Ravenna, fu come Ambrogio e Agostino maestro e guida dell'iniziazione dei fedeli al mistero cristiano. Nei suoi sermoni pronunciati durante l'anno liturgico si meritò il titolo di crisologo, che vuol dire parola d'oro, per l'eloquenza e la sapienza della sua dottrina. A lui si ispirano alcune orazioni natalizie del rotolo di Ravenna, entrate nel Messale Romano e l'antico formulario per la benedizione dell'acqua battesimale. Morì a Ravenna il 30 luglio del 451, 71 anni se li era fatti. Non credo faccia riferimento a questo santo Pietro, però chi lo fa, auguri di buon onomastico. Andiamo invece agli auguri di buon compleanno e facciamo tanti auguri a Claudio Verona, a Marco Fossemò, a Paola Di Crescenzo, ad Alfonso Di Felice, a Romolo Di Giacinto, a Giovanna Iezzi, a Franco Graziani, a Fabio Anzidei, a Mario Ciccioni, a Emanuela Luisi, Andrea D'Aprile, Giannicol Di Davide e Marcello Mellozzi. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori ed omissioni basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Bene, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook, vediamo se ci sono aggiornamenti. Intanto vi ricordo che a partire dalle ore 9 più o meno ci sarà il Consiglio Comunale e poi lo seguiremo per radio. Precipita dall'alto e riporta gravi fratture, sequestrato il cantiere dell'Alex dopo lavoro ferroviario, sfrorata la tragedia ieri mattina in un cantiere ferroviario stato appena organizzato per la ristrutturazione dell'ex dopolavoro ferroviario in via Gorizia. Per capirci, dove stava il bar Settebello, da tempo abbandonato. Poi l'università ci fa sapere che le sedi resteranno chiuse ad agosto 2026. Arriva Ciambuschi, ve ne abbiamo dato conto sul centro, ex maceratese, attaccante, abbonamenti 350 in un giorno. E ancora soppressa la metà dei treni in Abruzzo, 13 capitreno su 21 si mettono in malattia, la tua si scusa. Malattia ad agosto, vabbè. Torna Caliscendi dopo le vicissitudini meteorologiche, oggi 30 luglio dalle 19.30 alle 22.30, e poi c'è anche a Caliscendi ci sarà anche il track di Rurabilandia, la fattoria dei bambini ospite. Vediamo cosa c'è ancora. Il mercato contadino, ci sono i cocomeri, vedete quanto sono belli e rossi e buoni sicuramente. Poi aggredisce l'anziana madre un uomo colpito da ammonimento del questore, alla prossima scena al campo. Poi in tanti hanno voluto porgere l'ultimo saluto alla maestra Cristina Bianchini al santuario della Madonna dello Splendore. E poi c'è questa segnalazione del lungomare monumentale, dove l'erba esce un po' da tutte le parti, sembra quasi assurdo, ma la situazione è questa, quindi c'è sempre questo problema enorme di manutenzione che non si riesce a mettere sotto controllo. Si gioca un po' a fare tappare i buchi, però programmazione veramente poca. E questo è il video del Giulianova Calcio sulla preparazione prima della stagione e prima dell'inizio del campionato. Ricordiamo il ritiro a Rocca Santa Maria, ma le amichevole le giocheremo tutte qui. Che abbiamo ancora? Queste sono le due nuove maglie del Giulianova presentate a margine della conferenza stampa di ieri, appunto per l'inizio del ritiro a Rocca Santa Maria. C'erano, a parte la società, il presidente della provincia, il sindaco Costantini, il presidente del BIM e il sindaco di Rocca Santa Maria. E poi c'è quest'altra segnalazione sui problemi seri e cogenti dei palazzi Ater in via Lombardi, ci si segnala oggi, appunto ad agosto, per evitare di finire al freddo poi quest'inverno, e quindi sollecitiamo l'ATER e il suo presidente a intervenire al più presto. E c'è questo evento pop rock in memoria di Luciano Crescentini, a Giornale in Piazza Bozzi, martedì 11 agosto ore 21 appunto in Piazza Bozzi. E poi ancora vediamo se c'è qualcos'altro. Questa è la diretta della conferenza stampa, e niente, queste sono le ultime notizie sulla nostra pagina Facebook. Allora, è il momento di fare un secondo stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
7: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
2: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346-8066-394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso.
8: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
11: Nova Vita Beach. Atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
7: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347

0: fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Torniamo in studio, intanto buongiorno anche ad Alfredo Federico, a Maria Ida Petrella e ad Antonello Quirino. E torniamo in studio, è il momento di leggere l'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi giovedì 30 luglio, la giornata internazionale dell'amicizia, ricorre annualmente il 30 luglio, è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite agli scopi, gli obiettivi della dichiarazione del programma d'azione su una cultura della pace. E anche la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani si celebra il 30 luglio ed è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013. L'iniziativa mira a sensibilizzare sul fenomeno della tratta di persone, sullo sfruttamento lavorativo e sessuale e sulle forme contemporanee di schiavitù. La ricorrenza è sostenuta dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dalle altre istituzioni impegnate nella tutela delle vittime e nella prevenzione del traffico di esseri umani. Andiamo all'almanacco nel dettaglio. Alle 7.45 la temperatura era di 27,1 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, il vento a 7 km orari. La massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 62, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.52, tramonta alle 20.29, culmina alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 37 minuti. La luna sorge alle 21.04, tramonta alle 7.35 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 92%. Nati oggi, il 30 luglio 1511, nasceva Giorgio Vasari, architetto e pittore. 85 anni fa, il 30 luglio, nasceva Paul Albert Anka, cantante, compositore e attore canadese, nato nel

stato statunitense. Poi ascolteremo Diana. 30 luglio 1961, 65 anni fa, Lawrence Fishburne, attore, ha partecipato a Matrix, Otello e Apocalypse Now. I fatti nella storia. 30 luglio 1756, 270 anni fa, l'architetto Bartolomeo Rastrelli consegna all'imperatrice Elisabetta un palazzo manifesto del potere russo, il Palazzo di Caterina. Commissionato nel 1752 per sostituire la precedente residenza estiva, viene presentato il 30 luglio del 1756. Una facciata continua di 325 metri, stile rococò spinto, colonne bianche e azzurre, stucchi monumentali e oltre 100 kg di oro nelle decorazioni. Rastrelli, architetto italiano alla corte di San Pietroburgo, crea una macchina scenica pensata per stupire la nobiltà europea e celebrare la figura dell'imperatrice. Oggi il palazzo è uno dei simboli dell'epoca elisabettiana e della stagione rococò russa, legato alla storia di Tsarskoe-Selo e alla successiva presenza di Caterina II. 30 luglio 1956, In God We Trust diventa motto nazionale in piena stagione della Guerra Fredda. Il Congresso degli Stati Uniti sancisce per legge la formula già apposta l'anno precedente su monete e banconote, sostituendo il tradizionale E Pluribus Unum, nato nel 1782 come sintesi dell'unione delle 13 colonie. La nuova espressione, di radice religiosa ed identitaria, viene adottata per marcare una distanza simbolica dall'ateismo di Stato sovietico e per rafforzare l'idea di una nazione fondata su valori percepiti come condivisi. Da quel momento, In God We Trust accompagna ufficialmente ogni atto monetario rappresentativo della Federazione Americana. 30 luglio 1966, 60 anni fa, l'Inghilterra conquista per la prima volta il titolo mondiale davanti a 90.000 spettatori nello stadio di Wembley, con la regina Elisabetta II e il principe Filippo in tribuna. La nazionale inglese supera la Germania Ovest 4-2 dopo i tempi supplementari. È la finale del celebre torneo casalingo, il mondiale della Swinging London, e resta l'unico titolo iridato inglese. La partita entra nella storia per il gol fantasma di Hurst e per la tripletta dello stesso attaccante, unico caso in una finale mondiale. 30 luglio 2006, 20 anni fa, Top of the Pops chiude una stagione culturale che ha accompagnato 4 decenni di musica pop. La BBC manda in onda l'ultima puntata del programma musicale più longevo al mondo. Nel 1964 aveva portato ogni settimana in televisione la classifica dei singoli più venduti, eseguiti dagli stessi artisti, diventando un rito collettivo della cultura britannica. La chiusura arriva dopo anni di calo degli ascolti e del peso della classifica tradizionale nell'era digitale, segnando la fine di un format che aveva raccontato l'evoluzione della musica pop dal beat al rock, dal punk alla dance, fino alla stagione delle boy band. Frasi famose queste di Vasari: il disegno è il padre delle nostre arti. Giorgio Vasari, nato il 30 luglio del 1511 a Arezzo, morto il 27 giugno 1574 a Firenze, è stato un pittore, architetto e storico dell'arte italiano, fu artista poliedrico e uomo di lettere al servizio dei Medici e dei Papi, perfetta incarnazione della figura dell'artista colto e versatile del periodo tardo-rinascimentale. Come pittore di spiccato gusto manierista, fu a capo di importanti cantieri per i Medici, tra cui la decorazione del Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio o, per altre committenze, la decorazione del Salone dei Cento Giorni nel Palazzo della Cancelleria a Roma e alcune pale d'altare per il convento di Santa Croce a Bosco Marengo. Fu anche un importante architetto. Tra le sue opere in questo campo si ricordano il Palazzo della Carovana a Pisa e il complesso fiorentino degli Uffizi. Grazie Vincenzo, sempre interessante. Allora, prima di ascoltare in radio la proposta musicale di Vincenzo di oggi, andiamo a fare un salto sulle ultime notizie. Nancy ve la risparmio. Per gli ultra settantenni la carta, gli over 70, la carta d'identità sarà valida a vita, non si capisce perché si deve rinnovare, perché cambino identità dopo i 70, però va bene. Franco Baresi, ore di apprensione per l'ex colonna del Milan e della nazionale. Caldo e bollini rossi, temperature fino a 41 gradi. Mancini dice: farò giocare bene in Italia, i tifosi mi perdoneranno, speriamo. Ranieri, il direttore nuovo, direttore tecnico, farò innamorare gli italiani della nazionale. Cosa ridicola che la FIGC
ha fatto questa conferenza stampa ieri, appunto, di Ranieri e Mancini, e ha chiesto alle testate giornalistiche 500 euro per partecipare. Ce ne manca... Vabbè. Vediamo se c'è qualcos'altro. Vediamo sull'Ansa se c'è qualcos'altro. L'Ansa a quest'ora dà tante notizie, è solo economiche di solito. Vediamo. Toyota resta leader mondiale per il 7° anno di fila. Stellantis nel secondo trimestre più 13%, ricavi utile netto di 0,3 miliardi. Il prezzo del gas è in calo. Poi incendio, periodo in Grecia, 8.000 persone evacuate. A Creta il prezzo del petrolio è stabile, e questo è quanto. Bene, allora salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana, noi ci risentiamo, vi ricordo, oggi pomeriggio, stamattina, da partire dalle ore 9 il Consiglio Comunale, e poi noi ci risentiamo domattina, ci rivediamo, ci risentiamo su Facebook domattina alle ore 7:30 con il direttore. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Polanca con Diana.

0: E questo era Polanca con Diana, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Anche a radio vi auguro una buona giornata anche a voi, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate di Ippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: hear this old school joint? What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 085 800 33

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Vedi?
1: Presidente, chiedo di poter anticipare il punto
2: Direttore del
1: 7
2: Consiglio
1: sul
2: Comunale di
1: piano
2: Fiumicino, la
1: d'emergenza
2: parla il
1: comunale
2: dottor
1: al primo
2: professor
1: punto,
2: cavaliere
1: se
2: ufficiale
1: possibile,
2: Paolo
1: per la
2: Calafiori.
1: presenza del dottor Venieri che poi a mezzogiorno deve andare via.
3: Mettiamo ai voti la richiesta del consigliere Calafiore. Vabbè, lo vediamo dopo. Mettiamo ai voti la proposta del consigliere Calafiore per il lo spostamento del punto numero 7 al punto numero 1. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Grazie. Il consigliere Di Massimo Antonio, prego, mi voleva dire. Grazie. Allora, passiamo al punto che abbiamo appena spostato, al punto numero uno in pratica, il piano di emergenza comunale e provvedimenti. Illustra il punto l'assessore Albani. E
4: Grazie Presidente.
3: mi auguro che non arriviamo a mezzogiorno, visto che il dottor Vianiere deve andare via.
4: No, no. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio la consigliera Matone e i familiari della signora Ettore per aver insomma, consentito a questo cambio di programma che abbiamo richiesto proprio perché il dottor Vianiere, a cui do il benvenuto, che è geologo della Protezione Civile Regionale, mi aveva appunto chiesto di finire entro mezzogiorno perché ha un altro impegno. Do il benvenuto anche all'architetto Domenico Tudini che ha elaborato e realizzato il piano d'emergenza. Piano d'emergenza che abbiamo chiaramente fatto insieme agli uffici comunali, quindi al geometra Iacovoni e al dirigente Andrea Sisino, che ringrazio chiaramente, e in collaborazione con la nostra Protezione Civile e la nostra Croce Rossa, oggi sono presenti e abbiamo impiegato insomma, quasi 4 anni per terminarlo perché è veramente molto complesso, però insomma, siamo soddisfatti anche perché la Regione Abruzzo insomma, ci ha formalmente approvato questo piano e soprattutto ogni volta che abbiamo avuto qualche dubbio e perplessità ci siamo confrontati con il dottor Venieri e abbiamo fatto anche delle riunioni. Allora, noi al momento abbiamo, ad oggi, fino ad oggi, abbiamo in vigore un piano fatto nel 2012, che però era uno strumento, diciamo, di livello speditivo, cioè era orientato ad una risposta immediata ed era molto semplificato. E invece il nuovo piano è, diciamo che è uno strumento più standardizzato e, appunto, come dicevo prima, più corposo. Il piano del 2012 era nato per superare appunto l'esigenza immediata ed era incentrato quasi esclusivamente sulle azioni da compiere successivamente il verificarsi di un evento calamitoso. Invece il nostro, quello nuovo, si basa praticamente principalmente sulla prevenzione e poi chiaramente sulle procedure da attivare in caso di emergenza. E un'altra differenza che comunque definirei importante sono proprio i rischi. Nel vecchio piano venivano analizzati solo il rischio idrico, idrogeologico e il rischio sismico. Nel nuovo piano invece ne abbiamo 7. Abbiamo chiaramente il rischio idrogeologico idraulico, il rischio meteo, il rischio boschivo di interfaccia che riguarda chiaramente le pinete, il rischio ferroviario, per il quale comunque il comune ha diciamo, un ruolo marginale, che è quello di allertare enti superiori e gestire problematiche di soccorso alla popolazione coinvolta. Il rischio sismico, che è l'unico rischio che nel piano che non è prevedibile, mentre gli altri chiaramente lo sono. Il rischio neve ghiaccio e il rischio maremoto. Il rischio maremoto ha un tempo di ritorno di 2500 anni, quindi diciamo che non dovremmo avere questa difficoltà. Quindi dicevo, nel piano precedente ce n'erano solo due e una novità del nuovo piano è anche la gestione dei soggetti fragili, le prime chiaramente da soccorrere in caso di emergenza. Quindi su queste schede è scritto esattamente chiaramente il nome del loro caregiver, l'indirizzo dove si trovano queste persone fragili e inoltre anche il tipo di disabilità o di patologia che hanno e se sono se utilizzano degli strumenti come ad esempio l'ossigeno o qualcosa insomma dei supporti che sono vitali. E questo appunto, ripeto, è una novità data dalla normativa recente. Nel nuovo piano c'è anche il piano di comunicazione del piano di protezione civile, quindi ci sono una serie di passaggi che riguardano la fase di emergenza, la fase di, diciamo, di allerta, di preallerta e allerta, e ci sono anche una serie di procedure che avvieremo una volta approvato il piano e che poi vedremo. Dunque, possiamo, diciamo, passare al documento degli allegati. Come vi dicevo, gli elaborati allegati al piano sono una relazione generale, le cartografie che poi vedremo, cioè la tavola 1A che sono le aree soggette a rischio idraulico e maremoto, la tavola 1B che sono le aree soggette a rischio idrogeologico e boschivo, la tavola 2 che sono le aree di rischio e le aree di protezione civile, e la tavola 3 che sono le aree di protezione civile. Inoltre c'è appunto l'elenco delle persone fragili, l'elenco delle risorse, dei mezzi e materiali, che sono praticamente tutti quegli strumenti, tutti quei veicoli, autoveicoli e tutte quelle risorse umane che devono intervenire in caso di emergenza. Poi abbiamo le aree di accoglienza e le aree di attesa, abbiamo l'area di ammassamento, poi abbiamo le schede relative alla struttura e alle funzioni, poi vi spiegherò, una scheda relativa ai contatti con il centro funzionale, l'elenco delle aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico e a rischio boschivo, gli edifici strategici e la localizzazione dei presidi territoriali, oltre al piano della comunicazione e al piano della cartellonistica, che ha una disciplina, una normativa ben specifica. Dunque, i rischi li abbiamo elencati, vediamo appunto le tavole. Per le tavole, a questo punto passo la parola all'architetto Tudini.
0: Te l'apro qui, Domenico. Guarda.
4: Ok. Aspetta, quindi scusa Adriano, devo mettere la tesserina dell'ospite. Ok. Presidente, passo. Sì, scusi.
3: Prego.
4: Passo la parola all'architetto Tudini che ha elaborato il piano e ci spiega le tavole.
3: Architetto?
4: Domenico Tudini.
3: Benvenuto, prego.
2: Aspetta. Buongiorno. No. La prima tavola riguarda le aree soggette al rischio idraulico e al maremoto. Le fonti sono il nuovo PS DA e poi la cartografia relativamente, la delimitazione relativamente al fenomeno maremoto invece è data direttamente dall'ISPRA, che è l'istituto che vigila sulle coste di tutto il Mediterraneo. Il maremoto prevede due fasce sostanzialmente di pericolo a seconda dell'altezza dell'onda che si può generare a seguito di uno tsunami. Una prima fascia credo che vada fino ai 50 centimetri, che è quella linea tratteggiata rossa lungo la spiaggia. L'altra, che arriva fino a un metro, arriva oltre la strada statale adriatica fino alla pendice collinare. Ripeto, è un rischio molto limitato perché il tempo di ritorno è di 2400 anni. Storicamente non si è mai verificato sulle coste adriatiche se non nel Gargano, credo una volta, giusto? E in corrispondenza di un terremoto che c'era stato in Croazia, credo. Però a livello di messaggistica è importante tenere presente perché anche recentemente con il terremoto in Turchia è arrivato il messaggio di allerta. E naturalmente tutte quelle aree di accoglienza che sono state previste lungo la fascia costiera, quindi soggette al rischio maremoto, se in concomitanza anche di un rischio sismico, non potranno essere attivate, perché ci può essere una concomitanza di eventi, e quindi tutta la fascia costiera dovrà essere portata oltre la nazionale adriatica sostanzialmente. Per quello che riguarda il rischio idraulico, invece, l'aggiornamento è stato fatto secondo l'ultimo piano stralcio difesa alluvioni vigente, e dove sono inserite 4 classi di pericolosità, e diciamo che la parte riguarda sostanzialmente le foci dei fiumi Tordino e Salinello. La tavola 1B invece riguarda la tavola 1B invece riguarda il rischio idrogeologico, ossia sia le frane che il pericolo da scarpate, che anche il pericolo connesso al reticolo idrografico secondario, e il rischio boschivo di interfaccia. Il rischio boschivo di interfaccia, ossia quello che può generarsi a distanza di 200 metri dai centri abitati. Nel caso di Giulianova, quello che è la zona maggiormente esposta, diciamo che la zona della pineta litoranea, vicino sia ai campeggi che alle zone del lungomare nord. Il rischio invece idrogeologico, non ci sono tante grosse problematiche nel comune di Giulianova, sono comuni a tutta la fascia costiera adriatica. Però quello che è importante è il reticolo dei canali al mare, che in quanto a seguito di eventi temporaleschi particolarmente intensi, le bombe d'acqua che si generano, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche a mare deve essere tenuto sotto controllo per evitare che ci possano generare allagamenti sulla fascia costiera. Un'altra problematica, diciamo, generale del comune di Giulianova è dettata sostanzialmente dalla sua natura geografica, in cui la struttura a pettine, con i fiumi che scendono perpendicolarmente alla linea di costa, la ferrovia che la attraversa trasversalmente, i ponti e i sottopassi, generano delle interferenze che possono essere problematiche, importanti in caso di accesso delle vie di fuga oppure di accesso ai soccorsi. Giulianova ha 11 sottopassi, un cavalcavia, solo un cavalcavia e un passaggio a raso che adesso è interdetto, che è quello di via Nazario Osauro. Naturalmente non tutti i sottopassi possono garantire poi soccorsi con i mezzi dei vigili del fuoco più grandi. E poi sì, la carta successiva, la tavola successiva, la tavola 2 è una carta di sintesi in cui vengono messe in relazione in maniera sintetica le aree di rischio con le aree di attesa, di accoglienza, le aree di ammassamento e le principali strutture operative che intervengono in fase di emergenza, sede dei vigili urbani, carabinieri, capitaneria di porto, stazione polizia ferroviaria, guardia di finanza e il COC. La sede del COC a Giulianova è ancora in una fase di evoluzione, nel senso che l'attuale sede indicata, che è questa del municipio, essendo in una zona difficilmente accessibile in caso di emergenza, un edificio storico, è stata decentrata momentaneamente presso la sede operativa, parlo del COC, presso la casa cantoniera, sede operativa della Protezione Civile, per essere in futuro spostata definitivamente nella sede COC.com in via Lepanto, al posto della vecchia scuola, dove sarà un edificio finalizzato proprio come centro operativo. comunale, e Sedecom dovrebbe comprendere anche i comuni Bellante e di Mociano, secondo la definizione dell'attuale piano di protezione civile provinciale. La redazione del piano di emergenza comunale è propedeutica poi alla definizione dell'analisi della CLE, cioè delle condizioni limite per l'emergenza, in cui viene verificata la struttura del piano al seguito di un evento sismico, e quindi vengono analizzate tutte le strade di connessione e di accessibilità insieme alle aree di protezione civili, e vengono messe in risalto quali possono essere le deficienze indicate o dal piano di emergenza comunale oppure presenti sul territorio, che dovrebbero essere poi dovrebbero essere poi migliorate al fine di garantire l'efficienza del sistema. E poi le aree di protezione civile adesso le illustrerà direttamente l'assessore e entriamo nel merito.
4: Presidente, posso riprendere la parola?
3: L'ha già fatto, assessore, prego. No, assessore, basta alzare la mano.
4: Scusate. Allora, tavola 3. Adria, per favore. Dunque, nella tavola 3 vedete ci sono dei quadratini verdi, dei quadratini. Ah, a parte, scusate, mi sono dimenticata di dirvi che sui banchi avete il cartaceo, quindi se volete aprire le tavole, sì, no, di qua, oltre il computer. Quindi nella tavola 3 sono elencate, cioè sono individuate le aree di attesa, le aree di accoglienza e l'area di ammassamento. Le aree di attesa sono 14, sono distribuite all'interno della città e comprendono chiaramente anche tutti i quartieri e anche le frazioni, e sono in via Nervi, in via Ippodromo, in piazza Giovanni XXIII, che è il piazzale della chiesa di San Pietro, piazza Marà, piazza Generale Alberto Dalla Chiesa, piazza della Libertà, area Campo della Fiera, area piazza Bellini, via Gramsci, cioè il parcheggio del liceo, il parcheggio del centro commerciale I Portici, la piazza di Villa Pozzoni, l'area di via Iaconi a Colleranesco, il parcheggio di Villa Volpe, il parcheggio piazza della Trinità. Allora, non tutte sono pubbliche, ma questo, diciamo, che in caso di emergenza non conta, perché basta che il sindaco faccia un'ordinanza in quanto massima autorità di protezione civile comunale. Cosa sono le aree di attesa? Le aree di attesa sono i luoghi di prima accoglienza, dove le persone devono recarsi in caso di rischio. Lì riceveranno, appunto, come dicevo, assistenza grazie alla presenza dei volontari di protezione civile, che diranno loro come comportarsi e cosa fare. Le aree di attesa, diciamo che saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno. Nel caso, come diceva prima appunto l'architetto Tudini, l'area individuata dal piano si rendesse impraticabile nel caso di maremoto, la popolazione dovrà orientarsi verso un'area più sicura e chiaramente al di fuori della zona litoranea. Le aree di accoglienza sono invece 8. Sono il parcheggio della farmacia Parere Strobbe, la pista di atletica, il campo sportivo del Gualandi, il parcheggio di via Prato, l'area di via Filomena dei Castelli a Villa Pozzoni, l'area di via Fontenoce, l'area della piazza della Trinità e il parcheggio di via Trieste, che è quello del supermercato Sì. Le aree di accoglienza sono praticamente quelle aree all'aperto dove è possibile impiantare, diciamo, la cosiddetta tendopoli, quindi per accogliere nelle prime settimane le persone che magari hanno subito dei danni nella propria abitazione. Chiaramente, essendo Giulianova una città turistica, d'inverno si ovvierebbe a questo, diciamo, all'allestimento dell'area di accoglienza utilizzando le strutture ricettive che ci sono in città, anche per creare il meno disagio possibile alle persone coinvolte, perché insomma, viste le temperature basse. Dopodiché, dicevo appunto, le aree di attesa e accoglienza sono state individuate in base alle aree di rischio e alla distribuzione geografica della popolazione, appunto tenendo conto che per ogni tipologia di rischio chiaramente non è possibile individuare un'area universale. L'area di ammassamento, che è il quadratino giallo, è lo stadio Rubens Fadini, cioè nell'area di ammassamento praticamente in caso di emergenza faremo affluire tutti i mezzi del comune, di protezione civile eccetera, e tutte le risorse umane, quindi gli uomini che intervengono per svolgere funzioni di direzione, di coordinamento e chiaramente operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione. I soggetti fragili abbiamo già parlato. Gli edifici strategici devono mantenere chiaramente l'operatività, come diceva l'architetto Tudini, anche in una condizione limite di emergenza, cioè la condizione per la quale, nonostante il danno, l'edificio conserva l'operatività delle funzioni strategiche. Quindi passiamo appunto alle funzioni strategiche, che sono 9, cioè sostanzialmente quando si apre il COC, impulso del sindaco, all'interno dell'ordinanza del COC vengono elencate tutte le funzioni che devono, diciamo, coordinarsi in questa segreteria e che hanno ognuna di loro un ruolo ben preciso e devono attivare una procedura ben precisa. Le funzioni sono la funzione tecnica e di pianificazione, che è quella che sviluppa gli scenari previsionali circa gli eventi e mantiene i rapporti con vari componenti scientifici, o comunque ad esempio con la regione che ogni giorno emette il bollettino sul sito Allarmeteo. La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria, che anche in questo caso diciamo si raccorda con le strutture del servizio sanitario regionale e locale, rappresentando le esigenze sanitarie delle persone evacuate. In questo caso vengono coinvolte anche le assistenti sociali per il supporto appunto ai nuclei in carico. La funzione volontariato, che è determinante ed è chiaramente diciamo il responsabile è comunque il nostro dirigente, ma coinvolge le nostre organizzazioni di volontariato, e praticamente prima di tutto questa funzione delinea e aggiorna il quadro delle forze di volontariato in termini di risorse umane ma anche di mezzi. Poi abbiamo la funzione materiale e mezzi, cioè dicevamo prima, coordina l'impiego delle risorse comunali impegnate sul territorio in caso di emergenza, mantiene un quadro costantemente aggiornato sui mezzi e i materiali disponibili. In allegato, come vi dicevo prima, ci sono una serie di schede, per esempio c'è la scheda dei mezzi dove sono elencati i mezzi di proprietà del comune, i mezzi del gruppo volontari protezione civile e i mezzi della Croce Rossa che utilizzeremo eventualmente in caso di emergenza. C'è anche l'elenco delle funzioni per ognuna delle quali c'è un responsabile e l'elenco dei dipendenti comunali che vengono coinvolti, ognuno chiaramente di alcuni dipendenti comunali, ognuno per le proprie competenze in caso di emergenza. Funzione servizi essenziali è invece la funzione di raccordo con gli enti gestori dei servizi a rete, quindi parliamo di Enel, parliamo di Ruzzoreti, parliamo di, insomma, della rete gas eccetera. Poi c'è la funzione censimento danni a persone e cose, cioè praticamente si occupa del censimento dei danni causati agli edifici pubblici e privati, eventuali impianti industriali, servizi essenziali, e coordina l'impiego di squadre miste dei tecnici proprio per verificare in maniera speditiva l'agibilità degli edifici. Dopodiché c'è la funzione viabilità, di cui si occupa chiaramente il comandante dei vigili, e si coordina con le altre forze di polizia locale come carabinieri e appunto forze di polizia, proprio per regolare la viabilità locale, inibendo eventualmente il traffico nelle aree a rischio, e anche per la gestione chiaramente dei soccorsi. La funzione telecomunicazioni, che si occupa però in tempo di pace dell'organizzazione di una rete di telecomunicazioni che sia affidabile su tutto il territorio, anche eventualmente in collaborazione con gestori di telefonia e con i radioamatori presenti sul territorio. La funzione di assistenza alla popolazione, che raccoglie tutte le informazioni relative alla dislocazione di quella parte di popolazione che necessita di assistenza, quindi ricovero, pasti, trasporti eccetera, e delle varie necessità appunto di queste persone. L'attività di raccordo tra le funzioni, come dicevo, viene svolta da una segreteria di coordinamento il cui responsabile è il dirigente dell'area seconda. Quindi, come vi dicevo, appunto, ogni funzione ha un responsabile che per ogni rischio e in base alla fase, quindi attenzione, preallarme, allarme, tranne per il rischio sismico, perché abbiamo detto che non è un rischio prevedibile, ha un'azione ben precisa da eseguire. Adesso se prendiamo la tabella del piano di... ecco, adesso cerco di essere abbastanza sintetica. La pagina precedente, Adriana, per favore. Allora, questa è in condizioni di normalità. Che fa il sindaco? Il sindaco in condizioni di normalità, diciamo che ogni giorno verifica se sul sito di Allarmeteo ci siano appunto delle, come dire, delle comunicazioni importanti. Dopodiché c'è la seconda fase, quindi quella della tabella gialla, che è una fase di attenzione. E in questo caso, io scusate, devo prenderlo qui perché sennò... Ce l'hai lì? No, perché da qui a giù non vedo. Aspetta. Vabbè, adesso lo apro qui, così vedo meglio. Eccoci. Allora, scusate. Allora, nella fase di preallarme, il sindaco contatta chiaramente il responsabile del COC e attiva il COC. Dopodiché comunica l'attivazione del COC alla prefettura, alla regione e alla provincia e comunica l'entità di eventuali danni a persone o cose. Quindi l'obiettivo è assistere la popolazione e creare appunto un efficace coordinamento operativo locale. Dopodiché verifica con il supporto del responsabile della funzione tecnica e pianificazione la necessità di allertare la popolazione, in particolare se il rischio è circoscritto solo in un determinato quartiere, e attiva i presidi territoriali e il monitoraggio dei presidi. Allora, questa è una cosa chiaramente che noi facciamo ogni volta che arriva un'allerta da parte della regione. Cioè, che succede? Che quando c'è un'allerta, che sia gialla o arancione, comunichiamo alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, con cui abbiamo chiaramente delle convenzioni, la necessità di presidiare il territorio e di monitorare. Quindi loro generalmente escono con due squadre e monitorano i sottopassi e soprattutto i fiumi. Dopodiché si procede a tutte le verifiche con le funzioni che vi ho elencato prima, quindi ad esempio responsabile funzione materiale e mezzi, vediamo le reali disponibilità in atto, e comunica la fase di attivazione alla popolazione affinché la popolazione attivi i, diciamo, comportamenti di prevenzione e autoprotezione. Nella fase di allarme, quindi parliamo di praticamente allerta rossa, se il COC non è stato ancora attivato, chiaramente si attiva e ci si coordina anche con, in questo caso, con la prefettura, la regione e la provincia, e c'è anche qui l'attività di monitoraggio da parte delle associazioni e dalla parte chiaramente dei responsabili di funzione che abbiamo visto prima, e si attivano appunto i presidi territoriali, si verificano i mezzi, si comunica alla popolazione la fase di allarme. E chiaramente qui l'informazione è fondamentale. Come vedete, per ogni rischio, come vi dicevo prima, ogni responsabile di funzione ha un ruolo. Ora non li vediamo tutti, altrimenti comunque ce l'avete nel piano di protezione civile, quindi potete vederli bene lì. Come vi dicevo prima, però, appunto, c'è una procedura e ogni responsabile di funzione deve muoversi secondo la procedura che gli è stata assegnata. Allora, una novità del nuovo piano, dicevamo prima, sto per terminare, è il piano di comunicazione. Allora, la comunicazione sicuramente più efficace è quella che si fa in tempo di pace, quindi in periodo ordinario, e che è quella che faremo dopo l'approvazione del piano, cioè faremo una serie di incontri con i cittadini per illustrare loro il piano di protezione civile e soprattutto le aree di attesa e le aree di accoglienza e anche le modalità con cui vengono allertati i cittadini. Chiaramente coinvolgeremo anche le scuole, anche se negli anni passati abbiamo fatto diversi progetti insieme alle scuole, e inoltre c'è un'iniziativa che la nostra Protezione Civile fa due o tre volte l'anno, che si chiama Io non rischio. È un'iniziativa che viene fatta in piazza, dove appunto vengono spiegati i rischi presenti nel piano d'emergenza e le procedure da seguire in caso appunto di emergenza. Questo piano sarà pubblicato sul sito internet del Comune e su quello della Protezione Civile, sia in forma integrale che in forma, diciamo, ridotta e più schematica, proprio per essere facilmente fruibile da parte di tutti i cittadini. Poi stamperemo chiaramente anche degli opuscoli da distribuire e per quanto riguarda invece la comunicazione nella fase di previsione, come dicevamo, ogni giorno c'è il bollettino della Protezione Civile e se c'è un'allerta gialla viene comunicato al Comune, il Comune a sua volta fa un comunicato stampa che dirama anche alle testate giornalistiche locali per avvisare la popolazione. Dopodiché, nella fase di evento in atto, ad esempio al verificarsi di eventi di pioggia potenzialmente pericolosi, sempre tramite SMS, posta ordinaria e PEC, la regione comunica al comune se sono state superate le soglie pluvio-idrometriche dei nostri fiumi. La notifica costituisce una comunicazione dell'effettivo passaggio dalla fase di previsione alla fase di evento in atto. Nel post-evento invece si procede ad informare i cittadini e ad esempio i titolari di attività economiche sulle modalità per segnalare danni subiti e eventuali procedure per ottenere rimborsi. I canali informativi, allora, dicevamo, sito internet del Comune della Protezione Civile, post su pagine social, comunicati stampa da inviare alle emittenti locali, incontri pubblici, poi per le app istituiremo un canale WhatsApp dedicato esclusivamente all'emergenza, soprattutto che verrà utilizzato soprattutto nella fase di evento in atto per allertare i cittadini e per dire loro come devono comportarsi mano a mano appunto che la situazione evolve. Poi c'è l'alert system, che invece è un messaggio che abbiamo già sperimentato con la regione Abruzzo lo scorso anno, un messaggio di allerta che arriva sui cellulari di tutte le persone che si trovano nella zona. E inoltre, grazie all'ufficio tecnico, procederemo a un sistema di monitoraggio e allertamento sottopassi, quindi installeremo dei pannelli luminosi che in prossimità, abbiamo tutti i sottopassi in prossimità di semafori, quindi accanto ai semafori installeremo i pannelli luminosi che nei quali ci saranno delle comunicazioni, soprattutto quelle relative all'interdizione dei sottopassi, quindi sostanzialmente non avviseremo che i sottopassi sono chiusi e non sono transitabili. Per quanto riguarda, stessa cosa anche per monitorare il livello dei fiumi, anche se comunque sul sito della Regione Abruzzo c'è una piattaforma per il monitoraggio. Poi c'è una comunicazione diretta che diciamo si distingue in due tipi. Intanto ci sono le comunicazioni telefoniche, cioè per coloro che non hanno il cellulare c'è un messaggio registrato che fa squillare i telefoni fissi e dà indicazioni anche in questo caso sulle procedure da seguire per la popolazione. Nel caso di problematiche con l'energia elettrica, cosa che insomma accade spesso durante le emergenze, utilizzeremo le forme diciamo più come dire dei nostri nonni, cioè utilizzeremo le campane delle chiese, utilizzeremo gli altoparlanti e se proprio insomma è necessario, anche se è veramente difficile in una città come la nostra, utilizzeremo il porta a porta. Poi il consigliere Bonaduce ha dato una, se poi magari vuoi intervenire e dire che insomma quello che hai detto in commissione circa un'altra modalità di allertamento. Megafono altoparlante veicolare, come abbiamo fatto nel periodo di Covid, infatti le nostre associazioni hanno un megafono, quindi girano per la città proprio per diffondere massivamente i messaggi e basta. L'ultimo allegato è il piano della segnaletica, che insomma penso che conosciate tutti, sono sostanzialmente i cartelli che verranno messi nelle aree di attesa, nelle aree di accoglienza e in prossimità delle aree stesse, quindi con una freccia che indica la direzione, e anche nell'area di ammassamento. Sono questi, hanno delle specifiche già diciamo previste dalla normativa. E a breve, quindi una volta approvato il piano, la prima cosa che faremo sarà mettere la cartellonistica, dotare quelle aree di accoglienza che ancora non ce l'hanno di servizio non so, di corrente, quindi metteremo delle colonnine per la corrente. E poi cominceremo con la formazione. Presidente, io diciamo che ho terminato, vorrei però lasciare la parola al geologo dottor Venieri, che magari ci può dare qualche indicazione diciamo, molto più tecnica, e anche il ruolo della regione in questo caso. Grazie.
0: Grazie assessore Albani, prego.
5: Allora, il mio intervento sarà logicamente prettamente tecnico, un po' amministrativo, sulla procedura e l'iter burocratico che seguono i piani di emergenza comunali. Il nostro ruolo non è proprio quello di approvazione, questo piano quindi ci è stato inviato per una revisione, non ha il potere la Regione quindi di approvare oppure bocciare un piano. Però è importante perché comunque sia nelle linee guida nazionali sia in quelle regionali è prevista appunto la collaborazione con l'ente regionale per la redazione del piano e eventualmente ecco, l'apporto in alcune parti, ad esempio sugli scenari di rischio sismico, sono stati forniti dal nostro ente. Le linee guida emanate sono vecchie, datate, le precedenti erano 2008, con cui era stato approvato il precedente piano e, come già è stato detto, non conteneva alcune tipologie di rischio. Successivamente sono state emanate le linee guida nel 2018, però ancora dobbiamo recepire quelle nazionali del 2021, anche se in questo piano, devo dire, avendolo revisionato, in effetti alcune cose sono state già apportate a seguito di queste linee guida del 2021. Quindi una volta approvato poi in sede, ecco, i piani di protezione civile vanno approvati con delibera di consiglio. Gli aggiornamenti, la revisione ogni 3 anni va fatta con una delibera di consiglio, però ci possono essere anche degli aggiornamenti che possono essere fatti con delibera di giunta, un atto del sindaco, anche da parte del amministrativo, appunto dirigenziale, se si tratta logicamente di modifiche non sostanziali e quindi che non comportano la revisione un po' di tutte le procedure che sono state illustrate in caso di emergenza. E successivamente approvato va inviato sia alla nostra agenzia di protezione civile, alla prefettura e alla provincia, anche se adesso la provincia ha un ruolo un po' meno importante, no? Per quanto riguarda la protezione civile. È importante anche che venga inviato, perché poi noi teniamo conto un po' di tutti gli aggiornamenti, consideriamo che in Abruzzo purtroppo anche la nostra provincia è un po' indietro con gli aggiornamenti e quindi abbiamo solo un 30% di piani in linea generale su tutta la regione, ma anche la nostra provincia, aggiornati alle ultime linee guida. Ritengo che sia molto importante, perché ultimamente la tendenza è quella, non cito ecco le ultime anche vicende che hanno riguardato disastri recenti anche la nostra regione, comunque si va a vedere molto la questione legata alla prevenzione e quindi alla pianificazione. È successo a Senigallia, è successo in altri comuni in cui la prima fase di inchiesta a seguito di ciò che è accaduto ha riguardato la dotazione dei piani da parte dei comuni interessati, dei piani aggiornati di protezione civile. E non ultimo, infatti, è intervenuto anche un decreto a seguito di quello che è accaduto ad Ischia, che addirittura prevede, per un'inerzia prolungata da parte di un'amministrazione comunale di non aver redatto un piano comunale di protezione civile al suo aggiornamento, il commissariamento. Quindi c'è anche questo aspetto un po' da tener conto. Però io ritengo che il piano non va visto ecco, con la paura di poter poi avere un procedimento, è uno strumento utile che agevola sicuramente le fasi operative e fa sì che si disperdano meno le forze e di conseguenza aiuta anche a dialogare. È importantissimo anche coinvolgimento della popolazione con le esercitazioni, con la divulgazione che è stata detta, perché è importante che il cittadino sappia dove sono le aree di protezione civile e quali sono i rischi del proprio territorio. Tra l'altro Giulianova ecco, non è che ne presenta tantissimi rispetto, per fortuna qui vi siete risparmiati il rischio legato alle dighe, ad esempio lungo la valle del Vomano tutti i comuni sono investiti da 3 dighe importanti che sono a partire da Piaganini, Provvidenza e poi c'è quella di Rio Fucino che è quella praticamente del lago di Campotosto, quindi hanno un pensiero in più ecco. Con il Tordino e il Salinello, dove questi fiumi non sono presenti grossi invasi, almeno il rischio legato alle dighe e anche gli avvisi. Ecco, i sindaci lungo quella vallata del Vomano ricevono costantemente degli avvisi che poi diramo io dal centro funzionale, che sono legati alle aperture degli scarichi di queste dighe. Quindi da questo punto di vista Giulianova tra virgolette è fortunata, poi logicamente essendo una cittadina di mare che raddoppia la propria popolazione durante il periodo estivo, come tutte le cittadine di mare, ha problematiche diverse che sono anche difficili da prevedere in un piano. Il piano, l'ultima cosa dico, è importante che i piani di protezione civile devono essere anche un po' elastici, non esistono dei piani perfetti, perché è proprio nella filosofia che ha ispirato questi piani del metodo Augustus che quanto più un fenomeno tu cerchi di prevederlo nel momento in cui avviene, si manifesta, in maniera diversa, esplode in maniera diversa. Quindi la pianificazione deve essere abbastanza elastica. Sì, considero quella tipologia di rischio, gli scenari sono stati fatti, però come ad esempio per il rischio idraulico non è vincolante il PSDA in maniera, no, piano stralcio. Il comune magari può considerare altre zone che sa, conosce, che ad esempio per la collocazione delle aree di emergenza presentano i problemi e lo può inserire nel piano. Faccio un esempio da geologo, sui piani ad esempio il territorio del comune di Giulianova non ha tanti, non ha tanto rischio legato a frane, no? A movimenti gravitativi. Se si prende in maniera rigida il piano di assetto idrogeologico che classifica le aree in tre livelli di pericolosità, a volte nella pericolosità più alta sono comprese delle zone chiamate zone a deformazione lenta di versante, che per la pianificazione territoriale è importante, cioè se ci andiamo a mettere degli edifici potrebbero subire delle lesioni, ma per una tendopoli che ha il, diciamo, il, come si dice, l'utilizzo temporaneo dell'area, questa problematica può essere, quindi nella valutazione e nell'interferenza che nella scelta delle aree di protezione civile facciamo con queste mappe, bisogna usare un po', ecco, di buon senso, che sicuramente poi il massimo conoscitore del proprio territorio non è altro che il comune stesso con i propri tecnici, a partire dal sindaco, e quindi noi non dobbiamo insegnare nulla appunto al comune. Ecco, grazie.
0: Grazie dottor Venieri. Ci sono altri interventi? Ingegner Bonaduce, lei voleva... Prego.
6: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Dunque, ci troviamo ad approvare questo piano e devo dire ringrazio tutti gli operatori che ci hanno lavorato sopra, in particolare l'assessore Lidia Albani con tutto lo staff. L'Italia in materia di protezione civile è una di quelle che sta più avanti al mondo, vengono da noi a prendere esempio. Io ricordo il ministro Zamberletti, forse fu il primo che diede piano piano l'input, poi con lui insomma tutta un'altra serie di persone che si sono succedute, la tracimazione controllata della famosa diga, qualcuno se lo ricorderà, forse era ministro Gaspari all'epoca, e insomma di passi avanti devo dire che ne abbiamo fatti tanti, perché fare i piani, a parte per l'obbligo di legge, ma ci si augura che tutti gli eventi non succedano mai, ma ovviamente non ci possiamo far trovare impreparati, e questo è lo scopo fondamentale del piano. Noi andiamo a censire i vari rischi che possono essere alluvione, terremoto, frana, chiaramente ben consapevoli che siamo in una zona a bassa sismicità, per cui difficilmente qua arrivano i terremoti, magari noi lo sentiamo ma il terremoto è da un'altra parte, ci siamo trovati noi ad ospitare insomma magari chi aveva bisogno e chi era sfollato. Avere un piano serve per noi, abbiamo il COC, abbiamo il COM, proprio perché poi oltre ad avere il centro di comando comunale ne abbiamo uno intercomunale, perché si è individuato Giulianova come territorio adatto per dare anche supporto e soccorso a un'altra serie di comuni circostanti. Che ci dà in estrema sintesi il piano? Uno, cosa si deve fare in caso d'emergenza? Non ci si può improvvisare, non ci si può alzare la mattina e cominciare a capire come gestire l'emergenza, per cui sul piano trovo tutto quello che serve. Poi chi lo deve fare? C'è una ripartizione di compiti, un organigramma, e lì bisogna arrivare con le idee chiare, arrivare in maniera preparata a qualsiasi tipo di evento. Dove si va a fare cosa? Nel senso che giustamente il piano poi ci individua tutti i vari siti dove posso raccogliere la popolazione, dove posso organizzare la logistica. E infine, che dire, perché tutto questo poi non rimanga su carta, cioè perché non abbia semplicemente fatto il faldone in modo che se succede qualcosa arriva la procura e uno dice io sto a posto, era lì sulla scaffale, abbiamo fatto tutto. Ovviamente starà poi a noi fare due cose: uno, la divulgazione presso la popolazione in maniera semplice, perché se poi si pretende che ciascuno sappia tutto il contenuto del piano, ovviamente abbiamo sbagliato proprio il tipo di comunicazione. Però l'essenziale per far capire che cosa riesce o si può fare è fondamentale. Devo dire, veniamo dall'esperienza oramai di tanti anni, per esempio delle scuole. Nelle scuole periodicamente, due volte l'anno, si fanno le prove di evacuazione e ai ragazzi si fa provare ripetutamente. Alle volte chi entra in prima e arriva fino alla terza, quarta, quinta elementare la proverà 10 volte. Però questo, a parte a insegnare la gestione dell'emergenza nell'edificio, fa capire proprio alla persona cosa si deve fare in caso di emergenza, quando poi ti troverai in un albergo e di notte suona l'allarme antincendio, o quando in un centro commerciale magari suona l'evacuazione e così via. Devo dire, in commissione si discuteva pure, ecco, di allarmi. Quando parliamo di non deve rimanere tutto su carta, riporto una testimonianza storica di una 15 anni fa. Eravamo nelle scuole a fare le prove di emergenza e chiaramente si prova a fare tutto per bene. Che succede? Avevamo chiesto all'epoca a ciascuno di occuparsi di quello che gli era stato assegnato. Ai collaboratori scolastici era stato detto: staccate il gas e la corrente, perché in caso di terremoto, se c'è danno all'edificio, si potrebbe giustamente verificare qualche esplosione o qualche incendio. Poi che succede? Come si rimedia e cosa impari? Suona il preallarme, i ragazzi tutti sotto i banchi, e giustamente quello è tutto l'avvio della procedura. Quando siamo andati a suonare la seconda campana, non suonava più niente, perché l'operatore scolastico, purtroppo troppo solerte, aveva staccato già la corrente. Dove io vedo un po' di persone sorridere, però che abbiamo imparato da tutto questo? Che uno può mettere su carta tutto quello che vuole, ma poi le cose vanno provate, perché altrimenti la gestione poi pratica delle cose si scontra con la realtà dei fatti. Che si è rimediato? Siccome può succedere che non è l'operatore scolastico che va a staccare la corrente, ma magari manca e non ho il gruppo elettrogeno, quella è una situazione che si può verificare veramente. Per le scuole all'epoca abbiamo comprato le sirene da stadio, la classica trombetta per andare a fare il tifo, e si sono messe di scorta su ciascun edificio. Questa, che sembra una misura banale, però risolve tutti i problemi, perché in caso comunque abbia necessità di suonare e non funziona niente, attacco le sirene e con quelle sicuro vado. Io mi avvio a conclusioni. L'assessore Albani giustamente: necessità di suonare, non funziona niente, attacco le sirene e con quelle sicuro vado. Io mi avvio a conclusioni. L'assessore Albani giustamente diceva, tra le raccomandazioni c'è questo: se in un'emergenza manca ad esempio la corrente in città, non ho la possibilità di far suonare una serie di allarmi. Tra le varie c'è una raccomandazione, forse però un po' vecchiotta: suoniamo le campane delle chiese. Non c'è più il campanaro, eppure le campane giustamente magari oramai sono elettrificate. Si valuteremo tra le varie cose di introdurre per esempio degli allarmi sonori, tipo uno prende dei fuochi, delle batterie di fuochi d'artificio messe a disposizione di qualche incaricato, sparo dal porto e dall'area dello stadio, quindi al Lido, al paese, al Colle Renesco, che ne so, 5 colpi convenzionali. Se non è il 22 aprile o se non è la festa del Porto Salvo, la popolazione sa che se all'improvviso alle 3 del pomeriggio piuttosto che alle 9 di sera suona una serie

0: Grazie consigliere Bonaduce. Prego consigliere Motone.
1: Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti. Desidero esprimere il nostro sincero ringraziamento all'assessore Lidia Albani, alla Protezione Civile e agli uffici tutti per la redazione di questo piano di sicurezza. Avere un piano, uno strumento chiaro e organizzato è molto importante per la sicurezza dei cittadini e del territorio. Grazie ancora.
0: Grazie consigliere Matone. Se non ci sono altri interventi, io metterei a votazione il punto. Chi è favorevole? Allora, unanimità. Adesso mettiamo a votazione l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre un limite. Grazie.

0: A nome di tutto il Consiglio ringraziamo l'architetto Tudini e il dottor Venieri per aver, come dire, contribuito in maniera esaustiva a questo nostro progetto. Grazie e buona giornata. Passiamo al punto numero 2. Apposizione di una targa commemorativa presso la nuova sede del Centro per l'Impiego di Giulianova in memoria della dipendente Vera e Torre. Passo la parola al consigliere Federico Montebello.
1: Sì, Presidente, grazie. Visto che è una sua prerogativa la disposizione del Consiglio Comunale, se lei è d'accordo io vorrei discutere il punto di fianco alla consigliera Matone.
0: Prego, come ci mancherebbe.
1: Grazie.

Ok, ecco. Allora leggo la mozione e poi sicuramente spendiamo due parole. Allora, l'oggetto è apposizione di una targa commemorativa presso la nuova sede del Centro per l'Impiego di Giulianova in memoria della dipendente Vera e Torre. Considerato che la signora Vera e Torre, storica dipendente del Centro per l'Impiego di Giulianova, ha prestato servizio per molti anni, distinguendosi per competenza, disponibilità, umanità e senso del dovere, diventando un punto di riferimento sia per i colleghi sia per l'utenza. Vera e Torre è prematuramente scomparsa nel 2024 a seguito di una grave malattia, lasciando un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerla e di lavorare al suo fianco. La memoria delle persone che hanno dedicato la propria vita al servizio della comunità costituisce un patrimonio morale e civile da preservare e tramandare. Rilevato che la nuova sede del Centro per l'Impiego di Giulianova rappresenta un luogo simbolico e particolarmente significativo nel quale custodire il ricordo di chi ha contribuito con il proprio lavoro alla storia dell'ufficio. L'apposizione di una targa commemorativa costituirebbe un gesto di riconoscenza istituzionale e di memoria condivisa nei confronti di Vera e Torre e della sua famiglia. Ritenuto opportuno promuovere un'iniziativa che valorizzi l'impegno, la dedizione al servizio pubblico e il valore umano espresso da Vera e Torre nel corso della propria attività lavorativa, si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivarsi presso gli enti competenti ed in particolare presso la Regione Abruzzo e gli uffici competenti del Centro per l'Impiego affinché venga autorizzata e realizzata l'apposizione di una targa commemorativa presso la nuova sede del Centro per l'Impiego di Giulianova dedicata alla memoria di Vera e Torre. A collaborare con gli enti interessati per individuare le modalità amministrative e organizzative più idonee alla realizzazione dell'iniziativa. E infine a promuovere, in occasione dell'apposizione della targa, un

evento pubblico di commemorazione coinvolgendo la famiglia della dipendente, i colleghi, le istituzioni e la cittadinanza. Il testo proposto per la targa è il seguente: in memoria di Vera e Torre, il tuo sorriso continua a vivere in questo luogo e nel cuore di chi ti ricorda. Allora, questo era il testo della mozione, una mozione che è stata presentata solo inizialmente da me e dalla consigliera Matone, ma che poi è stata sottoscritta da tutto il Consiglio Comunale, e quindi non nasce da un'iniziativa personale, ma da un'idea condivisa inizialmente da tutti i dipendenti del Centro per l'Impiego di Giulianova, che hanno sentito il desiderio di lasciare un segno concreto del ricordo di Vera e Torre, che, come dicevamo, è una storica dipendente del Centro per l'Impiego di Giulianova, che ha prestato servizio per molti anni distinguendosi per competenza, disponibilità, umanità e senso del dovere, e diventando un punto di riferimento sia per i colleghi e sia per l'utenza, e che purtroppo è tristemente e prematuramente scomparsa nel 2024, lasciando un ricordo in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla e di lavorare al suo fianco. Insieme ai colleghi, oggi è presente il responsabile del Centro per l'Impiego, il dottor Quarchioni, in rappresentanza di tutto l'ufficio, ed è presente anche uno dei dipendenti, Gabriele Filipponi. Avevamo appena appeso una foto di Vera all'interno dell'ufficio quando ci siamo guardati e ci siamo detti che probabilmente non bastava. Una foto era sicuramente importante, bellissima come lo era lei, ma non rendeva giustizia a quello che Vera aveva rappresentato per tutti noi. Ed è lì quindi che è nata l'idea della targa, in seguito alla quale, per tramite di Alessandra, della consigliera Madonna, abbiamo concordato con la famiglia, oggi in parte presente, che ringrazio e saluto con affetto, Annalisa, Alessio e Benedetta. C'è anche Domenico, buongiorno, perdonami. Concordammo di chiedere di apporre una targa non appena si fossero conclusi i lavori del nuovo ufficio. Siccome siamo ormai prossimi all'apertura, insomma, eccoci qui che abbiamo presentato la mozione. Prima di spendere due parole su Vera e Torre, ci sono due ringraziamenti che devo e che voglio necessariamente fare. Il primo è al sindaco Costantini per essersi mostrato apertissimo e disponibilissimo già un anno fa, quando anticipai questo discorso, e nuovamente qualche giorno fa, quando poi l'ho avvisato che avremmo presentato la mozione, si è mostrato da subito favorevole, ma questo lo voglio dire davanti alla famiglia, che è giusto che lo sappia, ancora con maggiore entusiasmo nel momento in cui ovviamente ha collegato il legame di parentela tra Vera e Torre e la consigliera Alessandra Matone. E il secondo ringraziamento lo voglio fare all'intero Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, oggi purtroppo il cittadino Hernandez è assente, perché tutti i gruppi, a partire su proposta del consigliere Bonaduce, durante la riunione dei capigruppo, non appena abbiamo detto che avremmo presentato questa mozione, hanno deciso di sottoscriverla tutti quanti in modo unitario, quindi di fatto la mozione è firmata e presentata da tutti i gruppi del Consiglio Comunale. L'unica eccezione è Daniele, ma semplicemente perché purtroppo non poteva essere presente alla capigruppo, ma insomma sono sicuro che sia con noi anche lui. Detto questo, due parole per quello che è stata per me Vera, ovvero molto più di una semplice collega, ma è stata letteralmente una guida. Grazie al responsabile del Centro per l'Impiego, il dottor Quarchioni, che sicuramente dopo vorrà spendere due parole, ho avuto la fortuna di essere affiancato a lei per i primi mesi che fecero seguito alla mia assunzione. E posso dire, sicuramente senza esagerare, che se non tutto, sicuramente una buona parte di quello che oggi so del lavoro che svolgo lo devo a lei. Stare al suo fianco mi ha insegnato il valore della professionalità,
il rispetto per le persone e del senso del dovere, ma soprattutto la cosa più preziosa, più importante di Vera è che lei non insegnava con le parole, ma insegnava con l'esempio. E chi l'ha conosciuta sa bene che Vera riusciva a coniugare competenza e umanità, come pochissime persone sanno fare, tant'è che era un punto di riferimento letteralmente per tutti, per i miei colleghi sicuramente, ma anche per i cittadini che ogni giorno si rivolgevano al nostro ufficio e che spesso, ancora oggi, capita che entrano e chiedono di lei. E credo che non esista riconoscimento più grande di questo per chi ha dedicato una vita al servizio degli altri. Per questo riteniamo che una targa nella nuova sede del Centro per l'Impiego non sia soltanto un ricordo, ma un gesto di gratitudine verso una donna con la D maiuscola che ha dedicato una parte importante della sua vita al servizio della comunità di Giulianova e non solo. Alla sua famiglia vorrei dire tantissime cose, ma nulla che non sappiano già. Pertanto mi limiterò a dire semplicemente grazie per aver condiviso con tutti noi una persona così speciale. Sono sicurissimo che ovviamente questa mozione sarà approvata all'unanimità, ma perché quella targa non servirà soltanto a ricordare la persona che è stata Vera, servirà ad accogliere e a raccontare a chi entrerà in quell'ufficio tra 10, 20, 30 anni, e in quell'ufficio che per tanti anni è stata anche casa sua, che lì ha lavorato una persona capace di fare il proprio dovere con competenza, umanità e un sorriso che nessuno di noi ha dimenticato. Grazie.

0: due parole. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i gruppi consigliari che hanno sottoscritto insieme a me e al consigliere Federico Montebello questa proposta di mozione. Il carattere condiviso attribuisce ulteriore valore al suo significato istituzionale e umano e testimonia la volontà comune di rendere omaggio alla memoria di Vera e Torre. Con questo atto il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere il valore del percorso umano e professionale di Vera e Torre, storica dipendente del Centro per l'Impiego di Giulianova, che ha prestato servizio per molti anni distinguendosi per competenza, disponibilità, umanità e senso del dovere, divenendo un punto di riferimento per i colleghi e per l'utenza. L'apposizione di una targa commemorativa presso la nuova sede del Centro per l'Impiego assume pertanto un significato particolarmente profondo. Tale sede costituisce un luogo simbolico e significativo nel quale custodire il ricordo di una persona che con il proprio lavoro ha contribuito alla storia dell'ufficio e ha espresso quotidianamente dedizione al servizio pubblico. La targa non rappresenterà soltanto un segno di memoria, ma costituirà un gesto concreto di riconoscenza istituzionale e di memoria condivisa nei confronti di Vera e Torre e della sua famiglia. Desidero inoltre dare lettura del messaggio di ringraziamento della figlia, mia nipote Annalisa. A nome mio e della famiglia Torre Malorni, desidero ringraziare tutti voi per questo gesto così significativo. Il centro per l'impiego per mia madre non era soltanto il luogo in cui lavorava, era la sua seconda casa. Qui aveva trovato una famiglia fatta di colleghi che stimava e a cui voleva bene e ogni giorno svolgeva il suo lavoro con passione, dedizione e attenzione verso tutte le persone che incontrava. Sapere che il suo ricordo continuerà a vivere proprio qui, nel luogo che lei ha tanto amato, ci riempie di emozione e di gratitudine. Sono certa che ovunque sia oggi ci stia sorridendo e ci stia guardando con affetto che ha sempre avuto verso tutti. Grazie.
1: Presidente, se per lei va bene, invitiamo il responsabile del centro dell'impiego.
2: Prego, dottor Quarchioni. Se vuole, dove preferisce, pure qua su sopra.

0: 24. Sí.
1: Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente, i consiglieri tutti e naturalmente il Sindaco e gli assessori per aver portato in questo consesso un'emozione a noi molto cara. E rassicuro sul fatto che la sede del centro per l'impiego, dove Vera ha operato, era casa sua e anche la prossima sede sarà casa sua. Sono onorato di aver ricevuto questo invito da parte della famiglia ad esprimere un breve ricordo della carissima collega e in un certo senso sorella Vera Ettore. Le prime cose che fossero essi colleghi o utenti, era una persona sempre pronta verso gli altri e si immedesimava nelle situazioni maggiormente di difficoltà delle persone per cercare di alleviarle e risolverle con il massimo dell'umanità e della professionalità possibile. L'affidabilità, l'onestà per cui sia sul lavoro che personalmente avrei potuto affidargli qualunque compito e qualunque altra cosa con la certezza che lo avrebbe assolto il grande spirito di sacrificio anche personale e il senso del dovere davvero unico ne costituiva la propria cifra. Un altro tratto maggiormente personale che voglio sottolineare e che mi ha sempre colpito della nostra carissima Vera è che ogni giorno quando entravo in ufficio lei era sempre solare, sorridente e esprimeva la sua grazia elegante che trovo che sia stato uno dei suoi tratti distintivi che lei trasmetteva con stile, semplicità ed armonia. Di Vera poi ho sempre ammirato il legame in unità con la famiglia, che umanamente metteva sempre al primo posto. La tenerezza che trasmetteva quando parlava degli

0: Sindaco, prego.
1: Sì, sembra quasi superfluo fare un intervento dopo quelli che mi hanno preceduto, ma sento il dovere di farlo come capo dell'amministrazione comunale, ringraziando voi, in primis la consigliera Matone e poi il capogruppo Federico Montebello, perché ci date l'opportunità oggi di ricordare Vera Torre, che si è contraddistinta per professionalità, è stata una dipendente modello, è stato uno di quei dipendenti pubblici. Molte volte sentiamo trattare non proprio bene i dipendenti pubblici. Lei è stato un dipendente pubblico modello e quindi era doveroso, e vi ringrazio perché ci avete dato la possibilità di ricordarla in questa sala, che ricordo a tutti è la più importante assise civica del comune di Giulianova. Personalmente, sapete tutti, forse magari le nuove generazioni non lo sanno, l'amicizia che lega la mia famiglia, la famiglia Torre, e quindi sono veramente contento e felice quando mi era stata proposta dal consigliere Montebello. Non abbiamo esitato neanche un minuto e naturalmente la ricorderemo nel giorno in cui sarà inaugurata e scoperta questa targa all'interno del nuovo ufficio. E devo dire che ci avete dato anche la possibilità, e quindi ringrazio naturalmente tutta la famiglia, ci avete dato anche la possibilità di ricordarla, magari non eravamo stati così attenti nel momento della sua partenza durante il funerale, durante quei momenti complessi e difficili. Però io dico sempre, c'è sempre possibilità di rimedio, e vi ringraziamo perché ci avete dato l'opportunità di ricordarla. Naturalmente ci siamo emozionati tutti nel ricordo che ha fatto il consigliere Montebello, la consigliera Matone, gli ex colleghi, e questo fa comprendere quanto è stato importante il suo passaggio su questa vita terrena. Ricordatevi che tutti quanti ce ne andremo, però se una persona ci lascia prematuramente, quindi anche avendo meno tempo per trasmettere chi è realmente, lei ha avuto poco tempo, però noi oggi siamo qui tutti a ricordarla, significa che Vera è stata una persona straordinaria e continueremo a ricordarla appunto tutte le volte che andremo al centro per l'impiego, perché il Consiglio Comunale sta per deliberare un atto che darà la possibilità al sottoscritto di intercedere con la Regione Abruzzo per far sì che questa targa venga posata, io spero addirittura prima dell'inaugurazione del centro, che dovrebbe essere prevista per la settimana prossima. Quindi io ringrazio tutti i gruppi consigliari, ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato affinché oggi si arrivasse al licenziamento di questo documento, e mando un abbraccio affettuoso sia alla consigliera Matone che a tutta la famiglia.
0: Grazie Sindaco. Sì. Prego, Assessore Di Carlo.
2: Salve, buongiorno. Per me è un momento particolare perché la mia famiglia era molto legata alla famiglia Torre, e quindi questo per me è un momento intimo. Vera era un'amica di famiglia, una persona sincera, affettuosa, discreta, della quale conserveremo tutti, in modo particolare la mia famiglia, un prezioso ricordo. Ricordo che siamo ben felici di rafforzare, anche seppur simbolicamente, con la posizione di questa targa.
0: Grazie Assessore Di Carlo. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie.

0: Scusate. Allora passiamo al punto numero 3. Allora, richiesta di revisione delle modifiche alla viabilità via Tondere-Velle e di avvio di uno studio organico sulla mobilità nel centro del Lido, presentato dal capogruppo PD. Passo la parola al consigliere Matone, prego.
1: Presidente, un attimo che prendo la documentazione.
0: Sì, con calma.
1: Allora, grazie. In data 26 maggio abbiamo depositato un ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta di revisione delle modifiche alla viabilità di via Tondere-Velle e di avvio di uno studio organico sulla mobilità del centro del Lido, conseguentemente alla modifica disposta dall'amministrazione comunale della viabilità di via Tondere-Velle nel tratto ovest di via L'Orsini. Sul piano normativo richiamavamo l'articolo 36 del Codice della Strada, che impone ai comuni la redazione dei piani urbani del traffico, PUT, per ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. E ricordavamo che la giurisprudenza amministrativa aveva più volte ribadito che gli interventi puntuali sulla rete viaria devono inserirsi in un quadro di pianificazione generale rappresentato dal PUT. Sul piano tecnico avvertivamo che un intervento sulla viabilità di una singola via senza un'analisi complessiva rischiava di essere inefficace e di spostare problemi nelle aree limitrofe anziché risolverli. Pertanto chiedevamo di sospendere cautelativamente l'attuazione di qualsiasi modifica alla viabilità di via Tondere-Velle, poiché all'epoca, il 26 maggio ancora non veniva attuata, di avviare uno studio tecnico complessivo affidato a professionisti qualificati, di garantire un approccio partecipativo con i cittadini e le associazioni di categoria. L'amministrazione ha ignorato questo ordine del giorno, non ritenendo cautelativamente di sospendere tale modifica. In data 1 luglio, a seguito di un mio accesso agli atti del 30 giugno, chiedevamo se la deliberazione di giunta comunale numero 69 del 14 maggio 2026, con cui era stato disposto il doppio senso, fosse stata preceduta da alcuna relazione tecnica o parere formale, e il comandante della polizia locale di Giulianova, il dottor Iussini, formalmente dichiarava che, essendo un atto di indirizzo, non necessitava di un parere tecnico e pertanto non risultava essere stato reso alcun parere tecnico. Bene. Successivamente a ciò apprendiamo che viene presentato un esposto da parte del comitato cittadino no al doppio senso di via Tondere-Velle. La squadra di PG della sezione Polizia Stradale di Teramo effettuava un sopralluogo tecnico nel tratto di via Tondere-Velle, le cui risultanze sono state cristallizzate in un atto ufficiale della Polizia di Stato trasmesso alla Prefettura di Teramo, nel quale viene dichiarato: l'asse stradale in questione, tenendo come riferimento la direttrice Montimare in corrispondenza del civico 41, ha una larghezza complessiva di 5,40 m, rilevata nell'interasse della striscia di margine continua presente sulla sinistra della carreggiata all'interasse della linea di demarcazione degli stalli di sosta posti sulla destra, fungibile a margine destro della carreggiata stessa. In relazione a quanto accertato, visto il piano viabile largo 5,40 m, manca la striscia longitudinale di mezzeria Le ipotetiche corsie di marce sono larghe 1,270 m, contravvenendo le disposizioni dell'articolo 140 del regolamento di attuazione del codice della strada, che prevede la larghezza della corsia di marcia pari a 1,275 m in centro urbano. Ergo, la polizia stradale dichiarava che la larghezza della carreggiata è di 1,540 m, che la larghezza delle corsie è di 1,270 m ciascuno, ha accertato la violazione dell'articolo 140 del DPR 16 dicembre 1992 numero 495, che è il regolamento di esecuzione del codice della strada, che fissa il minimo di 2,75 m per le corsie in centro urbano, nonché ha accertato l'assenza della striscia longitudinale di mezzeria, elemento essenziale per la circolazione in doppio senso. Tale accertamento è stato trasmesso in via ufficiale all'autorità prefettizia e successivamente il prefetto, in una nota, ha chiesto al sindaco conto delle azioni che intendesse intraprendere a seguito di questa relazione. Subito dopo, l'amministrazione che cosa ha fatto? Ha disposto l'apposizione della striscia longitudinale di mezzeria sull'Anzanella, però l'Anzanella, quello che non dobbiamo dimenticare, che l'Anzanella è separata dalla carreggiata da una striscia di mezzeria di margine continuo, e sul punto l'articolo 40,9 del codice della strada è chiarissimo. Infatti dice che le strisce di margine continuo possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che devono effettuare una sosta di emergenza. Se l'Anzanella è al di là della striscia di margine continuo, essa è fuori dalla carreggiata percorribile. Quindi apporvi la striscia di mezzeria non amplia la carreggiata, perché la carreggiata rimane sempre quella di 1,540 m e le corsie rimangono sempre di 2,70 m ciascuno. Quindi, per tutte le ragioni che ho appena esposto, chiediamo a questo consiglio comunale, al sindaco e alla giunta di anche a seguito del ricorso presentato dinanzi al TAR dal comitato di cui ho appena parlato, di revocare immediatamente le ordinanze 146 e 152 del maggio 2026, di rimuovere la segnaletica apposta sull'Anzanella, in quanto così come collocata in modo difforme da quanto prescritto dall'articolo 45, e di avviare uno studio tecnico organico sulla mobilità del centro. Inoltre chiediamo a questa assise civica di predisporre il nuovo piano urbano del traffico, il PUT, in quanto quello attualmente applicato è stato approvato con deliberazione di consiglio numero 122 del 12 agosto 2008. E non dobbiamo dimenticare che il comune di Giulianova rientra proprio tra i comuni obbligati alla redazione del PUT ai sensi del decreto ministeriale 2 gennaio 1996, che prevede un aggiornamento ogni 2 anni. Quindi siamo un po' fuori, in quanto l'ultimo PUT è stato approvato nel 2008 e non è stato neanche revisionato. Il PUT è necessario per adeguare la mobilità cittadina ai cambiamenti dei flussi di traffico, per migliorare la sicurezza stradale, fluidificare la circolazione e ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico. Oltre al PUT, chiediamo a queste assise di avviare anche l'iter per l'approvazione del PUMS, che sarebbe Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è uno strumento di pianificazione strategica della durata di 10 anni, che mira a soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle merci nelle aree urbane, migliorando la qualità della vita attraverso la sostenibilità ambientale, la sicurezza e l'integrazione di tutti i mezzi di trasporto. Il PUMS dovrebbe contenere al suo interno anche il biciplan o piano di mobilità ciclistica, coinvolgendo i comuni limitrofi per realizzare una rete di percorsi ciclabili che colleghi le frazioni di Colleranesco, Villa Pozzone, Villa Volpe al Lido. Grazie.
0: Grazie consigliere Matone. Prego, assessore Di Carlo.
2: Grazie presidente. Allora, ho ascoltato attentamente, anche letto attentamente quanto osservato dalla consigliera Matone. Si sente? E come si fa ad alzare qui il volume? Me lo devo mangiare praticamente. Allora, ok. Allora, detto ciò, ci sono alcuni chiarimenti da fare, probabilmente non ci sono stati dovuti approfondimenti in quest'ordine del giorno, in questo emendamento. Dico semplicemente che il codice della strada fa riferimento a quella che è la segnaletica stradale, ma in realtà le misure minime adottate per quanto riguarda la viabilità e quindi l'asse stradario sono in realtà indicate nel decreto ministeriale del novembre del 2001, che fissava 2,75 metri la larghezza minima di una corsia transitabile e carrabile. Ma poi il decreto ministeriale dell'aprile 2004 precisa che quelle indicazioni del decreto ministeriale precedente del 2001 valevano esclusivamente per le strade di nuova costruzione e per i nuovi tronchi stradali, quindi faceva salvo tutto l'esistente. Ora, prendendo in considerazione, e grazie alla ricerca svolta dall'ingegner Paolo Bonaduce, quella strada è stata istituita nel 1912 dal Consiglio Comunale. È una strada che però quasi 100 anni è stata a doppio senso, poi improvvisamente nel 2008 è stata resa a senso unico. Se andate a leggere bene in maniera approfondita il PUT, lo stesso PUT dichiara che quella è una problematica che poi crea delle situazioni importanti di traffico su via Marconi e via Tondervel. Sentito informalmente, ma anche coloro che comunque rappresentano poi il comitato di via Tondervel lo hanno sentito, così informalmente mi è stato detto dall'ingegner Cera, che è colui che ha redatto il piano, quella via deve essere e doveva essere sempre a doppio senso, perché quella è la logica, ma è anche di semplice intuizione, nel senso che è la principale arteria di uscita dal centro del Lido. Noi abbiamo via D'Annunzio, via Tondervel e poi abbiamo via Salerno, via La Spezia, ok? Ora, di queste tre arterie, due sono un po' più periferiche, via D'Annunzio e via Salerno, e questa è la principale arteria di uscita dalla città. Il piano urbanistico del traffico, ma qualsiasi piano urbanistico del traffico, prevede che le vie di uscita da un centro prevedono e permettono una viabilità migliore in uscita che in entrata, perché altrimenti si formerebbe la congestione del traffico. Ora, io capisco che voi volete raccogliere quelle che sono le stanze di alcuni cittadini, per carità, che noi anche in maniera formale e informale abbiamo fatto dei comunicati stampa, siamo andati in radio confrontandoci con i rappresentanti, anche informalmente ho incontrato alcuni cittadini, molti dei quali tra l'altro sono dei miei conoscenti. Oggi via Quarnaro, o meglio dal PUT via Quarnaro, è una via residenziale che veniva utilizzata in realtà come via primaria, e già questo è errato, perché te lo dice il PUT. Cioè, secondo una logica, via Quarnaro doveva essere la via di esodo dal centro cittadino con un incrocio con via Marconi. Scusa, sbagliato. Sì.
0: Chiedo scusa, consigliere Bonaduce.
2: Consigliere
0: Bonaduce, scusa. Facciamo finire l'intervento.
2: Allora, via Bucari doveva essere. Sì, no, ho sbagliato via, ha ragione. Via Bucari è una via residenziale. Ok, e che se andiamo a vedere anche via Bucari non avrebbe avuto, secondo il decreto ministeriale del 2001, la sufficiente larghezza per rendere parcheggio, zanella, marciapiede e transito. Ma se solo immaginiamo che la stessa via Town de Revel a est è comunque sempre stata a doppio senso di marcia. Io ora capisco che voi volete raccogliere queste che sono le istanze e poi fate dei riferimenti magari non sufficientemente approfonditi dal punto di vista tecnico, però questa amministrazione si è sempre distinta e si è distinta da chi precedentemente ha amministrato, anche facendo scelte impopolari come questa, ma giusta. E perché nell'amministrare poi bisogna avere il coraggio di cambiare, di uscire da quelle zone di comfort che fanno magari star bene alcuni, ma non in realtà la collettività. Questo è quello che distingue questa amministrazione dalle precedenti. E voi, purtroppo, mi dispiace, continuate su quella strada, no, che poi ha portato nella precedente amministrazione Costantino I all'estinzione del vostro partito dal Consiglio Comunale. Però continuate cavalcando queste che sono sicuramente scelte impopolari, ma che però sono giuste, perché oggi non si può, no, dire che fare via Town de Revel a doppio senso sia una scelta illogica, ma anche visivamente, anche se adesso in questi giorni voi state utilizzando quella viabilità, penso che ve ne renderete conto. Capisco che magari sono state raccolte 300-400 firme e quindi volete cavalcare quell'onda lì, però pensate alla città, pensate a migliorare la viabilità della città, immaginate i mezzi di soccorso che zig zag dovevano fare, immaginate la congestione del centro. Cioè, queste cose poi le dovete valutare e le dovete anche apprezzare, e invece vedo che purtroppo le contestate. Permettetemi questa osservazione, ma è quello che in realtà in qualche modo ha contraddistinto questa amministrazione. Quando abbiamo fatto le scelte impopolari del mercato, capisco che era impopolare, ma era giusto, così come abbiamo scelto di togliere 100+ posti auto dal lungomare, ma per rendere un lungomare quel tratto centrale sicuramente più vivibile, perché abbiamo ampliato la parte ciclabile, perché abbiamo messo i semafori lì dove passavano abitualmente 1200 persone mese con il rosso, e qualcheduno dai banchi dell'opposizione diceva che avevamo sbagliato, quindi era giusto continuare a far transitare senza sanzionarle 1200 persone, così come dicevo lo spostamento del mercato che abbiamo fatto, così come credere e investire per primi nel turismo. Cioè, questo è quello che ha contraddistinto la nostra amministrazione da chi precedentemente in realtà temeva scelte impopolari. Noi facciamo scelte impopolari, lo capiamo, ma sono scelte giuste e logiche. E spero di essere stato anche abbastanza esaustivo nel spiegarvi dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista poi della funzionabilità e della viabilità e della vivibilità, che non riguarda solamente coloro che vivono quel breve tratto di strada, ma bensì dell'intera collettività. Grazie.
0: Grazie Assessore Di Carlo. Se non ci sono altri interventi, per consigliere Matone.
1: Vorrei replicare, se possibile. Allora, possiamo replicare?
0: Sì, no. Può replicare, però magari avrei preferito far fare altri interventi, okay. Perché il consigliere Di Massimo Antonio mi chiedeva la parola, e poi magari passiamo alle repliche. Che dice? Il consigliere Di Massimo Antonio.
3: Allora, va bene, io non ho intenzione di aggiungere nulla a quanto detto dalla consigliera Matone. Dal punto di vista tecnico, diciamo, è stata piuttosto esaustiva e chiara. Riparto da quello che diceva l'assessore Marco Di Carlo, rispetto al quale appunto c'è una lontananza proprio in termini di visioni, ma questa è una cosa di cui abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di parlare in questa assise in diverse occasioni, proprio rispetto a quella che è il concetto di democrazia partecipativa e l'assessore Di Carlo invece è un sostenitore appunto della democrazia rappresentativa, come a dire abbiamo ricevuto mandato e facciamo scelte impopolari. Io non sono d'accordo sull'utilizzo di questo termine, insomma questa amministrazione si è contraddistinta per fare scelte tutt'altro che impopolari. In questo caso utilizzerei un altro termine, un pochino forte ma concedimelo, autoritarie, scelte autoritarie, non impopolari. Perché dico questo? E parto proprio da alcune frasi che mi sono segnato. Capisco che voi volete raccogliere le istanze di una parte dei cittadini. Allora, questo è un problema. L'utilizzo di questo pronome, voi, è un grande problema. Noi tutti, e soprattutto l'amministrazione comunale, dovrebbe raccogliere le istanze dei cittadini, tutti quanti. Quel 200-300 firme mi sembra ingiusto, perché non ci sono cittadini di serie A e di serie B, tutti quanti, voi siete la giunta comunale di tutti, l'amministrazione di tutti, anche di quei 200-300. E allora dire noi abbiamo fatto comunicati stampa e trasmissioni per spiegare non va bene, perché si dovevano fare appunto delle attraverso i comunicati stampa. Allora, vede assessore, ci diamo del lei solo per questioni diciamo istituzionali, non per altro. I percorsi partecipativi servono proprio a questo. Quindi capisco, ripeto, quella che è la posizione diversa in questi termini, però magari prima di attivare questa modifica del traffico, pur in assenza, come ci ricordava la consigliera Matone, di aggiornamenti e revisioni rispetto al PUT, al piano traffico appunto, ecco, la cosa migliore a nostro avviso sarebbe stata proprio quella di andare lì, fare un confronto magari in Alcursal, spiegare bene le ragioni di questa modifica e raccogliere le istanze, proprio le istanze di cui parlava, cioè il fatto che sia stata l'opposizione a raccogliere le istanze non è una questione opportunistica, è una questione doverosa. Si doveva fare, ma lo doveva fare questa amministrazione ancora prima di attivare quella modifica, dare appunto ascolto a quelle 200-300 persone e risposte dirette, non attraverso il filtro della trasmissione televisiva, radiofonica o del comunicato. E altra cosa che mi sono appuntato e che non condivido, ma poi insomma avremo modo di capire meglio, quel sono giuste, l'affermazione sono giuste, chi lo dice? Cioè nel senso, semmai noi come amministrazione riteniamo sia più opportuno, ma giusto è chi lo dice. Ecco, quindi per capire bene se una operazione è giusta, ci penserà il futuro naturalmente, ma soprattutto capiamo insomma se è giusta nel momento in cui tutte le parti, tutti gli attori coinvolti in un certo senso arrivano ad una sintesi. Ecco, quello che è il discorso, ripeto, proprio a livello di visione e di modalità operative che è venuta a mancare è proprio la sintesi rispetto ai cittadini. Quindi quella che è la richiesta che io continuo a portare a questa amministrazione comunale è per favore cerchiamo di attivarli per davvero questi percorsi partecipativi. Capisco che 200-300 persone non cambiano quello che è l'esito del consenso, però è importante perché si dà un segnale ai cittadini rispetto al fatto che tutti sono cittadini giugliesi e voi siete l'amministrazione di tutti. Quindi lo ripeto, ribadisco per l'ultima volta, attiviamoli veramente questi percorsi partecipativi per ogni scelta in termini di turismo, urbanistica, ad esempio urbanistica partecipativa, bilancio partecipativo. Quante volte l'abbiamo detto? Noi ce l'abbiamo nel programma e quindi è anche normale che io adesso sia qui a ricordarlo, però non credo che poi costerebbe così tanto. Ripeto, è una questione di visione, quindi io metterei da parte questo autoritarismo, come a dire ci hanno dato il mandato, facciamo quello che vogliamo. No, benissimo le scelte, anche coraggiose, però facciamole previa condivisione diretta e confronto diretto con i cittadini, perché non costa nulla. Grazie.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Se non ci sono altri interventi, passiamo alle prego, consigliere Bonaduce.
4: Grazie Presidente, giusto due brevi considerazioni. Mi riallaccio a quanto detto dall'assessore Di Carlo, anche ai precedenti interventi. La viabilità non va vista a singoli tratti, non si possono guardare 180 metri di strada, ma è giustamente una questione più complessa e va guardata nell'insieme. Che succede? Siamo intervenuti su via Tanderevel, che peraltro era già disciplinata dal PUT, dal piano urbano traffico, e bisogna dire che questo è un intervento limitato a un piccolo tratto di strada, ma nel disegno e nell'impianto complessivo di Giulianova comunque è un tratto strategico. Andiamo a considerazioni personali e pratiche. Dal punto di vista personale, umano, sono stati soppressi dei posti auto che ovviamente erano comodi tanto per i residenti e tanto per le attività, e dispiace a tutti, non è che qualcuno va contento a dire tolgo qualche posto per, quindi su quello tutta la comprensione per chi magari era abituato a trovare un servizio sotto che è il parcheggio e magari lo vede soppresso. Dal punto di vista viabilità devo dire che fuori dal diciamo aspetto prettamente locale, giustamente un riordino di questo tipo comunque consente una circolazione più agevole, si esce in maniera diciamo razionale dal Lido. Io ricordo a tutti che questa situazione si è venuta a determinare per la sciagurata chiusura di via Nazario Sauro. Tanti anni fa, purtroppo, il comune, pur di farsi fare da Ferrovie il sottopasso di via Salerno, sottopasso peraltro utilissimo, alla fine vendette l'anima al diavolo dicendo vi acconsentiamo la chiusura del passaggio a livello di via Nazario Sauro e facciamo in cambio voto perché le ferrovie ci realizzino il sottopasso. Quella penso che sia stata la più grande disgrazia urbanistica, o la seconda disgrazia urbanistica, se la batte con un'altra, avvenuta a Giulianova, che si sia mai verificata. Mi ricordo Michele Corbo all'epoca che ai mesi incatenò al passaggio a livello, fece tutta una serie di proteste e la gente lì per lì ci rideva dietro, e invece tutta la zona è caduta in degrado, sono successe tutta una serie di cose, per cui se voi vedete il tratto ovest di via Nazario Sauro più il pezzettino dove c'è l'ex farmacia, quella era veramente la centrale d'affari di Giulianova, uno trovava lì la banca Tercas, trovava le altre attività commerciali, la farmacia, la Benetton, eccetera eccetera, era veramente il cuore pulsante di Giulianova, oggi è ridotto ad un tronchetto morto. Io personalmente vi dico, non avrei mai fatto chiudere quel passaggio a livello se non contestualmente con l'apertura del cantiere per la realizzazione di un sottopasso. Quella è stata la morte di quella zona. E dico pure, mi riallaccio all'assessore Francioni, al sindaco, stiamo lavorando con la regione e con Ferrovie, stiamo cercando i finanziamenti, lo diciamo, non è cosa semplice, ma giustamente uno qualcosa alle prossime generazioni cerca di lasciarla, nel senso che oltre a fare opere di cui uno magari può vedere il compimento e l'inaugurazione, ci si preoccupa anche di opere che magari lasciamo per il futuro, si realizzeranno fra 2, 3, 4, 5 anni, non saremo magari più noi ad amministrare, ma qualcuno se le ritrova. Bene, torno al punto per dire, c'era una viabilità che poteva anche funzionare avendo un senso unico su via Nazario Sauro che magari dettava l'uscita da Giulianova Lido, e a quel punto poteva avere senso avere il senso unico su via Tanderevel anche sul secondo tratto, cioè su quello che va verso mare, perché comunque trova una circolazione ordinata. Questo ahimè non c'è, e come diceva bene anche l'assessore che mi ha preceduto, i residenti di via Buccari, che è una vietta piccolina residenziale che non ha marciapiedi ed è veramente stretta, si vedevano passare traffico di tipo sovralocale, ma qualcuno veramente non riusciva neanche ad aprire le persiane col rischio che passava un furgone e gliele risbatteva in faccia. Allora bisogna pure capire se dal lungomare Taglio mi faccio la via che sta di fronte al Venere, per capirci, via Bafile come scorciatoia, poi una piccola Z, poi passo da via Bucari e poi di là, uno capisce bene che quello non è un percorso razionale ordinato per sostenere la viabilità. Andiamo a guardare i risultati oggi, sicuramente funziona meglio. Ripeto, con tutta la comprensione per chi ci abita, tanti sono anche amici, quindi giustamente dire ho tolto 1, 2, 3, 5, 10 posti auto, dispiace. Parla uno che abita in una via dove c'è il divieto di sosta su tutti e due i lati, quindi non è che mi faccio bello da una parte e poi magari dall'altro dico mi dispiace per voi che non avete i parcheggi, non ci sono nemmeno sulla mia strada. Però comunque, per far funzionare la viabilità, purtroppo alle volte siamo chiamati a fare delle scelte. Per il piano traffico sicuramente si procederà a una revisione e ci si mette mano in maniera organica, non aspettiamoci stravolgimenti o miracoli, perché Giulianova ovviamente le strade che aveva continua ad avere. Via Lorsini è stato fatto con una delibera di consiglio comunale del 1907, da lì poi fu realizzato, la statale già c'era e così via, cioè tanto dell'impianto viario dei primi anni del Novecento, e quello continuiamo ad avere. Vi dico pure, stiamo cominciando a riflettere se eseguire direttamente la strada parallela alla nazionale su tutta la zona nord, per capirci, dietro la palestra Joy Fitness, dietro l'autocori, cioè quella che dovrebbe essere il prolungamento di via Montello e che poi finirà dietro la pista gialla. Quello potrebbe essere un vero alleggerimento della viabilità. Oggi ce l'abbiamo sul piano regolatore oramai da una quindicina d'anni, ma è destinata a essere realizzata a tratti, cioè quando ciascuno degli investitori andrà a realizzare il suo intervento edilizio ci dovrà fare il tratto di strada. Capiamo tutti che se aspettiamo che fabbrica l'ultimo, ovviamente la strada non la vedremo mai compiuta, per cui è possibile che magari ci si debba in qualche modo attivare noi, fare parte dirigente, la dividiamo per lotti funzionali e vediamo di organizzare la viabilità. L'esempio lampante è via Lorsini, doveva finire ai campeggi e deve finire ai campeggi, stiamo lì con le previsioni del 1907, ancora non arriva la strada. Perché? Perché l'intervento di prolungamento è in pancia ai vari comparti. Il primo comparto, Costa Verde, è stato fatto, dove c'è tutta la zona residenziale, dove ci sono i tuoi nuovi alberghi. Dopodiché c'è il secondo comparto, Lido delle Palme, che ahimè è edificabile dal 64. Anche loro devono realizzare il tratto di prolungamento della viabilità, ma purtroppo pende il terzo ricorso al TAR e quindi bisognerà attendere gli esiti. C'è qualcuno che continua a non essere d'accordo su questo tipo di intervento. Il terzo tratto, la lottizzazione Spiaggia d'Oro, per capirci, via Portofino, è fatto pure quello, manca l'ultimo pezzetto. Riassumo per dire, la viabilità è cosa delicata, non si può guardare a pezzettini singoli, ma va vista nel complesso. Oggi ci ritroviamo via Lorsini incompiuta, con riflessi sul lungomare, se uno decidesse di fare dei doppi sensi, di attivare la circolazione, di fare zona a traffico limitato, perché comunque non abbiamo una viabilità di supporto e di ritorno. Tutto questo che cosa comporta? Che comunque le cose vanno pensate in maniera organica e complessiva. Io

0: con la regione, nulla vieta poi di tornare sopra su queste scelte. Oggi comunque si prova, si vede, a 6 mesi, a 1 anno si rifanno le nostre considerazioni e vedremo insomma come ha funzionato il tutto. Grazie Presidente.
1: Grazie consigliere Bonaduce per il suo intervento preciso e puntuale. Se non ci sono altri interventi, io passerei alle repliche. No, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Marchionne.
2: Grazie Presidente, un saluto a tutti i colleghi. Questo è un tema molto interessante su cui si è parecchio dibattuto, il fatto che siano state raccolte tante firme e c'è stato un interesse di una parte importante della città, non va tenuta da conto, insomma, per tutti quanti noi che rappresentiamo i cittadini. Come è stato ben detto, bisogna vedere la città nel complesso e sicuramente ci sono grandi problemi di viabilità legati a scelte del passato e sicuramente le strade di Giulianova sono strade anche con una certa storicità. Tuttavia è pur vero che alcune norme del codice della strada non sono state applicate, è pur vero che ci sta il piano del traffico che va aggiornato e che, insomma, di cui bisogna tener conto. Ed è pur vero che ci sono tanti residenti della zona centrale del Lido che a causa di mutamenti della viabilità, così come dell'organizzazione di diverse manifestazioni, eventi, mercati, hanno delle difficoltà. Così come bisogna, ecco, vedere nel complesso l'idea anche di parcheggi della zona, che forse soprattutto nel periodo estivo non sono adeguati alle richieste. Anzi, speriamo che non siano adeguati, nel senso che ci sia sempre più afflusso turistico. Tuttavia, ecco, quello che mi dispiace è che appunto sono passati dei mesi in cui magari potevamo riflettere tutti quanti insieme, come è stato detto sia dalla consigliera Matone che dal consigliere Di Massimo Antonio, magari si potevano coinvolgere maggiormente i portatori di interesse, quindi i residenti, ma anche gli stessi operatori del commercio, in cui la presenza, ecco, di stalli di parcheggio in prossimità delle loro attività è comunque un evento importante. Per cui noi che cosa chiediamo? Non siamo innamorati dei sensi unici o dei doppi sensi. Sicuramente le idee proposte anche dal consigliere Bonaduce sono interessanti, anzi, l'idea di riaprire al traffico anche via Nazarosauro con un collegamento con la statale 16 sicuramente porterebbe maggiore vitalità ai centri, insomma, ai negozi, ma anche uno snellimento. Però quello che, ecco, che chiediamo è che venga riaperto un confronto con i cittadini, anche per evitare quello che non mi piace, cioè quando i cittadini si organizzano, non vengono ascoltati e poi si creano querelle legali, in cui magari il comune certe volte vince, certe volte perde, ma non è il comune o l'amministrazione che si deve mettere contro o i cittadini contro l'amministrazione. C'è bisogno di una. Di un discorso e di un confronto più pacato e più ampio. Per cui quello che chiediamo noi è semplicemente sicuramente un riaggiornamento del piano del traffico che sicuramente non rispecchia più le esigenze di quasi 20 anni fa, di 18 anni fa. Chiediamo un ascolto maggiore dei cittadini e ai tempi, adesso forse magari col periodo estivo non è il massimo, però di rivedere queste ordinanze in modo tale che c'è una maggiore attenzione ai cittadini. A noi, noi siamo, tra virgolette, sediamo nell'assise anche perché, come tutti quanti voi, abbiamo ricevuto un consenso, per cui è importante ascoltare i cittadini. Spesso e volentieri in quel comitato ci sono amici, conoscenti e anche elettori di questa maggioranza. Quindi chiediamo semplicemente che si riapra un confronto e che piuttosto che si creino comitati contro a favore, che ci sia una maggiore partecipazione. Grazie.
1: Grazie consigliere Marchionne. Se non ci sono altri interventi, io passerei alle repliche. Prego, consigliere Matone.
3: Grazie Presidente. Allora, io non mi limiterò soltanto a esaminare due cose. Lungi da me dal replicare da quanto detto.

0: dall'assessore Di Carlo sul fatto che nella precedente consigliatura non sedevamo in questi scranni. Non c'entra assolutamente nulla. Il fatto che comunque alcuni cittadini ci abbiano chiesto di farci portavoce di alcune esigenze non significa che oggi ci sentiamo forti perché comunque in precedenza non eravamo seduti in questa assise. Questa amministrazione non è l'amministrazione, è di tutti. Voi tutti, noi tutti dobbiamo ascoltare i cittadini, non noi soltanto di opposizione, ma anche voi di maggioranza. Quindi, siccome ogni volta che non si sa cosa dire, si ricaccia sempre lo stesso discorso, che noi in precedenza non eravamo qui per colpa nostra, per colpa non so di chi. Comunque, non sta a me giudicare di chi è la colpa. Quello che voglio dire è che questa amministrazione sta applicando un PUT di 18 anni fa. La legge stabilisce che deve essere revisionato ogni 2 anni. Quindi mi pare che questo PUT sia obsoleto e non tiene conto delle necessità odierne, ok? Poi quello che io voglio dire è che non lo dico io, ma lo dice la Polizia Stradale, lo dice il Ministero degli Interni che manda anche una nota alla Prefettura. La Polizia Stradale conclude dicendo in relazione a quanto accertato, visto il piano viabile largo metri 5,40, le ipotetiche corsie di marcia. Prescindere che manca la striscia longitudinale, mancava all'epoca in cui è stata redatta questa relazione, sono larghi 1,70 m, contravvenendo. Quindi che cosa ci dice la Polizia Stradale? Che c'è una contravvenzione, ci dice che comunque abbiamo assunto, è stato assunto un provvedimento contravvenendo a quelle che sono le disposizioni del regolamento di attuazione che invece stabilisce che la larghezza deve essere di 2,75 m. Quindi io mi soffermerei su questo. Il PUT è obsoleto. Ok? Abbiamo applicato, abbiamo riaperto via Panderevel al doppio senso di marcia, nonostante non ci fosse la distanza minima stabilita dalla legge, applicando una distanza illegittima. Quindi questo da solo ci deve far capire che le cose non si possono fare così. Non si possono adottare provvedimenti illegittimi. Quando io ho chiesto nell'accesso agli atti se fosse stata fatta una relazione tecnica, se fosse stato fatto un sopralluogo da parte dei tecnici, perché essendo un tema importantissimo, anche se è un atto di indirizzo e che quindi non necessita di una relazione tecnica, quantomeno andava. Andava delegato un ufficio tecnico ad effettuare delle misurazioni. Ciò non è stato fatto, oggi ci viene mandata questa relazione. In che modo rispondiamo al prefetto? Noi diciamo che noi contravveniamo a questa relazione e continuiamo a tenerci via Van der Revel senza misure, con misure illegittime. Grazie.
1: Grazie consigliere Matone, se non ci sono. Sì, come no, prego, assessore Di Carlo.
2: Grazie, io capisco che insomma ve la prendete per quanto detto, ovviamente il mio è stato un intervento politico, ma era dovuto, nel senso che in realtà è un po' quello che è la storia. Nel 2008 il PUT è stato approvato e non mi sembra che quando è stata fatta a senso unico, o almeno non mi risulta a senso unico, via Tondrevel, ci sia stata tutta questa condivisione e queste assemblee cittadini per renderlo tale, e allora amministravate voi. Quindi quando lo fate voi le cose vanno bene, non devono essere partecipate. Quando le facciamo noi e le facciamo partecipate, perché vi dico che abbiamo fatto comunicati stampa e abbiamo incontrato i rappresentanti più di una volta della via, alle quali abbiamo ovviamente ascoltato le istanze e dato quelle che erano le nostre visioni. E questo per quanto riguarda l'aspetto politico di cui citavo, che ha caratterizzato le vostre amministrazioni passate. E noi ci vogliamo differenziare, lo facciamo attraverso scelte che sicuramente a volte sono scelte coraggiose. A te Daniele, consigliere di Massimo Antonio, rimaniamo sul formale anche se a me piace poco, però io ho sempre parlato di collettività, quindi ci sono le istanze, le abbiamo ascoltate, perché i rappresentanti del comitato di quella via io l'ho incontrati, non è che non c'è stato un incontro, c'è stato un incontro pubblico addirittura in radio, dove ognuno ha espresso la propria opinione. E poi ovviamente abbiamo tratto le nostre convinzioni, perché oggi sostenere che quella è una via che per 10 posti auto persi doveva far sì che una via residenziale che non poteva essere utilizzata come via di scorrimento in uscita, penso che qui, quando parli di che cos'è il giusto per me è illogico, è tutto ciò che ha una logica dietro, ragionata e pragmatica, e noi lo abbiamo fatto, abbiamo raccolto tutte quelle che erano le criticità a partire dal bivio Bellocchio, che da 50 anni in questa città era una problematica, però è dovuto arrivare l'amministrazione Costantini per metterci mano. E così come oramai da oltre 18 anni via Tondervel utilizzava una via che non era possibile fruire, perché dovete anche dire questo, dovete anche dire che via Bucari è una via residenziale che veniva utilizzata come via di scorrimento, però non lo dite, perché? Perché ovviamente capisco che questa scelta possa essere impopolare, invece noi la facciamo e lo diciamo, tenendo presente ciò che dice la polizia, che noi abbiamo per carità recepito, addirittura la informo che c'è una perizia giurata che indica che la larghezza delle corsie è 2,20 m, contravvenendo addirittura a quello che dice la polizia, e noi ci rifacciamo a quelle che sono le norme, perché poi tu Alessandra sicuramente sei molto preparata, nel decreto ministeriale 2004 c'è ben scritto che quelle misure sono valide per le strade di nuova costruzione e per i nuovi tronchi stradali, perché altrimenti anche via Bucari non sarebbe oggi transitabile, dovremmo togliere i parcheggi. Così come oggi domani, per lasciare eventualmente, allora tieni presente questo, che via Tondervel è 8 metri, ok? Tolti 2 metri di parcheggi ne rimangono 6, ok? Tolta 50 centimetri di zanella rimangono 5, adesso è larga, ho capito, però la zanella per norma di legge deve essere 50, ok? Se togliamo i 50 centimetri di zanella rimarrebbero esattamente 2 metri e 75 per corsia, per una carreggiata totale di, oh, fermo restando che si potrebbero anche applicare le tolleranze del 2%, dove dentro, applicabili in tutto ciò che sono le costruzioni, ok, si potrebbe pure rientrare, però noi ci attacchiamo a quel centimetro o a quei 2 centimetri, vedendo quella via però non vedendo le altre. Quindi dovresti dire, allora anche via Tondervellato Est dovremmo chiudere, allora anche via Bucari dovremmo chiudere, allora togliamo tutti i parcheggi su via Tondervel se la vogliamo fare a doppia carreggiata. Ma questo è il coraggio che non avete poi. Allora dovete dirlo, non fare solamente per pochi, che sono quelli che in realtà oggi vivono su quella via. È preciso che alcuni di loro avevano i garage e le hanno trasformati in negozi, poi chiedendo al pubblico di dargli il parcheggio gratuito sotto casa. Perché voi questo dovete avere il coraggio di dirlo. Noi ce l'abbiamo il coraggio di dirlo e lo abbiamo detto in radio, lo abbiamo detto nei confronti. E allora facciamo attenzione, pensiamo alla collettività, perché oggi è innegabile che quella via abbia portato un vantaggio in tutti i sensi, in termini di sicurezza, di viabilità, di tempi di percorrenza. Non c'è un solo motivo, se non quello che ho ascoltato da alcuni, dove parcheggio il motorino, come faccio a prendere la spesa e portarla a casa. Fermo restando che abbiamo tolto 10 parcheggi sul lungomare centrale, ne abbiamo tolti 117, con molte più attività commerciali che si insistono, e però quelle dimostrano la scelta coraggiosa che abbiamo nel cercare di migliorare la città, non per pochi, ma per la collettività. Questo è quello che ci distingue, Alessandro, è quello che cercavo di far capire, che nel passato non è avvenuto, e noi oggi invece con coraggio, capisco che è impopolare, perché lasciarla così, in fondo, lo potevamo anche fare. Sapevamo che avremmo sollevato comunque qualche contestazione, ma era giusto farlo, e quando dico giusto, era giusto perché era logico, in favore della collettività. È questo che abbiamo fatto. Termino qui, grazie.
1: Grazie con l'assessore Di Carlo. Un bel intervento, bravo. Io mi trovo qua per l'ennesima volta comunque a riparare errori fatti dal passato, non solo dal centro-sinistra ma anche dal centro-destra. Quindi io non ero d'accordo nel 2008 quando si è fatto questo senso unico, perché hai benissimo, hai ragione, nell'interesse della collettività andava fatto il doppio senso. Ecco, però io una cosa devo comunque dire, che poi gli errori sono stati fatti anche al centrodestra. Ricordo via Lorsini, e mi fermo qua. Allora, io, se non vogliamo, se non ci sono altri interventi, io passerei alla dichiarazione di voto. Consiglieri in aula, per cortesia. Consiglieri in aula. Allora, Laura è nata. Allora, passiamo a dichiarazione di voto. Chi è favorevole? No, chiedo scusa. Dichiarazione di voto, consigliere Di Massimo Antoni.
3: Grazie Presidente. Rubo soltanto 10 secondi cronometrabili, davvero. Al volo, semplicemente per dare questa risposta che rientra però nella dichiarazione di voto. Assessore, benissimo. Il confronto pubblico non va fatto dopo l'ordinanza, ma prima. Prima, no, io la ricordo quella trasmissione successiva. Beh, allora devo andare a rivedere perché non sono. Ok. Allora, per quanto riguarda invece la dichiarazione di voto, diciamo ci leghiamo totalmente a quanto detto dalla consigliera Matone relativamente agli aspetti tecnici. Ribadiamo il concetto. Insomma fondante rispetto ai processi partecipativi, che a noi non risultano, poi vedremo questa trasmissione, ma una trasmissione televisiva non è il processo partecipativo, questa è una questione di metodo ben chiara, è un confronto appunto, e invece diciamo ci vogliono proprio dei forum e via dicendo, ma questo è un altro discorso e adesso non voglio togliere tempo alla discussione. Quindi siamo favorevoli alla mozione presentata dal Partito Democratico. E, insomma, speriamo che anche dagli altri consiglieri venga questa voce di ascolto dei cittadini. Grazie.
1: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Matone.
0: Il confronto l'abbiamo fatto il giorno in cui è stato attuato il doppio senso. Il pomeriggio in cui è stato attuato il doppio senso, io e te eravamo in radio insieme a uno del comitato, era proprio il pomeriggio che tu dicesti proprio ora stanno attuando il doppio senso, quindi questo confronto non è stato preceduto da un incontro con i cittadini. Comunque io spero, io più che altro vi voglio fare un piccolo monito, c'è questa relazione della Polizia Stradale che io comunque non, cioè dobbiamo comunque dar conto a questa relazione. Il prefetto ci chiede come ci vogliamo comportare, qui c'è stata una contravvenzione, quindi siamo contravvenuti a quanto stabilisce l'articolo 140 del codice della strada, come intendiamo rispondere?
1: Chiedo scusa, consigliere Matone, stiamo. Dichiarazione di voto.
0: Favorevole. Grazie. L'ho presentato io.
1: Grazie. Però se voi ogni volta poi sulla dichiarazione di voto mi tirate in ballo l'assessore o l'amministrazione, io poi non posso fare a meno che dargli la parola, anche se nella dichiarazione di voto voi sapete che tocca ai capigruppo. Allora, consigliere Calafiore.
4: Contrario.
1: Grazie consigliere Carafiore. Consigliere Bonaduce?
5: Contrario.
1: Grazie consigliere Bonaduce. Consigliere Bizzarri?
6: Contrario.
1: Grazie. Consigliere Montebello?
7: Contrario.
1: Grazie consigliere Montebello. Anche noi siamo contrari. Allora, mettiamo i voti. Chi è favorevole? 3 favorevoli. Vado. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contrari. E nessuno astenuto. Grazie. Allora passiamo al punto. Allora, chiedo ai consiglieri tutti di metto a votazione in pratica l'inversione dei punti 4 e 5, quindi di anticipare la ratifica della variazione di bilancio e poi fare l'assestamento di bilancio. Quindi invertiamo i punti 4 e 5. Chi è favorevole? A unanimità. Grazie. Allora passiamo al punto numero 4. Ratifica variazione di bilancio disposta con deliberazione di giunta comunale numero 100 del 7 luglio 2026. Il segretario è poco social.
3: Presidente, scusi, forse voleva dire 3 e 4 anziché 4 e 5. Giusto? Ok, perfetto, ok, grazie, sì, è vero, scusate.
1: Consigliere, esatto, anticipiamo prima la ratifica,
3: sì, esatto,
1: di bilancio e poi
3: l'assestamento. Ok, perfetto.
1: Allora do la parola al dottor Corinto Pirocchi, prego.
4: Pronto.
1: A posto, grazie. Prego, dottor Pirocchi.
4: Buongiorno a tutti. Allora, illustriamo la variazione di bilancio che è stata adottata con urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, in quanto è stata evidenziata un'urgenza in merito al finanziamento degli interventi di verifica sismica delle scuole comunali, che doveva essere garantita attraverso l'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione, naturalmente in quanto attività di fondamentale importanza finalizzata alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza degli edifici scolastici. Dopo, naturalmente, per il cofinanziamento del cartellone estivo Giulia 20, data l'imminenza della stagione estiva, quindi per finanziare manifestazioni di preminente interesse pubblico per lo sviluppo turistico, economico e culturale della città, i cui eventi e appuntamenti risultano tra l'altro erano già avviati. Per queste ragioni è stata adottata la delibera di giunta d'urgenza. Per quanto andando nel dettaglio, così come abbiamo fatto, siccome naturalmente poi per l'economia degli atti amministrativi in sede di variazioni abbiamo conglobato tutte le variazioni che avevamo già in ufficio e che quindi che occorreva fare. Noi in sede di commissioni abbiamo già fornito un foglio d'Excel dove abbiamo diviso la variazione in diversi punti. Il primo punto è quello della variazione dei capitoli, e se li devo leggere uno per uno oppure è necessario? Praticamente, guardi, allora io adesso leggo a volo. Allora, a volo nel senso che non mi diffonderò, in entrata e in uscita la realizzazione dello sport del palazzetto dello sport a scompo degli oneri di urbanizzazione per 1.149.453. Poi abbiamo 7.000 euro di contributi per cultura e sulla cultura sia da parte del BIM che da parte della Fondazione Tercas per 7.000, quindi sono stati iscritti in entrata e in uscita. poi maggiori entrate, ricovero minori, questo riguarda il sociale, 12.299 sono stati destinati tutti alle emergenze abitative. Poi questa è 178.000 euro, 4,29, è, diciamo, è un trasferimento che noi faremo alle Terre del Sole al recupero di una maggiore somma che noi avevamo versato, e praticamente servirà a finanziare gli assistenti sociali. Gli assistenti sociali per 493,31. Dopo ci sono delle maggiori entrate che noi abbiamo avuto, che riguardano in particolare il recupero di canoni per gli uffici dei centri per l'impiego degli anni precedenti, a parte gli altri comuni che non hanno pagato, per 17.991. Un versamento in più sulle concessioni demaniali marittime di 19.354, e poi un rimborso da parte del Ministero per il finanziamento del magione dell'indennità degli amministratori, e poi praticamente il recupero di un finanziamento che è arrivato in ritardo, che però da parte della Regione, che però noi avevamo già stanziato con soldi comunali, e quindi questi sono resi disponibili per un totale di 130.000 euro, e questi vanno a finanziare completamente gli interventi per quanto riguarda le manifestazioni estive per 130.000 euro, di cui 100 per contributi e 30 per prestazioni di servizio. Naturalmente poi questa è una variazione che ha comportato l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2025, e abbiamo suddiviso l'applicazione secondo la distinzione dell'avanzo. Allora, quella che abbiamo applicato è stata l'applicazione di avanzo vincolato per 1.071.417, e praticamente questo sono avanzi che stavano già nel vecchio rendiconto l'anno scorso, e sono anche dei residui rispetto a degli interventi che abbiamo riscritti così come erano. 16.708, questo è un avanzo per il contributo che abbiamo avuto Fondo Sport e Periferie. Poi 56.554, questo è il contributo regionale per l'intervento difesa della costa a nord del fiume Tordino. Poi 50.000 euro per il miglioramento sismico della scuola dell'infanzia di via Mattarella, l'attività di progettazione. Poi 362.082 interventi e scavazioni nel fondale del porto di Giulianova. Poi sono oneri di urbanizzazione che finanziavano opere di urbanizzazione per 16.000 euro, e poi la manutenzione straordinaria di via Trieste, i proventi di modernizzazione delle aree che sono stati riscritti per 570.000 euro. Dopo c'è l'avanzo libero che è stato applicato per 4.369.545, di cui 135.000 euro per la progettazione del museo del circolo nautico, no, circolo nautico, il nautico, sì, dove probabilmente, per 135.000 euro, quindi la progettazione. Poi 350.000 euro per l'acquisto e ristrutturazione dell'ex scuola Casa di Trento, 250 per il completamento asilo nido via Buonpadre, 320.000 euro la riqualificazione via Ruetta Scarafoni, 35.000 euro per messa in sicurezza del casale, via del casale, completamento lavori Lascito Cerulli per 95.000 euro, poi 95.000 euro arredo urbano, penso che questo sia arredi dei parchi, e poi 445.000 euro ci viene finanziata tutta la parte di manutenzione straordinaria, 210.000 euro la prosecuzione del piano asfalti, 874.000 euro, 5,45 per il Kursaal, per il completamento del teatro nel Kursaal, e poi 70.000 euro per l'impianto di condizionamento e allarme alloggiato per vedere, 115.000 euro per l'intervento di sostituzione edilizia con adeguamento impiantistico, pagliaccetti, poi miglioramento sismico delle scuole in via Annunziata Gobelli, 100.000 euro, lavori straordinari stadio Fadini, 250.000 euro, cimitero, lavori presso il cimitero, 65.000 euro, l'aumento degli interventi sulla videosorveglianza del comune per 100.000 euro. Questo era un lavori di sanamento della cava, questo era un finanziamento regionale che era stato che avevamo incassato ma erroneamente cancellato e che quindi abbiamo dovuto riscrivere per 130.000 euro, poi 10.000 euro per l'acquisto di luminarie, poi 25.000 euro canoni attraversamenti strade provinciali, questi erano degli oneri che noi paghiamo ogni volta alla bonifica, la bonifica nord, che sono state erroneamente non impegnate e quindi hanno formato avanzi, li abbiamo riscritti, e poi 30.000 euro per il cambio delle licenze software che noi abbiamo, e poi abbiamo una serie di interventi, cioè per poter finanziare quelli abbiamo dovuto cancellare una serie di interventi che erano finanziati invece da altre ipotesi di finanziamento come ipotesi ministeriali per 665.000 euro, e quindi questo chiude tutta la parte dell'avanzo libero. Per quanto riguarda invece l'avanzo destinato agli investimenti, è stato applicato per 945.022 e in diversi interventi, diciamo. Adesso fra quelli più importanti è questo sicuramente, la sistemazione e raccolta di acque della via Sardegna per fondi per attuazione della convenzione di aree industriali dismesse ex Adam per 310, 398 e 45. Sempre per il Kursaal, qua abbiamo riscritto 125, 454, che insieme agli 875 raggiungiamo un intervento sul Kursaal pari a 1.000.000. Poi 300.000 euro per la manutenzione straordinaria del verde pubblico. Questo interviene, è un progetto straordinario per quanto riguarda Viale Orsini, quindi la riqualificazione di tutte le aiuole di Viale Orsini per 300.000 euro, e poi 100.000 euro per l'acquisto dell'area archeologica zona Bellocchio. Io penso che ho finito.
1: Grazie, dottor Pirocchi. Ci sono interventi? Consigliere Di Massimo Antonio, prego.
3: Grazie. Allora, dunque, scusate, vado per gradi. Anche se effettivamente ascoltando forse mi è sfuggito e le chiedo scusa al dirigente, e c'è un punto le volevo chiedere magari maggiori spiegazioni. Allora, siamo nell'applicazione dell'avanzo, capitoli in uscita 28.357, interventi di bonifica di siti potenzialmente contaminati, il capitolo è 30.801. Dunque, per quanto riguarda questi siti potenzialmente contaminati, lei appunto ci ha detto in commissione trattarsi dell'area ex SAIG, però dunque io mi occupo, lo sapete, di lingua italiana, e questo è un plurale, per cui siti potenzialmente contaminati. Volevo solo avere, prima di fare il mio intervento, questa piccola spiegazione in merito proprio all'utilizzo di questo plurale.
4: Cioè, che significa, mi scusi?
3: Nel senso, quindi ci sono altri siti oltre a quello indicato in commissione relativo alla SAIG?
4: Ma questo è un'indicazione generica del capitolo, adesso io questo non lo so, dovremmo rispondere.
3: Però è molto importante, cioè, sapere quali sono... No, le dico questo, sa perché, e qui questo lo faccio rientrare all'interno del mio intervento. Per quanto riguarda la situazione relativa all'intercettare, alla capacità di intercettare fondi PNRR, noi l'abbiamo dichiarato in più occasioni, naturalmente è facile farlo da questa parte, nessuno lo mette in dubbio, insomma è difficile amministrare un comune ed è difficile intercettare fondi. Però, insomma, io sto da questa parte, quindi è anche giusto portare delle critiche. Non abbiamo visto una grande capacità in tal senso, anche rispetto ad altri comuni, comuni vicini, comuni delle stesse dimensioni. Allora, cosa c'entrano i fondi PNRR? Abbiamo notato che diverse pezze le abbiamo dovute mettere noi, proprio per una... incapacità di finire i lavori entro i termini, e penso all'ascito Cerulli e penso all'asilo nido di via Bonpadre. Allora, qual è la cosa che mi preme? Ecco perché questa domanda. Non vorrei che la stessa cosa accada con l'area dell'ex depuratore, dunque uno di quei siti potenzialmente contaminati, perché ad esempio in quel caso... diciamo abbiamo investigato per quanto possibile, non ci risulta una bonifica totale dell'area, cioè soltanto una rimozione meccanica, la cosiddetta pulizia esterna, quando parliamo invece di siti da decontaminare, e parliamo dunque del sottosuolo. Allora è importante questo aspetto, cioè sapere se anche in quel caso c'è stata un'inefficienza nell'intercettare questi fondi, e dunque anche in quel caso dobbiamo ricorrere alle casse comunali, perché non è demagogia e populismo, questi non sono soldi né del dirigente Pirocchi, naturalmente, che lo sa perfettamente, né del consigliere Di Massimo Antonio né della giunta tutta, sono soldi dei cittadini, quindi per quello è importante sapere bene come posso dire, quanto siamo stati bravi a intercettare questi fondi PNRR. Quindi per quello glielo chiedevo, se possiamo, diciamo, saperlo, perché il dubbio è, scusate la malizia, è che questi fondi poi di bonifica vengano appunto utilizzati ad esempio per un sito contaminato, estremamente contaminato come quello dell'area ex depuratore. Quindi se può magari poi in qualche modo... com'è? La domanda l'ho fatta precedentemente, volevo sapere per quanto riguarda, la ripeto, sì, per quanto riguarda il capitolo 30.801 e interventi di bonifica di siti potenzialmente contaminati. Il dirigente ci ha risposto, in commissione ha risposto all'esperto presente, dicendo che si trattasse di dell'area ex SAIG. Allora, per quanto riguarda quell'area, intanto io ricordo diverse interviste dell'assessora Cameli, in cui diceva è stata effettuata una bonifica totale, sappiamo cosa vuol dire il termine bonifica, non pulizia, bonifica totale dell'area, quindi volevo sapere anche a questo riguardo cosa intendeva con bonifica totale, e le parlo del 2025. Inizio 2025. In più è stato detto che questa bonifica totale è a carico del privato, non ricordo se il nome, adesso è passato un po' di tempo, si chiama Progetti Abruzzo, la ditta privata di cui stiamo parlando. Quindi ecco, vorrei sapere qualcosina di più, se possibile, dal dirigente relativamente a questo capitolo. 69.200 euro relativo appunto agli interventi di bonifica.
4: Allora, per quanto mi riguarda, quella è una rescrizione di una somma avanzata. Io ho detto che probabilmente poteva essere... probabilmente io ho detto che si riferiva all'Exide perché... nei tempi passati avevamo stanziato una somma in quel senso, e quindi penso ho ritenuto che possa essere quello. Naturalmente il plurale vuol dire che lo posso utilizzare per qualsiasi altra evenienza. Adesso il fatto che io abbia detto exaig è quello che mi, certo, che mi mette, ma il fatto di essere il plurale significa che in generale quello è un intervento per qualsiasi tipo di necessità riguardo ai siti inquinati. Però quella è una parte che noi abbiamo finanziato negli anni precedenti, che è avanzata, e quindi rimettiamo a disposizione. Naturalmente per l'exaib penso che a suo tempo la cosa sia stata ormai si è conclusa rispetto a quella situazione là. C'è stata una vicenda anche molto anche in procura, insomma, di fronte al tribunale là, perché là c'è un problema di quella è un'area privata rispetto a quella cosa dove noi in teoria non possiamo neanche entrare, e quindi c'è stato quel problema là. Però rispetto a quello che è stato il processo, là si è risolto, quindi noi non c'entravamo niente. Però quello è tutto a carico dei privati.
3: Sì, sì, ma è proprio quello, essendo a carico del privato, no, non
4: però
3: capivo.
4: Però l'intervento a suo tempo, quello che fa, l'abbiamo fatto. Adesso su questo però le può dare più spiegazioni magari chi si occupa proprio d'ambiente. Io adesso in questo senso mi trovo in difficoltà, non riesco a darle spiegazioni come le vorrei.
3: La ringrazio. Sì, ripeto, era proprio come posso dire, una questione di giustizia, lasciatemi passare il termine, nei confronti dei cittadini, che insomma, e quindi non era rivolto al dirigente, insomma, era per capire un pochino meglio quali sono questi siti contaminati. Ripeto, per quanto riguarda l'area dell'ex depuratore, vogliamo sapere, adesso non vedo l'assessore ai lavori pubblici Francioni, però vogliamo capire bene lo stato dell'arte di quell'area, capire bene questa bonifica, perché le chiedo scusa assessora Camelli, se mi permetto, però effettivamente spesso si fa confusione tra i due termini, bonifica e pulizia esterna e meccanica. E allora, insomma, è importante destinare fondi alla decontaminazione, però vogliamo capire, insomma, questi fondi dove devono andare, e soprattutto quanto siamo stati inefficienti nel reperire i fondi PNRR, che ripeto, non sono fondi che togliamo dalle tasche dei cittadini, in questo caso, quantomeno non direttamente, in questo caso invece sì. Ecco perché è importante, ripeto, non è né demagogia né populismo, è la realtà. Non possiamo togliere soldi ai cittadini quando avremmo avuto la possibilità invece di farlo attraverso una maggiore efficienza nell'intercettazione e nel portare a termine, dunque nel controllo dei fondi PNRR. Allora, qui vado, diciamo, all'altro elemento, l'ascito Cerulli. L'ascito Cerulli, anche lì c'è stata un'inefficienza, evidentemente, se dobbiamo ricorrere a fondi comunali. E la stessa cosa vale per l'asilo di Via Bonpadre. Ripeto benissimo il fatto di destinare fondi a questi luoghi, però ecco, quello che voglio capire è proprio la nostra incapacità e inefficienza nell'intercettare quei fondi. Scusatemi se l'ho ripetuto molte volte. Allora, cos'altro dire? Mi avvio alle conclusioni, perché non voglio togliere tempo alla discussione, che sarà sicuramente lunga. Allora, completamento lavori l'ascito Cerulli, lo abbiamo visto. Eccoci qua. Allora, sistemazione raccolte acque via Sardegna, qui parliamo di una cifra intorno ai 310.000 euro. Insomma, anche qui ci risulta che siano lavori che dovrebbe portare a compimento il privato. Anche qui vogliamo capire un pochino meglio cosa si intende. E niente, per il resto, diciamo, le mie sono più domande che osservazioni e ripeto, sollecitazioni affinché ci sia una maggiore chiarezza e trasparenza. Tutto qua. Grazie, scusate per la lentezza dell'intervento.
5: Grazie consigliere Di Massimo Antonio, prego assessore Albani. Grazie. Dunque, volevo rispondere in merito all'asilo nido. In realtà, di Via Bonpadre, noi abbiamo utilizzato tutti i fondi PNRR. Con la variazione abbiamo stabilito, abbiamo diciamo messo a disposizione altri fondi per fare quelle opere che con i fondi PNRR non si possono fare, cioè la recinzione, la sistemazione esterna, quindi giardino e acquisto di giochi e acquisto degli arredi interni. Però per quanto riguarda il fondo PNRR siamo a posto. Grazie.
4: Grazie assessore Albani. Prego, vice sindaco Francioni.
6: Grazie. Solo per ricordare, già l'ho fatto la scorsa volta, per quanto riguarda i PNRR, oltre a quello che ha detto poco fa l'assessore Albani, ad esempio per l'ex depuratore, il Lascito Cerulli, da PNRR si è ritornati a rigenerazione urbana, quindi quei fondi escluso che vengono, possono essere persi, insomma. I lavori vanno avanti e saranno ultimati, ci auguriamo tutti quanto prima. Questo a scanso di equivoci. Grazie. Sì, ripeto, ci auguriamo di finire quanto prima, ma quei fondi che originariamente erano fondi PNRR per provvedimento ministeriale del governo poi sono ritransitati in rigenerazione urbana, sono due misure diverse e quindi diciamo questo fatto, mi spiegava anche l'ufficio, esclude la possibilità che possano essere appunto persi questi finanziamenti, quindi da quel punto di vista là siamo tranquilli. Poi che l'opera possa essere finita fra due mesi piuttosto che tre o quattro, ci auguriamo quanto prima, ma comunque vedrà la luce. Grazie.
1: Grazie assessore Francioni.

0: Ci sono interventi? Prego, consigliere Bonaduce.
1: Grazie Presidente. Dunque, vorrei fare un po' di chiarezza su quanto è stato chiesto in materia di inquinamento, in materia di bonifica, e do il contributo al dibattito. Lo dico senza vena di polemica, però non si può instillare sempre dubbi nella popolazione che venga in qualche modo mal gestita, diciamo, tutta la questione che riguarda l'ambiente. Il sito dell'ex depuratore rientra, come parecchi altri, tra i siti potenzialmente inquinati, e c'è un'anagrafe della Regione Abruzzo che viene aggiornata anno per anno. C'è in particolare una banca dati, che è la banca dati Mosaico di Ispra, e ogni regione è tenuta entro il 31 dicembre di ciascun anno a fare l'aggiornamento. Giulianova ne ha diversi, c'è l'ex depuratore, ci sono d'ufficio tutti gli ex distributori di carburanti, c'è la Sadam, ci sono le ex acciaierie, c'è la SAIG e così via. Quando si fanno operazioni di bonifica, non sono operazioni di pulizia, la bonifica si fa con un piano approvato da ARTA, cioè l'agenzia regionale competente per territorio e ambiente. È regolata dal 152 del 2006, che è il codice dell'ambiente, dall'articolo 242 in avanti c'è scritto tutto quello che deve fare l'operatore. A parte, devo dire, ci può essere il responsabile dell'inquinamento e in tal caso bonifica lui. Alle volte purtroppo c'è il proprietario, che però è il soggetto non responsabile dell'inquinamento, nel senso che me la ritrovo inquinata perché l'ha fatta qualcuno in precedenza, perché magari l'azienda ha fatto fallimento, cioè per una serie di motivi. Il soggetto che fa la bonifica non è detto che sia quello che l'aveva anche fatto il lavoro o il pessimo lavoro di inquinamento. Per il depuratore, come per tutto il resto, la procedura è sempre quella standard, cioè si fa la caratterizzazione del sito andando a vedere la CSC, cioè le concentrazioni di soglia dei contaminanti, poi l'ARTA ti dà tutto un cronoprogramma e ti dice cosa va rimosso, in quale tipo di discarica va portato, secondo si tratta di rifiuti ferrosi, di rifiuti pericolosi o altro, e lì è stato fatto pari pari quello che si doveva fare. Il cantiere va avanti con i tempi suoi, ma diciamo che non vediamo grossi problemi all'orizzonte in termini di inquinamento. Per via Sardegna, giusto per chiarimento, il lavoro lo dovevano fare i privati, in particolare lo deve fare chi sta facendo la lottizzazione dell'ex Sadam come opere complementari esterne. Poi bisognerà vedere se fanno l'esecuzione diretta, ma se non sbaglio credo che abbiano dato al comune le somme per fare poi il comune l'appalto dell'opera, per cui o vanno in esecuzione diretta e poi ci faranno il rendiconto, o comunque ci vengono trasferiti fondi a secondo del costo del progetto. In tutti e due i casi per noi è una partita di giro, cioè quei 310.000 euro che lei ha visto a bilancio in realtà vengono iscritti come entrata perché ce li danno per plusvalenza o comunque per obblighi da convenzione, e dopodiché noi chiaramente non è che li possiamo intascare o destinare altro, li rimettiamo pari pari in uscita, per cui è una cosiddetta partita di giro. Grazie Presidente.
0: Grazie consigliere Bonaduce. Prego assessore Cameli.

0: Volevo soltanto sottolineare un attimo quello che è stato un attimo anche anticipato dal consigliere Bonaduce, la questione del semplice termine plurale è proprio dovuto al documento della regione che è titolato in questo modo, siti potenzialmente contaminati, quindi sicuramente nel bilancio c'è la dicitura che riporta il documento della regione. Lei, oltre ai siti che sono stati anche chiariti dai miei colleghi, faceva riferimento anche al sito dell'ex SAIG, dove sempre e in maniera costante viene fatta un'azione di pulizia anche nell'area intorno all'area privata dalla ditta incaricata dal comune. E questo non soltanto nel momento in cui vengono fatte segnalazioni o passano i droni sopra al sito, ma vengono fatti in maniera costante e attenta. È stata messa la telecamera, quindi sono state anche fatte delle multe, così come le telecamere stanno prendendo piede per fortuna anche con soldi destinati in questo avanzo, quindi ci auguriamo nel prossimo tempo di riuscire a controllare e sanzionare le persone che purtroppo continuano in maniera illecita e indiscriminata a lasciare rifiuti nel nostro territorio. Poi viene sempre data la colpa a chi non pulisce, ma se la città è sporca c'è qualcuno che sporca, quindi massima attenzione nella pulizia, massimo controllo, ed è quello che io personalmente, ma gli uffici insieme a me fanno davvero tutti i giorni. Riguardo poi, torniamo all'ex SAIG. È stata fatta, so benissimo intanto la differenza tra bonifica e pulizia, non è che è una differenza tanto, diciamo, difficile da capire. Quindi la bonifica della parte privata è stata, avviata e portata avanti dai privati. Ci sono tutte varie fasi, non è che da un momento all'altro viene fatta la bonifica, quindi c'è tutta la parte di pulizia, poi caratterizzazione, tutte le indicazioni che vengono date. E questo è quello che è stato fatto e si sta facendo. E così come in bilancio sono stanziati dei soldi anche per la bonifica della parte pubblica. E quindi stiamo lavorando anche in questa direzione. Grazie.
1: Grazie, Assessore Gameli. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla dichiarazione di voto. Consiglieri in aula, per cortesia.

0: Consiglieri in aula, per favore.
1: Presidente, posso approfittare, visto che non ho fatto diciamo repliche, ma mentre arrivano le persone, così almeno ammazziamo un pochino il tempo. Ringrazio naturalmente sia l'assessore Albani che l'assessora Cameli per le delucidazioni. Non vuole essere una diatriba linguistica, però ha nuovamente parlato appunto della pulizia, visto che c'è una certa inciviltà, e sono felice delle telecamere, insomma, che siano state finalmente installate dopo tutto questo tempo. L'unica cosa, ecco, ripeto, nel nostro piano è scritto bonifica, per cui io so perfettamente che la pulizia ha un costo, ma diciamo, mi fa piacere che lo si faccia, però la bonifica, come abbiamo già detto, è altra cosa, e quindi sì, ho capito adesso che per bonifica dell'area ex-AIG si intende l'area pubblica, diciamo, non quella di pertinenza del privato. Quindi diciamo, vi ringrazio per questa, come posso dire, per questo chiarimento. E nulla, poi so perfettamente che c'è un censimento, conosco naturalmente queste aree, ma mi rifaccio appunto a quello che è scritto nel capitolo d'uscita indicato, e quindi era semplicemente voler sapere quali sono, perché non credo che sia inteso per tutti i siti questo lavoro, anche perché non basterebbero altrimenti questi soldi, quindi volevo sapere nel dettaglio tra questi siti quali sono quelli diciamo indicati, però insomma, se non si può sapere non è un problema, anzi è un problema, però insomma, spero che poi ci siano maggiori chiarimenti anche in tal senso e non in generico siti contaminati presenti nell'albo. Grazie, scusate.
0: Grazie, consigliere Di Massimo Antonio, prego.
2: I siti contaminati, c'è un elenco, sì, solo che io in questo momento non ce l'ho, come ci sono tanti siti che sono stati anche eliminati negli ultimi anni a memoria, io adesso in questo momento non lo ricordo, però quando le vuole, qualsiasi giorno, andiamo insieme all'ufficio ambiente e facciamo tutta la chiarezza che le vuole. Come sa, gli uffici e io per prima sono disponibile al massimo e in qualsiasi ora, quindi quando vuole anche domani mattina andiamo all'ufficio ambiente e chiariamo, vediamo tutto l'elenco dei siti potenzialmente contaminati, quelli ancora presenti, quelli da trattare e quelli eliminati.
0: Grazie assessore Cameli. Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla dichiarazione di voto. Prima volevo chiedere una gentilezza a tutti i consiglieri, in particolar modo a quelli di maggioranza: per favore aiutateci a lavorare meglio. Il segretario spesso va in difficoltà per le presenze, quando qualcuno si assenta per qualsiasi motivo basta alzare la mano e dirlo, così magari il segretario riesce a mettere l'assenza e poi magari quando si rientra si ricomunica al segretario affinché non ci siano problemi per le presenze, per carità, va bene? No? Grazie. Allora, dichiarazione di voto, consigliere Di Massimo Antonio.
3: Contrario.
0: Grazie, consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Matone.
4: Contraria.
0: Grazie, consigliere Matone. Consigliere Calafiore.
5: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Calafiore. Consigliere Montebello.
6: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Montebello. Segretario, volevo comunicare che è entrata la consigliera Ciafardoni. Consigliere Bonaduce.
7: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bonaduce. Consigliere Bizzarri.
8: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bizzarri, pure noi siamo favorevoli. Allora, chi è favorevole? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: E nessuno astenuto. Grazie. Scusate. Allora, ripeto, passiamo al punto numero 5, l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi dell'articolo 175,8. Passo la parola all'assessore Paolo Giorgini.
1: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno signor Presidente, signor Sindaco, colleghe e colleghi consiglieri. Siamo chiamati oggi ad approvare la deliberazione contestuale di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, come prescritto dagli articoli 175 e 193 del TUEL. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio Comunale è tenuto a verificare il generale mantenimento del pareggio di bilancio e la tenuta di tutti gli equilibri della gestione di competenza, di cassa e dei residui, adottando contestualmente le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti all'andamento reale dell'ente. Con questa manovra certifichiamo con trasparenza la solidità finanziaria del Comune di Giulianova, garantendo copertura e tutela rispetto alle passività emerse. L'analisi degli equilibri 2026 muove dalle risultanze dell'esercizio precedente. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 30 aprile 2026 abbiamo approvato il rendiconto di gestione 2025 che ha evidenziato un risultato di amministrazione complessivo pari a euro 25.055.318,30, così articolato. Parte accantonata 16.590.618,42, comprensiva del fondo crediti di dubbia esigibilità per 10.576.749,50 euro e fondo contenzioso per euro 2.431.289,96 più fondo anticipazione liquidità per 2.309.143,98. La parte vincolata è pari a euro 2.918.922,24, la parte destinata agli investimenti 992.562,20, la parte disponibile, quindi l'avanzo libero, pari a 4.553.215,44. A seguito della ricognizione interna promossa da e garantiti, la gestione corrente registra una sostanziale tenuta, le entrate correnti assestate ammontano a 25.711.829,99, fronteggiando le spese correnti per 25.071.181,32 e le quote di capitale per ammortamenti mutui per 1.474.483,25. La differenza è bilanciata dall'utilizzo di quote di avanzo di amministrazione e dalle entrate di parte capitale destinate per legge a spese correnti, assicurando l'equilibrio di parte corrente che quindi è pari a zero. Al 24 luglio 2026 la gestione dei residui evidenzia la riscossione del 18,56% dei residui attivi e il pagamento del 57,10% dei residui passivi. Non sussistono criticità o rischi di svalutazione ulteriori rispetto a quanto già accantonato. Il fondo cassa dell'ente al 31 giugno 2026 ammonta a euro 21.319.553,60. Il Comune di Giulianova non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria e presenta un indicatore di tempestività nei pagamenti nel secondo trimestre 2026 pari a 1,12 giorni, quindi i pagamenti avvengono in anticipo rispetto alle scadenze. Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione di euro 10.576.749,54 e lo stanziamento previsto per il bilancio di previsioni 2026 di euro 1.323.810 risultano pienamente congrui e adeguati all'andamento storico e attuale delle riscossioni dell'ente. Il fondo di riserva è stato parzialmente utilizzato per euro 35.000 è stato destinato ai contratti

0: lavoro di somministrazione è ripristinato in sede di assestamento. Il punto di responsabilità politica e contabile di questa manovra riguarda la gestione dei debiti fuori di bilancio e delle passività potenziali. A fronte dell'emersione di posizioni debitorie pregresse e non ancora formalmente riconosciuti per un importo stimato complessivo di circa 860.000 euro, di cui 503.000 nei confronti della Giulianova Patrimonio per servizi resi entro il 31/12/25, di circa 350.000 euro per ulteriori posizioni, l'amministrazione ha adottato una scelta di totale prudenza e salvaguardia. Abbiamo disposto la riprogrammazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2025, rimettendo in disposizione la quota di avanzo libero precedentemente applicata con applicata per 874.549,11, unitamente alla capienza del fondo contenzioso e passività potenziali, l'ente dispone di un cuscinetto di oltre 3,4 milioni di euro. Questo garantisce la copertura finanziaria integrale ed immediata per il successivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex articolo 194.2 da parte di questo Consiglio, senza intaccare in alcun modo l'equilibrio di bilancio e sollecitando i responsabili settore al rapido perfezionamento degli atti. La variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2029 per l'esercizio 2026 pareggia sia in termini di competenza e sia di cassa, e le principali direttrici della manovra sono le seguenti. Sul fronte della gestione corrente sono state iscritte maggiori entrate a specifica destinazione per complessivi 429.769,41 euro, integralmente compensate da corrispondenti maggiori spese. Tra le poste più rilevanti, l'incremento della dotazione FSC 2024 per gli asili nido per 168.695,97 euro trasferito alla quota Unione delle Terre del Sole, l'accantonamento di euro 140.000 per le spese legali dell'avvertenza ENI sull'imposta INPI relativa alle piattaforme marine, il contributo regionale di euro 20.000 destinato alle associazioni sportive e ricreative, euro 63.381 di adeguamento del gettito tariffario a copertura del contratto di igiene urbana, euro 33.434 di remunerazione capitale canoni della rete gas destinati alle spese di pulizia dei locali comunali, oltre a partite minori per i centri estivi e per le carte d'identità elettroniche. Sono state inoltre iscritte variazioni ai capitoli con contestuale entrata e uscita, la realizzazione del palazzetto dello sport a scomputo oneri per 1.149.453,41 euro e i contributi in materia culturale, quindi riferiti a BIM, Teramo e Fondazione Tercas per 7.000 euro, il recupero eccedenza trasferimenti dell'Unione Terre del Sole per euro 178.493,31 destinato al potenziamento del servizio sociale professionale, nonché la regolarizzazione di poste per complessivi euro 130.000 destinati agli eventi di Giulia Eventi. La manovra applica quote mirate del risultato di amministrazione 2025, abbiamo un avanzo destinato agli investimenti di 945.022,22 euro, tra cui bonifica siti ex SAIG per 69.200 euro, sistemazione raccolta acque via Sardegna per 310.398,45, manutenzione straordinaria verde pubblico, come vedevamo prima nella ratifica illustrata dal dirigente, tratto via Rossini per 300.000, acquista l'area archeologica Bellocchio per euro 100.000, l'avanzo vincolato di 1.071.417,40 euro, tra cui l'escavazione dei fondali del porto per 362.082 euro, la difesa della costa nord del fiume Tordino per 56.554,50 euro e la manutenzione di via Trieste da monetizzazione e aree per 570.000. L'avanzo accantonato è di 2.309,20 per spese di liti, arbitraggi, consulenze a fronte del riconoscimento del debito. L'avanzo libero applicato di 4.396.545,11, cui i principali impieghi riguardano l'ex scuola di Casa di Trento per 350.000 euro, il completamento dell'asilo nido di via Pompatre per 250.000, la riqualificazione di via Ruetta Scarafoni per 320.000, l'acquisto di arredo urbano per parchi per 95.000, la realizzazione dell'impianto di condizionamento all'arme del loggiato sotto Belvedere per 70.000, la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale quindi per i lavori pubblici 400, manutenzione, scusate, 445.000, il piano asfalti per 210.000, l'adeguamento del CURS alla sala teatrale per 874.545,11. Si evidenzia sulla gestione degli investimenti del PNRR. L'ente prosegue con il monitoraggio dei progetti, tra cui la nuova scuola e l'asilo nido di via Pomprada, assicurando la presenza di capitoli dedicati al PEG a garanzia della tracciabilità dei vincoli. Si segnala infine, con riflesso all'annualità 2027, l'iscrizione di euro 150.000 per la ristrutturazione, il completamento e la messa a norma dell'impianto sportivo campus di zona Orti, finanziata da proventi da concessione edilizie per 100.000 e da quota dedicata per 50.000. A conferma della bontà del lavoro svolto dal servizio finanziario e della linea di prudenza e rigore dell'amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale numero 14 del 27 luglio 2026, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri sull'assestamento generale e sulla contestuale variazione di bilancio di previsione 2026-2029, attestando che la copertura finanziaria prevista è congrua, coerente ed attendibile. Pertanto, cari consiglieri, vi invito ad approvare la proposta di deliberazione numero 42, confermando che il Comune di Giulianova si presenta solido, trasparente, pienamente in grado di governare le proprie dinamiche finanziarie a tutela della comunità. Vi ringrazio per l'attenzione, sono stato un po' veloce perché i temi e i numeri erano tanti, ma penso che sia chiaro a chi ci ascolta e soprattutto a voi amministratori che lo stato di salute del nostro bilancio è più che solido, e ringrazio per la cospicua, costante e tenace collaborazione tutti i membri degli uffici per primi e in ultima, ma non per ultimo, il dirigente Corinto Pirocchi.
1: Grazie, assessore Giorgini. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, non ci sono interventi. Ma no, parla dell'assessore che fa. Se non ci sono interventi, io... Consiglieri in aula, per cortesia. Consiglieri in aula, se non ci sono interventi, io passo alla dichiarazione di voto.

0: Allora, l'assessore Giorgini ha esposto in maniera perfetta il suo intervento, la sua considerazione, il dato di fatto. Se non ci sono altri non ci sono interventi per quanto riguarda, io passo alla dichiarazione di voto. Consigliere Di Massimo Antonio?
1: Grazie. Allora vado con la dichiarazione. L'ho ascoltata, assessore, ero alla porta semplicemente perché non mi sembrava giusto, diciamo, sgranocchiare qualcosa in vostra presenza. Però ho ascoltato con attenzione e mi sono riservato, diciamo, la possibilità di discutere di un punto nella prossima, diciamo, nel prossimo argomento di discussione e quindi. Appunto, mi limito alla dichiarazione, che è contraria, non solo per una questione appunto di visioni politiche, come detto, ma anche per quello che poi espliciterò meglio nel punto successivo. Quindi noi siamo contrari. Grazie.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Marchionne, visto che
2: Marchionni,
0: Marchionni,
2: grazie
0: chiedo
2: Presidente.
0: sommessamente scusa.
2: Sì. Allora, il nostro voto è contrario. Sebbene, ecco, come è stato evidenziato dall'assessore Giorgini, c'è una situazione stabile di bilancio. Vedo che rispetto al fondo cassa, rispetto ad altri parametri di bilancio, c'è comunque una sostanziale tenuta, ecco. I miei dubbi, le mie perplessità riguardano, ecco, quando riguarda i residui attivi inerenti il titolo primo, quindi delle entrate tributarie che sono in aumento, così come per quanto riguarda quelle delle entrate extratributarie che evidenziano forse una sofferenza da parte dei cittadini. Chiaramente, fortunatamente, l'ente comunale beneficia di un periodo di grande fortuna dal punto di vista macroeconomico, in cui ci sono fondi del PNRR che sono disponibili e che consentono di fare opere, per cui anche i fondi destinati agli investimenti che potrebbero essere incrementati tengono a bada, insomma, lo stato economico dell'ente. Si potrebbe, ecco, fare di più sicuramente sul fronte delle manutenzioni, si potrebbe fare di più sul fronte degli investimenti pubblici. Ci sono delle opere che si stanno portando avanti che sono frutto di opere programmate già nel recente passato. E poi c'è una tassazione che comunque negli ultimi anni si è mantenuta su livelli elevati, che fa sì che le entrate siano a un livello consolidato e abbastanza alto. Noi non condividiamo l'impostazione generale, per cui il nostro parere è di contrarietà. Grazie.
0: Grazie consigliere Marchionni, consigliere Calafiore.
3: Favorevole.
0: Grazie consigliere Calafiore, consigliere Montebello.
3: Favorevole.
0: Grazie consigliere Montebello, consigliere Bonaduce.
4: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bonaduce, consigliere capogruppo Bizzarri.
5: Favorevole.
0: Grazie. Noi siamo favorevoli. Allora, passo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il sindaco. 10 favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari e nessuno astenuto. Passiamo all'immediata esecutività. Chi è favorevole? 10 favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari e nessuno astenuto. Grazie. Allora passiamo al punto numero 6.
4: Posso, Presidente?
0: Prego, Assessore Giorgini.
4: Vorrei proporre ai consiglieri presenti, se sono ovviamente d'accordo, l'accorpamento del punto relativo nella discussione, il punto relativo al piano economico, all'approvazione del piano economico finanziario, all'approvazione delle tariffe tari, diciamo sostanzialmente gli argomenti verranno illustrati in un'unica discussione, se siete d'accordo, e pertanto evitiamo di... E poi però la votazione separata, sì. Sì, anche prima nella discussione l'ho citato, 26-29, sì.
0: Allora, segretario, chiedo scusa, quindi si potrebbe discutere tutte e due in un'unica discussione. Le votazioni vanno fatte separatamente, dobbiamo mettere i voti oppure basta la comunicazione? Mettiamo i voti. E se i consiglieri poi non vogliono farlo? Consigliere Di Massimo Antonio, siete favorevoli? Allora io chiedo di mettere i voti. Chi è favorevole alla richiesta dell'assessore Paolo Giorgini? All'unanimità, grazie, grazie. Allora passiamo alla discussione del punto 6 e 7, approvazione economico finanziario 2026-2028 e l'approvazione tariffetare. Illustra l'assessore Paolo Giorgini. Grazie consiglieri, grazie.
4: Sì. Sottoponiamo quindi all'approvazione di questo Consiglio Comunale due atti fondamentali per la programmazione finanziaria dell'ente: la presa d'atto formale del piano economico finanziario del PEF Tari 2026-2029, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA numero 397-2025, validato dall'autorità di gestione integrata rifiuti AGIR Abruzzo con determina numero 456 del 24 luglio 2026. L'approvazione del piano tariffario e poi a seguire l'approvazione del piano tariffario e delle tariffe tari per l'anno 2026. Il quadriennio 2026-2029 apre il terzo periodo regolatorio MTR3, il PEF quadriennale validato prevede un importo complessivo al lordo delle detrazioni pari a 5.294.956 euro per l'anno 2026, di cui 3.111.967 quali costi variabili e 2.182.989 quali costi fissi. A tutela dei contribuenti, il Comune ha applicato le detrazioni previste dalla regolazione ARERA derivanti dal contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali pari a 31.572,38 euro per l'anno 2026, suddiviso in quote uguali tra parte fissa e quota variabile. Di conseguenza il gettito effettivo Tari 2026 da articolare e riscuotere dagli utenti è pari a 5.263.384 euro per un totale di costi variabili netti pari a 3.096.181 e per un totale di costi fissi netti pari a 2.167.203. Il PEF prevede un incremento dei costi di riferimento nel quadriennio 2026-2029 dovuto a fattori di natura prevalentemente inflattiva e contrattuale. Ad esempio il contratto di servizio con la Rieco S.p.A. prevede la rivalutazione annua del corrispettivo. Si tratta di un onere contrattualmente dovuto e non comprimibile. Inoltre per le annualità 2026-2027 sono stati riconosciuti maggiori oneri connessi all'incremento del costo orario tabellare derivante dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro FISE Asso Ambiente. I costi calcolati sia per via dell'incremento degli oneri appena citati che per il nuovo metodo tariffario disposto da ARERA sarebbero cresciuti in maniera importante di circa il 15% del 2026. Per non far ricadere però questo aumento sui cittadini, il Comune ha scelto di rinunciare al riconoscimento di alcune componenti di questi costi e in questo modo l'aumento effettivo in bolletta resta intorno all'1.5% annuo rispetto al limite di legge e dell'equilibrio dei conti. Va sottolineato che con orgoglio che la tenuta economica del piano poggia su eccellenti prestazioni ambientali del nostro comune, quindi il plauso va ai nostri cittadini che ben differenziano. Il comune di Giulianova stabilizza il proprio livello di raccolta differenziata al 72,32%, con un obiettivo per il 75% nel quadriennio 2026-2029. L'indicatore di efficacia dell'avvio al riciclaggio degli imballaggi è stato attestato al valore 0,85 e l'indicatore sulla frazione organica 0,97, confermando, come dicevo, l'alta qualità dei conferimenti e la capacità di intercettare i corrispettivi consorzi di filiera. Il costo netto di circa 5.260.000 euro è ripartito in modo equilibrato tra le due grandi categorie di utenti, le famiglie per il 57%, beh, quindi per un valore di circa 3 milioni di euro, l'attività commerciale e produttive per il 43% e per un valore di 2.270.000 euro. Le tariffe di dettaglio distinte per ogni categoria sono riportate negli allegati alla proposta che appunto avete ricevuto. Alle tariffe si aggiungono per legge le componenti perequative unitarie ARERA destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati per lo 0,10 euro utenza, alle agevolazioni per eventi, agevolazioni per gli eventi eccezionali e calamitosi per circa 1,50 l'utenza, la copertura del bonus sociale rifiuti a tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico per circa 6 euro. In attuazione della normativa vigente, il Comune ha riconosciuto automaticamente il bonus sociale rifiuti pari alla riduzione del 25% della TARI ai nuclei domestici in condizioni di disagio economico con ISEE sotto soglia. Pertanto, signor Presidente, colleghi consiglieri, le proposte di deliberazione numero 40 e 41 dimostrano il rigore gestionale di questa amministrazione. Abbiamo recepito e applicato la complessa regolazione ARERA MTR3, garantito la piena sostenibilità del contratto di servizio con il gestore, difeso la qualità ambientale con una raccolta differenziata sopra il 72% e distribuito il prelievo fiscale in modo equo e trasparente. In virtù del lavoro svolto dagli uffici finanziari, della validazione di Agir e dei pareri favorevoli resi dall'organo di revisione, vi invito ad approvare entrambe le proposte di deliberazione. Grazie per l'attenzione.
0: Grazie Assessore Giorgini. Ci sono interventi? Consigliere Matone? Prego.
5: Grazie Presidente. L'amministrazione comunale sottopone a questo Consiglio l'approvazione del piano tariffario Tari per l'anno 2026, quantificando il gettito complessivo della tassa rifiuti in euro 5.263.384. Così articolato: tariffa variabile 3.096.181, tariffa fissa 2.167.203, con una suddivisione tra utenze domestiche euro 2.990.839.10 e utenze non domestiche in 2.272.544.90. Le tariffe mostrano valori rilevanti per tutte le categorie. Per le utenze domestiche la quota fissa varia da 0,6901 euro al metro quadro per un componente del nucleo familiare a un solo componente del nucleo familiare a 0,9372 euro al metro quadro per un nucleo familiare di 5 componenti, mentre la quota variabile passa da 61,67 a 283,67 annui. Per le utenze non domestiche si registrano valori particolarmente elevati per le attività del settore alimentare e della ristorazione. I ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie e i pub prevedono una quota fissa di 6,417 euro metro quadro a una quota variabile e una quota variabile di 9.845 euro metro quadro. L'ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, quota fissa di 7,291 euro metro quadro e una quota variabile di 13,397 euro metro quadro. I banchi di mercato generi alimentari, quota fissa di euro 13,385 euro metro quadro e una quota variabile di euro 23,864 euro metro quadro. Tali valori incidono in modo significativo sul costo di esercizio delle imprese locali. In un contesto economico già gravoso, senza che la proposta illustri il percorso di scelta dei coefficienti KC e KD applicati, né la ragionevolezza della loro graduazione tra categorie. Sul punto ricordo a me stessa che la Corte di Cassazione ha chiarito che la tariffa non può prescindere dall'assicurare la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale dei rifiuti e che una irragionevole differenza di tariffe tra categorie, in violazione del principio chi inquina paga, rende il regolamento tariffario affetto da manifesta illogicità. Tali valori rapportati alle superfici delle attività sono suscettibili di produrre un aggravio significativo dei costi di gestione, soprattutto per le imprese che operano nei settori maggiormente esposti alla produzione potenziale di rifiuti secondo il sistema dei coefficienti. Giulianova attraversa una fase nella quale il tessuto imprenditoriale locale necessita di essere consolidato e sostenuto. Le attività economiche incontrano difficoltà a mantenere la propria presenza sul territorio e invece di assistere a nuove aperture e investimenti, la città registra una preoccupante tendenza alla cessazione delle attività. In tale contesto, l'incremento del carico tributario e tariffario sulle imprese rischia di aggravare ulteriormente le condizioni economiche delle attività esistenti, scoraggiando l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e incidendo negativamente sulla vitalità commerciale, artigianale, turistica e produttiva della città. L'amministrazione comunale dovrebbe privilegiare una politica tributaria capace di sostenere chi produce lavoro, reddito e servizio sul territorio, anziché scaricare indiscriminatamente sulle imprese il peso dell'aumento della Tari. Le attività economiche non possono essere trattate soltanto come soggetti passivi di prelievo, ma devono essere riconosciute quali protagoniste della tenuta economica, della sicurezza urbana, dell'attività turistica e della vita sociale della città. Occorre passare da una logica di mero aumento tariffario a una logica di sostegno, compensazione e incentivazione, in particolare per le micro e piccole imprese, le attività stagionali, il commercio di vicinato, l'artigianato, la ristorazione e le categorie da maggiore incidenza tariffaria. Inoltre vediamo anche che le componenti perequitative ARERA aggravano ulteriormente il prelievo complessivo. Quindi in aggiunta alla Tari per il 2026 sono applicate a tutte le utenze tre componenti perequitative: 0,10 euro utenza per anno al 1,50 euro utenza per anno e 6, euro utenza per anno per quanto riguarda le utenze contraddistinte da UR3. Per un totale aggiuntivo di 7,6 euro per utenza. Tali voci si aggiungono alla Tari e si sommano al tributo provinciale che è del 5% sulle tariffe deliberate, determinando un onere complessivo per ciascuna utenza superiore a quanto indicato dal solo piano tariffario. Non è stata valutata, a meno che non mi sbagli, l'adozione di misure di attenuazione del carico tariffario. La proposta non dà atto di alcuna valutazione circa l'adozione di riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, benché la legge espressamente consenta al Comune di deliberarle con copertura a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo complessivo del servizio. Questa omissione rappresenta una scelta politica che avrebbe dovuto essere motivata e resa esplicita, specialmente in considerazione dell'impatto dell'aumento sulle fasce economicamente più vulnerabili della popolazione. Pertanto già anticipiamo il nostro voto contrario a tale proposta. Grazie.
0: Grazie consigliere Matone. Prego, consigliere Di Massimo Antonio.
1: Grazie Presidente. Sì, allora mi risulterà difficile, diciamo, non essere ripetitivo ed eviterò appunto di riprendere le cose già dette. Ringrazio la consigliera Matone, condivido completamente il suo intervento e lo faccio mio, anche perché in realtà sono le cose che avrei detto, anche perché poi il nesso tra politiche tributarie e situazione che viviamo, appunto se pensiamo al commercio cittadino, sono strettamente connesse. Anzi, si dovrebbe immaginare proprio un calmiere per favorire gli esercizi commerciali che in città chiudono e come, soprattutto in questa area della città, se pensiamo al centro storico, a Giuliano Valta. Non è una colpa, sappiamo perfettamente che il PEF spinge verso rincari, Giulianova non è un'isola in tal senso, sono molti comuni che con l'applicazione del nuovo metodo ARERA e l'impennata dei costi operativi, lo diceva anche prima l'assessore Giorgini, insomma faticano, carburanti, energia, contratti, qui dovremmo un attimino spostare la questione e allargarla per quel che concerne la politica nazionale, ma stendiamo un velo pietoso e torniamo a noi. Però mi ricollego a quanto diceva la consigliera Matone, perché abbiamo, diciamo, degli esiti positivi che dimostrano che effettivamente, seppur leggera, una riduzione si può applicare. L'abbiamo detto, gli aumenti maggiori si registrano per le attività commerciali, ma c'è un leggero aumento anche per le utenze domestiche. Ad esempio Montesilvano è riuscito a deliberare una leggera riduzione, quindi la domanda è perché non farlo anche noi. La cosa centrale, e qui giungo al prossimo punto, abbiamo detto che sono insieme i due punti, c'è l'approvazione delle tariffe TARI anno 2026. Prima l'assessore Giorgini giustamente faceva un plauso ai cittadini per quel che concerne la raccolta differenziata. Beh, io partirei proprio da qui, da questo riconoscere uno sforzo e una responsabilità civile, civica da parte dei cittadini giugliesi. Noi però sappiamo perfettamente, anche perché ci sono state situazioni giudiziarie anche spiacevoli, sappiamo perfettamente che la ditta che si è aggiudicata l'appalto per i rifiuti lo ha vinto proprio grazie al fatto che dovesse applicare la cosiddetta TARIP, cioè la tariffa puntuale. Cosa dice la tariffa puntuale? Lo dice, insomma, è piuttosto semplice il concetto che si trova dietro la tariffa puntuale. Più rifiuti bene, meno indifferenziato produci, dunque meno spendi. Avrai, una bolletta più leggera. Sono passati diversi anni, però noi di questa tariffa puntuale non vediamo la luce, appunto, e non si può, a mio avviso, continuare da questo punto di vista. Certo, voi mi avete spiegato in più occasioni, ripeto, lo dico da profano, che non è facile giungere alla TARIP, però se una ditta si è aggiudicata l'appalto, sapete tutto quello che è successo, anche perché abbiamo avuto un contenzioso e una perdita considerevole per via di quel contenzioso legale. Se una ditta si aggiudica un appalto proprio perché ci parla di tariffa puntuale e poi la deve mettere in pratica questa tariffa puntuale. Ecco perché i cittadini avrebbero un vantaggio notevole, invece ai cittadini che non hanno avuto questa applicazione in bolletta noi chiediamo adesso un rincaro, sebbene leggero, comunque di rincaro si tratta. Quindi come vogliamo risolvere questa questione? Questa è la prima domanda. E perché non considerare un piccolo sforzo economico anche in ragione della nostra situazione positiva? Ne parlava anche prima il consigliere Marchionni, ecco perché non valutare la possibilità appunto di non dico ridurre, ma insomma quantomeno non alterare, non portare a dei rincari, a degli aumenti in bolletta. Non dico altro, soprattutto perché insomma è stato già detto tutto dalla consigliera Matone, e quindi non voglio essere ripetitivo. Grazie.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Giorgini. Prego.
4: Sì, no, volevo rispondere ad un paio di appunti che ci sono stati mossi dai banchi dell'opposizione. Per quello che riguarda ho sentito come dire non ci sono agevolazioni per i disagiati. Noi abbiamo comunque applicato delle agevolazioni per le categorie 104, quindi esistono queste agevolazioni nel nostro PEF. Rispondo poi alla domanda. Sì, è vero, come ricordava la consigliera Matone, subiamo un incremento della componente perequativa di ARERA per circa 7 euro, ma non è come dire una quota che diciamo è di nostra gestione. Noi poi dobbiamo rigirare quella entrata che ci viene imposta dall'alto, passatemi il termine, e quindi poi siamo costretti, come prima enunciava i vari coefficienti, a gestire la scelta più, secondo noi, più equa nella distribuzione dei pesi sui nostri contribuenti. E peraltro io sono nel settore della ristorazione, quindi sono è anche uno stabilimento balneare, sono la vittima prediletta di queste modifiche. Però è vero anche che, se da un lato potrei dire sono la vittima prediletta, dall'altro il nostro settore è quello che dove più è possibile conferire all'esterno, ma mi riferisco agli oli esausti piuttosto che i balneatori che hanno un consorzio esterno in appoggio. Quindi poi il peso reale che ricade a conguaglio è meno doloroso di quanto potesse poi invece accadere ad una famiglia piuttosto che ad attività di artigianato, cioè che abbiamo invece teso a proteggere. Condivido l'appunto mosso dal consigliere Di Massimo Antonio, sarà la nostra premura attuare quanto prima il progetto, quindi in questo una tirata d'orecchie legittima per l'applicazione della tariffa puntuale. È un meccanismo piuttosto complesso, ma il virtuosismo manifesterà proprio quando saremo in grado di portarlo a compimento totale. Sta partendo qui l'assessora Cameri, che magari se vuole può darci dei chiarimenti, in alcune zone già è operativo. Volevo fare queste tre puntualizzazioni, sono comunque a disposizione.
6: Sì, infatti volevo anche io affiancarmi a quello che diceva l'assessore Giorgini e dire al consigliere Di Massimo Antonio che sicuramente è uno dei nostri obiettivi, e tutte le azioni che stiamo facendo in questi mesi, che sono state fatte in questi 2 anni, volgono proprio ad arrivare alla TARIP. Devo essere anche sincera, con non poche difficoltà. Abbiamo quasi completato tutti la distribuzione dei mastelli per l'indifferenziato con il TAG, ma quasi. Anche lì c'è molta difficoltà da parte, come sottolineavo anche in un consiglio comunale, da parte dei condomini, nel diciamo cercare di censire e mappare tutti, però nelle parti periferiche abbiamo mandato delle lettere a tutti i cittadini dicendo di andare a prendere insomma questi mastelli per l'indifferenziato. Stiamo iniziando a lavorare proprio nell'ultimo mese a Giulianova. Se per caso qualche volta vedete dei sacchi neri con il biglietto insomma della Rieco, dove c'è, indica la non conformità del rifiuto, questo lo stiamo facendo appunto per cercare di educare al fatto che il rifiuto indifferenziato verrà raccolto esclusivamente se messo nel cestino con il TAG. E questa è anche un'altra azione volta ad arrivare alla tariffa puntuale, perché con il TAG riusciamo a capire qual è il rifiuto e la quantità del rifiuto indifferenziato e, come diceva giustamente lei, premiare i cittadini più virtuosi. Quindi anche lì non è che c'è una lassità da parte della ditta o da parte degli uffici sul fatto che non stiamo perseguendo quell'obiettivo. Lo stiamo perseguendo con diverse difficoltà, però siamo su quella strada.
0: Grazie assessore Camelli. Prego consigliere De Patri.
7: Vorrei fare giusto un breve passaggio su questo argomento, perché quando parliamo di rifiuti, del servizio dei rifiuti, parliamo di un servizio essenziale, quindi un servizio che riguarda le famiglie e le attività della nostra città, per cui deve arrivare un messaggio, come già ampiamente detto, ben preciso. Il piano economico per il 2026, che è stato validato dall'AGIR e che quindi prevede, al netto delle detrazioni di legge, entrate tariffarie per 5.263.000 euro, va ribadito che questo costo non è una scelta di questa amministrazione. Quindi questo è un costo che nasce da tre fattori importanti. Ricordiamolo ai cittadini: il nuovo metodo ARERA, che ci impone delle regole più rigide, più trasparenza e standard più elevati per il gestore. Poi ci sono appunto l'aumento dei costi reali, quindi parliamo di smaltimento, parliamo di energia, carburante, costi che sono aumentati per tutti e che rientrano infatti in quelli variabili, perché i costi fissi anzi sono diminuiti. E poi ci sono gli obiettivi ambientali. Noi siamo al 72,32% di raccolta differenziata e l'obiettivo del quadriennio è quello di arrivare al 75%, quindi per farlo ci vogliono le risorse. Ma cosa va detto inoltre? Che peraltro per noi è una priorità assoluta. A maggiore tutela del cittadino, la legge 147/2013, l'articolo 1, ci impone la copertura integrale al 100% del costo del servizio, sulla base dei costi efficienti. Per cui che cosa significa questo? Che i costi non li decidiamo noi, i costi ARERA controlla e taglia tutte le spese inutili, gli sprechi, i costi gonfiati. Agir Abruzzo valida il PEF verificando che i costi siano giusti ed efficienti. Per cui di fronte a questo scenario la scelta di questa maggioranza, anzi le scelte di questa maggioranza sono quelle di garantire equità, confermando le agevolazioni previste da ARERA, il bonus sociale per le famiglie in difficoltà e mantenendo le riduzioni per chi fa compostaggio domestico. Quindi, per concludere, il nostro impegno che chiediamo anche al gestore Rieco è quello di offrire un servizio sempre più efficiente, puntuale e vicino ai quartieri, con senso di responsabilità, con un piano validato dall'ente d'ambito e con l'obiettivo di tutelare l'equilibrio di bilancio, ma soprattutto i cittadini, che anche per noi sono una priorità.
0: Grazie, consigliere De Patre. Prego, consigliere Marchionni.
2: Grazie, presidente.
0: Sto imparando.
2: Ci tengo molto,
0: io e il consigliere di Massimo Antonio
2: lo so, quindi lo porti sulla cattiva strada, scherzi a parte. Rimaniamo ai numeri. Come ha detto bene la consigliera De Patre, la raccolta differenziata è al 72,32, però i numeri dicono che nel 2020 era 74,8, per cui diciamo la soglia, il limite stabilito già era prossimo, invece abbiamo fatto un pochino di marcia indietro. Poi un altro numero: quant'è la spesa per abitante? 223 euro, quasi 224, che è più alta rispetto alla media nazionale e addirittura dei comuni più virtuosi. Questi, da amministratori responsabili quali siamo, sono dei numeri che ci devono, ecco, far riflettere e per incalzare il soggetto attuatore della raccolta differenziata a rendere più rapido il processo di puntualizzazione delle tariffe, sicuramente che garantirebbe un risparmio per i cittadini, anche una maggiore attenzione a tutte le infrazioni che in alcune aree della città si verificano in maniera vistosa, anche qui nei pressi del comune, che sono anche oggetto, insomma, di degrado agli occhi dei cittadini e dei turisti. E per quanto riguarda l'impostazione, poi come è stato già osservato dai consiglieri Matone e di Massimo Antonio, per quanto riguarda le categorie, anche lì c'è da fare una scelta. Sicuramente le categorie più gravate sono quelle della ristorazione, che magari producono anche di più, però anche lì si possono fare delle scelte, magari incentivando quelle di nuova apertura, come è stato fatto addirittura in alcune aree della città, come ad esempio nel centro storico anni fa con la precedente amministrazione di centrosinistra. E quindi tutto deriva, diciamo, da una visione della città, oppure per quanto riguarda anche lì gli esercizi commerciali, ma che magari ne producono di meno. Vogliamo fare dare un occhio di riguardo con delle esenzioni, un modo tale, o comunque un abbassamento, in modo tale da incoraggiarne la nascita, assieme, come mi ricollego all'intervento precedente, a un miglioramento della viabilità e dei parcheggi nelle prossimità. Sarebbero un occhio, ecco, anche a queste categorie. Per quanto riguarda invece le tariffe, diciamo, domestiche, come abbiamo già detto, anche lì tariffa puntuale sicuramente sì. I cittadini giugliesi negli anni hanno imparato e sono diventati bravi a operarlo. Siamo anche una città turistica, per cui sicuramente questi dati li sapete più voi che me. Durante il periodo estivo c'è un aumento, insomma, dell'indifferenziato. Noto che c'è stata anche una riduzione della raccolta sia differenziata che indifferenziata del 6% da un anno all'altro, il che se da un lato la produzione di rifiuti che viene ridotta è un dato positivo, un pochino mi viene a chiedermi come mai scende sia l'indifferenziato che il differenziato. nonostante una crescita degli abitanti fra il 2023 e il 2024? Anche quella è una domanda che mi pongo, però nel complesso, ecco, sicuramente ci sono degli aumenti legati a fattori esogeni come l'aumento dei carburanti, l'aumento insomma delle tariffe ARERA, però penso che possiamo fare sicuramente di più con un occhio, un'attenzione maggiore verso i cittadini e ad alcune categorie di attività per favorirne la crescita, anche perché il periodo storico è fortemente di difficoltà per le imprese. Grazie.
0: Grazie, consigliere Marchionni. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Di Massimo Antonio.
1: Sì, allora procedo con la dichiarazione di voto. Sappiamo perfettamente, lo ribadiamo, che lo scenario è uno scenario nazionale, anche se, insomma, lo abbiamo detto, ci sono degli esempi e degli esiti diversi anche all'interno della nostra regione, abbiamo fatto degli esempi, e proprio per questo, a maggior ragione, per via dello stato di salute economico del nostro comune, che è uno stato di salute positivo, ci opponiamo con forza a qualsiasi aumento in materia di tributi, e in questo caso appunto nello specifico relativamente alla Tari, e dunque in virtù di questa opposizione siamo fortemente contrari.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Consigliere Matone.
5: Grazie, anche noi rappresentiamo il nostro voto contrario.
0: Grazie consigliere Matone. Consigliere Calafiore.
3: Favorevole.
0: Grazie consigliere Calafiore. Per il gruppo Fratelli d'Italia, Federico Montebello.
2: Sì, grazie, approfitto della dichiarazione di voto per ringraziare l'assessore Giorgini per tutto quello che, tutto il lavoro che quotidianamente svolge con le sue deleghe al bilancio e ovviamente anche gli uffici guidati dal dirigente Pirocchio. Annunciamo voto favorevole, grazie.
0: Grazie consigliere Montebello. Consigliere Bizzarri.
8: Favorevole.
0: Grazie consigliere Bizzarri. Manca il capogruppo della lista. Non c'è Paolo.

0: Va bene, allora mettiamo a votazione. Io sono favorevole. Allora, ecco il consigliere Bonaduce per dichiarazione di voto per il gruppo Ivan Costantini Sindaco. Prego, consigliere Bonaduce.
1: Favorevole.
0: Grazie, consigliere Bonaduce. Quindi mettiamo i voti. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli. Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto. Allora votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 10. Chi è contrario? 3 e nessuno astenuto. Grazie. Adesso mettiamo al voto il punto numero 7, l'approvazione tariffetaria del 2026. Chi è favorevole? 3, 6, 9, 10, sempre 10. Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto. Eppure qua votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 10 favorevoli. Consigliera favorevoli 10. Ecco, scusami. Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto, dico bene. Grazie. Allora passiamo al punto numero 8.
2: Presidente, una comunicazione al volo, come ci ha richiesto, allora non per il pranzo, che perché ho già dato, devo assentarmi per motivi familiari e volevo comunicarlo. Grazie. Mi spiace anche perché i punti sono importanti, però purtroppo sono improrogabili. Spero di tornare il più presto possibile. Grazie.
0: Grazie consigliere Di Massimo Antonio. Sono le 13:12.

0: Sí. El punto...
1: Presidente, naturalmente il punto all'ordine del giorno proposto dal gruppo consigliare del cittadino governante, vista l'assenza sia del capogruppo Ortolani che del consigliere Arboretti, chiedo che venga rinviato.
0: Grazie sindaco, mettiamo a votazione il rinvio del punto numero 8. A unanimità. Grazie.
2: Presidente, volevo chiedere se era possibile fare 5 minuti di pausa per mangiare un secondo qualcosa. 5 minuti con... oppure continuare. Vabbè, andiamo, ok, va bene.
0: Andiamo dritti, grazie, grazie consigliere Bizzarri. Allora passiamo al punto numero 9, l'ordine del giorno, rottamazione quinquies, articolo 10, modificato dalla legge numero 106 del 2026, presentata dal consigliere comunale Maria Luigia Orfanelli.
3: Grazie presidente. Allora, prima di dare lettura dell'ordine del giorno, vorrei spiegare brevemente le ragioni che mi hanno portato a presentarlo. È un tema sul quale avevo richiamato l'attenzione già da mesi, confrontandomi con l'assessore al bilancio e con l'intera maggioranza, perché ritengo opportuno verificare, anche se ritenevo opportuno verificare se anche il Comune di Giulianova potesse utilizzare questa possibilità prevista dal legislatore. E qui ringrazio tutti i colleghi della maggioranza, l'assessore Giorgini, il dirigente Pirocchi, che non vedo così. La finalità è molto semplice, utilizzare

entro il 31 marzo 2027, oppure beneficiare 50 rate bimestrali. Quindi è un grande sospiro di sollievo per alcuni, che per coloro si vogliono mettere in regola. Vorrei la finalità, volevo sottolineare un aspetto molto importante, perché sia per evitare gli equivoci, non stiamo parlando di non pagare i tributi e neppure di premiare chi non ha pagato rispetto a chi ha sempre adempiuto regolarmente. Prendo in prestito una frase che ha detto prima il consigliere Marchionni, dicendo che ci sono dei contribuenti che purtroppo sono in affanno, lo diceva poc'anzi, quindi andiamo ad aiutare coloro che vogliono mettersi in regola. Senso, e questo lo ripeto, il capitale dovuto resta dovuto. Si tratta di utilizzare, come dicevo, uno strumento che il legislatore ha messo a disposizione proprio per rendere più efficace la riscossione di somme che diversamente potrebbero continuare a rimanere difficilmente esigibili. Naturalmente spetta agli uffici, e quindi rinnovo la fiducia agli uffici e il ringraziamento al dirigente, di fare la necessaria ricognizione. Noi, il ruolo della politica, invece, credo sia quello di non lasciare inutilizzata un'opportunità senza averla prima esaminata seriamente, soprattutto quando può produrre un beneficio sia per l'ente in termini di maggiore capacità di riscossione, sia per i cittadini e le imprese che intendono realizzare la propria posizione. E quindi con questo spirito e con una volontà assolutamente costruttiva che ho protocollato questo ordine del giorno, ne do lettura. Giorno del Consiglio Comunale del 30 luglio 2006, della proposta di adesione agevolata, rottamazione quinques, articolo 10 quinques, decreto legge 27 marzo 2026, numero 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, numero 88, come modificato dalla legge numero 113 2026, la sottoscritta in guida del Consiglio Comunale di maggioranza, premesso che l'articolo 10 quinques del decreto legge numero 38-2026, convertito con modificazione della legge numero 88-2026, ha esteso agli enti territoriali la possibilità di applicare la procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo 1, commi da 82 a 101 della legge 30 dicembre 2025, numero 199. La disciplina riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, dalla Regione e dagli enti locali nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanne della Corte dei Conti. Quindi anche qui, se ci sono denunce di condanne, non è possibile intervenire. Per il discorso che dicevamo prima, la legge numero 113-2026 ha prorogato al 31 luglio 2026 il termine entro il quale gli enti territoriali interessati devono adottare il relativo provvedimento, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e comunicarlo all'agente della riscossione. Il Consiglio Comunale di Giulianova risulta già convocato per il giorno 30 luglio 2026 e sussistono le condizioni temporali per procedere all'adesione in parola, integrando nell'ordine del giorno. Considerato che la definizione agevolata costituisce uno strumento che può favorire l'effettivo recupero di crediti comunali di difficile riscossione, consentendo contemporaneamente ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione secondo le modalità previste dalla legge. L'adesione non costituisce una rinuncia al capitale dovuto, ma interviene sulle componenti individuate dalla normativa statale. L'eventuale esistenza di contenziosi con precedenti concessionari della riscossione non appare di per sé ostativa alle adesioni relative ai carichi che rientrano nello specifico perimetro previsto dall'articolo 10 quinques. La ristrettezza dei termini rende necessario procedere con assoluto urgente. Chiedo che il dirigente competente provveda con urgenza dalla ricognizione dei carichi del Comune di Giulianova potenzialmente interessati dalla disposizione, che venga esaminata e votata la conseguenza proposta di deliberazione consiliare per l'applicazione della definizione agevolata previsto dall'articolo 10 quinques
del decreto legge numero 38/2026, che si proceda a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente necessari all'attuazione della menzionata proposta di deliberazione. Che il presente ordine del giorno e la menzionata proposta

0: vengano inserite mediante integrazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato il 30 luglio 2026, che gli uffici successivamente al Consiglio Comunale provvedano entro il termine inderogabile del 31 luglio 2026 alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e alle previste comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che il provvedimento venga successivamente trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto dalla legge. Grazie per l'attenzione. Questo è quanto.
1: Grazie consigliera Orfanelli dei Fratelli d'Italia. Ci sono interventi? Prego, consigliere
2: Grazie.
1: Matone, grazie a te.
2: La rottamazione quinques rappresenta la possibilità data dal governo ai comuni di consentire la rottamazione delle cartelle esattoriali anche per i tributi locali dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo. È una scelta politica amministrativa che richiede una valutazione seria degli effetti sul bilancio, sul principio di equità e sul rapporto tra amministrazione e contribuenti. Questo governo continua a privilegiare condoni, rottamazioni, proroghe, tolleranze nei confronti di chi paga tardi o non paga. La rottamazione quinques, l'estensione della definizione agevolata, le ulteriori aperture sui termini di pagamento alimentano un messaggio profondamente. Eh no, però non mi puoi interrompere,
1: Consigliere
2: Presidente.
1: Orfanelli, per cortesia, per cortesia.
2: Alimentano un messaggio profondamente sbagliato. Chi paga puntualmente viene dato per scontato, chi non rispetta le scadenze viene periodicamente riaccompagnato dentro il sistema con condizioni di favore. Dopo cinque rottamazioni ci dobbiamo aspettare anche la sesta, ma una cosa è aiutare chi è in buona fede e si trova in difficoltà, l'altra invece è trasformare la politica fiscale in una sequenza continua di sanatorie. La nostra posizione è critica e contraria. Si tratta dell'ennesimo condono mascherato che lancia un messaggio diseducativo per i contribuenti onesti. Non si tratta di un atto di razionalità e buona amministrazione volto a recuperare crediti vecchi già svalutati al 100% nei bilanci comunali, che altrimenti resterebbero totalmente inesigibili. Continuare con rottamazioni e sanatorie manda un messaggio sbagliato ai cittadini, perché chi paga regolarmente si sente penalizzato, mentre chi non paga può sperare sempre nella prossima definizione agevolata. Dall'ordine del giorno si chiede che oggi, 30 luglio 2026, si chiede al dirigente finanziario di effettuare una ricognizione urgente dei carichi potenzialmente interessati. Dunque, il Consiglio viene chiamato a discutere su una scelta che non appare ancora sorretta da una mappatura completa dei ruoli interessati, del capitale effettivamente recuperabile, delle partite già svalutate, del peso delle sanzioni, degli interessi e dell'impatto sugli equilibri dell'ente. Votare questa misura senza un'istruttoria rigorosa, ci fa assumere la responsabilità di certificare che in questo comune conviene pagare tardi. Il cittadino che ha sempre pagato IMU, TARI, sanzioni amministrative nei termini, vede che chi non ha rispettato le regole oggi ottiene un trattamento più favorevole. È vero che nell'ordine del giorno si sostiene che la misura può favorire l'effettivo recupero di crediti comunali di difficile riscossione e che non vi sarebbe rinuncia al capitale. Ma questo argomento da solo non basta. Se davvero si vuole sostenere che si tratta di buona amministrazione, allora bisogna dimostrare con precisione quali crediti oggi siano realisticamente inesigibili, quali siano già integralmente svalutati, quale incasso netto l'ente si attende e quale differenza vi sia rispetto alla riscossione ordinaria. Senza questi numeri la buona amministrazione resta soltanto uno slogan. Se l'amministrazione ritiene che i crediti siano vecchi e siano già svalutati al 100% nel bilancio comunale, allora deve essere fatta in consiglio una relazione analitica che lo dimostra, voce per voce. Se invece pretende un voto non ponderato in nome della scadenza del 31 luglio 2026, allora si sta chiedendo a questo consiglio di compiere un atto non responsabile. Grazie.
1: Grazie consigliere Matone. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Bonaduce. Consigliere Orfanelli, io gradirei prima fare il giro e poi magari gli facciamo le repliche. Grazie.
3: Grazie presidente, mi permetto di fare un plauso per l'iniziativa e di dissentire profondamente con quanto detto dall'opposizione, ma per motivi di impostazione che andrò a spiegare. Il primo è questo: non si può fare una questione ideologica sulle rottamazioni, così come dopo che la sinistra ha fatto per una vita la lotta alle cosiddette leggi ad personam, poi ci viene qua a chiedere una rottamazione ad personam, cioè noi dovremmo stare qua a vagliare cartella per cartella e vedere quella che è meritevole e quella che non. La rottamazione si fa prendendo una decisione di tipo politico, cioè uno può essere d'accordo o può non essere d'accordo, ma poi non si fanno i distinguo. Per quello che riguarda l'impatto sul bilancio, da studi fatti è venuto fuori che l'impatto per quelli che aderiscono è sempre positivo, perché comunque va ricordato che per tutti i crediti che non sono stati riscossi, se da un lato uno può iscrivere a bilancio sia la somma come somma da riscuotere e sia eventualmente le sanzioni, a prescindere dal fatto che potrebbe essere anche moralmente discutibile andare a dire mi metto a bilancio pure le sanzioni, perché per quanto le debba incassare, vi ricordo che per esempio per le multe stradali poi c'è un vincolo di destinazione, poiché provengono da una sanzione e la spesa ovviamente è vincolata, non è che ci posso fare quello che voglio, ma ci faccio segnaletica, miglioramento della sicurezza e altro. Con le multe di questo tipo forse dovrei fare rieducazione civica, cioè educare la gente a pagare, ma questo è tutt'altro discorso. Ma torno a dire, è vero che potrei avere iscritti a bilancio sia gli importi da riscuotere e sia le eventuali sanzioni, ma poi, come tutte le somme, ovviamente vanno fatti gli accantonamenti sui fondi di dubbia esigibilità o comunque va visto quanto effettivamente posso riscuotere. Se da una rottamazione qualcuno arriva, decide di tornare in bonus, di pagare e di rimettersi a regola perché magari avrà avuto i suoi problemi, le sue difficoltà finanziarie, avrà sbagliato, è benvenuto. Nessuno abbona il capitale, cioè la sorte capitale, le somme dovute vanno pagate per intero. Si abbonano le sanzioni. Dire pure che questo premia gli irresponsabili o premia chi abitualmente non paga, un incentivo a non pagare, a mio avviso non è vero, perché tanto chi non voleva pagare, anche se fai le rottamazioni, si è visto che non paga lo stesso, e quindi continua col santazzo, si avviano i recuperi crediti sperando di trovare poi la capienza per poter riscuotere le somme. Per il resto abbiamo uno Stato che miliardi. Mille miliardi vuol dire che tra multe, tributi non pagati e tutto quello che c'è, quasi un terzo del PIL, se non di più, è in giro da riscuotere. Con un bagno di realismo, i governi che si sono succeduti hanno capito che se non si fa ogni tanto qualche operazione, uno di bonifica sui fondi effettivamente non più esigibili e che quindi giustamente vanno proprio cancellati dal bilancio perché è inutile che me li porto nel libro di belle speranze, e da un altro lato se non si lancia un'ancora di salvezza per chi magari le buone intenzioni di pagare ce l'ha, si continua con l'andazzo che non si riscuote. Per cui Io torno a dire, la posizione della maggioranza è quella mia personale, è sicuramente di tipo favorevole. Chi vuole, se gli si può dare la possibilità, paghi e si rimetta a regola, con l'auspicio insomma che poi non si ripresenti la situazione. Chi non vuole pagare, state sicuri che non sarà la rottamazione che lo incentiva a non pagare, tanto non avrebbe pagato e non paga lo stesso. Grazie Presidente.
1: Grazie consigliere Bonaduce. Se non ci sono altri interventi, passiamo alle repliche. Prego consigliere Orfanelli.
0: Volevo ringraziare il collega, il consigliere Bonaduce, perché ha anticipato alcune delle cose che volevo dire, però ci tengo, perché qui la consigliera Matone, nell'esordio del suo intervento, ha detto rottamazione quinquies e definizione agevolata. Sono due cose diverse. La rottamazione quinquies è una cosa, invece la legge di bilancio ha introdotto anche la definizione agevolata autonoma, ed è una cosa totalmente diversa. E anzi, io auspicherei che nel prossimo futuro si possa cominciare pure a parlare di divisione agevolata autonoma, che non ha una scadenza, perché in questo caso il legislatore riconosce direttamente agli enti locali la possibilità di disciplinare una propria definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, stabilendo con proprio atto il perimetro e la modalità nel rispetto della legge e degli equilibri di bilancio. Quindi stiamo parlando anche di carichi non affidati all'Agenzia delle Entrate, mentre oggi parliamo di carichi affidati all'Agenzia delle Entrate per il periodo dal 2000 al 2023. È uno strumento totalmente diverso rispetto alla rottamazione quinquies, e chi ci ascolta, siccome poi magari escono pure tante cose che possono essere fuorvianti, articoli e commenti, è uno strumento che, come dicevo, nel prossimo, siccome non c'è una scadenza del 31 luglio, magari lo potremmo approfondire, e io graderei anche che la minoranza potesse partecipare, perché è uno strumento molto utile, anche perché spesse volte vi ho sentito far pure degli appunti importanti sul il nostro famoso fondo crediti dubbi esigibilità, che ha un importo spropositato, che ha molte cose, c'è una riscossione che non si fa. Quindi se alcune volte, tante volte, vi abbiamo sentito dire questa cosa, oggi forniamo un primo strumento, che è quel fondo crediti dubbi esigibilità, e tante altre cose che riguardano la riscossione, andiamo incontro a quelle persone che per un motivo o non altro non hanno potuto regolarizzare, fermo restando, come diceva il consigliere Bonaduce, che poi chi non vuole pagare non paga, ma tanti altri con 54 rate bimestrali, qualcosina, una risollevata la possiamo fare. La definizione autonoma potrebbe essere particolarmente interessante. Io sono favorevole, ve lo dico, proprio in relazione alle comunale pregressa, alle posizioni legate a precedenti concessionari, ma ripeto, sono due cose diverse, due strumenti diversi. La rottamazione quinquies ha una scadenza per domani, ma è solamente vedere quei crediti che ormai ho scritto vengono accertati, anche per dare il giusto motivo, ma dal 2000 al 2023 sono già stati dati all'Agenzia delle Entrate, sono ben che consolidati. Invece la definizione agevolata è tutt'altra cosa. Ci tenevo, anche per evitare rispetto a interpretazioni e tanto altro, la differenza tra questi due strumenti. Grazie.
1: Grazie consigliere Orfanelli. Posso? Prego consigliere Matone.
2: Io ho detto che mi dispiace dissentire, ma la rottamazione quinquies è una definizione agevolata che consente di pagare solo la sorte capitale, quindi l'imponibile, e di in pratica eliminare gli interessi e le spese. Ma è una definizione agevolata. Quando tu dici che non lo è, la rottamazione è una definizione agevolata. Quindi mi permetto. No, è una definizione agevolata che consente di definire in maniera, quindi andando a tagliare gli interessi e le sanzioni, pagando soltanto la sorte capitale. Forse mi sono spiegata male quando ho detto ciò.
0: Scusa, però è stato, mi fa piacere, anche se c'è stato magari questo, diciamo, ci siamo non capite, spiegare però i due strumenti, perché in questi giorni ho letto delle cose, sentito appunto alcune parlare che definiscono le stesse cose, mentre la rottamazione qui è una cosa, è una scadenza temporale, cioè domani, mentre quella agevolata, autonoma è tutt'altra cosa, non ha scadenza e il comune la può costruire, definire i perimetri, mettere quello che vuole mettere, sono due cose diverse, due lavori diversi, giustamente per quella divisione autonoma agevolata e gli uffici lì saranno effettivamente molto presi, diciamo, dovranno fare un lavoro importante. Grazie.
2: Io non so se gli uffici in un giorno riescono a fare un lavoro del genere. Vabbè, però nell'ordine del giorno che tu presenti dici, chiedi agli uffici di valutare, siccome oggi è 30. Perfetto.
0: Mi rimetto sempre agli uffici, perché riconosco agli uffici, come ogni volta ho dichiarato, anche quando magari alcuni dicevano contro gli uffici tecnici, io rimetto sempre agli uffici con un motivo di correttezza e anche di rispetto, perché insomma un comune si regge sugli uffici. Grazie.
1: Grazie consigliere dei Fratelli d'Italia Orfanelli. Se non ci sono altri interventi, andiamo per dichiarazione di voto. Prego, consigliere Di Massimo. Non c'è, perché è andato via. Consigliere Matone.
2: Voto contrario.
1: Grazie, consigliere Matone. Consigliere Calafiore.
4: Favorevole.
1: Grazie. Consigliere Calafiore. Consigliere Montebello.
5: Favorevole.
1: Grazie, consigliere Montebello. Consigliere Bonaduce.
5: Favorevole.
1: Grazie consigliere Bonaduce, consigliera De Padre.
6: Favorevole.
1: Grazie consigliera De Padre. Noi siamo favorevoli. Ora mettiamo i voti. Però segretario, perdonami, se qualcuno si assenta, evidentemente no. Mettiamo i voti, chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assente 9, assente la Pistilli. Chi è contrario? 2. Grazie.
7: Solo per, lo dico anche io, visto che c'è il segretario, ovviamente, come dice, ricordava la consigliera Orfanelli, questi atti domani dobbiamo organizzarci bene affinché arrivino, se no vanifichiamo il lavoro, per ricordarcelo come promemoria a tutti noi. Ottimo.

0: Allora passiamo al punto numero 10, adesione. Come? Mi sono sbagliato? Ma la 9 l'abbiamo fatta però.
1: La 9 è l'oggetto del giorno.
0: La 10, adesione della commissione agevolata dei carichi affidata all'agenzia delle entrate e riscossione ai sensi dell'articolo 10 quinquies, quindi rottamazione, quindi questo è un atto. È un atto tecnico che va solo votato. La discussione andava.
2: Vabbè, però diciamo tanto ormai la discussione
0: è stata già fatta, la discussione in pratica. Che dice, consigliere Matone?
2: L'assessore si è salvato un quarto d'ora.
0: Vabbè, potevamo dirlo prima che magari avessimo fatto la discussione. A posto. Quindi metto direttamente a votazione. Sì, mettiamo i voti. Il punto numero 10, adesione alla definizione agevolata di carichi affidata all'Agenzia delle Entrate e Riscossione ai sensi dell'articolo 10 quinquies, decreto legge 27 marzo 2026, numero 38, rottamazione quinquies. Se i consiglieri sono tutti in aula, per cortesia, manca il... può darsi che sia andato al bagno il sindaco. Aspettiamo una...

Allora passiamo alla votazione del punto numero. Sono le 13:42.

Allora, passiamo alla votazione. Allora, passiamo alla votazione del punto che ho appena letto, punto numero 10. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, consigliere 9. 9 favorevoli. Chi è contrario? 2. Nessun astenuto. Votiamo adesso l'immediata esecutibilità. Chi è favorevole? Sempre 9. Chi è contrario? Sempre 2. A posto, grazie. Passiamo al punto numero 11, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legge 267 del 2000, sentenza del giudice di pace di Teramo. E sentenza del 1374-2025 del Tribunale di Teramo, quindi ne sono due. Ok, illustra. Illustra il segretario, illustra il dottor Corinto. Illustra il segretario.

0: Allora, si tratta di due debiti fuori bilancio legati a risarcimenti per sinistro. Dunque, con sentenza 1374 del 2025, il Tribunale di Teramo ha accertato e dichiarato la responsabilità del Comune di Giulianova convenuto per il pagamento in favore del danneggiato a titolo di risarcimento danno della somma pari ad 11.983,77 euro, nonché alla rifusione delle spese di liti per euro 5.077. Sempre nel medesimo periodo, la Medias, che è il broker assicurativo che assiste nella gestione dei sinistri del comune di Giulianova, sostanzialmente ha indicato e trasmesso all'ente il riepilogo delle somme dovute per il presente per questa sentenza. È stata attivata anche la polizza di responsabilità civile verso terzi da parte della Liberty Mutual Insurance Europe, che precisava l'importo corrisposto a controparte e comunicava a questo ente le coordinate bancarie per provvedere al pagamento della sola somma prevista dalla predetta polizza a titolo di franchigia di euro 5.000. Quindi di questo sinistro a carico dell'ente è rimasta la franchigia già disciplinata all'interno della polizza. Dunque, invece, nel mese di aprile del 2026, l'avvocato di altro danneggiato, le cui generalità sono indicate per iniziali, quindi l'avvocato liberatore, notificava la sentenza 342-2025 del giudice di pace di Teramo, all'esito della quale il giudice di pace, riconoscendo sempre la responsabilità del comune, lo ha condannato a pagare a favore del ricorrente la somma di 4.549 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese legali per complessivi 1.764 euro, oltre al rimborso forfettario e accessori. Quindi il 9 luglio scorso l'avvocato liberatore ha fatto pervenire il conteggio per la liquidazione del totale dovuto che ammonta a 7.607 euro, con netto a pagare, vabbè, il totale lordo sono 7.607 euro. Quindi si stanno proponendo al Consiglio Comunale il riconoscimento di questi due debiti fuori bilancio. Il primo, da sentenza 1374 del 2025 del Tribunale Civile di Teramo, per 5.000 euro, che sono corrispondenti alla SIR, quindi alla cauzione prevista all'interno della polizza per la responsabilità civile verso terzi. E poi il secondo sinistro, il riconoscimento deriva dalla sentenza 342-2025, come detto, del giudice di pace di Teramo, per complessivi 7.607 euro e 38 centesimi. I due debiti fuori bilancio in riconoscimento sono di 12.607 euro e 38 centesimi. Questo è quanto.
1: Grazie segretario. Ci sono interventi? Prego, consigliere Matona.
2: Il ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio non appare come un fatto episodico, ma sta diventando una modalità ricorrente di emersione di passività che l'ente avrebbe dovuto prevenire, gestire o pagare prima, come già sostenuto nelle scorse sedute consigliari, dove all'ordine del giorno c'era proprio il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Dobbiamo ricordare a noi stessi che il debito fuori bilancio è un istituto eccezionale e tassativo e non deve assolutamente diventare una tecnica ordinaria di gestione. Nella fattispecie, questo ordine del giorno riguarda il riconoscimento di due debiti derivanti da due sentenze, la 1374-2025 del Tribunale di Teramo e la 342-2025 del Giudice di Pace di Teramo, per un importo complessivo di 12.607,38. La sentenza resa dal giudice di pace di Teramo ha dichiarato la responsabilità del comune di Giulianova per un sinistro occorso all'attore, con condanna al pagamento dell'ente della somma di euro 4.549, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, si legge. E si legge purtroppo che il comune di Giulianova è rimasto contumace a questo procedimento civile, quindi non ha assolto l'onere di provare il caso fortuito, se questo fosse, poteva essere, almeno credo che potesse essere invocato. La sentenza resa invece dal Tribunale di Teramo ha accertato anche qui la responsabilità del comune per un sinistro. Quindi quello che mi viene in mente, quello che devo affermare, che le accertate responsabilità del comune sono collegate a omissioni manutentive, tant'è che viene segnalato in una sentenza che i luoghi sono stati ripristinati dopo la richiesta risarcitoria. Infatti si legge: i luoghi dell'occorso incidente sono stati ripristinati, si legge nella sentenza, i luoghi dell'occorso incidente sono stati ripristinati successivamente mediante il rifacimento dell'asfalto con una nuova segnaletica stradale. Quindi che cosa ha fatto il comune? Prima ha ricevuto la richiesta risarcitoria e dopo si è adoperato a sistemare, a ripristinare il manto stradale. Quindi il punto è politico prima ancora che contabile, perché questo comune paga soltanto quando un giudice lo condanna. Questo comune invece dovrebbe effettuare l'intervento manutentivo prima che venga fatto dal cittadino la richiesta risarcitoria. Quindi anche tale delibera, del pari delle altre, verrà inviata alla competente procura della Corte dei Conti. Va bene, scusate.
1: Per cortesia, signori consiglieri, per cortesia, assessori, per cortesia.
2: Mi accingo a concludere. Quindi anche tale delibera, del pari delle altre di cui ho parlato prima, verrà trasmessa alla competente procura della Corte dei Conti, e tale trasmissione ha proprio lo scopo di promuovere un'indagine sulla genesi del debito per accertare se vi sono profili di responsabilità amministrativa e contabile. Grazie.
1: Grazie consigliere Matone. Ci sono interventi? Segretario, possiamo... No, l'intervento della Matone. Consiglieri in aula, per cortesia. Consiglieri in aula. Mi dispiace, ma il segretario c'ha ragione. Io non è che di solito ci vado poco d'accordo col segretario, no? Però mettiamo a votazione il punto numero 11. Riconoscimento debito fuori. No, passiamo prima alla dichiarazione di voto, segretario. O votiamo direttamente? Possiamo votare direttamente? Allora mettiamo direttamente i voti. Chi è favorevole? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 consiglieri favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari e nessuno astenuto. Votiamo adesso l'immediata esecutibilità. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Chi è contrario? 2. E nessuno astenuto. Grazie. Passiamo al punto numero 12, che... Sì, dove possiamo comunque pensare di discuterli tutti e due insieme. comunque poi va votato sempre ognuno, no? Va sempre votato in maniera diversa. Allora, programma triennale acquisti di beni e servizi 2026-2028 e l'approvazione in relazione al PEF Stadio Fadini, stagione sportive 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029. Illustra il dottor Andrea Sisino da Teramo. Visto che si parla di Fadini, illustra il dottor Sisino da Teramo.
3: Pronto? Allora, parliamo allora dello stadio Bonolis, giusto? Allora, con questi
1: dottor Sisino, faccio poco lo spirito.
3: Con questi due punti all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare la possibilità di modificare il piano triennale degli acquisti dei beni e dei servizi, in questo caso da dare in concessione. Allora, la gestione degli impianti sportivi, sappiamo tutti quanti che è una gestione molto problematica, soprattutto per quello che riguarda il pagamento delle utenze, soprattutto per quello che riguarda garantire le aperture e le chiusure, che sono praticamente costanti durante tutta la settimana di tutti i giorni. Quindi, con questa proposta di delibera, l'amministrazione comunale è chiamata a votare la possibilità di, inserendo nel nuovo programma triennale di acquisti e servizi, la possibilità di assentire in concessione la gestione dell'impianto comunale di Giulianova. Con questa possibilità il Comune prima modifica il piano triennale degli acquisti e servizi, inserendo in concessione per un periodo di 3 anni la gestione dello stadio, che poi andrà ovviamente a bando, e poi con il punto successivo viene approvata la relazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo del 2022 numero 201 in tema di rilevanza economica o meno degli impianti sportivi. Non mi dilungo perché la scheda è allegata alla proposta di delibera. Trattasi di un impianto sportivo a rilevanza economica, in quanto è un impianto sportivo suscettivo di produrre utili. E quindi, tra le varie opzioni di gestione, premesso la necessità di esternalizzare appunto la gestione, è prevista o l'assunzione diretta, in economia diretta da parte dell'ente, oppure l'affidamento mediante gara a doppio oggetto, quindi a società da costituire appositamente, quindi situazione anche questa problematica, oppure mediante la gestione ad una società partecipata o infine mediante pubblico mercato. Sia la giurisprudenza che i numeri di questo PEF depongono per favorire la possibilità di gestione di questa concessione mediante un ricorso al pubblico mercato, prevedendo appunto per il periodo di gestione esternalizzata l'approvazione di un PEF, che adesso, questo è agli atti ma vi leggo, che sostanzialmente è da un valore di circa 200.000 euro l'anno di uscite e 200.000 euro l'anno di entrate. Adesso i conti spiccioli sono, li vedete agli atti. E al fine di consentire la sostenibilità di questo PEF, di questo piano economico di gestione, il comune, sia la norma e quindi in questo caso il comune, prevedono la possibilità di assentire un contributo di compartecipazione per rendere sostenibile questo piano economico finanziario. Sulla base dei conti effettuati dal PEF derivante da situazioni storicizzate, voi vedete incassi eventi sportivi diretti, incanti eventi sportivi, incassi per eventi sportivi di terzi, eventi dello spettacolo, si è ipotizzata un'entrata, un riepilogo di ricavi di circa 200.000 euro, nel quale è compreso, avete visto, anche la possibilità di assentire un contributo economico da parte del Comune per rendere, come dire, sostenibile questo piano economico finanziario. Detto questo, la struttura fondamentale della concessione di servizi qual è? Quella che si trasferisce in capo al privato, che risulterà aggiudicatario del bando di gara, del rischio della gestione dell'impianto sportivo, nel senso che se gli incassi degli eventi sportivi ipotizzati per un numero medio di 700 spettatori dovessero ridursi, dovessero ridursi, il contributo del comune, quindi diminuirebbero le entrate, il contributo del comune da porre a base d'asta rimane sempre lo stesso. Quindi, quindi da questa considerazione si evince la sussistenza appunto del rischio di impresa, che è il carattere distintivo e tradizionale appunto della concessione dei servizi. Le fluttuazioni del mercato, in altri termini, sono poste a carico del concessionario. Nella gara che verrà fatta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di concessione di servizi, i punti relativi all'assentimento del contributo ovviamente sono anch'essi posti a base d'asta, nel senso che ponendo a base di gara un contributo, i punti relativi all'aspetto economico dell'offerta economicamente più vantaggiosa saranno inversamente proporzionali ovviamente al ribasso che verrà offerto in sede di gara. È uno degli elementi della futura gara che verrà effettuata. Quindi per un triennio, nel piano triennale dei servizi, vedete il valore di 600.000 euro per 3 anni, di cui 600.000 euro meno 60 a carico del privato e i residui 20 da porre a base d'asta annui a carico del comune. Poi ovviamente dovrà essere effettuato il bando di gara successivamente, recependo gli indirizzi effettuati dal Consiglio Comunale.
1: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo i voti. Chi è favorevole? Ha un attimo solo. No. Allora, scusate, dobbiamo votare in maniera separata i due punti, perché è vero che l'abbiamo discusso in un unico punto, ma la votazione va fatta in maniera separata. Quindi votiamo il punto numero 12. Programma triennale acquisto. No. Sì. Programma triennale acquisti e beni e servizi. Giusto, segretario? Chi è favorevole? 9 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Quindi 2 astenuti, nessun contratto. Votiamo adesso l'immediata esecutibilità. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Votiamo adesso, grazie. Passiamo adesso al punto numero 13. Chiedo scusa, una domanda, dottor Sisino. Il PEF come viene fatto? La mia è una pura curiosità, però.
3: Allora, il PEF viene redatto, se me lo ridai, il PEF viene redatto, conti alla mano, sulla base degli incassi storici derivanti dalla gestione del campo, e nonché da una previsione di prospettica di entrate. Per esempio, si prevede che il futuro concessionario possa incassare un massimo di circa 90.000 euro per 17 giornate, che sono le partite che chi vincerà il bando giocherà in casa, stimando un prezzo medio di 7 euro più o meno per 700 spettatori. L'esempio che si fa per la concessione di servizi qual è? Che se il concessionario è bravo, intercetta ad esempio l'Inter che gioca al campo di calcio, quindi una squadra importante, invece di incassare derivanti dai conti terzi 25.000 euro, incasserà molti più soldi. Quindi il rischio dell'impresa deriva appunto da questo. Se invece dell'Inter di turno va a giocare una squadra di terza categoria provinciale, ovviamente incassa zero. Quindi cuba questo PEF di ricavi di concessione dalle entrate, questi importi ipotizzati sulla base di un dato comunque storico, di un dato reale, derivante anche dagli incassi della pubblicità, sono incassi stimati che vengono effettuati sulla base di, quindi senza il contributo di compartecipazione del comune, ripeto, da porre a base d'asta, gli incassi non sarebbero 200, ma questi sono incassi secondo calcolati prudenziali più di stima. Il contributo che il comune prevede serve appunto per equilibrare in entrata ed uscita questo PEF. La stessa cosa vale per le uscite. Se il personale con cui c'è una spesa prevista di 72.000 euro per 12 giornate e due operai non dovesse bastare, aumenta il costo della spesa. Ma quello che su cui occorre riflettere è il contributo del comune da porre a base d'asta sempre di 20.000 euro. Se invece di 80 questo incassa 10, il comune ti dà sempre 20. Se invece di 80 incassa 1.000.000, il comune dà sempre 20. È il rischio d'impresa, questo è il trasferimento del rischio nella concessione di servizi.
1: Grazie. Chi è favorevole? 3, 6, sempre 9. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No, 9 favorevoli. Chi si astiene? 2 astenuti, nessun contrario. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Allora, sono le 14.06. Grazie a tutti. Termina così il Consiglio Comunale del 30 luglio. Grazie e buon proseguimento di giornata. La tessera, ho parlato con il nostro funzionario Adriano Di Ferdinando, dice di lasciarla sul banco. Grazie.

Diretta dalla sala consigliare, abbiamo trasmesso la seduta del Consiglio Comunale. Chi non l'ha seguito potrà riascoltarlo in replica sulle nostre frequenze alle 18:30. Grazie, buona giornata.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.